0: da yacht, mega yacht, imbarcazioni a noleggio e gommoni, che è diventato in questi mesi una delle emergenze ambientali e di gestione più critiche della nostra Sardegna. Do un numero, Maria, e poi do la parola a te che analizzerà il fenomeno molto meglio di me. Oltre 6.000 imbarcazioni in un giorno nel solo arcipelago della Maddalena nel mese di agosto, contro un limite stimato in 2005.
1: Questo problema è già evidente per noi sardi e soprattutto per tutte le persone che nel mare di Sardegna navigano da oltre 50 anni. E il problema è veramente diventato e salito a livelli inquietanti. Questa offerta di turismo nautico che la Sardegna assicura, se ha dei risvolti economici interessanti per molti versanti, invece per chi vuole fruire e vuole avere un'offerta ambientale come quella che la Sardegna promette ai suoi stimatori, deve constatare che ormai questa offerta non esiste più. Vi faccio solo un esempio emblematico e semplicissimo. Col tempo bello soprattutto e con le condizioni stabili che quest'estate ha assicurato, c'è stato un versamento di queste imbarcazioni, per lo più sempre più grandi come dimensioni, sempre più invasive, sempre più energivore, sempre più inquinanti, nelle rade maggiormente gettonate soprattutto nel nord della Sardegna. Era praticamente impossibile praticare le immersioni, la balneazione, ovvero vedere le coste, ovvero le motivazioni per le quali tutte queste barche sono in Sardegna. Bene, non godevi più di niente quest'estate, perché impossibile fare un'immersione, troppo pericolosa, troppi gommoni, troppo moto d'acqua, troppi comandanti improvvisati, comandanti vacanzieri pericolosissimi per la loro imperizia. Molto inquietante la quantità di schiume maleodoranti, di inquinamento che le onde portavano. Tenete presente che su ogni imbarcazione, io vorrei capire quante di queste caricavano effettivamente nei cassoni per le acque nere. Praticamente nessuna, perché quasi tutte scaricano direttamente a mare. Immaginatevi il livello di inquinamento in quei momenti importanti, perché la normativa che esiste e dovrebbe regolamentare questi siti e questo tipo di turismo, soprattutto nei nostri parchi marini, praticamente rimane inattuata, perché io vorrei capire quanti nei porti della Sardegna poi vanno veramente a scaricare, oppure quanti di questi mega yacht vanno a 3 miglia dalla costa, per i profani circa 6 chilometri dalla costa, a scaricare i loro cassoni. Vi rispondo subito: nessuno.
0: Maria, la regione ha denunciato al Ministero dell'Ambiente che guardaparco non hanno la qualifica di polizia giudiziaria e quindi non possono fare multe dirette.
1: Questo la regione dovrebbe, se qualcuno dei nostri governanti è andato in vacanza e ha fatto questo tipo di esperienza, dovrebbe affrettarsi a mettere a punto una normativa e delle regole di attuazione, delle possibilità di attuazione anche della normativa esistente, perché una gran parte di normative esiste, per garantirne l'applicabilità. Tenete presente che per i fondali, per gli ancoraggi, per quanto riguarda il chiasso, il rumore, il silenzio, anche l'inquinamento acustico, nessun controllo viene fatto. Rade i barconi turistici.
0: Io su qua, Maria, su questo inquinamento acustico, ecco, io ti voglio, perché adesso c'è questo fenomeno delle discoteche galleggianti abusive, quindi feste private su yacht e catamarani ormeggiati in baie protette e meravigliose, e questa sta veramente snaturando quello che è il concetto di turismo naturalistico.
1: Vi faccio un esempio: Tavolara, a mio avviso una delle rade più belle al mondo.
0: Sì.
1: Protette, cuore di un parco marino importantissimo, praticamente in balia di questi selvaggi maleducati che suonano, che fanno festini. Quest'anno hanno fatto anche fuochi artificiali da una barca. Questo non deve avvenire. Le moto d'acqua che richiedono la patente, controllo subito su quanti di questi conducenti hanno la patente, perché vediamo in continuazione questi, questi natanti ronzare intorno alle barche, ronzare intorno agli yacht ad altissima velocità, producendo un rumore molestissimo che sembra un ronzio, i gruppi elettrogeni di barche vicine con un rumore molesto per tutta la notte, le musiche, le feste. E credetemi, quello che cerca un turista di quelli che noi, ai quali noi dovremmo offrire un'offerta qualificata, non vengono per questo in Sardegna. A me, francamente, che navigo da tanti anni, mi ha ricordato la mia fuga dalla Costa Azzurra negli anni 80-90, una Costa Azzurra bellissima, ma nella quale, come oggi in Sardegna, era impossibile fare il bagno, dove i fondali piano piano si riempivano di materiale di scarico, dove non venivano rispettati i fondali e dove era impossibile fare il bagno nonostante la bellezza. Bene, questo oggi sta avvenendo in Sardegna
0: e, noi questa...
1: e questo non deve avvenire.
0: E questa fuga dalla Sardegna, Maria Sias, noi non la vogliamo, ma soprattutto non possiamo permettercela. E allora io al nostro pubblico do appuntamento con te sulle pagine dell'Unione Sarda, perché leggiamo le tue analisi nella nostra pagina dei commenti. E io, come sempre, ti ringrazio per aver bevuto questo caffè corretto insieme a me e per averci fatto aprire gli occhi su quello che è un fenomeno assolutamente da non sottovalutare. Maria, lancio anche a te la nostra domanda del giorno: con chi berresti il caffè della tua vita?
1: Io sì. Con un bravissimo timoniere.
0: Maria Sias, caffè corretto, grazie. Noi continuiamo con la musica. Abbiamo Samurai J, Flamenco Paranoia.

0: Flamenco Paranoia Samurai J, che sarà il 19 settembre a Carbonia in Piazza Roma. E adesso torna l'informazione con IGR nazionale e regionale. State su Radiolina, perché Radiolina è il posto più comodo e più accogliente per trascorrere la vostra mattina.
1: Radiolina Caffè Corretto.
2: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
3: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
1: Caffè Corretto.
0: Caffè Corretto, eccoci ancora insieme. La domanda del giorno è: voi con chi berreste il caffè della vita? 340-87-15-015 per mandarmi le vostre risposte. Simona da Oristano, con mia madre che mi manca moltissimo, e Michele da Dolianova, e lui è in buona compagnia, perché in tanti ci avete risposto così. Io lo berrei con Yannick Sinner, il campionissimo, il campionissimo del nostro tennis nel mondo. E invece la mia Veronica Marzi, con chi berrebbe il caffè della vita?
4: Con te.
0: E allora tra poco, appena finisce la diretta di questa mattina, Veronica Marzi, insegnante, esperta di letteratura per l'infanzia e autrice, che questa settimana nella nostra rubrica delle 9:12 ci regala la fiaba del buongiorno.
4: Buongiorno Francesca e buongiorno a tutti. Oggi vi parlo di un libro speciale, si chiama Manco per sogno, di Beatrice Alemagna, Topi Pittori 2021.
0: Che ci racconta?
4: È un libro che parla di conquista dell'indipendenza, un libro rispettoso ma non compiacente, molto molto ironico. Racconta di una tenace Pasqualina, una pipistrellina di 3 anni che non vuole intraprendere il passaggio dell'ingresso a scuola. Non ama i cambiamenti, si rifiuta di andare a scuola e i genitori ogni volta con molta delicatezza le chiedono se per caso vorrebbe. Lei urla manco per sogno, fino a quando non lascia un urlo così grande che i genitori si rimpiccioliscono e diventano come 2 noccioline. Quindi Pasqualina dovrà portarli sotto le sue ali a scuola con sé e si renderà conto di quanto questo le impedisce di volare, giocare con gli altri animaletti. Il primo giorno di scuola diventa un incubo per lei.
0: E mi immagino, no Veronica, quanti bambini adesso non vogliono iniziare a scuola, esatto. Siamo quasi, il conto alla rovescia sta per iniziare, a partire da mio nipotino, esatto. Giovanni, hai una frase da leggerci?
4: No, in particolare no, ma volevo parlarvi del ribaltamento dei ruoli di questo libro, che rende più che altro questo albo illustrato perfetto non per tranquillizzare i bambini, ma i genitori. Beatrice Alemagna è geniale, parla di libertà, della libertà dei bambini, di conquistarsi uno spazio, anche se pauroso, ma molto affascinante. Pasqualina cambierà idea solo quando all'uscita non avrà nessuno che l'attende per abbracciarla e capirà quanto è importante che i genitori tornino a grandezza naturale e che ognuno interpreti il proprio ruolo.
0: E allora le favole per i bambini, che sono perfette anche per noi adulti da leggere insieme. Veronica Marzi, grazie, l'appuntamento con te è di nuovo per domani alle 9:12 e qui a Radiolina c'è tanta musica da cantare e da ballare. Fabri Fibra con i Pinguini Tattici Nucleari. Cosa?

0: Radiolina Caffè Corretto. Il miglior buongiorno è su Radiolina. I fatti e le notizie da L'Unione Sarda e i principali quotidiani nazionali. Approfondimenti, interviste e ospiti sui fatti del giorno. Caffè Corretto, tutti i giorni alle 8.05 con Francesca Figus su Radiolina. Caffè Corretto.
1: Avete bevuto troppi caffè corretti questa mattina insieme a me e a Giuseppe Valdés? Bene, non vi preoccupate perché adesso è il momento di agitare Coca-Cola Tommaso Paradiso.

0: anche di cronaca, Francesca, perché si torna sull'omicidio di Leonardo Mocci, il 24enne di Villa Citro, ricordiamo, attirato in una trappola mortale ideata da quattro giovani che, con la scusa di vendere una partita di hashish a lui e un suo amico, volevano rapinarli. Sì. Ma rapina finita in tragedia. Allora, la novità è che entro fine ottobre dovrebbero chiudersi le indagini, una volta terminate le analisi del RIS sui mozziconi di sigarette trovati sul luogo del delitto a Monserrato, piazza Settimio Severo. E i PM puntano al rito immediato che consente di andare direttamente a dibattimento saltando l'udienza preliminare. Si può fare quando ci sono delle prove evidenti, secondo l'accusa. Il riesame invece ha respinto il ricorso contro la misura cautelare in carcere presentata dai legali dei quattro imputati, quattro giovani arrestati, che sono Nicola Sminio, Daniel Campus e i fratelli Gianmarco e Filippo Tunis. Infine poi abbiamo una storia che arriva dalla Polonia, l'odissea di una donna sassarese che è bloccata in ospedale addirittura dal 24 maggio scorso. Parliamo della battaglia della figlia per riportarla in Italia. La donna, 68 anni, era in vacanza, è stata colpita, ha avuto un malore, è colpita da due perforazioni intestinali e un ascesso nel giro di 3 settimane, la davano per morta, ricorda la figlia. Invece la donna si è ripresa, ma quello che sembrava l'epilogo, a lieto fine di una storia, era invece l'inizio di un'agonia, perché da oltre un mese la figlia sta cercando di riportarla in Italia. Prima c'è stato il no del Niguarda, poi sembrava aprirsi uno spiraglio al policlinico, ma la donna ha avuto un'infezione che ha prolungato l'attesa, e infine, una volta passata anche questa emergenza, il policlinico di Cagliari le ha comunicato una grave carenza di posti letto che rende impossibile il trasferimento. Dunque, i problemi della sanità sarda, che vanno
1: della malsanità, esatto, sarda, assolutamente, che arrivano oggi sì inoltre la Polonia. Io, Davide, prima di ringraziarti, invece consiglio al nostro pubblico una storia da leggere, quella di due gemelli sacerdoti di Guspini che diventano cappellani del Papa, e quindi almeno chiudiamo con una storia a lieto fine che ci fa sorridere. Davide Lombardi, grazie a te, buon lavoro. Unionesarda.it, l'informazione 24 ore su 24. E noi allora torniamo domani. Giuseppe Valdés, ringraziamo il pubblico per aver bevuto questo caffè corretto anche questa mattina in nostra compagnia. L'appuntamento è come sempre in diretta per le 8:10.
2: Radiolina ha presentato Caffè Corretto. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify. Sono le 2:30.
3: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: 0 punti, ma tanti applausi per l'esordio in casa dei rossoblù, che si preparano al terzo impegno interno consecutivo in pochi giorni. Lunedì 7 settembre segui con noi la terza giornata del campionato Serie A Eni Live. Dalle 18 il prepartita con Roberto Carta e dalle 18:30 la radiocronaca in esclusiva a cura di Lele Casini di Cagliari Lecce. Solo su Radiolina, la radio ufficiale del Cagliari Calcio.

La Strambata, cronaca, cultura e attualità negli approfondimenti con interviste e ospiti. La Strambata, tutti i giorni alle 12.30 con Stefano Birocchi su Radio Linea.

anni tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Sono le 2:58.
1: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
2: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
1: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
2: È rapido, ritiri in pochi minuti.
1: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
2: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
1: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
3: Saluta a tutti da Elena Ledda, sa radiolina i sonus de sa terra nostra. Dognadì ai 6:04 di Amengiano, ai 4:04 di Apostibrangio e ai 10:04 di Assunotti. E su domenico a mezzudì puro, in sa radiolina.
4: Radiolina estate.
5: Unione Cult.
6: Unione Cult.
5: Unione Cult. Il salotto culturale dell'Unione Sarda su radiolina.
7: Unione Cult, buon pomeriggio a tutti, bentornati in diretta dagli studi di Piazza l'Unione Sarda a Cagliari. Insieme a me c'è una grande amica, Paola Pilia.
8: Buon pomeriggio a tutti, ciao Francesca, meraviglia.
7: Allora Paola, oggi sei qua con noi, però non come prima donna, grande guida e direttrice di TCS, però sei qua per raccontarci e riportarci in un mondo da favola. Era l'8 settembre, era il 1981, quindi l'anniversario cade veramente tra pochi giorni. Tu ci riporti a Ulassai. Ulassai è la tua terra.
8: Certo, è vero.
7: Sì. Come prima cosa. Quindi tu Ulassai, con Ulassai hai un rapporto straordinario. Nessuno meglio di te la conosce. Forse una persona meglio di te era Maria Lai.
8: Eh sì, decisamente, molto meglio, ma ce ne saranno molte altre, Francesca, che la conoscono meglio di me. Sicuramente io l'ho sofferta quando ero ragazzina e l'ho riscoperta invece, come spesso accade, da adulta, perché è un posto meraviglioso, è un posto anche che rispetto a quando ero piccola io è cambiato moltissimo, perché si è trasformato e si è trasformato anche proprio all'opera che citavi tu, a legarsi alla montagna.
7: Lo sai che mi piace molto questo che hai detto? Adesso parliamo poi subito dell'anniversario e dell'opera, perché la Sardegna tutta è una terra che noi sardi spesso soffriamo quando siamo bambini, quando siamo ragazzi, adolescenti, e infatti ne abbiamo parlato anche in questi giorni sul nostro quotidiano, di tanti studenti o giovani lavoratori, no, che vanno fuori lontano, e poi invece quando diventiamo adulti iniziamo a capirla.
8: L'idea del ritorno, adesso sì. Io non sto tornando a vivere a Ulassai, però è vero che è un paese molto vivace, dove succedono cose, ci sono festival culturali, ci sono mostre d'arte internazionali.
7: Grandissimi musei, io la settimana scorsa a Caffè Corretto ho avuto proprio Marco Peri, che la stazione dell'arte di Ulassai la dirige con grandissima passione, con grandissima tenacia, registrando numeri veramente alti. Allora, parto da questo numero, 5.000 visitatori per una mostra che ha messo insieme Marc Chagall e Maria Lai, ma Maria Lai ha legato e legherà per sempre il suo nome e la sua arte a un nastro azzurro che ha riscritto la storia dell'arte in Italia.
8: La mostra su Chagall non ci sarebbe stata senza legarsi alla montagna di Maria Lai, non ci sarebbe stato il Camuc, non ci sarebbe stata la stazione dell'arte. Tutto è veramente nato da lì, è nato da quell'idea, da quell'opera d'arte, dagli anni successivi in cui Maria Lai ha lavorato fuori, facendo di Ulassai un museo a cielo aperto, che è una espressione abusata, si usa in molti casi, però sì. Nel caso di Ulassai è vero, perché Maria Lai davvero ha fatto opere in tutto il territorio. Lei gli anni successivi a legarsi alla montagna voleva proprio abbellire, trasformare il territorio, e quindi ha fatto il lavatoio con Nivola, ha fatto opere praticamente ovunque. Tu passi a Ulassai, ti giri e c'è un'opera di Maria Lai anche fuori dai musei. Quindi questa trasformazione è stata innescata da quell'opera che nasce alla fine degli anni 70, perché tutto parte alla fine del 79, quando il sindaco di allora chiede a Maria Lai di realizzare un monumento ai caduti. Ormai la storia la conosciamo tutti.
7: No, ma ci piace molto risentirla, soprattutto da te.
8: Fammi fare il contesto. Intanto siamo negli anni 70 a Ulassai. Ulassai è un paese isolatissimo, tutta l'Ogliastra è isolata, non si parla ancora di turismo, è un paese di pastori, è un paese anche molto scosso da una polemica politica violentissima. Sì. Sono gli anni del terrorismo, c'è appena stato l'omicidio di Aldo Moro, quindi ci sono scontri importanti anche politicamente. È un paese, come racconta Abate nel podcast, è una regione molto vivace dal punto di vista musicale, perché anche gli Ogliastrini vanno a sentire i concerti, tra cui quello di Patti Smith a Firenze nel 1979, però di arte si parla poco e la Samarella è poco conosciuta perché, sebbene sia nata a Ulasia, vive a Roma da tantissimo tempo. Quindi nel 79 il sindaco la chiama, lei dice: vieni a fare un monumento ai caduti, e lei dice: no, io voglio fare arte per i vivi e non per i morti, se cambiate idea richiamatemi. Il sindaco la chiama, le dice: vieni comunque, parliamone. Ma lei arriva a Ulasse con De Janen, critica d'arte dell'Unione Sarda, molto feroce, che scrive un articolo al Vetriolo in cui fa un affresco sul mondo dell'arte in quegli anni. Racconta anche cosa dice Maria Elaia ai cittadini, dice: dovete comunque ribellarvi in qualche modo, dovete essere presenti, dovete prendere in mano le cose. Quindi segue un silenzio di 2 anni perché tutti rimangono un po' perplessi anche dalla veemenza, poi però alla fine si riallacciano i rapporti. Maria Elaia arriva e dice: non faccio il monumento ai caduti, però sono pronta a fare un'altra opera partendo da una cosa che conoscono tutti, da una leggenda che conoscono tutti, cioè la leggenda della bambina che si è persa in montagna. Raccontano questo a tutti i bambini di Ulasse: c'è una bambina che viene portata a...
7: Veniva fatto anche a te questo racconto?
8: Io non me lo ricordo, adesso ho sentito tante volte raccontare la storia di legarsi alla montagna, certo, che non so più se me la raccontavano anche a me, sicuramente quelli delle generazioni precedenti più di me. Una bambina viene mandata in montagna a portare pane ai pastori, scoppia un temporale, la bambina si rifugia dentro una grotta insieme ai pastori, a un certo punto però si affaccia all'entrata e vede un nastro mosso dal vento, lei è incosciente, si stupisce del bello, esce, segue il nastro, in quel momento crolla la grotta con i pastori dentro, la bambina si salva però perché sta inseguendo l'effimero in qualche modo. Certo. Quel nastro celeste per Maria Lai diventa la metafora dell'arte, e quindi decide da lì che legherà tutte le case con un nastro celeste. Ovviamente fa questa proposta che sciocca tutti, perché nessuno immagina che legare le case con un nastro celeste sia fare arte, allora anche adesso in qualche modo tu pensi ad arte o racconti di un'opera d'arte, pensi più a un monumento.
7: Certo.
8: Non si pensava che una performance potesse essere una cosa artistica, invece alla fine si fanno convincere tutti e quest'opera si fa.
7: E quest'opera si fa e diventa il primo esempio di arte relazionale in Italia, ma diventa anche il primo esempio di una rivoluzione, perché Maria Lai sta dicendo alla sua gente di dimenticare le piccole lotte intestine che animano una comunità e di unirsi, legarsi, quindi oltre il nastro andiamo anche oltre la metafora e tendere la mano l'uno all'altro.
8: Ovviamente nessuno lo voleva fare, eh? Intanto sembrava una cosa ridicola, lo dice lo Samaria Lai, si sentivano ridicoli e poi erano costretti a parlare con le persone che avevano accanto, magari sai, quel vicino che tu non con cui tu non parlavi da anni, sei costretto alla fine a rivolgerti a lui per un'opera d'arte, per legare è una cosa folle.
7: Il vicino di bottega, il vicino,
8: capito,
7: di campo, il vicino di casa.
8: Sembra una cosa folle e quindi bisogna superare intanto tutta questa resistenza. Ne nasce anche una polemica politica, perché la polemica politica di cui ti parlavo continua, perché i comunisti a un certo punto si mettono contro e dicono che sono soldi spesi inutilmente, dicono anche che Maria Lai è aristocratica e quindi non va bene fare quest'opera. Alla fine il Partito Comunista da Roma deve mandare un esponente del Comitato Centrale che rinchiude i comunisti in una stanza e dice: mettetela perché quest'opera si deve fare. Quindi ci sono un sacco di cose da superare prima di poter arrivare all'opera.
7: Tutte cose che tu racconti in maniera magistrale nel tuo podcast, ne abbiamo parlato qua a lungo in radio, sul giornale e in TV, è un podcast che celebra questo nastro azzurro di Maria Lai, e quindi ritornare qui veramente a pochi giorni dall'anniversario, da quell'8 settembre del 1981, era non solo un piacere, Paola, ma doveroso. Podcast dove tu metti insieme parole, metti insieme i ricordi, metti insieme la memoria, ma metti insieme anche tanta musica.
8: Esatto, tanta musica, musica dell'epoca, c'è anche la colonna sonora del podcast, ma poi un po' ci sono alcuni brani che riportano a quegli anni, per esempio il 79 con il sequestro di Fabrizio De André e Dorighezzi, naturalmente Hotel Supramonte è un tema che ritorna, ma anche Video Kill the Radio Star, che è il tema e la canzone che ha segnato il 1981 e che ha segnato una rivoluzione. Era stato poco profetico perché Video non ha killed the Radio Star, però Loro dicevano così.
7: E allora, grazie alla sapiente regia di Giuseppe Valdés, andiamo ad ascoltarcelo.
6: Il Cagliari in diretta ritorna in FM con me, Valentina Caruso, insieme a Fabiano Gaggini e Alberto Masu, ogni giovedì alle 18.30 su Radiolina. E potrete seguirci anche su Videolina TV e in streaming sulle pagine social del gruppo, live con tanti ospiti del panorama calcistico regionale e nazionale.
5: Il Cagliari in diretta, ogni giovedì alle 18.30 su Radiolina.
0: Il Cagliari in diretta.
5: Unione Cult.
7: Ancora Unione Calda, ancora insieme in diretta dagli studi di Piazza l'Unione Sarda a Cagliari, e con me Paola Pilia per celebrare questo magico anniversario. Era l'8 settembre del 1981 quando Maria Lai legò il suo paese alla montagna con quel profetico nastro azzurro. Il lavoro di Maria Lai oggi è un podcast che tu hai curato e firmato. Raccontarlo ancora oggi per dire al nostro pubblico: andate a schiacciare di nuovo il tasto play per entrare nel mondo di Maria Lai. Beh, è da fare.
8: Sì, si parte nel podcast, sono 5 puntate, si parte dall'inizio, dal contesto, per arrivare proprio alla realizzazione dell'opera, alla descrizione della realizzazione dell'opera, con tantissime interviste, perché ci sono intervistati i protagonisti dell'epoca, sindaco democristiano e segretario del Partito Comunista, ci sono tanti storici dell'arte, Marco Peri, Gianni Murtas, c'è Paolo Fresu che racconta un po' l'esperienza simile di Ulassei con Berchida, perché anche Berchida è un paese che è rinato grazie alla musica e grazie all'arte. Si parla spesso del fatto che con la cultura non si mangia, invece è vero che la cultura fa bene anche economicamente, fa bene alla rinascita dei paesi. Tra l'altro Ulassei è uno dei pochi paesi che non perde abitanti, e questo è un risultato storico.
7: E questo è un grandissimo risultato, anzi forse c'è chi sta facendo la scelta contraria.
8: Esatto.
7: Di tornare, lasciare la città e ritornare a recuperare le proprie origini.
8: Perché poi Ulassei è rinato dal punto di vista culturale, ma ovviamente questo ha portato benefici anche dal punto di vista economico. Perché
7: significa che ci sono ristoranti, significa che ci sono i bar, significa che ci devono essere alberghi, B&B e posti dove dormire.
8: E significa anche che grazie al progetto dove la natura incontra l'arte, Ulassei ha vinto un bando per 20 milioni di euro con un progetto in nome di Maria Lai all'interno del PNRR, che naturalmente ha dato linfa a tutto, dalla restaurazione dei musei, la ristrutturazione dei musei, fino a un po' tutto quanto, e che ha finanziato anche il podcast che è prodotto dall'Unione Sarda, ricordiamo.
7: Paola, a me piace molto del lavoro di Maria Lai, di questa installazione, di questa performance, la genesi, perché è un lavoro durato 3 giorni.
8: Mm-mm.
7: E mi sembra quasi di ritornare alla creazione.
8: Ma in realtà anche di più, cioè 3 giorni è proprio in cui l'opera entra nel vivo. Però ci lavorano dall'estate precedente per convincere le persone, si creano gruppi di universitari che vanno nelle case, spiegano il progetto alle donne. E poi negli ultimi giorni si tratta di proprio praticamente preparare l'opera, il che significa prendere le pezze di tela jeans o tela maria e fare i fiocchi, perché poi non è che ne servivano 27 chilometri di nastro per legare tutte le case e portare il nastro sulla montagna. Ovviamente 27 chilometri a Ulassei non ce li aveva nessuno.
7: E soprattutto 27 chilometri tipo Cagliari-Pula, per cioè, dare una dimensione al nostro pubblico della distanza.
8: È
7: lontanissimo, quindi un nastro imponente, un nastro che è lungo come una strada.
8: Esatto, la stessa sorella di Maria Lai, Giuliana, aveva raccontato a Elena Pontigia nel libro Legarsi alla montagna, edito da Five Continents Editions, che a un certo punto Maria Lai era tornata a casa e le aveva raccontato con foga questo progetto, che lei era rimasta basita. Dicevo, sul volto esprimevo consenso, ma dentro di me dicevo, questa è matta, ma 27 chilometri di nastro, intanto dove si trovano e poi chi partecipa? Quindi trovate queste tezze di pezze grandi di tela jeans, la gente di Ulassei si mette nella piazza principale sotto la direzione di Maria Lai per fare i nastri, e quindi i primi giorni si fanno i nastri, si tagliano, nel frattempo diventano momenti proprio condivisi, perché magari un po' tagliavano i nastri, un po' si fermavano a mangiare ed era già festa, poi iniziano a legare e poi il nastro va sulla montagna e arriva fino alla statua della Madonna nel giorno di Santa Maria, che si celebra anche a Ulassei l'8 di settembre, e quindi viene fuori questa installazione che mette insieme sacro e profano, che rimarrà storica, con delle foto meravigliose, dei video meravigliosi, pochi, uno di Tonino Casula e uno del giornalista della RAI Romano Cannas, che ci ricordano e ci raccontano quei momenti. Alla fine dell'opera tutti sono commossi. La bellezza è questa.
7: E anche chi diceva ma questa donnina ci sta prendendo in giro ha capito.
8: Ha capito, cioè il più, uno dei più polemici che è Gian Piero Pilas, che diceva io volevo il monumento ai caduti, era importante avere il monumento ai caduti, io insistevo, lo volevo, alla fine dice quando il Nasser è arrivato sulla montagna sono rimasto senza parole, alla fine mi sono commosso, è un'emozione che contagia tutti, al di là dei risultati c'è proprio la condivisione di quel momento. Poi per anni non se ne è più saputo nulla, nel senso che cioè non è che allora né la persona di Ulassei né il mondo dell'arte aveva gli strumenti per comprendere cos'era certo. stata e cos'era l'arte relazionale, perché ancora non c'era stato tra l'altro un testo fondamentale di Nicola Burriot che definiva quel tipo di arte, però, quindi per anni se ne parla poco, poi però quell'opera è finita nei manuali di storia dell'arte. Nel frattempo Ulassei è arrivato Costantino Nivola, ci sono stati artisti come Strazza che hanno lavorato e che hanno cambiato di fatto anche il volto del paese, poi fino al 2006 quando Maria Lai ha donato 150 opere che hanno che ora sono ospitate nella stazione dell'arte.
7: Il a cui do un consiglio al nostro pubblico, andate se non l'avete ancora fatto, andate a Ulassei alla stazione dell'arte perché merita una vostra giornata. Il lavoro che hai fatto sul podcast è un lavoro eccellente, un lavoro durato settimane, mesi e mesi. Ti manca adesso Maria Lai?
8: Mi manca molto e mi manca anche quel tipo di racconto. Mi piacerebbe testarlo su altre cose perché mi piacciono le storie, mi piace raccontare le storie. Questa, al di là del fatto che sia una storia di Ulassei, che quindi in qualche modo io ho vissuto, io c'ero a legarsi alla montagna, non mi ricordo niente ovviamente, però c'ero, era molto piccola, avevo 2 anni.
7: Riuscirai a tornare? No, quest'anno
8: sul podcast
7: no, riuscirei a tornare l'8, mancano
8: certo,
7: pochissimi
8: sì,
7: giorni
8: sì, sì assolutamente, anche perché il podcast lo racconteremo spesso e comunque è bello raccontare storie e Maria Lai dice racconto e riporto un pezzetto di Maria Lai tratto da un'intervista di Videolina dove dice tutto il mondo ha bisogno di storie, cioè là dove c'è disperazione, là dove c'è solitudine servono le storie, tutto quello che faccio io lo faccio per raccontare storie. E a me mi sembra una cosa meravigliosa. Anche il potere dell'intrattenimento, della memoria.
7: Anche
8: è bellissimo.
7: Quello che stiamo cercando di fare io e te questo pomeriggio. Io lo dico sempre, il grande privilegio della nostra professione. Raccontare storie per dare voce a chi una voce non ce l'ha. C'è una frase di Maria Lai con cui io voglio chiudere e ti voglio lasciare. Lei diceva l'arte è lo spazio di chi non occupa spazio nel mondo e chi non occupa spazio nel mondo non sono i potenti, non sono i ricchi, non sono i famosi. Chi non occupa spazio sono le persone silenziose che tutti i giorni si

0: Sono le 3:29.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
3: Sa Radiolina. Il sonus de sa terra nostra.
4: Il cantante originario di Stintino, Beppe Dettori, ha sempre sperimentato nuove soluzioni vocali nella creazione dei suoi brani. Qui lo ascoltiamo in brincare, cioè saltare.

0: Nel luminoso splendore del mare di Stintino abbiamo ascoltato Beppe Dettori in Brincare.
1: Giuseppe Gadau e Gianfranco Idini sono due musicisti sassaresi con un lungo percorso artistico alle spalle. Nel 2008 mettono insieme il progetto Akenur e incidono un disco con brani cantati in logudrese, ma con sonorità molto anglosassoni. C'è anche questo Chaos, brano di denuncia sull'eccessiva presenza di servitù militari.

0: Erano gli Achenur, ospiti della settima edizione del premio Maria Carta tenutosi a Siligo nel 2009.
1: Cinque musicisti nuoresi dediti alla musica acustica hanno formato nel 1990 i Raimi, parola che in lingua quechua significa festa, e nella loro produzione mescolano elementi della tradizione sarda con quella andina, suonando anche charango, quena e sikus. Qui propongono un brano firmato da Tonino Puddu e da loro arrangiato, Sas cosas bellas de Sugoro.

0: Erano i Nuoresi Raimi, da una loro apparizione alla seconda edizione di Icnos, a Sedilo nel 1994, con Sas cosas bellas de su coro.
1: Il gruppo degli Ateros è stato fondato a Cagliari nel 1993 dai fratelli Gianni e Massimo Ballicu. Mescolano testi in sardo su ritmi pop. Il brano Mama, che stiamo per ascoltare, fu inciso come preghiera e inno di speranza e fu proposto in Umbria al Festival Nazionale Inedito per Maria, dedicato alla figura centrale della nostra tradizione religiosa.

0: Abbiamo ascoltato Mama, brano che compariva nel 1997 nel primo disco degli Ateros. Qui, nell'interpretazione resa quello stesso anno sul palco di Ichnos a Sedilo.
1: Radiolina presenta La Strambata.
2: 12:34 minuti, bentrovati a tutti gli ascoltatori da Stefano Birocchi, un saluto anche da Giuseppe Valdés che ci assiste in regia, prosegue la nostra giornata insieme sulle frequenze di Radiolina, ma vi ricordo che ci vedete anche in video sul live streaming di radiolina.it, sull'app L'Unione Digital, ci trovate su Radio Player o tramite Alexa e Spotify e ci vedete anche in differita dalle 17 all'Unione Sarda TV al canale 12 del Digitale Terrestre. E iniziamo proprio dalla programmazione di Videolina, però con i cinque sensi dell'arte, una bellissima trasmissione, programma storico ormai culturale di Videolina che riparte domani alle 21 ed è venuta a trovarmi in studio Ambra Pintore, la conduttrice e l'ideatrice. Che bello trovarti qui a Radiolina.
3: Grazie Stefano, grazie.
2: Insomma, riparte un'avventura che ormai dura da 11 anni.
3: Sì, in effetti a pensarci sono tanti.
2: Sì.
3: Sì. Non avrei mai pensato che l'altro giorno ci pensavo e son volati. 11 anni, credo centinaia di ospiti, tante puntate, ne abbiamo fatte circa una decina all'anno, che raccontano storie di bellezza che ancora mi affascinano. In questa prima puntata, che parleremo di Liliana Cano, abbiamo utilizzato la sua intervista del 2016, lei ci ha lasciate qualche anno fa, ed è stato emozionante rivedermi in quella prima edizione, non giovanissima, perché non ero giovanissima, ma comunque...
2: Come no, nella come no, lo sei ancora.
3: Grazie, grazie, però nella prima edizione, quindi un po' anche con l'emozione di quelle prime puntate, avere di fronte un artista già novantenne e adesso dopo 11 anni ancora riparlarne e sentire quanto il pensiero poetico, il pensiero artistico non passa né di moda e non ha tempo, perché parla di bellezza, parla di scelte coraggiose, di persone che hanno avuto la forza di seguire i propri sogni, perché occuparsi di arte a 360 gradi è un'esigenza, non è un qualcosa che ti possono forzare a fare come altre professioni. E quindi tu da queste persone trai sempre un grande insegnamento. Questo è quello che danno a me ed è il motivo per cui ogni anno ho l'entusiasmo di incontrare persone che poi mi danno tantissimo.
2: Ecco, perché poi il grande merito di questa trasmissione e anche un po' la ragione del suo successo è che non si limita a mostrare le opere, insomma, a raccontarle, ma va molto più a fondo. Quindi attraverso le storie degli artisti, in molti casi anche le fasi di produzione di un'opera, insomma, spaziando davvero in tutti i settori dell'arte, dalla musica anche, no?
3: Sì, sì, sì.
2: La pittura, la scultura, persino l'archeologia.
3: Sì, sì, beh, perché arte è una parola che deve racchiudere, secondo me, il mondo appunto a 360 gradi. Poi magari l'arte pittorica sembra più semplice come approccio, ma in realtà abbiamo lavorato su tanti contenuti. E poi mi piace sì, il fatto di curiosare anche nella produzione, perché la fase della produzione è una fase che rimane nascosta, quindi secondo me all'occhio del telespettatore, della telespettatrice o di chi comunque non frequenta l'arte come in prima persona, è interessante anche capire i segreti di un artista, e in questo devo dire che gli artisti sono stati sempre molto generosi, non si sono nascosti, cosa che invece a volte succede perché i propri segreti bisogna mantenerli chiaramente.
2: E beh, perché tu poi sei molto brava a metterli a proprio agio e a raccontare queste loro storie quasi sempre molto affascinanti, molto molto originali. Ecco, diciamo che La motivazione che ti spinge anche un pochino a proseguire, no? Oltre il successo di questa trasmissione, sta anche in una esigenza, proprio un po' lo anticipavi, che è quella di raccontare, continuare a raccontare questo mondo in maniera approfondita. Ecco, ne parliamo tra pochissimo, adesso ascoltiamo un po' di musica, però ci sono delle ragioni profonde. Allora abbiamo una pausa musicale e abbiamo Buon Vento.

0: loro di riempire la loro anima di cose profonde. E quindi sì, dobbiamo parlare d'arte. L'arte addirittura oramai è riconosciuta come cura, cura quindi del percorso anche fisico, salutare, psicologico delle persone. Sì, vi invito a cibarvi d'arte in tutti i modi, in tutti i sensi.
1: Esatto, con i cinque sensi dell'arte si va sul sicuro, perché lo dicevamo, si approfondisce in maniera molto originale. Non è un classico programma che racconta l'opera d'arte, ma racconta tutto ciò che c'è dietro quell'opera.
0: Le storie,
1: i laboratori, il processo creativo in molti casi, davvero molto interessante, complimenti. Ecco, in questo lungo percorso ci saranno delle tappe che ti sono rimaste nel cuore. Raccontaci qualche aneddoto.
0: Che domanda difficile. Finora sei stato bravo.
1: È proprio una domanda banalissima, peraltro.
0: Però bisogna pensarci. Allora, l'unico aneddoto che mi viene e che ogni tanto racconto è quando intervistai Tonino Casula, artista che ci ha lasciato pochissimi anni fa, davvero un visionario dell'arte. E io andai da lui e gli dissi: però io sono stata alla Biennale d'Arte di Venezia, sinceramente le esposizioni difficili, non le ho capite. E lui mi ha guardato e mi ha detto: se non conosci il linguaggio dell'arte, sono puntini, come si fa in radio, tuoi, diciamo, son cavoli tuoi. Proprio mi freddò. Da quel momento ho avuto una percezione diversa. Anche l'arte, cioè, per approcciare all'arte dobbiamo conoscerne il linguaggio. Quindi se ci incuriosisce, capiamo almeno i fondamentali di un percorso artistico, perché ce ne sono tanti, ognuno, sia la danza, il figurativo, il multimediale, insomma la musica, è chiaro che possiamo approcciare meglio. Poi non è che dobbiamo essere esperti o esperte, però non possiamo dire non mi piace la lirica se un minimo non ci siamo almeno impegnati a capirne i fondamentali, ascoltarla qualche volta. Poi dopo possiamo comunque dire che preferiamo il pop o la musica contemporanea, però il linguaggio va un pochino approfondito.
1: Certo, non basta un'emozione.
0: Insomma, qualcuno mi ha trattato male in questo percorso.
1: insomma, quando si tratta di un maestro del genere,
0: certo,
1: ben venga, no? Questa lezione che
0: mi ha voluto bene.
1: È importante, perché davvero l'arte deve suscitare delle emozioni, ma bisogna avere gli strumenti per poterle percepire.
0: Ecco, un'altra frase che mi è rimasta impressa è: l'arte può salvarci la vita. E anche questo è uno di quegli aneddoti, cioè un aneddoto, è un pensiero che secondo
1: l'arte
0: me...
1: come la bellezza.
0: Sì,
1: no?
0: Ci può salvare la vita, ne sono certa.
1: Bene, allora raccontiamo brevemente, abbiamo poco meno di un minuto, questa nuova stagione, insomma, quante puntate?
0: Sono 8 puntate, spostiamo il giorno al venerdì alle 21, spazieranno tra Liliana Cano, che apre con una mostra bellissima al Padiglione Tavolara di Sassari, poi andremo al MAB di Barisardo, un museo che sembra essere marginale, invece si occupa di arte contemporanea, multimediale, nuove tecnologie, cose che ti interessano,
1: quindi secondo
0: me potrebbe essere interessante. Chiuderemo con 2 puntate su Grazia Deledda,
1: ecco,
0: visto che insomma ricordiamo i 100 anni dal Nobel. Poi ci dedicheremo una puntata a Mara Damiani, quindi a una grafica identitaria, che è anche un percorso interessante, al Salone dell'Artigianato, il primo a Selargius,
1: ecco,
0: insomma temi vari,
1: come
0: e poi
1: sempre
0: anche il Palazzo Heimerich di Laconi, ecco, e le case campidanesi.
1: Bene. In Ladiri, che
0: sì,
1: insomma,
0: esatto,
1: che quella
0: che
1: è
0: amiamo
1: una forma
0: tanto
1: d'arte importante. D'altronde
0: sì,
1: tu abiti in una casa in Ladiri, benissimo.
0: Sì,
1: quindi
0: sì,
1: lei farei anche un po' di testimonianza personale.
0: Esatto.
1: Bene, allora tutto questo e molto altro nei 5 sensi dell'arte, che partono domani alle 21 su Videolina, ripartono, 11ª edizione. Allora buon lavoro e molte grazie Ambra Pintori, a presto.
0: Grazie Stefano, grazie a voi.
1: Abbiamo un break.
2: La strambata su Radiolina.
3: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
4: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
3: Anche per i mobili della cucina?
4: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
3: Chissà quanto costa, però.
4: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
3: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
4: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
5: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify.

0: 12:49 minuti, ancora Stefano Birocchi con voi su Radiolina per la strambata. Oggi ci occupiamo ancora di cultura, perché sono stati presentati dialoghi nuragici per approfondire proprio la conoscenza di questo immenso patrimonio, e il tutto è sotto l'organizzazione e la promozione dell'Associazione Sardegna Terra di Nuraghi, che è poi la Sardegna verso l'UNESCO. Noi siamo collegati con Pierpaolo Vargiu, il presidente. Ben trovato Pierpaolo.
1: Buongiorno a te Stefano e a tutti gli ascoltatori di Radiolina, eccomi.
0: Insomma, vi abbiamo seguito tante volte. Ecco, perché intanto questo cambio di nome, la Sardegna verso l'UNESCO, che diventa Sardegna Terra di Nuraghi?
1: Perché se tutto va bene il Ministero della Cultura ci anticipa che potrebbe essere vicina alla svolta, per cui i monumenti della civiltà nuragica partono da Roma e iniziano il loro viaggio verso Parigi, dove noi speriamo che poi siano alla fine inclusi con il loro grande valore identitario, che è però un valore di competenza universale, all'interno della lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO.
0: Ecco, quindi non è più verso l'UNESCO, ma vicina all'UNESCO, diciamo,
1: insomma,
0: diciamo così.
1: Ci hanno chiesto di sottolineare.

0: 47 relatori. Quando si parte?
1: Si parte il 4 di settembre con Stintino e poi si va avanti con una quantità, come tu stesso hai detto, enorme di incontri. Qualche volta ne avremo 4 o 5 nella stessa giornata. C'è insieme i visti da vicino, cioè la possibilità di andare a visitare dei siti accompagnati dagli archeologi che li amano e che li hanno scavati, per riuscire a percepire la differenza che esiste tra una visita comune a un sito nuragico e la visita accompagnata da qualcuno che è in grado di far parlare le pietre, quindi di produrre emozioni dalle pietre. Quindi il tema resta quello di parlare con i sardi e di dire ai sardi che se noi diventassimo l'isola di Pasqua del Mediterraneo, beh, insomma, questo sarebbe un vantaggio enorme per tutta la nostra cultura, la nostra identità, ma anche per la nostra economia.
0: È davvero una chance da non perdere, continueremo a parlarne. Pierpaolo, resta con noi, abbiamo una pausa musicale. Giuseppe Valdesi ci propone un brano addirittura del 1986 di Cutting Crew.

0: Hide in your arms, Cutting Crew. Ogni tanto Giuseppe Valdés si ricorda che io ho 52 anni e quindi mi fa piacere ascoltare anche questi brani meravigliosi degli anni 80. Ancora Stefano Birocchi con voi su Radiolina per la Strambata, con Pierpaolo Vargiu, presidente dell'associazione Sardegna Terra di Nuraghi. Stiamo parlando di una nuova iniziativa, un importante appuntamento regionale di conoscenza di questo patrimonio immenso che abbiamo, la civiltà nuragica, con 55 incontri in 42 comuni che partiranno dal 4 settembre fino a tutto dicembre in tutta l'isola. Ecco Pierpaolo, questi appuntamenti sono fondamentali per una civiltà nuragica che è ancora troppo poco conosciuta, lo dicevamo, però sono stati fatti passi in avanti anche grazie alla vostra azione di promozione.
1: Guarda, ti ringrazio per l'apprezzamento della nostra azione di promozione, ma in realtà noi siamo una piccola associazione al servizio di un grandissimo progetto, e questo grandissimo progetto può andare avanti soltanto se c'è la consapevolezza da parte dei sardi e la volontà dei sardi di andare fino in fondo nel tentativo di trasferire al mondo questa conoscenza di una grande ricchezza che è presente in Sardegna. Noi abbiamo avuto la grande soddisfazione che questo progetto è stato finanziato, i comuni, i siti sono stati finanziati da giunte di colore diverso. Credo che sia una cosa straordinaria in Sardegna, perché normalmente i progetti hanno una targa politica. Ecco, questo progetto finalmente diventa un progetto anticiclico che supera gli schieramenti e che ha avuto finanziamenti sia dalla precedente giunta di centrodestra sia da quella attuale di centrosinistra, a conferma che ci sono dei grandi progetti di sviluppo della Sardegna che sono di interesse di tutti i sardi. Ed è straordinario anche il numero delle associazioni che stanno aderendo e supportando il progetto, perché la nostra capacità di essere presenti in 42 diverse città della Sardegna, e l'anno venturo puntiamo a essere presenti in 100 città della Sardegna, si realizza grazie al fatto che ci sono tantissime associazioni territoriali che si occupano di cultura, che stanno presenti a contatto con le comunità locali, che ci stanno aiutando in tutti i comuni ad organizzare i nostri appuntamenti di sensibilizzazione. Quindi la forza è fare rete. Quindi in Sardegna fare rete, lo sappiamo bene, non sempre è facile, anzi direi che in linea di massima è difficile. Quindi il compito forse più importante che noi ci siamo presi in carico è quello di mettere in relazione tantissimi appassionati di Sardegna, di storia della Sardegna, di antica civiltà della Sardegna, che ci sono in Sardegna e nell'isola, e di mettere in contatto con gli esperti di marketing, con gli esperti di genetica, con gli antropologi, con gli ingegneri ambientali, oltre che ovviamente con gli archeologi, perché tutti insieme riescano a lavorare a un progetto che è straordinario per quello che può portare alla nostra terra.
0: E d'altronde abbiamo davvero in mano una miniera d'oro, abbiamo detto 10.000 monumenti visibili circa.
1: Se la miniera d'oro resta interrata,
0: appunto, forse altrettanti interrati ancora. Ecco, naturalmente, immaginiamoci, di questi 10.000, pochissimi, i più importanti, sono visitabili pagando un biglietto con la guida, come si fa in tutti i monumenti nel mondo. Immaginiamoci se solo il 10% di questi 10.000 fosse in grado di ricevere i turisti. Che razza
1: di ognuno in relazione l'uno con l'altro, in modo che i turisti abbiano dopo una porta d'ingresso la possibilità di girare, soprattutto nelle zone interne, quelle che non sono toccate dal turismo balneare, e quindi di restare nel territorio e magari di godere di un network di prodotti territoriali, che ovviamente non è solo il nuragico è il cuore del prodotto, ma poi ci sono tutti i periferi che sono rappresentati dalle peculiarità che ogni singolo territorio è in grado di offrire a un visitatore.
0: Benissimo, allora l'appuntamento, il primo di 55 incontri, è per il 4 settembre, abbiamo detto, a Stintino. Non perdeteli perché sono davvero interessanti e affascinanti. Molte grazie, a presto Pierpaolo Vargiu.
2: La Strambata su Radiolina. Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it.

0: della West Nile. Il sindaco ovviamente chiede l'aiuto di tutti, dice monitoriamo la situazione. Dobbiamo già dire che anche il centro regionale antinsetti e i vari provinciali eccetera monitorano già la presenza della zanzara responsabile della West Nile su tutto il territorio. Ovviamente è un fenomeno difficilmente arginabile perché le zanzare hanno le ali e quindi si spostano, certo, laddove trovano zone ovviamente a loro favorevoli e la riproduzione ovviamente si installa. Quindi anche qua attenzione, perché abbiamo avuto già questo è il terzo decesso mi pare, Stefano, in Sardegna, e sono 25-26 sì, ricoverati tutti sì, finora sì, della zona di Oristano. E poi scuola sarda, inizierà il 16 settembre la scuola per gli studenti, ma naturalmente per tutto il personale della scuola, per i docenti, i dirigenti e il personale amministrativo è già iniziata il 1 settembre. Abbiamo sentito da una parte l'ufficio scolastico regionale che dice le operazioni anche per le nomine sono andate bene, le missioni in ruolo per la prima volta si sono chiuse il 31 agosto e la CGIL racconta un'altra realtà, una realtà della scuola sarda fatta di precariato e di numeri insufficienti a coprire il reale fabbisogno, puntando il dito soprattutto sul dimensionamento scolastico. Abbiamo perso in un anno, dice la CGIL, 10 autonomie scolastiche e questo vuol dire una drastica riduzione del personale. E poi la dermatite bovina è il futuro dell'agricoltura sarda. Oggi c'è stato un tavolo verde a Cagliari su questo argomento, a proposito, lo dicevamo, no, prima, insomma, un ripensamento necessario sì, della gestione del nostro territorio anche dal punto di vista produttivo, quindi dell'agricoltura. L'assessore Agus ha detto la priorità adesso è la ripresa della movimentazione che è stata bloccata appunto a causa della dermatite, l'ennesima tegola insomma sulla Sardegna. E poi naturalmente lo sport, mini turnover nel Cagliari che stasera alle 21, lo ricordiamo, alla Domus affronta il Verona dell'ex Zappa, stiamo parlando ovviamente di Coppa Italia, non di campionato, e potrebbe esordire dal primo minuto Massolen, che io ho avuto così per caso, ho incontrato, ho avuto la fortuna di incontrare, soprattutto mio figlio.
1: E che impressione ti ha fatto?
0: Ma sicuramente un ragazzo molto alto, che alto quasi Demetri, ho pensato che insomma, ritrovandosi in campo un ragazzo di questa altezza, che insomma nel calcio lo sappiamo, a parte i portieri, non è comunissimo insomma avere questa altezza che sfiorano i 2 metri, più comune sicuramente nel basket, e non deve essere insomma facile per un avversario ritrovarsi questo ragazzo.
1: E poi a quanto pare, visti anche i prezzi, è particolarmente bravo,
0: arriva dall'Inter, quindi vedremo stasera, insomma ci sarà da divertirsi. È tutto,
1: molte grazie Gidiangela Secchi. Adesso abbiamo ancora la musica, Karol G e Manu Chao con Viajando por el Mundo.
2: Salida del vuelo con destino a la

Bentornati all'appuntamento con Caffè Scorretto del 3 settembre 2026. Dignità perduta, a cura di Tacitus. Disse Piercamillo da Vigo. I politici non hanno smesso di rubare, hanno smesso di vergognarsi. Lo disse quando lo si riteneva integerrimo. Poi si abbatté su di lui una condanna a 1 anno e 3 mesi. Aveva avuto gloria e riconoscimenti di merito quando con i colleghi della Procura della Repubblica di Milano aveva partecipato all'azione giudiziaria denominata Mani Pulite, che abbatté le mura del palazzo in cui erano arroccati i parlamentari della Prima Repubblica. È vero che, come riferiscono quotidianamente le cronache, i rappresentanti del popolo sono in parte moralmente criticabili e non solo per le ruberie. Le generalizzazioni, però, sono fuorvianti. Persone oneste abitano anche nei palazzi del potere politico. Ma l'onestà non basta. Occorre anche la cultura dello Stato, che, nell'antica Roma, si basava su 4 fondamenti etici: gravitas, dignitas, virtus e pietas. Tradotto in pratica, chi agiva nel nome e per conto della res publica doveva dimostrare serietà, dignità, valore, tolleranza. Su questi principi si fondò la lex romana, che agevolò la crescita e l'affermazione di una società considerata tuttora faro di civiltà. Soltanto l'avvento in Italia di una classe politica che consideri beni morali irrinunciabili gravitas, virtus e pietas potrà restituire dignitas allo Stato e a tutti i suoi cittadini, anch'essi spesso poco virtuosi, magistrati compresi. Caffè Scorretto vi aspetta in tutte le edicole con l'Unione Sarda o sui vostri smartphone con l'app L'Unione Digita.

0: La strambata su Radiolina.
1: Sono le 4 e 34 minuti.
2: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: La mezz'ora di terapia a disposizione di tutti i tifosi rossoblù. A voi la linea, commenti, interviste, tutte le news che riguardano il Cagliari.
4: A voi la linea, ogni lunedì alle 14.30 con Lele Casini, su Radiolina.

0: Siamo alle 13.33 minuti, ancora Stefano Birocchi con voi per la strambata di quest'oggi su Radiolina. Oggi 3 settembre è una giornata particolare, una giornata nazionale del peperoncino, inserita nel calendario del cibo italiano dal 2017 e appunto celebrata ogni anno in questa data. Il protagonista naturalmente è il capsicum, questo è il nome scientifico del peperoncino, che è arrivato, lo sanno tutti, in Europa dalle Americhe. Ai tempi della scoperta dell'America, alla fine del 1400, e ne parlava proprio già Cristoforo Colombo. Poi in Italia è entrato naturalmente nella tradizione culinaria, soprattutto di alcune regioni, in particolare la Calabria, ma anche la Sardegna da qualche tempo lo ha scoperto, grazie anche ad alcune aziende che hanno iniziato a coltivarlo. A Turri c'è una bellissima coltivazione, ho avuto modo di visitarla, della famiglia Picchedda, e noi siamo in collegamento con Sandro Picchedda, produttore di zafferano principalmente, ma anche di peperoncino, oggi lo coinvolgiamo per questo, a Turri. Buongiorno Sandro.
1: Buongiorno a te Stefano e a tutti gli ascoltatori di Radiolina.
0: Ecco, intanto buona giornata del peperoncino. State raccogliendo, siete impegnati proprio nella raccolta in questi giorni?
1: Sì, questo caldo fa sembrare ancora più piccante la raccolta del peperoncino. Ci sono dei campi bellissimi e, contrariamente a quanto si può pensare, al peperoncino piace il caldo.
0: Ecco, e quindi diciamo che anche per questo noi dobbiamo pensare a delle colture che possano, come dire, assecondare anche questi cambiamenti climatici. Ecco, il peperoncino è una di quelle, d'altronde arriva dalle Americhe, quindi dal Sud America, come origine. Ecco, voi quando avete iniziato nella vostra azienda, tradizionalmente vocata alla coltivazione di zafferano, come avete deciso di coltivare anche peperoncino? A Turri.
1: Sì, come dici tu, noi siamo nati grazie a Itria, che è la nostra madre, e anche il nostro marchio Zafferano Itria. Sì. Nel 95 addirittura avevamo pensato di mettere già il peperoncino per riempire i tempi morti della raccolta dello zafferano. Ecco. E devo dire che negli ultimi anni ha preso proprio il sopravvento. Facciamo tantissimo peperoncino, una cultura che dà tante soddisfazioni e poi piace al mercato, perché un po' di piccante ormai siamo abituati anche noi sardi a metterlo un po' dappertutto.
0: Certo, ecco, quindi diciamo che da coltura accessoria sta diventando la principale. Lo zafferano c'è sempre perché fa parte della storia anche della vostra famiglia, e lo zafferano è molto faticoso, insomma. Sono stato anche da voi in periodo di raccolta, insomma è molto delicato, molto faticoso. Il peperoncino è più resiliente, no? Anche al cambiamento climatico, dicevamo.
1: Il peperoncino dà molto più tempo per la raccolta, reagisce molto bene al caldo, e anche, come accennavi, i cambiamenti climatici rendono una coltivazione alternativa a quella del peperoncino molto, che si sposa molto bene col clima della Sardegna. In pochi lo sanno, ma le quantità che la Sardegna produce sono veramente tante rispetto al mercato nazionale, anche perché, avendo un territorio pulito, incontaminato, anche l'essiccazione viene fatta in aria molto pulita, è come quando si vanno a stagionare i prosciutti. Lo stesso il peperoncino prende i profumi in luoghi di un territorio. Quindi posso proprio dire che rimane un peperoncino molto aromatico.
0: E infatti avete un grande riscontro del mercato, ne parleremo tra pochissimo, ti chiederò anche quali tipologie di peperoncino avete scelto per la coltivazione, coi gradi di piccantezza, no? Perché questo è un aspetto importante per il peperoncino, che è un mondo interessante e affascinante. Però adesso, Sandro, resta con noi, abbiamo una pausa musicale, c'è Sombre.

0: 13:41 minuti, ancora Stefano Birocchi. Stiamo celebrando anche noi qui a Radiolina la giornata nazionale del peperoncino. E molti non lo sanno, ma in Sardegna si produce un ottimo peperoncino di qualità, e questo tipo di coltura ha trovato da molti anni un terreno davvero ideale come clima e come condizioni anche pedoclimatiche. Ecco, noi siamo collegati con Sandro Picchè, da un produttore di Turri, una delle principali produzioni di peperoncino nella Sardegna centrale, diciamo. Ecco, siete impegnati, Sandro, dicevamo, nella raccolta, ma che tipo di peperoncino coltivate? Perché sono tantissime le tipologie.
1: Sì, noi abbiamo un peperoncino che da oltre 30 anni coltiviamo in azienda qui a Turri, con è una varietà che ormai è diventata quasi nostra, nel senso che ormai non sappiamo più neanche qual era il seme di origine. Dopo 30 anni utilizziamo sempre gli stessi semi. È un Cayenne, una varietà Cayenne che si è sposata molto bene con l'altro territorio, e sono proprio in programma con i centri di ricerca dell'Università di Cagliari di trovare una caratterizzazione proprio della varietà che si è andata quasi auto, mettiamola così.
0: Ecco, quindi potrebbe diventare davvero il primo peperoncino sardo, perché dopo tanti anni di selezione.
1: Sì, dopo 30 anni di selezione si ambienta il territorio in cui è nato, e proprio come dicevo prima ha clonato dei profumi incredibili, e si sposa anche col nostro nome che è sardissimo. È proprio un peperoncino 100% sardo.
0: Ecco, esiste una scala di un grado di piccantezza, no? Si chiama scala Scoville. Ecco, il vostro dove si posiziona?
1: Diciamo, per noi sardi molto alto, perché
0: quindi è un super 8, super 8.
1: Sì, no, in una scala Scoville intorno ai 50.000, che è bassissima, però a mio avviso il peperoncino non deve essere estremamente piccante, perché altrimenti ti fa coprire tutto. Noi abbiamo avuto nel corso degli anni anche delle aziende che hanno detto che il nostro peperoncino era troppo dolce dal profumo, però non erano passati al grado successivo per assaggiarlo, quindi è estremamente aromatico ma molto piccante, ed è una formula vincente per dare un buon gusto a tutti i piatti.
0: Certo,
1: e siamo arrivati addirittura a fare delle monodose da portarsi tascabili, immagino.
0: Addirittura, ecco, tra l'altro il vostro è peperoncino biologico. Dove lo esportate? Tutta la Sardegna, ma anche fuori?
1: Diciamo che il nostro principale cliente è il mercato nazionale. La Sardegna assorbe tantissimo prodotto, poi ci sono tutti i negozi sardissimo che sono le nostre filiere dirette, dove si trovano proprio i prodotti a base di peperoncino e anche gli altri prodotti aziendali. Cerchiamo di accorciare sempre di più la filiera, mettiamola così. È un prodotto molto molto ricercato.
0: Poi nella vostra azienda siete impegnati da tanto tempo nella diversificazione, no? Quindi l'utilizzo delle materie prime anche per dei prodotti che proponete al mercato, anche a base di peperoncino.
1: Sì, viene usato molto internamente all'azienda come ingrediente. Infatti facciamo il pastificio, la pasta di profitti fatta con il nostro peperoncino, per esempio le tisane, abbiamo una linea di tisane completamente al peperoncino che è particolarissima.
0: Ecco, tisane, perché il peperoncino fa anche bene, no? Cioè, noi lo associamo al bruciore che sembra a fuoco, no? La temperatura della bocca aumenta, però in realtà fa bene.
1: Però la circolazione ne giova, e ormai siamo tutti sedentari, quindi un po' di una tisana a base di peperoncino potrebbe essere un modo anche per aumentare questo voglia di stare seduti.
0: Benissimo, allora facciamo un brindisi con una tisana al peperoncino. Ringraziamo Sandro Picchedda, buona raccolta di peperoncino e ancora buona giornata del peperoncino. A presto.
2: La strambata su Radiolina. Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.

Ancora Stefano Birocchi con voi ai microfoni di Radiolina. Tra poco mi raggiungerà in studio Enzo Asuni per i consueti social trend, ma adesso abbiamo ancora la musica, c'è Saif, Parlar d'amore.

0: hanno percorso tutti delle carriere individuali. Damiano sicuramente ha intrapreso la carriera da solista, Victoria ha intrapreso un percorso più elettronico e fatto di DJ set, mentre anche Thomas Raggi e Ethan Torchio si sono dedicati ai loro progetti personalissimi. Ora
1: però,
0: li vediamo...
1: però ci piacciono più insieme, no?
0: Sì, soprattutto ci siamo affezionati e devo dire che anche il grande pubblico piacciono più insieme, anche se Damiano qualche numeretto l'ha fatto, sicuramente non ha fatto i numeri che hanno fatto i Måneskin insieme, cioè quando erano proprio il gruppo romano,
1: perché alla fine la loro forza era non solo nel leader, nel cantante, ma in tutto il gruppo, perché ognuno di loro aveva una sua particolarità che insomma creava un'armonia speciale.
0: Esatto. Quindi si sono sicuramente resi conto che questa cassa di risonanza data dall'internazionalità dell'Eurovision si stava esaurendo e quindi hanno detto qual è palco migliore per tornare davanti al grande pubblico se non quello di Sanremo, che comunque ci ha lanciati. Ricordiamo che loro avevano fatto X Factor 4 anni prima di Sanremo, arrivarono secondi e poi appunto nel 2021 la grande vittoria. Nel loro percorso troviamo grandi collaborazioni con artisti internazionali come Iggy Pop e Tom Morello e quindi ora saremo a vedere se questa reunion, chiamiamola così, sarà un qualcosa di effimero o se invece resteranno i Måneskin da lì in seguito, nel senso magari coinciderà anche con un nuovo album, questo non lo sappiamo ancora, ma sicuramente sarà
1: certo.
0: Così.
1: Insomma, una sperimentazione per vedere un po' il riscontro del pubblico e decidere se proseguire da solisti o insieme.
0: Esatto.
1: Mi sembra un'ottima idea.
0: E noi staremo zitti e buoni.
1: E intanto se ne parla.
0: Esatto.
1: E noi ne parliamo.
0: Noi staremo zitti e buoni, appunto, ricordando la canzone
1: Tu fai il tifo per una reunion definitiva oppure ti piacciono anche così?
0: Allora, io devo dire
1: in
0: che...
1: In singolo.
0: Mi piacciono anche in singolo. Mi piacciono anche in singolo. Damiano David, tra l'altro, ce l'ho tra i cantanti che ascolto mentre faccio Trapi Rulan. Quindi...
1: Ah, è vero che c'è sempre
0: esatto.
1: Questa.
0: E quindi a me piace.
1: Questa immagine
0: anche.
1: Che ogni tanto ci proponi.
0: Esatto. Io che corro con la musica.
1: Ma io ti invidio perché io non trovo mai il tempo. Insomma, trovo tante scuse per non trovare il tempo. Esatto.
0: Ma sono 20
1: così.
0: Minuti al giorno.
1: Ahimè,
0: dai.
1: Sono un po' pigro. Va bene, allora grazie Enzo Asuni. Ancora bentornato dalle ferie, adesso ti avremo anche domani perché l'appuntamento con la Strambata è per domani come sempre alle 12.30. Noi abbiamo terminato, vi ricordo che tra poco sentiremo direttamente dalla prima pagina dell'Unione Sarda, che trovate oggi in edicola, l'intervento di Ciriaco Ofeddu, una risorsa sprecata. Grazie da Stefano Birocchi e Giuseppe Valdés.
2: Radiolina ha presentato La Strambata. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.

0: Sono le 4 e 59 minuti.
1: Settembre sa sempre di ripartenza.
2: E quest'anno si riparte risparmiando.
1: Da Cifadda?
2: Esatto. Dal 3 al 20 settembre c'è Riparti e risparmia, con tante offerte fino al 50% in tutti i reparti. Casa, giardino, ferramenta, vernici ed elettroutensili.
1: Così finalmente sistemi quello che hai rimandato per tutta l'estate.
3: Passa nei negozi Cifadda o visita cifadda.com. Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
4: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
5: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11:30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, oh.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
1: Il miglior buongiorno è su Radiolina. I fatti e le notizie da L'Unione Sarda e i principali quotidiani nazionali. Approfondimenti, interviste e ospiti sui fatti del giorno. Caffè Corretto, tutti i giorni alle 8.05 con Francesca Figus su Radiolina.

quest'anni tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto, per capire che si prova.

0: Sono le 6 e 0 minuti.
1: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
2: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
1: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
2: È rapido, ritiri in pochi minuti.
1: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
2: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
1: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
3: Zero punti, ma tanti applausi per l'esordio in casa dei rossoblù che si preparano al terzo impegno interno consecutivo in pochi giorni. Lunedì 7 settembre segui con noi la terza giornata del campionato Serie A Eni Live. Dalle 18 il prepartita con Roberto Carta e dalle 18.30 la radiocronaca in esclusiva a cura di Lele Casini di Cagliari Lecce. Solo su Radio Lina, la radio ufficiale del Cagliari Calcio.

0: Il 1° settembre è iniziata la scuola per i docenti, per il personale ATA, i dirigenti scolastici e i problemi non solo sono gli stessi di sempre, ma addirittura si aggravano e si cronicizzano.
1: Un insegnante su quattro è precario, nel sostegno uno su due. Il nuovo anno scolastico, che per gli studenti partirà il 16 settembre, sarà l'insegna del precariato, attacca la CGIL, fenomeno ormai strutturale in Italia.
0: Per il personale ATA sono stati autorizzati solamente circa il 35,2% del fabbisogno, che è veramente pochissimo ed è in netta riduzione da anni. Mancano 5.000 docenti rispetto al fabbisogno reale.
1: Sulle immissioni in ruolo.
2: Quest'anno per la prima volta tutti quanti gli uffici della Sardegna hanno completato le operazioni, sia quelle di immissione in ruolo che quelle di conferma sui posti di sostegno. Sono state completate anche le operazioni di conferimento dei contratti a tempo determinati, quindi le supplenze di competenza degli uffici provinciali.
1: In Sardegna sono 21.000 docenti di posto comune, 3.500 quelli di sostegno, più il personale ATA, circa 7.000 persone. Secondo l'ufficio scolastico regionale i numeri sono stabili, secondo il sindacato invece sono in riduzione e insufficienti a causa soprattutto del dimensionamento scolastico.
0: Purtroppo sono state cancellate 9 autonomie scolastiche con un danno fortissimo soprattutto per i piccoli centri. Per la Sardegna si determinano effetti tragici e infatti l'accorpamento di scuole impedisce una gestione didattica e organizzativa efficace.
3: Che cosa c'è nel carrello della spesa prima del grande rientro a scuola?
4: I grembiuli, quaderni, gomme, che i bambini ne hanno sempre bisogno in grandi quantità.
5: E poi anche qualche cosettina carina come gomine particolari, le penne cancellabili.
3: Perché comunque non si rinuncia al piccolo sfizio.
4: No, assolutamente, è sempre bello. Siamo stati tutti bambini ed eravamo felici anche noi.
6: E c'è anche l'eterna sfida tra novità ed evergreen quest'anno sugli scaffali di cartolerie e centri commerciali. Da una parte i personaggi storici, dall'altra le nuove tendenze pronte a conquistare bambini e ragazzi.
7: Quest'anno preferiscono avere oggetti senza brand, uno zaino senza personaggio, semplice, duraturo nel tempo. Immancabili sono le squadre del cuore con tutto l'occorrente. Ormai le famiglie preferiscono acquistare mesi prima per trovare il prodotto richiesto.
6: No al last minute dunque, sia organizzazione e risparmio, anche perché il caro scuola si fa sentire in tutta Italia.
8: L'inizio dell'anno scolastico infatti può portare le famiglie a spendere circa 1.300 euro per l'acquisto dei prodotti legati alla scuola. Abbiamo registrato un aumento di circa il 2-4% per questi prodotti, mentre invece per i libri di testo l'aumento un po' contenuto è inferiore al 2%. È chiaro che questi prezzi sono indicativi, ma possono essere superati se si acquistano, se scelgono dei prodotti più tecnologici e griffati.
9: Ci accorgiamo sempre più che tanti docenti sono costretti a viaggiare per lunghi periodi dell'anno perché oltre alla difficoltà di trovare casa, quando la casa viene trovata deve essere lasciata ai primi giorni di giugno e poi si può riavere ai primi giorni di ottobre. Questo comporta il fatto che, poiché oggi le scuole lavorano anche d'estate per via di esami di stato, esami di recupero, i docenti siano costretti a viaggiare per tutto questo periodo.
1: È settembre e come ogni anno a Olbia, per molti insegnanti comincia la ricerca di un alloggio. Con l'avvio dell'anno scolastico, chi arriva in città per una supplenza o una nuova assegnazione deve fare i conti con un mercato degli affitti sempre più difficile.
9: Noi attualmente abbiamo un docente che quotidianamente viaggia da Oristano, lo ha fatto per tutto il periodo degli esami di stato a luglio, lo farà adesso per l'inizio delle lezioni a settembre.
1: Gli appartamenti disponibili per tutto l'anno sono pochi e i prezzi spesso elevati.
9: Oggi Olbia è una città che cresce per il numero di studenti e quindi di aule e quindi di posti di lavoro, e sia i docenti ma anche il personale ATA, che è un'altra componente importante della scuola, spesso è costretta a scegliere altre sedi rispetto alla proposta dell'ufficio scolastico per la coscienza della difficoltà di trovare un alloggio qua in città.
1: Tra le possibili soluzioni, quella della bacheca condivisa tra le scuole di Olbia, un punto di incontro tra i docenti in cerca di una sistemazione e i proprietari disponibili ad affittare per l'intero anno scolastico.

Il paradiso di Stastidiosa a Seulo è nel fango. Il giorno di Ferragosto le piogge abbondanti tra Arizzo, Desulo, Gadoni e Seulo hanno portato tanto fango che si sta sedimentando sul fondo. C'è un ecosistema, quello del Flumendosa, che senza interventi urgenti rischia di scomparire.

0: L'impegno politico della regione si è manifestato con un sopralluogo dell'assessore Rosanna Lacoli e con un tavolo a Cagliari che coinvolge sindaci di Seulo, Gadoni, Seui, Arizzo, Sadali, Arzana e Villanova Tulo, accanto a enti e agenzie regionali. Serve la dichiarazione dello stato di emergenza ambientale, necessaria per la soluzione prospettata da subito dal sindaco di Seulo.
1: Un rilascio mirato, controllato e calcolato di una piena dalla diga del Baumugeris di Enel Green Power, dai 5 ai 7 milioni di metri cubi rilasciati nell'arco di 2 settimane.
0: I tempi della burocrazia regionale non sono in sintonia con le esigenze ambientali ed economiche del territorio.
1: Ma mi aspetterei un dettaglio di analisi un po' sull'intero fiume e su alcune parti che non sono state ancora indagate, come la qualità dell'acqua in termini batteriologici e dei sedimenti. Una situazione simile non l'avevamo mai conosciuta.
2: Turni scoperti, camici bianchi sempre più difficili da reperire a una guardia medica che per tutta l'estate ha dovuto fare i conti con improvvise chiusure. A Carloforte la carenza di professionisti si è fatta sentire e ora, in vista di settembre, il comune gioca d'anticipo, offrendo ai medici anche una soluzione abitativa, iniziativa che la ASL del Sulcis Iglesiente apprezza e che si inserisce nel lavoro avviato con i territori per reclutare nuove figure.
3: La copertura dei turni di guardia medica è sempre più complessa, per questo motivo abbiamo pensato di offrire ai medici che vorranno venire a Carloforte la possibilità di avere il viaggio, il vitto e l'alloggio rimborsati dal comune.
2: A tenere alta la copertura sanitaria per tutto il mese ci sarà India all'ambulanza della Croce Azzurra con a bordo un'infermiera specializzata nell'emergenza urgenza, ma a Carloforte il problema guarda già oltre l'estate. Da ottobre uno dei 4 medici di famiglia andrà in pensione e per più di 1000 pazienti potrebbe aprirsi un nuovo vuoto nell'assistenza.
3: Un medico andrà in pensione nelle prossime settimane, sappiamo che esiste un protocollo della ASL per sopperire a queste carenze, ma confidiamo che la situazione si possa risolvere al più presto, perché siamo un'isola minore, abbiamo esigenze che sono uguali a quelle degli altri e pretendiamo che queste esigenze siano pienamente soddisfatte.
4: Progetto Smart Working, stiamo ancora organizzando il progetto già presentato in regione, stiamo aspettando il finanziamento dal Consiglio regionale.
5: 3 milioni di euro che voi attendevate da tanto tempo, perché non sono ancora arrivati?
4: Non abbiamo ancora capito dove si è inceppato l'ingranaggio del nostro progetto.
6: Questa è la denuncia che arriva dal cuore dell'isola e che intende scuotere certe stanze cagliaritane. D'altronde, il progetto Work from Ololai, così apprezzato dagli americani, tanto da meritarsi spazi pure sulla CNN, è pronto ma mancano le risorse annunciate. Una mazzata, anche perché...
4: Perché avendo tantissimi iscritti a questo progetto, soprattutto americani, dà una visibilità molto importante alla Sardegna.
5: Cosa vorrebbe dire alla regione, magari anche alla governatrice Todde?
4: No, alla governatrice Todde vorrei dire solo di dare uno sguardo più importante al nostro territorio, alla nostra Barbagia.
6: Progetto dedicato al lavoro flessibile, ma non solo, Ololai strizza l'occhio ad Einstein Telescope e vuole diventare la capitale europea del benessere scientifico. Ecco Hill S, idea che poggia su un contributo di 4 milioni di euro garantiti da una multinazionale. Peccato che servirebbe anche un'integrazione pubblica.
4: Però la regione ancora non ci ha dato una risposta, aspetta, attendiamo ancora perché è una cosa nuova.
5: Non c'è tempo da perdere, il progetto è pronto?
4: Il progetto è pronto.
7: L'appuntamento il 14 ottobre con l'approdo di una nave da crociera a Santa Giusta, in questo 2026 soltanto la prima. Le promesse e gli impegni degli anni scorsi hanno prodotto giusto qualche arrivo sporadico, ora si proverà a invertire la rotta, si parte col settore del lusso.
8: Ci auguriamo invece che questa sia la volta buona, intanto anche questo target che è stato scelto delle crociere extra lusso è un target secondo me che va bene.
7: In porto arriverà la nave di una compagnia francese Target Premium, con a bordo passeggeri disposti a spendere anche per fare esperienze sul territorio.
8: Il business delle navi da crociera non si fa sul costo del biglietto, il business ormai è su quelli che sono gli itinerari che vengono proposti quando una nave si ormeggia. Ma tutto questo è disorganizzato.
7: L'oristanese dovrà organizzarsi e trovare la spinta perché anche questo non resti l'ennesimo episodio isolato. Di buon auspicio il completamento da parte dell'autorità portuale dell'area per l'accoglienza nel centro polifunzionale appena ristrutturato. Sono mancate finora le navi e forse la volontà politica.
8: Adesso la palla arriva nel nostro campo, cioè degli amministratori locali, alla politica del territorio. Questa è un'opportunità.
7: L'intero porto, comunemente detto di Oristano, ricade in territorio di Santa Giusta. Il comune è pronto a fare la sua parte e a chiamare a raccolta tutti i portatori di interesse.
8: Noi abbiamo una delle chiese romaniche più belle della Sardegna, una laguna, un paesaggio che chiaramente non può essere venduto da solo, ma insieme a un percorso che, ripeto, veda Oristano, veda Cabras e quant'altro.
9: In prima linea da 26 anni a difesa dei deboli, per aiutare chi soffre, chi viene abbandonato e spesso gettato ai lati delle strade dentro un sacchetto della spazzatura. Per il rifugio I Fratelli Minori è questo un momento meraviglioso, perché insieme all'ospedale pediatrico del Brozzo, all'istituto Rita Levi Montalcini, c'è anche la Lida di Olbia tra i beneficiari della solidarietà. Decisione di Brendan Blumer e Salvatore Spano, che come dono di nozze hanno chiesto agli invitati solo opere di bene. Una grande emozione per Cosetta Pronto, quando ha ricevuto il bonifico da 200.000 euro.
10: Noi volevamo costruire l'ospedale dei gatti e vorremmo realizzare questo sogno. Sono tanto, tanto felice, perché una cosa così è come un miracolo, ma un miracolo veramente, perché nemmeno adesso ancora riesco a crederci a questa cosa così immensa.
9: E nel frattempo le adozioni all'estero proseguono, addirittura negli Stati Uniti. Nicole Ward, in vacanza in Sardegna, si è innamorata di un meticcio.
11: Io mi sono offerta nel caso ha bisogno che li possa aiutare e da lì siamo partiti. Lei ha scelto Ometto, questo bellissimo cucciolino, che adesso aspetta tutte cose burocratiche che si devono fare, e noi partiamo per Los Angeles.
9: Le cose liete purtroppo non nascondono l'emergenza. Nella struttura cresce il numero di cani e gatti, ma almeno il futuro, grazie a un regalo del genere, fa meno paura.

0: de sa terra nostra.
1: Originario di Perfugas, Giampiero Luzzu ha all'attivo un album inciso nel 2000 intitolato Oios de Foza. Da quel lavoro è tratta questa Fizu Dughente.

0: Era firmato da Paolo Pillonca il testo del brano che abbiamo ascoltato da Giampiero Luzzu.
1: San Radiolina, i sonus tessa terra nostra.
2: Dopo l'uscita di Andrea Parodi dal gruppo, Itazenda attraversano una fase di assestamento che li porta a progettare nuove sonorità che pescano in ambienti latini e caraibici. Mescolano così anche le lingue sardo, spagnolo, inglese. Como se puede matar un hombre è uno di questi episodi firmati da Gino Marielli.

0: erano i Tazenda dal vivo, sul palco di Dromos ad Oristano nel 2001, affiancati da un affollato organico di musicisti e sezione fiati.
1: Beppe Dettori con l'arpista Raul Moretti ha prodotto nel 2021 l'album Animas, caratterizzato dalla partecipazione di diversi ospiti. Questo brano si intitola Sardus Pater.

0: C'era anche il duo Fanta Folk con Andrea Pisu e Vanni Masala in questo Sardus Pater che abbiamo ascoltato da Beppe Dettori e Raul Moretti.
1: Alberto Balia, chitarrista di Sant'Adi, è stato una delle anime del gruppo degli Argia, attivo sino al 2006. Poi ha intrapreso un suo percorso personale, curiosamente battezzato Arjazz Project, in cui elementi della tradizione si mescolano a influenze musicali diverse. Fa parte di quel progetto questo brano, Su Boe Muliache.
2: In istracias de aqua bentenu, bevieron vastori di antica genia.

Era Alberto Balia, da una sua partecipazione al programma Sonora, andato in onda su Videolina nel 2008. Il brano, la canzone

0: Tratto dall'album Lantias, questo Ninna Nanna in Re che abbiamo ascoltato dalla voce di Elena Ledda.
1: Dall'incontro sul palco di due artisti popolarissimi nell'isola emerge questa versione di Deus ti salvet Maria, protagonisti ai cori le voci di Maria Giovanna Cherchi e Giuliano Marongiu.

0: vivo da Maria Giovanna Cherchi e Giuliano Marongiu.
1: E Tirese, già componente dei Zenia, Vannichessa ha debuttato nel 1997 con un suo album, Camineras, e il brano che ascoltiamo dava il titolo all'intero lavoro.

0: Abbiamo ascoltato Camineras dall'omonimo album di Vanni Chessa.
1: Nell'estate del 2000 Piero Marras maturò un sorprendente connubio artistico con la cantante americana Dionne Warwick. Incisero il brano Saoghe e Maria, cantato in sardo e in inglese, dedicato a Maria Carta, e insieme lo eseguirono quell'anno anche in Vaticano davanti al Papa. Qui lo ascoltiamo nell'esecuzione del solo Piero Marras al pianoforte.

0: La voce di Piero Marras, ospite della prima edizione del premio Maria Carta nel 2003 a Siligo, dove eseguì Saoghe Maria, omaggio alla cantante di Siligo scomparsa nel 1994.
1: San Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
2: Le Valentes sono rimaste legate al repertorio di Andrea Parodi, al punto da rendere efficacemente alcuni suoi brani, come questo Pandela, elaborazione a sua volta di un motivo del Burkina Faso, musicato da Gabin Dabiret.

0: Testo in sardo di Michele Pioledda per Pandela, il brano che abbiamo ascoltato dalle Balentes e che fu sigla di Sardegna Canta nel 2009.
1: Le composizioni di Marisa Sannia stanno registrando una riscoperta. Qui è Manuela Ragusa a proporre la sua Duas et Tres, brano che la cantante prematuramente scomparsa nel 2008 aveva inciso nel suo album Nanas e Janas del 2003.

0: Mario Pierno alla chitarra accompagnava Manuela Ragusa nella rivisitazione di un brano di Marisa Sannia, Duas e Trese, sul palco del premio Maria Carta a Siligo nel 2022.
1: Noto per le sue imitazioni di Adriano Celentano, il sassarese Enzo Mugoni si propone come cantante. Questa è una delicata ninna nanna e si intitola Drommi.

0: Era Drommi, un brano interpretato da Enzo Mugoni, già inciso insieme alla cantante Lucia Budroni in un suo album del 2009.
1: Sono le 6:59 minuti.
2: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
3: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
2: Anche per i mobili della cucina?
3: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
2: Chissà quanto costa, però.
3: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
2: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
3: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
4: Saluto a tutti da Elena Ledda, sa radiolina i sonus de sa terra nostra. Dogna di ai 6:04 di Amengiano, ai 4:04 di Apostibrangio e ai 10:04 di Assunotti. E su domenico a mezzudì puro, in sa radiolina.
5: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
6: Dal 28 agosto al 7 settembre, Cabras vi aspetta per la festa di San Salvatore. 10 giorni di eventi, musica, balli, sapori autentici e spettacoli accompagnano la corsa degli scalzi. Sabato 5 settembre e domenica 6, un rito centenario di fede e devozione attraverserà il Sinis. Scopri tutti gli eventi sul sito e i canali social del Comune di Cabras. Promossa dal Comune di Cabras con il sostegno della Regione Sardegna, assessorato al turismo, della Fondazione Monte Prama e la Fondazione di Sardegna.
7: Una notizia non si ferma sulla carta. Con i QR code dell'Unione Sarda entri subito nei video di Videolina, negli approfondimenti della redazione e nei podcast di Radiolina. Basta un'inquadratura e l'informazione continua tutto il giorno. L'Unione Sarda. Leggi, guarda, ascolta. L'informazione che prende vita.

0: Il 1° settembre è iniziata la scuola per i docenti, per il personale ATA e i dirigenti scolastici e i problemi non solo sono gli stessi di sempre, ma addirittura si aggravano e si cronicizzano.
1: Un insegnante su quattro è precario, nel sostegno uno su due. Il nuovo anno scolastico, che per gli studenti partirà il 16 settembre, sarà l'insegna del precariato, attacca la CGIL, fenomeno ormai strutturale in Italia.
0: Per il personale ATA sono stati autorizzati solamente circa il 35,2% del fabbisogno, che è veramente pochissimo ed è in netta riduzione da anni. Mancano 5.000 docenti rispetto al fabbisogno reale.
1: Sulle immissioni in ruolo.
2: Quest'anno per la prima volta tutti quanti gli uffici della Sardegna hanno completato le operazioni, sia quelle di immissione in ruolo che quelle di conferma sui posti di sostegno. Sono state completate anche le operazioni di conferimento dei contratti a tempo determinati, quindi le supplenze di competenza degli uffici provinciali.
1: In Sardegna sono 21.000 docenti di posto comune, 3.500 quelli di sostegno, più il personale ATA, circa 7.000 persone. Secondo l'ufficio scolastico regionale i numeri sono stabili, secondo il sindacato invece sono in riduzione e insufficienti a causa soprattutto del dimensionamento scolastico.
0: Purtroppo sono state cancellate 9 autonomie scolastiche con un danno fortissimo soprattutto per i piccoli centri. Per la Sardegna si determinano effetti tragici e infatti l'accorpamento di scuole impedisce una gestione didattica e organizzativa efficace.
3: Che cosa c'è nel carrello della spesa prima del grande rientro a scuola?
4: I grembiuli, quaderni, gomme, che i bambini ne hanno sempre bisogno in grandi quantità.
5: E poi anche qualche cosettina carina come gommine particolari, le penne cancellabili.
3: Perché comunque non si rinuncia al piccolo sfizio.
4: No, assolutamente, è sempre bello. Siamo stati tutti bambini ed eravamo felici anche noi.
6: E c'è anche l'eterna sfida tra novità ed evergreen quest'anno sugli scaffali di cartolerie e centri commerciali. Da una parte i personaggi storici, dall'altra le nuove tendenze pronte a conquistare bambini e ragazzi.
7: Quest'anno preferiscono avere oggetti senza brand, uno zaino senza personaggio, semplice, duraturo nel tempo. Immancabili sono le squadre del cuore con tutto l'occorrente. Ormai le famiglie preferiscono acquistare mesi prima per trovare il prodotto richiesto.
6: No al last minute dunque, sia organizzazione e risparmio, anche perché il caro scuola si fa sentire in tutta Italia.
8: L'inizio dell'anno scolastico infatti può portare le famiglie a spendere circa 1.300 euro per l'acquisto dei prodotti legati alla scuola. Abbiamo registrato un aumento di circa il 2-4% per questi prodotti, mentre invece per i libri di testo l'aumento un po' contenuto è inferiore al 2%. È chiaro che questi prezzi sono indicativi, ma possono essere superati se si acquistano e si scelgono dei prodotti più tecnologici e griffati.
9: Ci accorgiamo sempre più che tanti docenti sono costretti a viaggiare per lunghi periodi dell'anno perché oltre alla difficoltà di trovare casa, quando la casa viene trovata deve essere lasciata i primi giorni di giugno e poi si può riavere i primi giorni di ottobre. Questo comporta il fatto che poiché oggi le scuole lavorano anche d'estate per via di esami di stato, esami di recupero, i docenti siano costretti a viaggiare per tutto questo periodo.
1: È settembre e come ogni anno a Olbia, per molti insegnanti comincia la ricerca di un alloggio. Con l'avvio dell'anno scolastico, chi arriva in città per una supplenza o una nuova assegnazione deve fare i conti con un mercato degli affitti sempre più difficile.
9: Noi attualmente abbiamo un docente che quotidianamente viaggia da Oristano, lo ha fatto per tutto il periodo degli esami di stato a luglio, lo farà adesso per l'inizio delle lezioni a settembre.
1: Gli appartamenti disponibili per tutto l'anno sono pochi e i prezzi spesso elevati.
9: Oggi Olbia è una città che cresce per il numero di studenti e quindi di aule e quindi di posti di lavoro, e sia i docenti ma anche il personale ATA, che è un'altra componente importante della scuola, spesso è costretta a scegliere altre sedi rispetto alla proposta dell'ufficio scolastico per la coscienza della difficoltà di trovare un alloggio qua in città.
1: Tra le possibili soluzioni, quella della bacheca condivisa tra le scuole di Olbia, un punto di incontro tra i docenti in cerca di una sistemazione e i proprietari disponibili ad affittare per l'intero anno scolastico.

Il paradiso di sta studiosa a Seulo è nel fango. Il giorno di Ferragosto le piogge abbondanti tra Arizzo, Desulo, Gadoni e Seulo hanno portato tanto fango che si sta sedimentando sul fondo. C'è un ecosistema, quello del Flumendosa, che senza interventi urgenti rischia di scomparire.

0: L'impegno politico della regione si è manifestato con un sopralluogo dell'assessore Rosanna Lacoli e con un tavolo a Cagliari che coinvolge i sindaci di Seulo, Gadoni, Seui, Arizzo, Sadali, Arzana e Villanova Tulo, accanto a enti e agenzie regionali. Serve la dichiarazione dello stato di emergenza ambientale, necessaria per la soluzione prospettata da subito dal sindaco di Seulo.
1: Un rilascio mirato, controllato e calcolato di una piena dalla diga del Baumugeris di Enel Green Power, dai 5 ai 7 milioni di metri cubi rilasciati nell'arco di 2 settimane.
0: I tempi della burocrazia regionale non sono in sintonia con le esigenze ambientali ed economiche del territorio.
1: Ma mi aspetterei un dettaglio di analisi un po' sull'intero fiume e su alcune parti che non sono state ancora indagate, come la qualità dell'acqua in termini batteriologici e dei sedimenti. Una situazione simile non l'avevamo mai conosciuta.
2: Turni scoperti, camici bianchi sempre più difficili da reperire a una guardia medica che per tutta l'estate ha dovuto fare i conti con improvvise chiusure. A Carloforte la carenza di professionisti si è fatta sentire e ora, in vista di settembre, il comune gioca d'anticipo, offrendo ai medici anche una soluzione abitativa, iniziativa che la ASL del Sulcis Iglesiente apprezza e che si inserisce nel lavoro avviato con i territori per reclutare nuove figure.
3: La copertura dei turni di guardia medica è sempre più complessa, per questo motivo abbiamo pensato di offrire ai medici che vorranno venire a Carloforte la possibilità di avere il viaggio, il vitto e l'alloggio rimborsati dal comune.
2: A tenere alta la copertura sanitaria per tutto il mese ci sarà India all'ambulanza della Croce Azzurra con a bordo un'infermiera specializzata nell'emergenza urgenza, ma a Carloforte il problema guarda già oltre l'estate. Da ottobre uno dei 4 medici di famiglia andrà in pensione e per più di 1000 pazienti potrebbe aprirsi un nuovo vuoto nell'assistenza.
3: Un medico andrà in pensione nelle prossime settimane, sappiamo che esiste un protocollo della ASL per sopperire a queste carenze, ma confidiamo che la situazione si possa risolvere al più presto, perché siamo un'isola minore, abbiamo esigenze che sono uguali a quelle degli altri e pretendiamo che queste esigenze siano pienamente soddisfatte.
4: Progetto Smart Working, stiamo ancora organizzando il progetto già presentato in Regione, stiamo aspettando il finanziamento dal Consiglio regionale.
5: 3 milioni di euro che voi attendevate da tanto tempo, perché non sono ancora arrivati?
4: Non abbiamo ancora capito dove si è inceppato l'ingranaggio del nostro progetto.
6: Questa è la denuncia che arriva dal cuore dell'isola e che intende scuotere certe stanze cagliaritane. D'altronde, il progetto Work from Ololai, così apprezzato dagli americani, tanto da meritarsi spazi pure sulla CNN, è pronto ma mancano le risorse annunciate. Una mazzata, anche perché...
4: Perché avendo tantissimi iscritti a questo progetto, soprattutto americani, dà una visibilità molto importante alla Sardegna.
5: Cosa vorrebbe dire alla regione, magari anche alla governatrice Todde?
4: No, alla governatrice Todde vorrei dire solo di dare uno sguardo più importante al nostro territorio, alla nostra Barbagia.
6: Progetto dedicato al lavoro flessibile, ma non solo, Ololai strizza l'occhio ad Einstein Telescope e vuole diventare la capitale europea del benessere scientifico. Ecco Hill S, idea che poggia su un contributo di 4 milioni di euro garantiti da una multinazionale. Peccato che servirebbe anche un'integrazione pubblica.
4: Però la regione ancora non ci ha dato una risposta, aspetta, attendiamo ancora perché è una cosa nuova.
5: Non c'è tempo da perdere, il progetto è pronto?
4: Il progetto è pronto.
7: L'appuntamento il 14 ottobre con l'approdo di una nave da crociera a Santa Giusta, in questo 2026 soltanto la prima. Le promesse e gli impegni degli anni scorsi hanno prodotto giusto qualche arrivo sporadico, ora si proverà a invertire la rotta, si parte col settore del lusso.
8: Ci auguriamo invece che questa sia la volta buona, intanto anche questo target che è stato scelto delle crociere extra lusso è un target secondo me che va bene.
7: In porto arriverà la nave di una compagnia francese Target Premium, con a bordo passeggeri disposti a spendere anche per fare esperienze sul territorio.
8: Il business delle navi da crociera non si fa sul costo del biglietto, il business ormai è su quelli che sono gli itinerari che vengono proposti quando una nave si ormeggia. Ma tutto questo è disorganizzato.
7: L'Oristanese dovrà organizzarsi e trovare la spinta perché anche questo non resti l'ennesimo episodio isolato. Di buon auspicio il completamento da parte dell'autorità portuale dell'area per l'accoglienza nel centro polifunzionale appena ristrutturato. Sono mancate finora le navi e forse la volontà politica.
8: Adesso la palla arriva nel nostro campo, cioè degli amministratori locali, alla politica del territorio. Questa è un'opportunità.
7: L'intero porto, comunemente detto di Oristano, ricade in territorio di Santa Giusta. Il comune è pronto a fare la sua parte e a chiamare a raccolta tutti i portatori di interesse.
8: Noi abbiamo una delle chiese romaniche più belle della Sardegna, una laguna, un paesaggio che chiaramente non può essere venduto da solo, ma insieme a un percorso che, ripeto, veda Oristano, veda Cabras e quant'altro.
9: In prima linea da 26 anni a difesa dei deboli, per aiutare chi soffre, chi viene abbandonato e spesso gettato ai lati delle strade dentro un sacchetto della spazzatura. Per il rifugio I Fratelli Minori è questo un momento meraviglioso, perché insieme all'ospedale pediatrico del Brozzo, all'istituto Rita Levi Montalcini, c'è anche la Lida di Olbia tra i beneficiari della solidarietà. Decisione di Brendan Blumer e Salvatore Spano, che come dono di nozze hanno chiesto agli invitati solo opere di bene. Una grande emozione per Cosetta Pronto, quando ha ricevuto il bonifico da 200.000 euro.
10: Noi volevamo costruire l'ospedale dei gatti e vorremmo realizzare questo sogno. Sono tanto, tanto felice, perché una cosa così è come un miracolo, ma un miracolo veramente, perché nemmeno adesso ancora riesco a crederci a questa cosa così immensa.
9: E nel frattempo le adozioni all'estero proseguono, addirittura negli Stati Uniti. Nicole Ward, in vacanza in Sardegna, si è innamorata di un meticcio.
11: Io mi sono offerta nel caso ha bisogno che li possa aiutare e da lì siamo partiti. Lei ha scelto Ometto, questo bellissimo cucciolino, che adesso aspetta tutte cose burocratiche che si devono fare, e noi partiamo per Los Angeles.
9: Le cose liete purtroppo non nascondono l'emergenza. Nella struttura cresce il numero di cani e gatti, ma almeno il futuro, grazie a un regalo del genere, fa meno paura.

0: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass. Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
1: Passa a Coop Voce nei supermercati Coop di Sardegna. Dal 3 al 30 settembre potrai attivare l'offerta Smart 30. Con 4,90 euro al mese avrai 30 giga, minuti illimitati e 200 sms. L'attivazione è gratis. Chiedi informazioni al tuo punto vendita Coop di fiducia. Non dimenticare che Coop Voce si appoggia alla rete Vodafone. Coop Voce. Comunicare è semplice.
2: Cerchi nuove opportunità di lavoro? Il 16 e 17 settembre vieni a Sa Manifattura per la Job Fair Cagliari. Lavoro, sport, turismo e ambiente. Due giornate per incontrare aziende, sostenere colloqui, partecipare a laboratori di orientamento e scoprire come avviare un'attività autonoma. Porta il tuo CV e scopri come candidarti sui siti di Sviluppo Lavoro Italia e Aspal. Ti aspettiamo a Sa Manifattura. La Job Fair è promossa dal Ministero del Lavoro e organizzata da Sviluppo Lavoro Italia e Aspal, agenzia sarda per le politiche attive del lavoro.
3: Ogni mattina a Radiolina la playlist la scegli tu. Invia una nota audio al 340 87 15 015. Radiolina Playlist. Yeah!

0: Radiolina Playlist.
1: Sono le 7:28.
2: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Il Cagliari in diretta ritorna in FM con me Valentina Caruso insieme a Fabiano Gaggini e Alberto Masu ogni giovedì alle 18:30 su Radiolina e potrete seguirci anche su Videolina TV e in streaming sulle pagine social del gruppo, live con tanti ospiti del panorama calcistico regionale e nazionale.
4: Il Cagliari in diretta ogni giovedì alle 18:30 su Radiolina.
5: Il Cagliari in diretta.
6: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
7: Sono Gianmarco Tamberi.
8: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
7: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
8: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
6: Scopri di più su tuttincampo.it.
9: PAN, sardi come voi.
10: Ho fatto un incubo. Il materasso era bollente e poi glaciale.
9: Tranquilla. Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti.

0: Radiolina Playlist.
1: Dal 31 agosto all'8 settembre, da Iperpan e Superpan, ci sono le offerte al costo. Alcuni esempi? Pasta trafilata al bronzo Barilla, 500 grammi, 65 centesimi. Passata di pomodoro tomata Casar, 700 grammi, 99 centesimi. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
2: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
3: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
4: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: Caffè Corretto. Rimani su Radiolina, tra poco Caffè Corretto. Approfondimento con interviste e ospiti sui fatti del giorno e la rassegna stampa. Caffè Corretto ti aspetta subito dopo le notizie dall'Italia, dal mondo e dalla nostra isola. Il miglior buongiorno, tra poco in onda su Radiolina.
1: Sono le 8:00.
2: Settembre sa sempre di ripartenza.
3: E quest'anno si riparte risparmiando.
2: Da Cifadda?
3: Esatto. Dal 3 al 20 settembre c'è Riparti e risparmia, con tante offerte fino al 50% in tutti i reparti. Casa, giardino, ferramenta, vernici ed elettroutensili.
2: Così finalmente sistemi quello che hai rimandato per tutta l'estate.
4: Passa nei negozi Cifadda o visita cifadda.com. Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
5: Buongiorno dalla redazione.
6: Gettata dal cavalcavia della 1 e poi si è lanciata nel vuoto a sua volta, il femminicidio ha costato la vita a Lorenza Isceri, 45enne dirigente dell'azienda originaria di Lecce che risiedeva a Firenze. L'uomo invece è Federico Vella, 36 anni, anche lui residente nel Fiorentino. Stando alle ricostruzioni della polizia, l'uomo ha spinto nel vuoto la donna, sua ex compagna, per poi gettarsi a sua volta dal viadotto Lora lungo l'autostrada. Prima di compiere il gesto, Vella aveva attuato un vero e proprio agguato alla donna, bloccandola in un garage prima di sequestrarla nel bagagliaio di un'auto. Inutile il tentativo di salvarsi della 45enne, che aveva avvertito le forze dell'ordine chiamando il numero unico 112.
5: La caduta dell'Iran è alla nostra portata, questo è il monito lanciato da Netanyahu durante il brindisi per il Capodanno ebraico. Un conflitto che però potrebbe durare ancora a lungo. Secondo quanto reso noto dal Wall Street Journal, il segretario alla difesa degli Stati Uniti, Pete Hegseth, starebbe estendendo il programma riguardante le missioni in Medio Oriente fino al 2027. Si tratterebbe di un cambio di passo non indifferente, in quanto, quando gli Stati Uniti hanno lanciato la loro offensiva contro l'Iran 6 mesi fa, proprio Hegseth aveva promesso un colpo rapido e decisivo che avrebbe evitato un lungo conflitto.
6: Attacchi ucraini nella notte contro Sochi sul Mar Nero, dove un drone ha provocato un incendio in un deposito di petrolio. Nella notte sono poi circolate immagini di un altro incendio in un deposito vicino al porto, ma la struttura non è stata identificata. Su fonte diplomatico, nelle ultime ore Zelensky ha annunciato che gli inviati di Trump, Steve Witkoff e Jared Kushner, potrebbero recarsi a Kiev già nei prossimi giorni, mentre dal forum economico di Vladivostok Putin non è escluso la possibilità di arrivare a un accordo di pace.
5: Il governo studia una nuova breve proroga del taglio delle accise sul diesel di 17 centesimi al litro, attualmente in vigore fino a domani. Secondo alcune fonti la misura durerà fino al 10 settembre e successivamente il governo procederà con misure selettive. Tenere sotto controllo i prezzi dei carburanti che continuano a salire è l'obiettivo dell'esecutivo. La benzina è arrivata a 2,039 euro al litro, il gasolio a 2,147.
6: Alluvione in Nepal, i soccorritori sono riusciti a estrarre vive i due operai da una galleria nel nord del paese dove erano rimasti intrappolati dalla catastrofica alluvione dello scorso 26 agosto. Decine di soccorritori nepalesi hanno lavorato per una settimana per farsi strada attraverso diversi tunnel ostruiti dall'inondazione nei cantieri di costruzione di dighe e impianti idroelettrici. Subito dopo il disastro, le autorità nepalesi avevano stimato che circa un centinaio di lavoratori potessero essere rimasti intrappolati in almeno un tunnel.
5: Lo sport, il calcio, colpo del Verona che nei 16esimi di Coppa Italia elimina il Cagliari battendolo 2-1 in trasferta e ora affronterà la Roma. Saranno dunque almeno 3 le squadre di Serie B agli ottavi, dopo che anche il Palermo di Inzaghi ha travolto il Mantova in casa 5-2, regalandosi la trasferta di Bologna per il prossimo turno. Il quadro verrà chiuso la prossima settimana da Fiorentina Pisa e Genoa su Tirol.
6: Per il momento è tutto, a più tardi.
7: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 settembre ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
1: Radio Lina, Radio Notizie.
8: Un saluto a tutti da Valentina Caruso dalla redazione sportiva. Cronaca, tragedia della notte sul litorale di Quartu. Due ragazze di 17 e 18 anni hanno perso la vita in un incidente avvenuto intorno alle 4:30 nei pressi della rotatoria della Marinella. Erano a bordo di uno scooter, uno è morto sul colpo, l'altro durante il trasporto in ospedale. La dinamica è ancora in fase di accertamento. Ancora cronaca, tragedia nelle campagne di Orune. Luigi Soma, 63 anni, ha perso la vita dopo essere stato investito dal proprio fuoristrada. Secondo una prima ricostruzione, il mezzo si sarebbe mosso improvvisamente, travolgendolo. Inutili i soccorsi. Autovelox cambia la mappa dei controlli sulla velocità nell'isola. Dopo la stretta del Ministero delle Infrastrutture, 6 dei 31 autovelox censiti sono stati disattivati perché non conformi ai nuovi requisiti. 4 erano nel territorio di Sassari, gli altri tra Parteolla, Basso Campidano e Iglesias. Restano operativi 25 dispositivi. E la crisi nel Golfo passa anche dalla Sardegna. Nei giorni scorsi l'inviato di Donald Trump, Steve Witkoff, ha incontrato nell'isola il consigliere per la sicurezza di Abu Dhabi. Al centro del colloquio, allo stretto di Hormuz, la necessità di garantire la navigazione evitando nuove ripercussioni sui mercati energetici. Il Ministero dell'Ambiente ha fermato il progetto per 10 aerogeneratori da 200 metri nelle campagne di Villa Peruccio. La proposta è stata bocciata per l'impatto sull'avifauna nell'invaso di Monte Prano sul paesaggio.

Via della 1 vede arrivare i poliziotti e spinge nel vuoto l'ex fidanzata, poi si getta anche lui. Lei poco prima aveva chiesto aiuto. E allora lei si chiamava Lorena, aveva 47 anni, lui Federico 36, entrambi fiorentini. I due cadaveri sono stati ritrovati vicino alla cavalcavia di Barberino del Mugello. Pare che avessero litigato, stando alle prime parziali informazioni e ricostruzioni, che ci fossero alcuni discrezzi tra i due. Lui impiegato in un autonoleggio, lei lavorava nel marketing di una società di veterinari. Verso le 14 del 3 settembre Lorena ha fatto in tempo a fare due telefonate al 112 a un amico, ha chiesto aiuto, poi il telefono è rimasto muto nonostante la polizia abbia tentato di richiamare. Gli agenti hanno tracciato il GPS e hanno visto che quel telefonino era in movimento, stava viaggiando sull'autostrada e all'altezza del cavalcavia sono riusciti a localizzare la coppia. Erano fuori dall'auto, appena si sono avvicinati lui ha afferrato la donna e l'ha scaraventata nel vuoto, poi si è gettato anche lui a nulla, sono valsi i tentativi di rianimarli. E ancora siamo a finale ligure, spara moglie e figlio nel sonno e si uccide giovedì mattina. Daniele Boruzzo non si è presentato in ufficio, non era da lui, chi lo conosceva lo descrive come un uomo tranquillo e rispettoso delle regole. Quando vigili del fuoco, carabinieri e polizia sono andati nell'abitazione sulle colline di fronte al mare, hanno trovato l'auto parcheggiata, ma quando sono entrati forzando la porta, la strage, tre corpi senza vita, quello di Boruzzo, quello di sua moglie nella camera da letto e poi il piccolo Mattia nella sua stanza. E ancora a Roma siamo a Pietralata perché proseguono le indagini sull'omicidio suicidio in cui ha perso la vita anche una bambina di 5 anni affetta da una grave disabilità sino alla nascita. Bene, sono stati esplosi tre colpi di arma da fuoco, tutti e tre sono morti per un colpo alla testa. Le indagini ovviamente vanno avanti. Cambiamo tono qua a Caffè Corretto. Il caso Report è Claudia Di Pasquale, la nuova conduttrice, fumata bianca sul futuro del programma dopo gli incontri tra il direttore dell'approfondimento Paolo Corsini e i membri della redazione. Dopo la decisione di Giulia Presutti, osteggiata dai colleghi, di fare un passo indietro, la scelta è ricaduta allora sulla storica inviata del programma che guida la conduzione insieme a Daniele Piervincenzi. E intanto ci sono due notizie che fanno discutere, rimaniamo sempre in ambito televisivo, perché prima della presentazione di Ore 14, il nuovo programma che ha ereditato da Milo Infante, Salvo Sottile è stato insultato e aggredito dagli inviati di Report nel cortile della sede Rai di Via Teulada. Sei un venduto, le accuse che gli hanno mosso. E fa discutere anche la notizia data da Geppi Cucciari sull'addio alla trasmissione di Radio 1 Un giorno da Pecora. A settembre, dopo 11 anni, non tornerò ai microfoni della trasmissione come avrei desiderato. Gli impegni di lavoro mi portano a Milano, però da Milano non mi fanno più registrare. La conduttrice ha aggiunto: quest'anno, nonostante la mia rinnovata disponibilità, questa soluzione mi è stato detto no, e il post sta già facendo tanto discutere. E allora noi andiamo con la musica qui a Radiolina, Samurai J, Flamenco Paranoia.

0: Radiolina Caffè Corretto. Su Radiolina c'è lo spazio riservato ai consigli per voi. Se siete alla ricerca di un lavoro o volete dare una svolta al vostro percorso professionale, potete segnare queste date, 16 e 17 settembre, perché a San Manifattura arriva la Job Fair Cagliari Lavoro, Sport, Turismo e Ambiente. Sono due giornate che vi permetteranno di incontrare le aziende, sostenere colloqui, partecipare a laboratori di orientamento e soprattutto conoscere le opportunità per avviare un'attività autonoma. Per candidarsi e avere tutte le informazioni basta consultare i siti di Sviluppo Lavoro Italia e Aspal Sardegna.
1: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli i codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
2: Sono Gianmarco Tamberi.
3: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
2: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
3: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
1: Scopri di più su tuttincampo.it.
4: Pan, sardi come voi.
5: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
6: Torna il Festival dell'Altrove, il 5 e 6 settembre a Guasila, la decima edizione tra libri, parole e musica, con Sonia Bergamasco, Valerio Lundini, Antonio Padellaro, Vincenzo Mollica e tanti altri. E il 25 ottobre la finale del premio Giulio Angioni. Scopri il programma nei canali social. Promosso dal Comune di Guasila col sostegno di Regione Sardegna e Fondazione di Sardegna e l'organizzazione dell'Associazione Enti Locali.
7: Impianti dentali garantiti a vita da Boero. A una condizione: che tu venga al controllo ogni 6 mesi. Se un impianto va sostituito, lo rimettiamo noi. Chirurgo, sala e materiali a carico nostro. È scritto sul certificato che firmi anche tu. Vieni a leggerlo con calma. Numero verde 800 125 828. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario dottor Gian Nicola Boero. Impianti dentali garantiti a vita da Boero.
0: Caffè Corretto.
8: Ancora insieme qui in diretta sino alle 9:30 dagli studi di Piazza l'Unione Sarda a Cagliari. Allora, ve ne abbiamo già parlato ieri ed è una dichiarazione quella che George Clooney ha fatto a Venezia prima di ritirare il Leone d'Oro alla carriera, che sta facendo discutere. L'attore ha detto: ho rinunciato alla regia per stare con i miei figli. Siamo andati a vederci un pochino di dati. In Italia 61.000 donne all'anno lasciano il lavoro per la difficoltà di conciliare l'occupazione con la maternità e la cura della famiglia. Una su cinque, secondo Save the Children, abbandona il mercato del lavoro dopo essere diventata madre. Oltre il 34% delle donne inattive non lavora per occuparsi dei figli o dei parenti anziani, contro appena il 2,8% degli uomini. Quindi la scelta di George Clooney, che ovviamente è una scelta di lusso, questo non possiamo dimenticarlo. Stiamo parlando di uno degli attori non solo più famosi ma più pagati di Hollywood, quindi questa scelta comunque contro tendenza. E allora oggi proviamo a lanciarvi la domanda del giorno: e voi a che cosa avete dovuto rinunciare sul lavoro, nella vostra vita privata, per amore, per passione o per una difficoltà improvvisa? 340 87 15 015 e io e Giuseppe Valdés siamo pronti a lei leggere in diretta i vostri messaggi. Giuseppe, andiamo ancora un po' con la musica, così aspettiamo le risposte, i commenti e gli analisi. È Alex Warren qui a Radiolina.

0: Alex Warren, Passenger, ecco i vostri primi messaggi. Federica da Cagliari: anche io ho dovuto rinunciare al lavoro che pure adoravo, ho tre figli. Lucrezia da Carbonia: mettere insieme lavoro, cura della casa, figli, marito e genitori anziani è impossibile. E hai ragione, cara Lucrezia. E ancora: mio marito guadagna di più, inutile girarci intorno e io sono rimasta a casa. Michela ancora da Cagliari: 340 87 15 015. La domanda del giorno: e voi a che cosa avete dovuto rinunciare? E adesso apriamo le porte del nostro bar dello sport. Valentina Caruso insieme a me questa mattina, buongiorno.
1: Buongiorno, ciao Franci, buongiorno.
0: Ma allora Valentina, io lo chiamo bar dello sport perché io non sono esperta come voi, e quindi ogni giorno è un piacere avere da Fabiano Gaggini a Carlo Alberto Melis a Riccardo Spignesi, e oggi chi meglio di te per analizzare questa Coppa Italia andata in scena ieri.
1: Grazie, intanto è sempre un piacere. È andata male, c'è molto un rammarico insomma per l'eliminazione del Cagliari in Coppa Italia, ma a vedere che tra quattro giorni ci sarà una partita fondamentale per il campionato, uno scontro salvezza con il Lecce, bisogna subito metterla da parte e sicuramente analizzare cosa non ha funzionato. È stato anche un esperimento per Pisacane, che ha provato comunque dei giocatori che doveva ancora provare, capire come inserire piano piano, gradualmente nel Cagliari.
0: Senti, è proprio Pisacane, sulle pagine del nostro quotidiano oggi in edicola, siamo a pagina 42-43 anche oggi, un eccellente lavoro della redazione sportiva. Ecco, Pisacane fa autocritica: la responsabilità è mia.
1: Ma sì, la responsabilità è sua, perché ha schierato sette giocatori nuovi nel Cagliari, cioè rispetto alla partita con l'Inter, la partita col Parma aveva trovato diciamo una sorta di stabilità, di continuità, poi ha cambiato, ma ci sta, perché comunque la Coppa Italia anche l'anno scorso per Pisacane è stato un modo per testare dei giocatori che poi hanno funzionato in campionato, quindi ben venga insomma l'esperimento. È chiaro che non avremmo vinto la Coppa Italia, per carità, però ha dato delle indicazioni importanti su chi è più avanti, chi è più indietro, soprattutto su chi doveva mettere i minuti nelle gambe per le prossime partite, perché io mi immagino che qualche cambio ci sarà anche in campionato, e approfitterà proprio di questa gara per capire chi potrà magari inserire, ecco, nel match con Lecce, che ripeto è fondamentale, bisogna vincere, sono tre punti importantissimi per il Cagliari. Dopo la sconfitta con l'Inter, dopo la sconfitta in Coppa, devono ritrovare la giusta via.
0: Senti, 2-1 che ci lascia un grande amaro in bocca, il pareggio è arrivato con Mendy, che ne pensi?
1: Allora, è un giocatore su cui Pisacane sta puntando tanto, prima ancora che con Trepi, che prima ancora che stesse male, insomma, che avesse avuto quel gravissimo problema in piscina. Quasi annegamento, sì. Esatto. E diciamo che è un giocatore che
0: è giovanissimo, ha 19
1: che fa
0: anni.
1: Bene, è un 2007, sì, esatto, sì, è proprio lo spirito e la mentalità della squadra formato Pisacane. Diciamo, valorizzare tanto i giovani e dargli spazio, tra l'altro innescato da un bellissimo, sì, gol di Fadera, scusami, di assist di Fadera. Esatto, insomma, sicuramente è un giocatore su cui sta puntando, che può far tanto bene nel Cagliari, ma secondo me non deve essere lasciato troppo solo, sicuramente ha bisogno anche di un altro attaccante accanto per poter produrre più gol e produrre più occasioni da gol in area avversaria.
0: E allora, con la testa già a Lecce, oggi ci lecchiamo le ferite e siamo pronti ad andare avanti. Valentina Caruso, grazie. Naturalmente poi l'appuntamento con te e con la grande squadra di Radiolina, Alberto Maso e Fabiano Gaggini, è per giovedì, e io non vedo l'ora di ascoltarvi. Grazie Valentina Caruso, a te la buona giornata, e poi ovviamente il 340 87 15 015, oltre che per la domandona del giorno, è aperto anche per tutti i vostri commenti sportivi. E adesso qui a Radiolina abbiamo il segnale orario e poi torniamo subito in diretta.
2: Radiolina Caffè Corretto. Sono le 8 e 28 minuti.
3: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.
4: Magic is back! Winx Experience! Vivi la magia delle Winx in un weekend magico al centro commerciale Olbia Mare. Ti aspettiamo dal 4 al 6 settembre. Centro commerciale Olbia Mare, strada statale 125, località Samarinedda.
5: 65esima Fiera dell'Artigianato Artistico della Sardegna, a Mogoro, dal 18 luglio al 13 settembre, aperta ogni giorno dalle 10 alle 21. Visita www.fierartigianatosardegna.it per pianificare la tua visita.
6: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
7: Scialla, c'è Skoda!
6: E appena torniamo, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Con Dan Zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
6: Ah, e allora scialla!
8: Scialla, scialla!
6: Quanta voglia hai di esplorare l'estate da zero a 100. Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con Tan Zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Vieni a scoprirla da Autobam. Via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
10: Cerchi nuove opportunità di lavoro? Il 16 e 17 settembre vieni a Sa Manifattura per la Job Fair Cagliari. Lavoro, sport, turismo e ambiente. Due giornate per incontrare aziende, sostenere colloqui, partecipare a laboratori di orientamento e scoprire come avviare un'attività autonoma. Porta il tuo CV e scopri come candidarti sui siti di Sviluppo Lavoro Italia e Aspal. Ti aspettiamo a Sa Manifattura. La Job Fair è promossa dal Ministero del Lavoro e organizzata da Sviluppo Lavoro Italia e Aspal, agenzia sarda per le politiche attive del lavoro.
2: Caffè Corretto.
0: Era il 1991 quando Raf conquistò le classifiche con un singolo diventato poi iconico. Lo cantavamo tutti, siamo soli nell'immenso vuoto che c'è, e adesso riarrangiato dal marito, dal chitarrista Paolo Carta, a riproporlo è Laura Pausini. Sarà un successo.

0: Che c'è Laura Pausini, non sbaglia un colpo come sempre. Allora, in apertura di trasmissione vi ho citato Mahmoud Darwish, stato d'assedio è uno dei suoi testi più forti e appassionati, a portarlo in scena domani alle 19:30 in piazza del Carmine a Cagliari sarà Lino Musella, attore grandissimo da Gomorra, dalla serie Gomorra, dove vestiva i panni di Onano, a Portobello di Marco Bellocchio, ma passando anche per decine e decine di film con registi clamorosi come Paolo Sorrentino, Mario Martone e Roberto Andò. Allora, io l'ho intercettato durante le prove e state a sentire che cosa mi ha raccontato.
1: Lo stato d'assedio nei versi del poeta va al di là della condizione di vita nella quale si trovano le moltitudini concrete di cui il poeta è portavoce, di cui sta esprimendo sentimenti e pensieri. È la poesia ad avere il compito di curare le ferite del luogo.
0: È la poesia.
1: Oltre. È la poesia a dover essere più forte dell'assedio, a portare speranza di vita. È la poesia a essere votata alla resistenza.
0: È la poesia che cura i luoghi e cura le anime. E allora, con grandissima generosità, Lino Musella ce ne regala una questa mattina per noi a Radiolina.
1: Mentre prepari la tua colazione, pensa agli altri. Non dimenticare il cibo per le colombe. Mentre fai le tue guerre, pensa agli altri. Non dimenticare coloro che chiedono la pace. Mentre paghi la bolletta dell'acqua, pensa agli altri. Non dimenticare coloro che mungono le nuvole. Mentre stai per tornare a casa tua, pensa agli altri. Non dimenticare i popoli delle tende. Mentre dormi, contando i pianeti, pensa agli altri. Coloro che non trovano un posto dove dormire. Mentre liberi te stesso con le metafore, pensa agli altri. Coloro che hanno perduto il diritto di esprimersi. Mentre pensi agli altri, quelli lontani, pensa a te stesso e di... Magari fosse una...

0: Candela in mezzo al buio.
1: Lino Musella, grande, grandissimo, domani sera alle 19.30 in Piazza del Carmine a Cagliari. Grazie per questo regalo strepitoso per Radiolina e per il nostro pubblico. Come sempre 340 87 15 015 e voi a che cosa avete dovuto rinunciare? Con Giuseppe Valdés aspettiamo i vostri messaggi, i vostri commenti, le vostre analisi. Qua a Radiolina.

0: Firestone, Caigo qui a Radiolina, ancora la cronaca più drammatica, ci sono gli aggiornamenti, la ricostruzione del dramma di Firenze che vi ho raccontato in apertura di Caffè Corretto, la fuga è l'orrore. Lorena, rapita dall'ex, è stata chiusa nel bagagliaio dell'auto, legata e gettata viva dal cavalcavia della 1, lui poi si è ucciso davanti agli agenti, ma la ragazza è riuscita a fare tre telefonate disperate lì dal bagagliaio dove era rinchiusa e legata. Aiutatemi, mi vuole uccidere. Tutti gli aggiornamenti qui in diretta a Caffè Corretto. E ancora invece ci state scrivendo in tantissimi a che cosa avete dovuto rinunciare, è la domanda del giorno. E allora Maria da Nuoro, ho rinunciato a viaggiare per dedicarmi alla famiglia. Franco da Alghero, alle vacanze lunghe il lavoro non me lo permette più. Lucia Oristano, ho rinunciato a vivere in città, sono tornata al mio paese però non me ne sono pentita. Gigi da Cagliari invece dice, ho rinunciato alla famiglia, tra lavoro alla palestra, tra lavoro e famiglia non ho più tempo. Anna da Sassari ha una storia d'amore per inseguire il mio lavoro. E Paolo da Bosa che ci fa sorridere, ho rinunciato a dormire fino a tardi da quando ho 3 figli, è finita. Tra poco qui a Radiolina, state con noi, ma poi Giuseppe Valdés, dove vogliono andare?
1: Radiolina Caffè Corretto.
2: Potremmo fare le gare sulle slitte, le battaglie di palle di neve o grandi pupazzi. Oppure alzarci la mattina circondati dalla nebbia. Avere come mare la pianura. Ma viviamo in un'isola unica per tanti altri motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
3: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia. Vuoi studiare interior design, moda o comunicazione senza lasciare la Sardegna? IED Cagliari è l'unica scuola di design riconosciuta nell'isola con diplomi di laurea. 4 corsi triennali, design della comunicazione, media design, fashion design e interior design. Scoprili all'Open Day di giovedì 10 settembre, dalle 9.30 alle 13.30 a Villa Satta, Viale Trento 39, Cagliari. IED Cagliari, il design d'eccellenza nella tua terra. Registrati su ied.it.
4: Nei supermercati Coop di Sardegna ci sono gli sconti di fine estate. Fino al 12 settembre potrai acquistare in offerta la birra Becks in tris da 33 cl a 1,99 euro. Il prosciutto crudo Gennargento a 2,29 euro letto e la pasta Barilla da 500 grammi a 69 centesimi. Acquista i prodotti con gli sconti di fine estate nei supermercati Coop e ricevi la spesa a domicilio con Just Eat, Glovo e Deliveroo a Cagliari, Quarto e dintorni. La Coop sei tu.
5: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
6: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
7: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
1: Radiolina, meteo.
8: Amici di Radiolina, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attendono un venerdì e un fine settimana ancora all'insegna dell'estate piena in Sardegna, con l'alta pressione nordafricana ben salda sul Mediterraneo e sul nostro paese. Insomma, cielo sereno, poco nuvoloso e soprattutto anche temperature alte, con punte massime sempre intorno ai 35-36 gradi nelle zone interne e tra l'altro abbastanza alti anche i valori serali e notturni. Vi segnalo per finire ventilazione debole e mari in generale poco mossi, ma per dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
9: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, L'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.

0: Caffè Corretto.
1: Ancora qui in diretta e ancora un aggiornamento di cronaca. Torniamo a Pietralata, alla strage. C'è un'ipotesi shock: la pistola sarebbe stata impugnata insieme dai genitori per colpire la piccola Bianca, la bambina affetta da una grave disabilità dalla nascita. C'è orrore, ma c'è anche tantissima disperazione in queste prime ricostruzioni degli inquirenti. E allora torniamo invece a parlare nella nostra trasmissione. Parliamo di società, parliamo di noi, perché allora quante volte vi è capitato di dire lo faremo a settembre, ci vedremo a settembre, ne parleremo a settembre? A me personalmente tantissime volte. Circa il 15-20% degli adulti soffre di procrastinazione cronica, tra i più giovani la quota sale fino al 75%. Rimandare continuamente impegni e decisioni è un fenomeno molto molto diffuso, più di quello che pensate, ma può avere un impatto serio sul benessere quotidiano. Allora, insieme a me questa mattina l'adorata Francesca Basile, psicologa studiosa del nostro animo e della nostra mente. Buongiorno.
2: Buongiorno Francesca, ciao, un caro saluto a tutti gli ascoltatori.
1: E allora Francesca, io sono una che procrastina.
2: Ma non sentirti in colpa è normale, lo dice la scienza, per cui quando la scienza ci dà delle informazioni scientifiche possiamo, come dire, trarre un sospiro di sollievo. Partiamo dalla frase ormai un evergreen che hai citato tu, ci aggiorniamo a settembre.
1: Settembre ormai è arrivato,
2: Settembre è arrivato, però sai cos'è? Che noi a luglio, giugno, luglio la usiamo come... potremmo dire una scialuppa di salvataggio, sì. Potremmo definirla quasi un meccanismo di difesa collettivo, come dicevi tu, ci hai anche illustrato le percentuali, cioè è una frase molto diffusa, ecco perché potremmo chiamarla davvero un meccanismo di difesa collettivo. E che cosa succede? Succede che in particolare appunto a giugno, luglio la mente ormai è stanca da tutte le scadenze che abbiamo rispettato, appuntamenti, guarda la lista delle cose da fare, come si dicesse adesso non ho le energie, e di questo se ne occuperà il me del futuro, perché poi un po' se ci pensi l'inghippo è questo, perché non è tanto settembre il mese di per sé, ma quanto la versione di noi stessi. E come ti dicevo, ci pensa anche la scienza a darci delle risposte e delle spiegazioni, perché il nostro cervello è vittima di quello che Kahneman, tra l'altro premio Nobel, chiama il bias del presente, ossia sovrastimiamo le ricompense immediate, per cui poi investiamo più energia a ottenere un sollievo immediato piuttosto che immaginarci impegnarci oggi per un beneficio futuro. Quindi ci vediamo a settembre, ci aggiorniamo a settembre, ci regala anche un po' quella sensazione, ecco, di sollievo, di leggerezza, ecco perché si parla proprio di benessere del presente.
1: Senti,
2: rimandiamo, perché rimandare, dimmi.
1: La procrastinazione però non è pigrizia.
2: Assolutamente no, anzi addirittura qua c'è un altro studioso, il filosofo John Perry, che addirittura parla di procrastinazione strutturale, ci dice che in realtà chi rimanda non è assolutamente pigro, perché spesso per evitare, le persone sono anche selettive nelle questioni da procrastinare, quindi ci sono persone che si impegnano a fare 100.000 cose, cioè ne fanno 10 piuttosto che fare quella specifica cosa. Ci sono anche persone che per esempio viaggiano, potremmo dire, a due velocità, nel senso che magari tendono a procrastinare più nella vita privata piuttosto, certo, che nel lavoro.
1: O viceversa, certo.
2: e viceversa. Quindi la procrastinazione ha tante sfumature, dipende, ecco, per esempio anche dalla pressione esterna, quindi che so,
1: ecco,
2: io,
1: Francesca, a
2: lavoro.
1: Proposito infatti di pressione, no? Forse a fregarci un po' quella frase che è stata venduta come un manta: si lavora meglio sotto pressione.
2: Ah, questa sì, questa è una trappola, è una trappola incredibile, anche perché anche qui ce lo dice la scienza: a trattarci male non se ne ha nessun beneficio, per cui assolutamente bisognerebbe essere molto più indulgenti verso se stessi, che non significa sedersi e non fare niente, però sì. Sai, il pensiero propositivo, l'automotivazione portano alla gratificazione, questo che a volte sfugge. Invece, ecco, sembra sempre che incomba questo senso del dovere, questa pesantezza, che a lungo andare chiaramente ci sentiamo schiacciati, ci sentiamo è come se ci fosse poi un traguardo che non arriva mai, una soddisfazione che non arriva mai, per cui a un certo punto subentra anche una sorta di disinvestimento.
1: E allora, che cosa possiamo fare? Che lavoro possiamo fare dentro noi stessi per affrontare questo settembre?
2: Ma guarda, ti do tre spunti di riflessione al volo. Innanzitutto, come ti dicevo, essere davvero molto compassionevoli nei confronti di se stessi. Per cui è inutile rimproverarsi se si è procrastinato, se abbiamo rimandato adesso a settembre gli impegni. Partiamo per esempio con piccoli passi e con una semplice domanda: per esempio, qual è il passo più piccolo, più semplice che posso fare oggi, che mi inizia magari, ecco, anche a sbrogliare quella situazione che ho rimandato.
1: Certo.
2: Oppure, altro consiglio, per esempio, possiamo fare quei compiti che abbiamo rimandato e che richiedono poco tempo, che so io, quella telefonata, contattare quella persona, rispondere alla mail, verificare un dato, quelle cose, quegli impegni che richiedono massimo 2 minuti, in realtà, ecco, fare tanti di questi compiti dà molta soddisfazione, perché poi sai, a fine mattinata, che so, ti vedi un elenco abbastanza lungo di cose che hai fatto, e allora la mente in questo modo si gratifica.
1: Perché sono
2: l'ultimo.
1: Sono i piccoli passi che fanno un viaggio.
2: I piccoli passi, perché poi l'ultimo consiglio è abbandonare quelli che io solitamente chiamo i maxi listoni, cioè non arriviamo a settembre che vogliamo fare 3 corsi di lingue, iscriverci in palestra, la dieta drastica e soprattutto scalare la vetta sociale e a un certo punto raggiungere l'estasi in tutti i settori della nostra vita. Muoversi a piccoli passi è sempre, ecco, questa sì che è una ricetta evergreen per assicurarci soddisfazione e serenità mentale.
1: Soddisfazione e serenità mentale, grazie alla nostra amica Francesca Basile, psicologa, per le tue analisi che colpiscono sempre nel segno. La canzone da ascoltare in questo momento è perfetta, le scelte di Giuseppe Valdés sono come sempre mirate e arrivano al punto. Che bella vita, Ariete con Angelina Mango. Ma quanto è

0: Che bella vita, Ariete con Angelina Mango, un'altra novità qua nella programmazione di Radiolina. 340 87 15 015 per inviarci i vostri messaggi e rispondere alla domanda del giorno: voi a che cosa avete dovuto rinunciare? Rita da Pula: a mangiare dolci, ci provo almeno, e noi proviamo, ci proviamo con te. Luca da Tempio Pausani: a trasferirmi all'estero, sono rimasto qui. Monica da Tortolì dice invece: ho rinunciato a un lavoro che mi piaceva per stare con i miei bambini. Salvatore da Sesto: ho rinunciato alle partite della domenica, adesso lavoro sempre. Valentina da Muravera: ha un'amicizia importante e mi manca ancora. Giovanni da Gavoi: a fare quello che volevo, la famiglia viene prima di tutto. Fabio da Siniscola: e io ho rinunciato a essere giovane, quello purtroppo non si può evitare, lo sappiamo bene anche noi. Laura da Desulo: ho rinunciato a molte cene fuori, ora cucino tutto a casa, ma siamo sicuri che sarai una cuoca provetta. Enrico da Arzachena: ho rinunciato a un po' di libertà da quando sono diventato papà, ma diventare papà è una delle cose più belle del mondo. E chiudiamo con Matteo da Foni: ho rinunciato a stare lontano dalla mia Sardegna, non ci riesco proprio, come non ci riusciamo anche noi. E adesso qui a Radiolina torna l'informazione con i GR nazionale e regionale, e poi saremo ancora in diretta.
1: Radiolina Caffè Corretto. Sono le 9:00.
2: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
3: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
2: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
3: È rapido, ritiri in pochi minuti.
2: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
3: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
2: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Da oggi il governo Meloni eguaglia per longevità il Berlusconi 2 in carica per 1412 giorni dall'11 giugno 2001 al 23 aprile 2005 e si appresta a festeggiare il record con un evento a Bari. Giorgia Meloni dunque non sarà più solo la prima donna a Palazzo Chigi, ma anche il presidente del Consiglio che vi è rimasto più tempo alla guida dello stesso esecutivo in carica dal 22 ottobre 2022. In occasione di questo traguardo, Fratelli d'Italia ha anche confezionato un video celebrativo di una trentina di secondi in cui scorrono alcune immagini di questi quasi quattro anni. Occupazione, sostegno alle famiglie e tasse, poi ancora sicurezza, sanità, scuola e sport. È l'opuscolo che Fratelli d'Italia distribuirà a quanti parteciperanno alla cerimonia.
4: I prezzi dei carburanti continuano intanto a salire. La benzina è arrivata a 2,039 euro, il gasolio a 2,147. E domani è l'ultimo giorno dello sconto di 17 centesimi delle tasse sul gasolio deciso dal governo. L'esecutivo sta studiando una mini proroga di 4 o 5 giorni finanziata con le accise mobili, cioè con l'aumento delle tasse sui carburanti dovuto all'aumento del prezzo. Una misura ponte per arrivare a un consiglio dei ministri la prossima settimana, che dovrebbe varare aiuti mirati alle categorie più colpite dal caro carburante.
5: L'esercito ucraino ha lanciato diverse ondate di attacchi ieri sera contro la città russa di Sochi, tra cui un raid con droni contro una nave russa e un deposito di petrolio. Un video diffuso dalla marina ucraina mostra le conseguenze incendiarie dell'attacco sulla nave. La Nefrit faceva parte dell'infrastruttura marittima ed energetica russa e supportava le operazioni petrolifere e del gas, la manutenzione delle piattaforme offshore, il trasporto di merci e personale e lavori tecnici subacquei. Una persona invece è morta e altre tre sono rimaste ferite a seguito di un attacco delle truppe russe a Odessa.
4: Un palestinese è stato ucciso ed altri tre sono rimasti feriti oggi a seguito di un attacco da parte delle forze israeliane a nord di Khan Yunis, nel sud della striscia di Gaza. Lo riferisce l'agenzia di stampa palestinese Wafa. Fonti locali hanno riferito che le forze israeliane hanno aperto il fuoco nell'area a nord di Khan Yunis, uccidendo un palestinese e ferendone altri tre. Le stesse fonti hanno aggiunto che i veicoli militari israeliani hanno anche aperto il fuoco con mitragliette Beatrice ad est di Can Yunis.
5: L'ha gettata dal cavalcavia della 1 e poi si è lanciato nel vuoto. Il femminicidio che si è consumato lungo l'autostrada all'altezza di Barberino del Mugello. La vittima è Lorenza Isceri, 45 anni, dirigente d'azienda originaria di Lecce che risiedeva a Firenze. L'uomo invece è Federico Vella, 36 anni, anche lui residente nel Fiorentino. Stando alle ricostruzioni della polizia, l'uomo ha spinto nel vuoto la donna, sua ex compagna, per poi gettarsi a sua volta. Inutile il tentativo di salvarsi della 45enne che aveva allertato la polizia prima di essere uccisa.
4: Lo sport, il tennis, Flavio Cobolli si guadagna un posto al terzo turno degli US Open dopo aver battuto in 4 set l'australiano Schoolcate. Il tennista romano cede 6-3 il primo parziale ma si riscatta vincendo 6-3 il secondo e 6-4 il terzo. Al quarto e ultimo piazza il break nel momento decisivo e chiude i giochi sul 7-5. Eliminato invece Lorenzo Musetti che esce di scena contro un altro australiano, Sweeney, numero 123 al mondo.
5: Per il momento è tutto, a più tardi.
6: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 settembre ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
7: Radiolina, Radio Notizie.
8: Un saluto a tutti da Valentina Caruso dalla redazione. Cronaca, tragedia all'alba sul litorale di Quartu. Due giovani di 17 e 18 anni sono morti dopo che lo scooter sul quale viaggiavano verso Cagliari è finito contro un palo nei pressi della rotatoria della Marinella. L'incidente è avvenuto intorno alle 4:30. Uno dei giovani è deceduto sul posto, l'altro durante il trasporto in ospedale. La dinamica è ancora al vaglio delle forze dell'ordine. Un'altra tragedia nelle campagne di Orune. Luigi Soma, 63 anni, ha perso la vita dopo essere stato investito dal proprio fuoristrada. Secondo una prima ricostruzione, il mezzo si sarebbe mosso improvvisamente travolgendolo. Inutili i soccorsi. E ha patteggiato 4 anni e 8 mesi l'uomo accusato di aver appiccato il rogo scoppiato nel maggio dello scorso anno tra Pule e San Rocco, a poca distanza dalla raffineria Saras. Le indagini della forestale erano partite dal ritrovamento di un innesco artigianale, determinanti anche le immagini delle telecamere che avevano ripreso il lancio dell'ordigno da un'auto. La regione mette sul tavolo 25 milioni di euro per aiutare le aziende agricole alle prese con l'aumento di carburanti e fertilizzanti. Intanto resta aperta l'emergenza legata alla dermatite bovina. Si lavora per superare il blocco alla movimentazione degli animali. La copertura vaccinale ha raggiunto il 94% delle aziende interessate. Il pecorino romano guarda oltre gli Stati Uniti, punta a rafforzare la presenza sui mercati internazionali. Il consorzio cerca nuove opportunità commerciali anche in Australia, dove il prodotto debutta alla fiera di Melbourne. Una strategia legata anche alle difficoltà create dai dazi americani che spingono il comparto a diversificare maggiormente le esportazioni. Chiudiamo con lo sport e il calcio. Nuova uscita per il Cagliari anche dopo la chiusura del mercato italiano. Gennaro Borrelli passa al Rize Spor approfittando della sessione ancora aperta in Turchia. L'attaccante saluta dopo una stagione in rosso-blu. La squadra di Pisacane intanto torna al lavoro dopo la brutta eliminazione ieri in Coppa Italia. Lunedì alla Domus arriva il Lecce per un delicato scontro diretto. È tutto, un saluto da Valentina Caruso e un buon proseguimento su Radio Lina.
9: Pasta Coop Voce nei supermercati Coop di Sardegna. Dal 3 al 30 settembre potrai attivare l'offerta Smart 30. Con 4,90€ al mese avrai 30 giga, minuti illimitati e 200 sms. L'attivazione è gratis. Chiedi informazioni al tuo punto vendita Coop di fiducia. Non dimenticare che Coop Voce si appoggia alla rete Vodafone. Coop Voce. Comunicare è semplice.
10: Aiuto! Sono cresciuti ancora! Scarpe strette e vestiti corti!
11: Niente panico! Da Globo sono arrivate le nuove collezioni Bimby!
12: Sì! Stitch, Frozen, Spider-Man, Avengers, Canguro, Kappa, Rifle!
11: Cambio armadio? Fatto! A prezzi leggeri!
13: Globo! Calzature, abbigliamento e accessori Bimby al miglior prezzo!
14: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanieda, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
15: Stanco di vedere il mondo in modo complicato? Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista. Prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
16: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
17: Radiolina, estate.
18: Caffè corretto.
0: Ancora insieme, ancora a Caffè Corretto. Io sono Francesca Figus, Giuseppe Valdés con me in regia. Ho un'altra notizia da darvi, farà discutere. Davide Cavallo, ve lo ricordate, era stato accoltellato a Milano, ragazzo giovanissimo, in tribunale ha abbracciato i suoi aggressori. Siamo tutti legati da un evento orribile, ha detto. È una grandissima lezione di perdono questa arrivata da un ragazzo giovanissimo. E allora, che cosa c'è adesso di meglio se non la nostra favola del buongiorno con Veronica Marzi, insegnante, esperta di letteratura per l'infanzia e scrittrice. Buongiorno Veronica.
19: Buongiorno Francesca, buongiorno a tutti.
0: Cosa ci racconti questa mattina?
19: Oggi parliamo delle Regine litigiose di Marianna Balducci, edizioni Clichy 2025.
0: Allora, donne e prime donne.
19: Sì, due regine, due torri, Torre Scura e Torre Chiara. E le regine dominano i loro regni con superbia e arroganza. Questo libro è dedicato a chi soffia per spegnere le fiamme esprimendo un desiderio di pace.
0: E ne abbiamo bisogno, è meglio insegnarlo, no? Anche ai nostri bambini sin da quando sono piccoli. Hai una citazione, mi piacciono tanto le tue citazioni.
19: Allora, vediamo un po'. Cosa io avevo leggi? Pensato di leggervi la fine,
0: sì.
19: In cui le due regine, quando si consumano le candele, perché Marianna Balducci è una superba narratrice visiva, usa foto e disegni e mischia rime sapienti di ricordo rodariano, dice: le regine sono calme, hanno spento la superbia e l'arroganza e con il tempo accenderanno la ragione. Per adesso almeno è accesa la speranza.
0: È accesa la speranza, è acceso il perdono, come vi ho raccontato prima. E allora Veronica, facciamo che queste siano le linee guida per finire insieme almeno questa settimana. Io ti ringrazio per essere stata con noi, perché in questi 5 giorni di Caffè Corretto ci hai regalato un sorriso, ci hai fatto sognare, ci hai fatto riflettere, ricordandoci che le favole non sono racconti per bambini, ma sono racconti per tutti, anche per noi adulti, uomini e donne. E ci hai soprattutto ricordato, adesso sta per iniziare la scuola, che i nostri bambini hanno bisogno di noi, e leggere insieme una favola, che sia del buongiorno o della buonanotte, non è mai tempo perso.
19: Io ringrazio voi e aggiungo che la guerra, è vero, scoppia tutta in una volta, ma la pace si costruisce piano piano, anche grazie alle storie per bambini.
0: Anche grazie alle storie per bambini. Veronica Marzi, a te una buona giornata, e noi proviamo ad affrontarla con Sombre.

0: Radiolina Caffè Corretto.
1: Torna il Festival dell'Altrove, il 5 e 6 settembre a Guasila, la decima edizione tra libri, parole e musica, con Sonia Bergamasco, Valerio Lundini, Antonio Padellaro, Vincenzo Mollica e tanti altri. E il 25 ottobre la finale del premio Giulio Angioni. Scopri il programma nei canali social. Promosso dal Comune di Guasila, col sostegno di Regione Sardegna e Fondazione di Sardegna e l'organizzazione dell'Associazione Enti Locali.
2: Impianti dentali garantiti a vita da Boero. A una condizione: che tu venga al controllo ogni sei mesi. Se un impianto va sostituito, lo rimettiamo noi. Chirurgo, sala e materiali a carico nostro. È scritto sul certificato che firmi anche tu. Vieni a leggerlo con calma. Numero verde 800 125 828. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario dottor Gian Nicola Boero. Impianti dentali garantiti a vita da Boero.
3: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia. Cerchi nuove opportunità di lavoro? Il 16 e 17 settembre vieni a Sa Manifattura per la Job Fair Cagliari. Lavoro, sport, turismo e ambiente. Due giornate per incontrare aziende, sostenere colloqui, partecipare a laboratori di orientamento e scoprire come avviare un'attività autonoma. Porta il tuo CV e scopri come candidarti sui siti di Sviluppo Lavoro Italia e Aspal. Ti aspettiamo a Sa Manifattura. La Job Fair è promossa dal Ministero del Lavoro e organizzata da Sviluppo Lavoro Italia e Aspal, Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro.
4: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.
0: Radiolina. Caffè Corretto.
5: La grande scuola cantautoriale genovese, i classici della musica italiana e un sound urban per provare a raccontare quanto è difficile parlare d'amore. Saif con Brescia qui a Radiolina.

0: Saif, parlare d'amore per introdurre l'ultima parte di Caffè Corretto. Torna l'informazione precisa e puntuale di unionesarda.it e chi meglio del nostro Chicco Fresu per tutte le ultime notizie.
1: E purtroppo noi dobbiamo parlare di tragedie della strada, perché nella notte in Viale Poetto, che è poi il lungomare del Golfo, a Quartu, all'altezza più o meno del locale Albacchiara, sono morti due diciottenni. Erano in scooter, due amici che tornavano da una serata trascorsa insieme ad altri amici, era intorno alle 5:30. Chi guidava ha perso il controllo dello scooter, non è ancora chiaro se siano semplicemente, tra virgolette, caduti, l'impatto sia stato solo contro l'asfalto o contro un palo. Comunque, la perdere la vita sono stati, abbiamo appreso adesso i nomi, li abbiamo appena pubblicati.

0: finestrino un innesco incendiario. Resto ancora sui temi ambientali, anche un po' per continuare a alleggerire rispetto all'esordio che abbiamo fatto, che abbiamo avuto, e parlo di un tema che è molto a cuore all'Unione Sarda, che è quello, è anche ai sardi, che è quello dell'eolico, perché il ministero ha bocciato un impianto sempre della Saras. Sentiamo, c'è ancora un filo con della cerniera, c'è ulteriore, che la Saras, quindi Sarda Eolica, che è la società che si occupa delle rinnovabili per la Sarlux, avrebbe voluto realizzare a Villa Peruccio. Noi Sulcis volevano piazzare 10 torri eoliche alte 200 metri, ma il ministero, sostenendo che fosse un'area di poco pregio ambientale, al ministero dell'ambiente hanno pensato diversamente. Da un lato è arrivata la tutela per i volatili dello stagno del bacino di Montebrano, che è lì a ridosso della zona dove si voleva realizzare il parco. Il ministero ha sottolineato il fatto che torri alte 200 metri avrebbero raso al suolo l'habitat di tutta quella zona. E dall'altra parte, Sara sosteneva, non ci fossero monumenti, in realtà molto vicino c'erano delle strutture, dei siti archeologici o comunque dei siti di interesse culturale che sarebbero stati deturpati, questo lo dice il Ministero della Cultura, dalla presenza di torri fuori scala, così le definisce il Ministero della Cultura. In sostanza, evviva, parere positivo, non c'è stato, bocciato il progetto.
1: Evviva! Almeno proviamo a chiudere con il sorriso. Ti faccio ridere anche io, Chico, perché in America, siamo negli Stati Uniti, è arrivata la moneta da un dollaro con l'effigie di Donald Trump. Il presidente si è fatto anche la sua moneta.
0: Dopo i telefoni, probabilmente c'è un accenno di megalomania. Inizia a esserci un accenno di megalomania.
1: Ma sorridiamo, no? Sorridiamo, le useremo per giocare a Monopoli. E allora, grazie per aver bevuto questo caffè corretto anche questa mattina insieme a me e insieme a Giuseppe Valdés. Naturalmente, Unione Sarda.it per tutti gli aggiornamenti, e poi il nostro grande quotidiano domani in edicola. L'appuntamento con Caffè Corretto è per lunedì alle 8:10 in diretta su Radiolina.
2: Radiolina ha presentato Caffè Corretto. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su Radiolina.it e su Spotify.

0: Sono le 9:30.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.
3: Il segreto delle estati più belle?

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Oh no, stanno tornando le zanzare.
2: Tesoro, dovremmo correre ai ripari.
3: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
2: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
3: 070 22 240.

Azione, lavoro e comunità si uniscono per ridare vita al territorio e nuove chance a chi ci vive. Mine Vaganti, il cambiamento che parte dalle persone. Progetto promosso dall'Assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.

0: Dal 28 agosto al 7 settembre, Cabras vi aspetta per la festa di San Salvatore. 10 giorni di eventi, musica, balli, sapori autentici e spettacoli accompagnano la corsa degli scalzi. Sabato 5 settembre e domenica 6, un rito centenario di fede e devozione attraverserà il Sinis. Scopri tutti gli eventi sul sito e i canali social del Comune di Cabras. Promossa dal Comune di Cabras con il sostegno della Regione Sardegna, assessorato al turismo, della Fondazione Monte Prama e la Fondazione di Sardegna.
1: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia. The Magic is back, Winx Experience. Vivi la magia delle Winx in un weekend magico al centro commerciale Olbia Mare. Ti aspettiamo dal 4 al 6 settembre. Centro commerciale Olbia Mare, strada statale 125, località Samarinedda. Cerchi nuove opportunità di lavoro? Il 16 e 17 settembre vieni a Sa Manifattura per la Job Fair Cagliari. Lavoro, sport, turismo e ambiente. Due giornate per incontrare aziende, sostenere colloqui, partecipare a laboratori di orientamento e scoprire come avviare un'attività autonoma. Porta il tuo CV e scopri come candidarti sui siti di Sviluppo Lavoro Italia e Aspal. Ti aspettiamo a Sa Manifattura. La Job Fair è promossa dal Ministero del Lavoro e organizzata da Sviluppo Lavoro Italia e Aspal, Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro.
2: Radio Lina, Meteo.
3: Amici di Radio Lina, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attendono un venerdì e un fine settimana ancora all'insegna dell'estate piena in Sardegna, con l'alta pressione nordafricana ben salda sul Mediterraneo e sul nostro paese, insomma cielo sereno, poco nuvoloso e soprattutto anche temperature alte, con punte massime sempre intorno ai 35-36 gradi nelle zone interne e tra l'altro abbastanza alti anche i valori serali e notturni. Vi segnalo per finire ventilazione debole e mari in generale poco mossi, ma per dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
4: Il segreto delle estati più belle? Gavin.

0: Sono le 9:58 minuti.
1: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
2: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
1: Anche per i mobili della cucina?
2: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
1: Chissà quanto costa, però.
2: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
1: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
2: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Nel giorno in cui il governo di Giorgia Meloni diventa il più longevo nella storia della Repubblica Italiana con i suoi 1413 giorni, la Premier taglia al traguardo esprimendo gratitudine e un forte senso di responsabilità

0: Per la Presidente del Consiglio la stabilità non è un record da esibire, ma la condizione che consente a una nazione di programmare, decidere, mantenere gli impegni e farsi rispettare. Le sue parole sui propri social. Numeri da record per Meloni, che non è più solo quindi la prima donna a Palazzo Chigi, ma anche il Presidente del Consiglio che vi è rimasto più tempo alla guida dello stesso esecutivo, superando in questa particolare classifica Silvio Berlusconi, a capo del suo governo tra l'11 giugno 2001 e il 23 aprile 2005, per un totale di 1412 giorni.
1: Steve Witkoff e Jared Kushner, gli inviati del presidente Donald Trump, arriveranno a Kiev e poi a Mosca nei prossimi giorni. Lo riferiscono fonti all'agenzia russa TASS. Proprio ieri il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato in un videomessaggio che i negoziatori statunitensi impegnati a mediare una possibile soluzione alla guerra contro Kiev visiteranno presto sia l'Ucraina che la Russia. Un morto e tre feriti è intanto il bilancio di un attacco su Odessa in Ucraina lanciato dalle forze russe.
0: L'ha gettata dal cavalcavia della 1 e poi si è lanciato nel vuoto, e il femminicidio che si è consumato lungo l'autostrada all'altezza di Barberino del Mugello. La vittima è Lorenza Isceri, 45 anni, dirigente dell'azienda originaria di Lecce che risiedeva a Firenze. L'uomo invece è Federico Vella, 36 anni, anche lui residente nel Fiorentino. Stando alle ricostruzioni della polizia, l'uomo ha spinto nel vuoto la donna, sua ex compagna, per poi gettarsi a sua volta. Inutile il tentativo di salvarsi della 45enne che aveva allertato la polizia prima di essere uccisa.
1: Ha ucciso sua moglie e suo figlio mentre dormivano, poi si è sparato. E invece la tragedia è avvenuta a Finale Ligure, nel Savonese. Daniele Baruzzo, 59 anni, impiegato in un'azienda di automotive, ha preso la pistola e ha ucciso nella loro abitazione il figlio di 15 anni Mattia e la moglie Paola Siri, architetta e libera professionista. In una lettera ha spiegato perché l'ha fatto: problemi familiari che erano diventati troppo pesanti da sopportare. La vicenda riporta al centro della cronaca un'altra tragedia avvenuta nel quartiere Capitolino di Pietralata. Solo pochi giorni fa a Roma erano stati trovati morti Luca Basciano, 42 anni, la moglie e la loro figlia di 5 anni. Anche in quel caso l'ipotesi investigativa è quella di un duplice omicidio seguito dal suicidio.
0: E allarme per la carenza di sangue in Italia, a mancare soprattutto il gruppo zero positivo. Le criticità più rilevanti si registrano nel Lazio, in Campania e in Sicilia. La situazione è aggravata dall'assenza di regioni che al momento dispongano di unità di sangue in esubero tali da poter garantire la compensazione interregionale. Il Centro Nazionale Sangue ha chiesto alle associazioni dei donatori di volontariato uno sforzo teso a incrementare le sessioni di donazione. La FIDAS ha fatto sapere di aver potenziato la chiamata attiva.
1: Lo sport venerdì di tennis agli US Open, si parte con il programma del terzo turno che per l'Italia vedrà in campo Jasmine Paolini. La testa di serie numero 19 viene dalla vittoria nel derby contro Lucrezia Stefanini e a partire dalle 17 se la vedrà contro la romena Soranna Cirstea, contro cui è avanti 3-0 nei precedenti. Nel torneo maschile invece spazio a Carlos Alcaraz, che affronterà il cinese Wu. Nel doppio debuttano Bolelli e Vavassori e le sorelle Williams.
0: Era questa l'ultima notizia, più tardi.
2: Radiolina, Radio Notizie.
3: Un saluto da Stefano Birocchi per la pagina regionale. In apertura, la tragedia nella notte sul lungomare del Poetto a Quartu. Due diciottenni, Gabriele Galici e Filippo Corongiu di Cagliari e Monserrato, sono morti in un incidente in scooter. Poco prima dell'alba il conducente avrebbe perso il controllo del mezzo. Per entrambi sono stati inutili i soccorsi del 118. Sul posto anche i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Quartu con il personale della questura di Cagliari. Un'altra tragedia ieri sera nelle campagne di Orune. Luigi Soma, allevatore di 63 anni, è morto travolto dal suo fuoristrada mentre chiudeva il cancello dell'azienda agricola. Il mezzo, rimasto con il freno a mano disinserito, lo ha schiacciato. Inutili i soccorsi del 118. 4 anni e 8 mesi di reclusione per l'uomo che nel maggio 2025 appiccò un incendio vicino a San Rocco e alla raffineria Saras. Le telecamere lo hanno ripreso mentre lanciava un innesco artigianale dall'auto. L'uomo, accusato di incendio boschivo doloso, ha patteggiato. Stretta sugli autovelox in Sardegna, il Ministero ne spegne 6 su 31 perché non rispettano i nuovi requisiti. 4 sono a Sassari, gli altri 3 Iglesias e Parteolla Basso Campidano. Restano operativi 25 dispositivi, oltre a quelli utilizzati dalle pattuglie della Polizia Stradale. Approfondimento sull'Unione Sarda in edicola oggi. Lo sport in chiusura, il Cagliari saluta la Coppa Italia, la Domus, il Verona vince 2-1 e conquista gli ottavi. A Rui porta avanti gli ospiti, Mendy pareggia nella ripresa, ma all'ottantesimo Mulattieri firma il gol decisivo. Non paga il turnover dei rossoblù con 7 cambi rispetto all'Inter. Ed è tutto, grazie per l'ascolto, un saluto da Stefano Birocchi.
4: Ho fatto un incubo, il materasso era bollente e poi glaciale.
5: Tranquilla, con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino a domenica, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, il letto perfetto, esiste.
6: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina domenica.
7: No, no, non ho niente da mettermi.
8: Tranquilla, andiamo da Globo, il punto vendita con la più vasta scelta di calzaturi e abbigliamento donna a prezzi imbattibili.
9: Trovo anche per il lavoro, le occasioni eleganti e il tempo libero?
8: Certo, tanti articoli e modelli di grandi marchi come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Carrera, Miss Globo, Baciata.
9: Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa, a prezzi leggeri.
10: Globo, tutta la moda che vuoi al miglior prezzo, per tutta la famiglia.
11: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda, e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
12: Nei supermercati Coop di Sardegna è tornato il sottocosto freschi. Fino al 12 settembre potrai acquistare in offerta il tris di mozzarella Sabelli da 3 pezzi per 100 grammi a 1,89 euro, le sottilette classiche da 200 grammi a 1,89 euro e gli yogurt Arborea in confezione da 2 pezzi per 125 grammi a 75 centesimi. Acquista i prodotti in sottocosto freschi nei supermercati Coop e ricevi la spesa a domicilio con Giassette, Glovo e Deliveroo. A Cagliari, Quarto e dintorni. La Coop sei tu.
13: Bentrovati su Radiolina, parliamo quest'oggi della scuola Sapiens Diplomati Online e lo facciamo con Valerio, responsabile della scuola Sapiens. Ciao Valerio, ben ritrovato su Radiolina.
14: Buongiorno a voi ragazzi e buongiorno a tutti i radioascoltatori.
13: Allora, intanto ricordiamo di cosa si occupa la scuola Sapiens Diplomati Online.
14: Allora, la scuola Sapiens è una scuola online che consente il recupero degli anni scolastici appunto online per la scuola superiore. Quindi chi non ha ancora il diploma di scuola superiore può conseguirlo con noi, con la nostra scuola Sapiens.
13: Ok, raccontiamo anche come si studia nella scuola Sapiens.
14: Scuola Sapiens è una scuola al 100% digitale, che significa? Ci sono video lezioni, dispense ed esercizi di autovalutazione. Lo studente può studiare nella nostra piattaforma digitale H24, quindi la mattina, il pomeriggio, la sera, 24 ore su 24. La nostra scuola è pensata per chi lavora e per dare la massima flessibilità agli studenti che ancora non sono riusciti a diplomarsi e che sono impegnati nel lavoro, nello sport o nella loro vita familiare.
13: Ok, quindi diciamo che è rivolta un po' a tutti a 360 gradi. Raccontiamo chi sono solitamente i vostri studenti.
14: Nella nostra scuola studiano tanti ragazzi che sono stati bocciati l'anno scorso e che iscrivendosi con noi hanno la possibilità di recuperare la bocciatura dell'anno scorso e fare 2 anni in 1. Poi ci sono studenti che hanno paura di essere bocciati quest'anno e non vogliono rischiare la bocciatura nella loro scuola di appartenenza e possono iscriversi con noi per salvare l'anno. E poi ci sono anche tanti adulti, 30, 40, 50 anni, che per mille motivi non sono riusciti ancora a diplomarsi e vorrebbero farlo comunque in età adulta, anche per fare dei concorsi interni all'interno della loro stessa azienda.
13: Ecco, parliamo Valerio dei costi per chi vuole recuperare gli anni scolastici con la scuola Sapiens.
14: Allora, noi abbiamo dei prezzi molto popolari rispetto al settore del recupero degli anni scolastici e attualmente stiamo facendo un'offerta formativa che è valida fino al 15 di settembre. E per chi deve recuperare anche 2 anni scolastici, lo può fare in 13 rate. La prima rata di 370 euro e poi 12 comode rate da 94 euro al mese. Lo studente si iscrive ora, inizia a studiare da subito, recupera l'anno, ma ci paga in più di un anno, in 13 mesi. Dopodiché chi aderisce a questa offerta e ci scrive che proviene a nome di Radiolina ha uno sconto extra di 100 euro. E quindi le 12 rate da 94 euro al mese si abbassano ulteriormente. È fondamentale però che i radioascoltatori interessati ci dicano subito che provengono a nome di Radiolina.
13: Ok, ricordiamo quindi fino al 15 settembre.
14: Assolutamente sì.
13: Ok, ma è vero che offrite anche una garanzia se si viene bocciati nella scuola Sapiens?
14: Esattamente sì, noi siamo specializzati nel recupero degli anni scolastici e siamo sicuri del nostro servizio. Ma se mai si dovesse essere bocciati per qualunque motivo, riprepariamo gratuitamente lo studente finché non si diploma, perché lo studente che si iscrive con noi dal punto di vista economico non rischia nulla. Un'altra bella notizia è per chi si iscrive ora può recuperare ancora 4 anni scolastici, 2 anni subito a settembre del 2026 all'interno di una sessione straordinaria ed è una grande opportunità e altri 2 anni a luglio del 2027.
13: Valerio, ricordiamo come possiamo contattare la scuola Sapiens.
14: Allora, per contattarci basterà andare sul nostro sito www.scuolasapiens.com. Ripeto, www.scuolasapiens.com.
13: Perfetto, e noi ringraziamo Valerio, responsabile della scuola Sapiens Diplomati Online. Grazie Valerio, alla prossima.
14: Grazie a te Giuseppe e un saluto a tutto lo staff di Radiolina dalla nostra scuola Sapiens Diplomati Online. Buona giornata.
15: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: Latina Story.
1: Torna il Festival dell'Altrove, il 5 e 6 settembre a Guasila, la decima edizione tra libri, parole e musica, con Sonia Bergamasco, Valerio Lundini, Antonio Padellaro, Vincenzo Mollica e tanti altri. E il 25 ottobre la finale del premio Giulio Angioni. Scoppia il programma nei canali social. Promosso dal Comune di Guasila col sostegno di Regione Sardegna e Fondazione di Sardegna e l'organizzazione dell'Associazione Enti Locali.
2: Nasce nella Terra del Sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
3: Fino al 30 settembre 2026, acquista il tuo nuovo pesante Iveco S-Way e hai inclusi nel prezzo 5 anni di garanzia sulla driveline e il tasso agevolato. Scopri in concessionaria i dettagli contrattuali e ricevi un preventivo gratuito. Siamo a Cagliari, Sassari Moros, Olbia. www.acentras.it.
4: Ho fatto un incubo! Il materasso era bollente e poi glaciale!
5: Tranquilla! Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino a domenica. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
6: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina domenica.
7: Autunno in Barbagia. Questo fine settimana ti aspettiamo a Bitti. Scarica il programma completo su cuoredellasardegna.it.
8: Impianti dentali garantiti a vita da Boero. A una condizione: che tu venga al controllo ogni 6 mesi. Se un impianto va sostituito, lo rimettiamo noi. Chirurgo, sala e materiali a carico nostro. È scritto sul certificato che firmi anche tu. Vieni a leggerlo con calma. Numero verde 800 125 828. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario dottor Gian Nicola Boero. Impianti dentali garantiti a vita da Boero.
0: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: Indovina Story.
1: Sono le 10 e 29 minuti.
2: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma. E soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da ITER di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti

0: Macchina Storia.
1: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, centro commerciale I Fenicotteri, via San Simone 60, Cagliari. O su orofino.it.
2: Ma che luce che c'avete qui! Non riesco a tenere gli occhi aperti.
3: Aspetta, che metto l'occhiale da sole.
2: Tac!
4: Abbiamo la fortuna di vivere in un'isola unica per tanti motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra. Perché è nata qui, come noi.
5: Uè, devo ammettere che sto sole dà una bella energia, eh?
4: Anche a noi. Scopri le soluzioni di pannelli solari su gaxaenergia.it. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
6: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
7: Scuola Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
8: Cerchi nuove opportunità di lavoro? Il 16 e 17 settembre vieni a Sa Manifattura per la Job Fair Cagliari. Lavoro, sport, turismo e ambiente. Due giornate per incontrare aziende, sostenere colloqui, partecipare a laboratori di orientamento e scoprire come avviare un'attività autonoma. Porta il tuo CV e scopri come candidarti sui siti di Sviluppo Lavoro Italia e Aspal. Ti aspettiamo a Sa Manifattura. La Job Fair è promossa dal Ministero del Lavoro e organizzata da Sviluppo Lavoro Italia e Aspal, agenzia sarda per le politiche attive del lavoro.
9: Radiolina, meteo.
10: Amici di Radiolina, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attendono un venerdì e un fine settimana ancora all'insegna dell'estate piena in Sardegna, con l'alta pressione nordafricana ben salda sul Mediterraneo e sul nostro paese. Insomma, cielo sereno, poco nuvoloso e soprattutto anche temperature alte, con punte massime sempre intorno ai 35-36 gradi nelle zone interne e tra l'altro abbastanza alti anche i valori serali e notturni. Vi segnalo per finire ventilazione debole e mari in generale poco mossi. Ma per dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
11: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora. L'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
0: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: così finalmente sistemi quello che hai rimandato per tutta l'estate.
1: Passa nei negozi Cifadda o visita cifadda.com. Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Nel giorno in cui il governo di Giorgia Meloni diventa il più longevo nella storia della Repubblica Italiana con i suoi 1413 giorni, la Premier taglia il traguardo esprimendo gratitudine e un forte senso di responsabilità. Per la Presidente del Consiglio la stabilità non è un record da esibire, ma la condizione che consente a una nazione di programmare, decidere, mantenere gli impegni e farsi rispettare, le sue parole sui propri social. Numeri da record per Meloni, che non è più solo quindi la prima donna a Palazzo Chigi, ma anche il Presidente del Consiglio che vi è rimasto più tempo alla guida dello stesso esecutivo, superando in questa particolare classifica Silvio Berlusconi, a capo del suo governo tra l'11 giugno 2001 e il 23 aprile 2005, per un totale di 1412 giorni.
2: Steve Witkoff e Jared Kushner, gli inviati del presidente Donald Trump, arriveranno a Kiev e poi a Mosca nei prossimi giorni. Lo riferiscono fonti all'agenzia russa TASS. Proprio ieri il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato in un videomessaggio che i negoziatori statunitensi impegnati a mediare una possibile soluzione alla guerra contro Kiev visiteranno presto sia l'Ucraina che la Russia. Un morto e tre feriti è intanto il bilancio di un attacco su Odessa in Ucraina lanciato dalle forze russe.
3: L'ha gettata dal cavalcavia della 1 e poi si è lanciato nel vuoto, e il femminicidio che si è consumato lungo l'autostrada all'altezza di Barberino del Mugello. La vittima è Lorenza Isceri, di 45 anni, dirigente dell'azienda originaria di Lecce che risiedeva a Firenze. L'uomo invece è Federico Vella, 36 anni, anche lui residente nel Fiorentino.

0: stati inutili i soccorsi del 118. Sul posto anche i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Quartu con il personale della questura di Cagliari. Un'altra tragedia: ieri sera nelle campagne di Orune, Luigi Soma, allevatore di 63 anni, è morto travolto dal suo fuoristrada mentre chiudeva il cancello dell'azienda agricola. Il mezzo, rimasto con il freno a mano disinserito, lo ha schiacciato. Inutili i soccorsi del 118. 4 anni e 8 mesi di reclusione per l'uomo che nel maggio 2025 appiccò un incendio vicino a San Rocco e alla raffineria Saras. Le telecamere lo hanno ripreso mentre lanciava un innesco artigianale dall'auto. L'uomo, accusato di incendio boschivo doloso, ha patteggiato. Stretta sugli autovelox in Sardegna, il ministero ne spegne 6 su 31 perché non rispettano i nuovi requisiti. 4 sono a Sassari, gli altri 3 Iglesias e Parteolla Basso Campidano. Restano operativi 25 dispositivi, oltre a quelli utilizzati dalle pattuglie della polizia stradale. Approfondimento sull'Unione Sarda in edicola oggi. Lo sport in chiusura: il Cagliari saluta la Coppa Italia, la Domus, il Verona vince 2-1 e conquista gli ottavi. A Rui porta avanti gli ospiti, Mendy pareggia nella ripresa, ma all'80esimo Mulattieri firma il gol decisivo. Non paga il turnover dei rossoblù con 7 cambi rispetto all'Inter. Ed è tutto, grazie per l'ascolto, un saluto da Stefano Birocchi.
1: Dal 28 agosto al 7 settembre, Cabras vi aspetta per la festa di San Salvatore. 10 giorni di eventi, musica, balli, sapori autentici e spettacoli accompagnano la corsa degli scalzi. Sabato 5 settembre e domenica 6, un rito centenario di fede e devozione attraverserà il Sinis. Scopri tutti gli eventi sul sito e i canali social del Comune di Cabras. Promossa dal Comune di Cabras con il sostegno della Regione Sardegna, assessorato al turismo, della Fondazione Monte Prama e la Fondazione di Sardegna.
2: Cerchi nuove opportunità di lavoro? Il 16-17 settembre vieni a Sa Manifattura per la Job Fair Cagliari. Lavoro, sport, turismo e ambiente. 2 giornate per incontrare aziende, sostenere colloqui, partecipare a laboratori di orientamento e scoprire come avviare un'attività autonoma. Porta il tuo CV e scopri come candidarti sui siti di Sviluppo Lavoro Italia e Aspal. Ti aspettiamo a Sa Manifattura. La Job Fair è promossa dal Ministero del Lavoro e organizzata da Sviluppo Lavoro Italia e Aspal, Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro.
3: Hotel prenotato, biglietti presi.
4: Manca solo la valigia.
5: Tranquilla, andiamo da Globo.
3: Giusto, vasta scelta di valigie, trolley, borsoni e zaini, Roncato, Ciarro, American Tourister, Rifle.
6: E per i piccoli viaggiatori come me, trolley Sonic, Stitch, Spider-Man e Frozen.
7: Globo, tutto per i tuoi viaggi, al miglior prezzo per tutta la famiglia.
8: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddaniedda, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda, e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.

0: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
1: Torna il Festival dell'Altrove, il 5 e 6 settembre a Guasila, la decima edizione tra libri, parole e musica, con Sonia Bergamasco, Valerio Lundini, Antonio Padellaro, Vincenzo Mollica e tanti altri. E il 25 ottobre la finale del premio Giulio Angioni. Scopri il programma nei canali social. Promosso dal Comune di Guasila col sostegno di Regione Sardegna e Fondazione di Sardegna e l'organizzazione dell'Associazione Enti Locali.
2: Nei supermercati Coop di Sardegna fare la spesa non è mai stato così conveniente. Scopri subito gli spesotti Coop, la linea di prodotti con la qualità Coop a prezzi super convenienti, come il prosciutto crudo gli spesotti da 100 grammi a 2,10 euro, la birra doppio malto gli spesotti da 500 ml a 99 centesimi e la pizza margherita gli spesotti in confezione da 3 pezzi a 3,99 euro. Supermercati Coop di Sardegna, la spesa conveniente nella tua isola di qualità. La Coop sei tu.
3: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda al futuro, il suo.
4: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.

0: Sono le 11 e 28 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom ITER di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
3: Vuoi studiare interior design, moda o comunicazione senza lasciare la Sardegna? IED Cagliari è l'unica scuola di design riconosciuta nell'isola con diplomi di laurea. 4 corsi triennali, design della comunicazione, media design, fashion design e interior design. Scoprili all'Open Day di giovedì 10 settembre, dalle 9.30 alle 13.30 a Villa Satta, Viale Trento 39, Cagliari. IED Cagliari, il design d'eccellenza nella tua terra. Registrati su IED.it.
4: Fino al 30 settembre 2026 acquista il tuo nuovo pesante Iveco S-Way e hai inclusi nel prezzo 5 anni di garanzia sulla driveline e il tasso agevolato. Scopri in concessionaria i dettagli contrattuali e ricevi un preventivo gratuito. Siamo a Cagliari, Sassari Moros, Olbia. www.acentras.it.
5: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita. A Cagliari, in via Peretti 4.
6: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: Potremmo fare le gare sulle slitte, le battaglie di palle di neve o grandi pupazzi. Oppure alzarci la mattina circondati dalla nebbia. Avere come mare la pianura. Ma viviamo in un'isola unica per tanti altri motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche, è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
1: Ho fatto un incubo! Il materasso era bollente e poi glaciale!
2: Tranquilla! Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino a domenica. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
3: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina domenica.
4: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia. Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass. Cerchi nuove opportunità di lavoro? Il 16-17 settembre vieni a Sa Manifattura per la Job Fair Cagliari. Lavoro, sport, turismo e ambiente. Due giornate per incontrare aziende, sostenere colloqui, partecipare a laboratori di orientamento e scoprire come avviare un'attività autonoma. Porta il tuo CV e scopri come candidarti sui siti di Sviluppo Lavoro Italia e Aspal. Ti aspettiamo a Sa Manifattura. La Job Fair è promossa dal Ministero del Lavoro e organizzata da Sviluppo Lavoro Italia e Aspal, Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro.
5: Radiolina Meteo.
6: Amici di Radiolina, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attendono un venerdì e un fine settimana ancora all'insegna dell'estate piena in Sardegna, con l'alta pressione nordafricana ben salda sul Mediterraneo e sul nostro paese, insomma cielo sereno, poco nuvoloso e soprattutto anche temperature alte, con punte massime sempre intorno ai 35-36 gradi nelle zone interne e tra l'altro abbastanza alti anche i valori serali notturni. Vi segnalo per finire ventilazione debole e mari in generale poco mossi, ma per dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
7: Il segreto delle estati più belle?

0: Sono le 11:58.
1: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
2: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
1: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
2: È rapido, ritiri in pochi minuti.
1: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
2: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
1: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
3: Un saluto dalla redazione.
4: Da oggi il governo Meloni diventa il più longevo nella storia della Repubblica Italiana con i suoi 1413 giorni. Numeri da record per Meloni, che non è più solo quindi la prima donna a Palazzo Chigi, ma anche il presidente del Consiglio che vi è rimasto più tempo alla guida dello stesso esecutivo, superando in questa particolare classifica Silvio Berlusconi. Oggi Meloni è attesa a Bari per i festeggiamenti, ma nella stessa città è prevista una contromanifestazione. 4 anni buttati, ha commentato la leader del PD, Elis Lain.
3: Il frangente storico che viviamo appare complesso e caratterizzato da una fase di transizione. Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel messaggio inviato al 52° forum di Cernobbio. L'Unione Europea assuma iniziative per ordinamento internazionale equo, si legge ancora nel monito del capo dello Stato. A Cernobbio, come da tradizione, si ritroverà il gotha dell'economia, delle imprese e della finanza e gli esponenti della politica, che riflettono sugli scenari geopolitici, economici, tecnologici e sociali e sulle loro implicazioni per le aziende e per gli stati.
4: I negoziatori americani Steve Witkoff e Jared Kushner saranno domani sabato prima a Mosca e poi a Kiev, lo ha riferito la TASS, mentre ieri il presidente ucraino Zelensky aveva preannunciato una visita imminente dell'inviato e del genere del presidente Trump a Kiev. Intanto in tempi di guerra ibrida e con la Russia che mostra la sua offensiva sull'Europa, la Finlandia ha messo in piedi la più grande esercitazione di protezione civile dalla Seconda Guerra Mondiale.
3: La cronaca: due persone sono morte in un'esplosione avvenuta mentre stavano maneggiando esplosivo per le cariche che vengono utilizzate dalle bande che assaltano i bancomat. I corpi sono stati trovati dai carabinieri nelle vicinanze di una villetta in periferia. Non lontano dai corpi è stata trovata un'auto risultata rubata. A dare l'allarme è stato il proprietario dell'immobile. Sono in corso rilievi e accertamenti da parte dei carabinieri e degli artificieri dell'arma.
4: È prematuro dire che ha fatto tutto il padre ed è ancora sotto indagine il ruolo della madre. Dopo i primi risultati dell'autopsia sui corpi della famiglia di Pietralata, restano ancora vivi diversi interrogativi a cui rispondere. Sono 4 i proiettili sparati che hanno ucciso il padre Luca Basciano, la madre Valentina Pambianco e la figlia di 5 anni insieme al cane di famiglia. Bisognerà attendere però i risultati definitivi. Non ci sono ancora oggettività che avvalorino l'ipotesi di un'unica mano.
3: Scuola, l'anno scolastico inizia con tutti i docenti in cattedra.

0: confermarlo è il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara, col ministero che ha effettuato tutte le immissioni in ruolo per un totale di 37.430 unità. Alla stessa data, lo scorso anno scolastico, le immissioni in ruolo erano 29.685. E il crocio di chi guida il dicastero di Viale Trastevere ogni anno a settembre è sempre lo stesso: che siano troppi i supplenti, troppe le classi senza docenti o addirittura gli istituti senza presidi, o che il personale amministrativo sia insufficiente. Valditara quest'anno può assicurare che è stata coperta la quasi totalità delle supplenze, pari a circa 118.000 posti.
1: Era questa l'ultima notizia, più tardi.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 settembre ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
4: Radiolina, Radio Notizie.
5: Un saluto da Stefano Birocchi per la pagina regionale. In apertura, la tragedia nella notte sul lungomare del Poetto a Quartu. Due diciottenni, Gabriele Galici e Filippo Corongio di Cagliari e Monserrato, sono morti in un incidente in scooter. Poco prima dell'alba il conducente avrebbe perso il controllo del mezzo. Per entrambi sono stati inutili i soccorsi del 118. Sul posto anche i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Quartu con il personale della questura di Cagliari. Un'altra tragedia ieri sera nelle campagne di Orune. Luigi Soma, allevatore di 63 anni, è morto travolto dal suo fuoristrada mentre chiudeva il cancello dell'azienda agricola. Il mezzo, rimasto con il freno a mano disinserito, lo ha schiacciato. Inutili i soccorsi del 118. 4 anni e 8 mesi di reclusione per l'uomo che nel maggio 2025 appiccò un incendio vicino a San Rocco e alla raffineria Saras. Le telecamere lo hanno ripreso mentre lanciava un innesco artigianale dall'auto. L'uomo, accusato di incendio boschivo doloso, ha patteggiato. Stretta sugli autovelox in Sardegna, il ministero ne spegne 6 su 31 perché non rispettano i nuovi requisiti. 4 sono a Sassari, gli altri 3 Iglesias e Parteo.

0: Voce nei supermercati Coop di Sardegna. Dal 3 al 30 settembre potrai attivare l'offerta Smart 30. Con 4,90€ al mese avrai 30 giga, minuti illimitati e 200 sms. L'attivazione è gratis. Chiedi informazioni al tuo punto vendita Coop di fiducia. Non dimenticare che Coop Voce si appoggia alla rete Vodafone. Coop Voce. Comunicare è semplice.
1: Autunno in Barbagia. Questo fine settimana ti aspettiamo a Bitti. Scarica il programma completo su cuoredellasardegna.it.
2: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nuova apertura al centro commerciale I Fenicotteri, via San Simone 60 Cagliari o su orofino.it.
3: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
4: Torna il Festival dell'Altrove, il 5 e 6 settembre a Guasila, la decima edizione tra libri, parole e musica, con Sonia Bergamasco, Valerio Lundini, Antonio Padellaro, Vincenzo Mollica e tanti altri. E il 25 ottobre la finale del premio Giulio Angioni. Scopri il programma nei canali social. Promosso dal Comune di Guasila col sostegno di Regione Sardegna e Fondazione di Sardegna e l'organizzazione dell'Associazione Enti Locali.

0: luglio al 13 settembre, aperta ogni giorno dalle 10 alle 21. Visita www.fierartigianatosardegna.it per pianificare la tua visita.
1: The Magic is back! Winx Experience! Vivi la magia delle Winx in un weekend magico al centro commerciale Olbia Mare. Ti aspettiamo dal 4 al 6 settembre. Centro commerciale Olbia Mare, strada statale 125, località Samarinedda.
2: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla!
4: Scialla, scialla!
2: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Vieni a scoprirla da Autobahn! Via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
6: Cerchi nuove opportunità di lavoro? Il 16 e 17 settembre vieni a Sa Manifattura per la Job Fair Cagliari. Lavoro, sport, turismo e ambiente. Due giornate per incontrare aziende, sostenere colloqui, partecipare a laboratori di orientamento e scoprire come avviare un'attività autonoma. Porta il tuo CV e scopri come candidarti sui siti di Sviluppo Lavoro Italia e Aspal. Ti aspettiamo a Sa Manifattura. La Job Fair è promossa dal Ministero del Lavoro e organizzata da Sviluppo Lavoro Italia e Aspal. Agenzia Sarda per le politiche attive del lavoro.
7: Radiolina presenta La Strambata.
8: Bentrovati da Stefano Birocchi a tutti gli ascoltatori, un saluto anche da Giuseppe Valdes che ci assiste in regia. La nostra giornata insieme prosegue sulle frequenze di Radiolina, ma vi ricordo che ci vedete anche in video sul live streaming di radiolina.it, sull'app L'Unione Digital, ci trovate anche su Radio Player o tramite Alexa e Spotify, e ci vedrete anche in differita al canale 12 del Digitale Terrestre dalle 17 sull'Unione Sarda TV e dalle 21.30 al canale 10 su Videolina. Quindi ben trovati anche i nostri telespettatori. In apertura ci occupiamo ancora una volta del gran caldo, insomma una estate davvero eccezionalmente torrida che sembra non finire mai. È prevista nei prossimi giorni la sesta ondata anche in Sardegna, e proprio ieri il segretario generale delle Nazioni Unite Guterres ha parlato di El Niño, insomma un fenomeno nel Pacifico di proporzioni gigantesche e di un pianeta entrato in una zona davvero ad alto rischio per gli eventi estremi. Noi siamo collegati con Alessio Satta, ingegnere ambientale, esperto di adattamento ai cambiamenti climatici, tra i fondatori della fondazione MedSea. Ben trovato Alessio, ben trovato su Radiolina.
9: Ben trovato Stefano.
8: In collegamento da Bruxelles.
9: Sì, esatto, sono qui in realtà proprio per occuparmi mi occupo di cambiamenti climatici per la Commissione Europea, e nello specifico l'adattamento delle piccole isole che sono nel Pacifico, nell'Oceano Indiano e nei Caraibi, che quindi stanno già affrontando le conseguenze del Super Niño, come viene definito.
8: Ecco, quindi io ho anticipato questo allarme di Guterres, è un allarme giustificato?
9: Sì, è decisamente un allarme giustificato, è considerato forse uno dei fenomeni più di Niño più forti e importanti che si siano mai registrati, così come confermato dall'Organizzazione Meteorologica Mondiale, e effettivamente tra l'altro ha la possibilità molto elevata che gli effetti durino addirittura fino a febbraio 2027. Io vorrei però subito chiarire un aspetto, no? Perché intanto ringrazio Radiolina, ringrazio te, la redazione, per mettere un accento su questi temi. C'è veramente tanto bisogno di parlarne. Allora, sì. Il Niño non è legato al cambiamento climatico. Il Niño è un fenomeno naturale che esiste da sempre, da quando l'abbiamo registrato. Il Niño si forma soprattutto per un natalizio, il Niño viene proprio dal Bambin Gesù, no? Mm-hmm. Quindi in Sud America, sì. Quando arrivava preso Natale.
8: Diciamo che cos'è il riscaldamento delle acque superficiali, no? Del Pacifico.
9: Esattamente, del Pacifico, che è come una lunga onda fondamentalmente di calore,

0: nella storia della civiltà umana, che è recente, no? Abbiamo 100.000 anni circa, non molto di più, e quindi quanto questo impatti soprattutto ovviamente sulla civiltà umana, sulla società come la conosciamo.
1: Naturalmente, e il Mediterraneo è un'area particolarmente delicata, ne parleremo tra pochissimo. Alessio, resta con noi, abbiamo una pausa musicale, c'è Magnetic.

0: Finita il caldo che non ci abbandona, in arrivo la sesta ondata anche in Sardegna con temperature ancora 8-9 gradi sopra la media stagionale. Ne stiamo parlando con Alessio Satta in collegamento da Bruxelles, esperto di adattamento ai cambiamenti climatici. Allora Alessio, abbiamo parlato dell'area delicata del Mediterraneo, in particolare la Sardegna, perché è considerato particolarmente a rischio, particolarmente vulnerabile in questa situazione.
1: Allora, siamo al centro del Mediterraneo. Oggi il Mediterraneo è il mare che si sta riscaldando di più a livello globale. Abbiamo un'anomalia di 6 gradi. Quest'estate, ancora oggi in realtà, il Mediterraneo è più caldo dei Caraibi. Questo, ricordate la battuta di qualcuno, di un politico, no? Sul fatto che ci adatteremo al clima caraibico. In realtà
0: abbiamo fatto di meglio.
1: Esatto, il clima caraibico non è, forse per qualcuno che ci passa le vacanze ogni tanto, non è quello. Il clima caraibico, piogge estreme, venti di burrasca, grandine, abbiamo visto a Cremona palline da tennis, sì, letteralmente grandine, anche in Sardegna, che hanno distrutto il Duomo di Modena, ma i incendi, no? Nessun paese europeo, e non parlo solo del Mediterraneo, è stato indenne dagli incendi quest'anno. Certo. Vi dico una cosa straordinaria che è successa: i castelli nella Loira del 1600, costruiti nel 600, stanno sprofondando perché la siccità, quindi

0: Immaginate, per 500 anni hanno più o meno hanno resistito, poi questa estrema siccità, queste condizioni, stanno dicendo che il suolo realmente si sta muovendo, si sta spostando e incominciano a crollare le fondamenta di edifici storici costruiti nel 600. Ecco, quello che sta accadendo è di una portata straordinaria e sta già dando gli effetti. Noi in Sardegna ovviamente stiamo vivendo noti tropicali. Che stanno, come dire, ovviamente che tutti noi stiamo, come dire, odiando, no? Io leggo,
1: Sì.
0: insomma, scambio i messaggi anche con gli amici, sul fatto che questa notte tropicale sembra non finire più, e allo stesso tempo stiamo entrando verso un contesto in cui avremo meno pioggia diffusa e più pioggia concentrata. C'è da dire subito una cosa: in Sardegna siamo stati bravi a costruire delle dighe in determinati periodi storici che ci hanno permesso anche di, no, di gestire
1: Accumulare,
0: con
1: certo.
0: accumulare acqua anche per periodi di siccità. Guardate il Nord Italia no, non ha questa possibilità e si trova anche paradossalmente in maggiore difficoltà. Quindi occorre dire sì, la Sardegna è un hotspot, sì, la Sardegna sta come dire, vivendo questi impatti in maniera molto forte, acqua, agricoltura, incendi, salute, anche il turismo, no? Ne viene in qualche modo
1: Certo.
0: interessato, però per certi aspetti essere un'isola anche una pianificazione fatta decenni fa ci ha permesso in alcuni casi di essere più preparati.
1: Ecco, quindi i rischi, quindi a parte il caldo, la siccità, no, gli incendi che sono gli effetti immediatamente percettibili, ecco, ci sono altri rischi che stiamo correndo, come per esempio l'erosione accelerata, no, del nostro paesaggio costiero.
0: Sì, l'abbiamo visto quest'anno perché poi i cambiamenti climatici non sono solo d'estate, sono anche d'inverno e abbiamo visto a gennaio il famoso ciclone Henry, quindi i danni, la devastazione che ha portato in tutta la costa sud e sud-est della Sardegna, accelerando l'erosione, ha intaccato la parte principale delle dune di Chia, per intenderci, che era così che era assolutamente intatta. Ecco, tutte queste cose qui sono state anche i depositi straordinari di posidonie, di foglie morte lungo le coste. Questo in parte, in grossa parte, è dovuto anche a questo cambio di regime delle correnti e dei venti. Quanti di voi hanno visto, cioè, quest'estate delle serate di scirocco, scusate, di maestrale, no? Che eravamo abituati, che ogni tot giorni ci permettevano di, no? Di rifiatare. Ecco, quest'anno il maestrale l'abbiamo visto pochissimo. Addirittura arrivava il maestrale sulle coste loristanese e non riusciva a scendere fino a Cagliari, per intenderci. Fenomeni che abbiamo osservato quasi veramente stupefatti. Ecco, quindi quello che sta succedendo è in grossa parte ancora come dire, da descrivere, da comprendere. Sicuramente una cosa la sappiamo, che quando siamo di fronte a piogge eccezionali, quindi no, il rapporto tra pericolo, quindi una pioggia eccezionale, e rischio, cioè è ovvio che quel rischio c'è nel momento in cui la pioggia eccezionale si trova a insistere su un terreno fortemente impermeabilizzato o su una montagna, su un versante che ha perso completamente la sua naturalità. Ecco, dobbiamo pensare seriamente a come adattarci, quindi lo dobbiamo fare in maniera veloce, rapida, non possiamo più stare lì a discutere, a tergiversare, ora occorre mettere il piede sull'acceleratore.
1: E quindi parleremo poi delle strategie per adattarci rapidamente a questi cambiamenti. Abbiamo un altro break, Alessio, resta con noi.
2: La strambata su Radiolina. Fino al 30 settembre 2026, acquista il tuo nuovo pesante Iveco S-Way e hai inclusi nel prezzo 5 anni di garanzia sulla driveline e il tasso agevolato. Scopri in concessionaria i dettagli contrattuali e ricevi un preventivo gratuito. Siamo a Cagliari, Sassari Moros, Olbia. www.acentras.it.
3: No, stanno tornando le zanzare!
4: Tesoro, dovremo correre ai ripari!
5: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. E mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
4: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
5: 070 22 240.
6: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
7: Ho fatto un incubo, il materasso era bollente e poi glaciale.
8: Tranquilla, con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino a domenica, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, il letto perfetto esiste.
9: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina domenica.
10: Entra nel programma fedeltà riservato agli abbonati dell'Unione Sarda. Registrati su Risparmio Sardegna, mostra la tua card e risparmia grazie a sconti e promozioni uniche offerte dai brand partner più affermati nel territorio. Cinema, benessere, viaggi, ristoranti e tanto altro ancora. Tutti informi, noi ti premiamo. www.risparmiosardegna.it.
11: Radiolina Meteo.
12: Amici di Radiolina, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attendono un venerdì e un fine settimana ancora all'insegna dell'estate piena in Sardegna, con l'alta pressione nordafricana ben salda sul Mediterraneo e sul nostro paese, insomma cielo sereno, poco nuvoloso e soprattutto anche temperature alte, con punte massime sempre intorno ai 35-36 gradi nelle zone interne e tra l'altro abbastanza alti anche i valori serali e notturni. Vi segnalo per finire ventilazione debole e mari in generale poco mossi, ma per dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
13: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
14: Radiolina, estate.
15: La strambata.
1: E lo avete sentito anche dal meteo che abbiamo appena trasmesso, insomma continuerà a far caldo nei prossimi giorni, attesa la sesta ondata di questa estate davvero infuocata. Ne stiamo parlando con Alessio Satta, esperto di adattamento ai cambiamenti climatici, in collegamento da Bruxelles. Abbiamo analizzato un po' la situazione globale, la situazione del Mediterraneo con la Sardegna al centro particolarmente esposta. Ecco Alessio, abbiamo parlato di possibili strategie, intanto ci aiuta anche proprio la natura stessa, no? Con delle zone nelle zone costiere come le zone umide, con i sistemi dunali che sono a rischio, ma se protetti contribuiscono ad aiutare alcuni degli effetti nefasti come quello dell'erosione.
0: Francesco, grazie. Allora, intanto parliamo tantissimo di alberi, bisogna parlarne, gli alberi sono fondamentali, sono le infrastrutture verdi che ci permettono ovviamente di mitigare e adattarci al cambiamento climatico. Oggi piace invece parlare di quegli ecosistemi che abbiamo in Sardegna e di questo insomma riteniamoci fortunati e dobbiamo ringraziare sicuramente alle tante persone, a tanti di noi, anche chi ci ha preceduto, che ci permettono di beneficiarne. Ecco, parlare, tu hai citato le dune hanno un ruolo fondamentale nel proteggerci dalle mareggiate, ma anche di conservare i sedimenti, sono una riserva naturale, così come tutte le piante dunali, le zone umide che fungono proprio da serbatoio, ma hanno la capacità di rallentare l'acqua, quindi assorbono i grossi eventi e impediscono in qualche modo che vadano a finire nelle zone urbanizzate. L'altro aspetto che ci rende sicuramente estremamente privilegiati è quello di avere delle praterie di posidonia praticamente in tutte le coste della Sardegna, e la posidonia, un po' come le dune, attenua l'energia delle onde, riduce proprio l'effetto delle mareggiate, trattiene i sedimenti e contribuisce alle stesse dune in qualche modo creando stabilità, oltre ad essere ovviamente habitat di biodiversità. E poi c'è il suolo. Il suolo ha una capacità, il suolo naturale, di trattenere acqua e ridurre erosione. C'è stato anche da poco un tavolo regionale sulla siccità che appunto ha ribadito il ruolo fondamentale del suolo sano come primo osservatorio naturale. Ecco, noi le chiamiamo soluzione basata nella natura. A volte lasciare la natura al suo posto o ritrovare la natura lì dove è stata, come dire, persa per un eccessivo uso del, insomma, di un'eccessiva urbanizzazione, magari semplicemente una impermeabilizzazione del suolo, permette sicuramente di adattarci molto molto meglio rispetto a dei suoli costruiti, a delle coste cementificate.
1: Ecco, ci sono, se ne parla tanto, ci sono anche dei progetti, anche in passato ne sono stati fatti tanti, e Alessio Satta ha anche guidato per anni la Conservatoria delle Coste, abbiamo avuto tra l'altro ospite la nuova direttrice dei SI qualche giorno fa, c'è tanto da fare, alcuni progetti, alcune esperienze hanno dimostrato davvero che si può creare un'inversione di tendenze e proteggere il territorio.
0: Allora, intanto la Sardegna in qualche modo è già in grossa parte un laboratorio mediterraneo, lo è perché c'è un grande dinamismo da parte delle istituzioni sarde, dalla regione, l'amministrazione regionale, assessorata all'ambiente, le agenzie, come hai citato, ma anche i comuni, che sono protagonisti di veri e propri progetti pionieri che poi vengono condivisi e portate avanti insieme ad altre regioni del Mediterraneo. La Fondazione MZI è sicuramente pioniera in Sardegna e in Italia della protezione della Posidonia. Noi lavoriamo più o meno con tutte le aree marine protette della Sardegna, in cui ci occupiamo letteralmente della conservazione e del ripristino della Posidonia, proprio a garantire quella sorta di barriera invisibile che si trova magari a 15-20 metri di profondità e che ci protegge da tantissimi impatti dovuti anche al cambiamento climatico. Ecco, io credo che sia sicuramente, ci sia già un'ottima base su cui costruire. Credo che sia importante trovare formule di collaborazione ancora più spinte tra amministrazioni pubbliche e tutti quei soggetti privati e ovviamente il settore no profit, per avere proprio una capacità di azione ancora più efficace ed efficiente. Ecco, credo che però la Sardegna ancora una volta su questa strada ha già iniziato a percorrere questa strada.
1: Ecco, hai citato la Fondazione MedSì, tu sei uno dei fondatori della Fondazione, e anticipo che tra l'altro alla fine di questa puntata della Strambata ci collegheremo anche con Villa Simius, perché MedSì è protagonista in queste ore di un'importante operazione di recupero di una rete fantasma, una rete da pesca enorme nei fondali dell'area marina di Capo Carbonara. Alessio, abbiamo ancora un brano musicale, resta con noi e concludiamo la nostra chiacchierata. Giuseppe Valdés ci propone addirittura Phil Collins dal lontano 1982.

Canterbury Love, Phil Collins 1982, mentre ascoltavo questo brano mi veniva in mente il mare del 1982, io avevo 8 anni e le spiagge erano diverse, davvero il sistema delle nostre coste in questi anni è cambiato notevolmente a causa della pressione antropica e anche dei cambiamenti climatici. Di questo stiamo parlando con Alessio Satta, esperto proprio di adattamento ai cambiamenti climatici. Allora Alessio, ci siamo interrotti prima sulle prospettive, insomma

0: è identificare gli strumenti per tradurle in progetti concreti. Ecco, qui colgo l'occasione per rivolgermi ai sindaci che ci stanno ascoltando, ma anche ai colleghi ingegneri, architetti. Ecco, c'è bisogno di un cambio di paradigma. Oggi non è più concepibile un progetto di verde urbano, un progetto di strada, un qualunque progetto urbano, costiero, ma anche nelle aree interne, che non prenda in considerazione i cambiamenti climatici. Non è possibile oggi continuare a pavimentare le città con materiali impermeabili, non è possibile perché questo, sappiamo, ha un effetto devastante sull'aumento della temperatura percepita da chi si trova sfortunatamente a dover passeggiare o a lavorare all'aperto questo periodo in particolare, ma soprattutto aumenta la temperatura diffusa in città, quindi fa lavorare di più i condizionatori, che significa bollette più alte, significa che a volte, quindi un consumo più alto, significa blackout e significa anche, non dimentichiamoci, che molte persone letteralmente non si possono permettere condizionatori, non si possono permettere le bollette, l'energia per pagare quei condizionatori. Quindi il lavoro a monte è quello di costruire città più fresche, città che hanno la capacità di riflettere il calore e non di assorbirlo e rilasciarlo tutto il giorno, città che hanno suoli impermeabili che possono smaltire velocemente piogge intense. Sono veramente soluzioni relativamente semplici che devono diventare, come dire, l'ABC, mi permetto, anzi un'ossessione di chi fa progettazione e ovviamente di tutte le amministrazioni pubbliche che hanno il compito ovviamente di investire e di occuparsi della gestione e della manutenzione delle nostre città e non solo delle nostre città. Ecco, quindi priorità acqua, coste, incendi, quindi abbiamo anche qui la regione sta lavorando tantissimo sulla e abbiamo visto anche dei risultati, secondo me, quest'estate, di capacità di reazione e di intervento, infrastrutture, agricoltura ed ovviamente ecosistemi, ma di questo ne abbiamo già parlato.
1: Allora, grazie Alessio Satta per questi preziosi spunti di riflessione. Noi continueremo a seguire l'evoluzione, ci risentiremo magari più avanti. Intanto, buon lavoro a Bruxelles, a presto. Noi abbiamo un altro break, poi proseguiamo con la strambata.
2: La strambata su Radiolina. Sono le 13:04.
3: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
4: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
3: Anche per i mobili della cucina?
4: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
3: Chissà quanto costa, però.
4: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
3: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
4: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: Crescono ancora i prezzi dei carburanti che raggiungono i massimi dagli ultimi 4 anni. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy rende noto che in base agli ultimi dati rilevati dall'osservatorio sui prezzi del Mimit, oggi il prezzo medio dei carburanti in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,46 € al litro per la benzina e 2,157 € al litro per il gasolio. Nel giro di qualche giorno, un pieno da 50 litri di gasolio costerà 1,45 € in più, uno di benzina 1,50 € in più, secondo le associazioni dei consumatori.
5: Da oggi, intanto, il governo Meloni diventa il più longevo nella storia della Repubblica Italiana, con i suoi 1413 giorni. Numeri da record per Meloni, che non è più solo la prima donna a Palazzo Chigi, ma anche il presidente del Consiglio che vi è rimasto più tempo alla guida dello stesso esecutivo, superando in questa particolare classifica Silvio Berlusconi. Oggi Meloni è attesa a Bari per i festeggiamenti. Nella stessa città è prevista una contromanifestazione. 4 anni buttati, ha commentato la leader del PD, Elly Schlein.
6: In Oriente, un palestinese è stato ucciso e altri 3 sono rimasti feriti oggi a seguito di un attacco da parte delle forze israeliane a nord di Khan Yunis, nel sud della striscia di Gaza, riferisce l'agenzia di stampa palestinese Wafa. Fonti locali hanno riferito che le forze israeliane hanno aperto il fuoco nell'area nord di Khan Yunis, uccidendo un palestinese e ferendone altri 3. Le stesse fonti hanno aggiunto che i veicoli militari israeliani

0: hanno anche aperto il fuoco con mitragliatrici a est di Khan Yunis.
1: Voleva denunciarlo, ma aveva troppa paura per farlo. È il racconto della madre di Lorenza Eisheri, la 45enne, lanciata dal cavalcavia lungo l'autostrada all'altezza di Barberino del Mugello, dall'ex fidanzato 36enne Federico Bella. L'uomo l'ha prima chiusa nel bagagliaio di un'auto e poi l'ha portata sul luogo dove si è compiuto il tragico fatto. Poi si è tolto la vita con lo stesso gesto. Inutile il tentativo di salvarsi della 45enne che aveva chiamato il numero unico di emergenza prima di essere uccisa.
0: Un bimbo di 2 anni residente con la famiglia Polla nel Salernitano è ricoverato in prognosi riservata all'ospedale pediatrico Santo Bono di Napoli, dove è stato trasportato dopo aver ingerito solvente per pittura. Dopo essere stato portato dai sanitari al 118 al Luigi Curto di Polla, il bimbo è stato trasferito in elisoccorso a Napoli. C'è massimo riserbo sulle condizioni del bambino e il quadro clinico è sotto stretta osservazione, considerando che il liquido ingerito è tossico.
1: Scatta il controesodo di settembre. Sulle strade italiane ci si prepara un fine settimana difficile per chi viaggia. ANAS prevede oltre 27 milioni di veicoli in movimento da oggi e per tutto il weekend, con bollino rosso nelle giornate di sabato e domenica. A provocare l'ondata di rientri verso le città è soprattutto l'avvicinarsi della riapertura delle scuole. Per agevolare gli spostamenti, ANAS ha aumentato la presenza del personale e ridotto i cantieri sulla propria rete.
0: Per il momento è tutto, a più tardi.

0: Sonia Bergamasco, Valerio Lundini, Antonio Padellaro, Vincenzo Mollica e tanti altri. E il 25 ottobre la finale del premio Giulio Angioni. Scoppia il programma nei canali social. Promosso dal Comune di Guasila col sostegno di Regione Sardegna e Fondazione di Sardegna e l'organizzazione dell'Associazione Enti Locali.
1: Una notizia non si ferma sulla carta. Con i QR code dell'Unione Sarda entri subito nei video di Videolina, negli approfondimenti della redazione e nei podcast di Radiolina. Basta un'inquadratura e l'informazione continua tutto il giorno. L'Unione Sarda. Leggi, guarda, ascolta. L'informazione che prende vita.

0: Siamo alle 13:12 minuti, mi ha raggiunto Andrea Secchi in studio per la consueta finestra sui titoli del telegiornale di Videolina. Ben trovato Andrea, di cosa stiamo parlando al TG?
1: Buongiorno Stefano, la giornata veramente triste anche al TG di Videolina, sì. Due tragedie, ma la prima quella avvenuta al Poetto di Quartu. Nelle prime ore della giornata sono morti in un incidente due diciottenni, erano a bordo di uno scooter, sono finiti contro un palo nei pressi, diciamo, della rotonda tra di Quartu, tra Viale Colombo e Viale Poetto. Una vera e propria tragedia, due ragazzini del 2008, Stefano, veramente una cosa che ci ha toccato tantissimo. Sì. E poi parliamo, altro riferimento sempre nel primo titolo del sommario, Bruno ha perso la vita un allevatore, un 63enne che è stato travolto dal suo fuoristrada. Parliamo anche della situazione di bacini. I bacini sono pieni di quasi al 70%, al 69%, nonostante il caldo estivo, questi mesi torridi di agosto, che comunque insomma non hanno inficiato più di tanto la situazione negli invasi dell'isola, anche se c'è insomma, ci sono delle parole dell'assessore regionale dei lavori pubblici Pio, che dice da 20 anni senza interventi. Importanti novità poi per l'area industriale di Porto Torres, perché 10 ettari di siti dismessi vanno verso la demolizione e il recupero. L'economia del mare sarà il futuro per quest'area. E poi ancora Porto Cervo, un matrimonio da sogno, Porto Cervo con tanti esponenti del jet set internazionale che fanno proprio capolino in Costa Smeralda. C'è questo matrimonio da sogno tra un miliardario americano e un olbiese, e tra gli invitati ci sono anche Jeff Bezos e Yannick Sinner. Si parlava anche di Leclerc, il pilota della Ferrari, ma c'è il Gran Premio di Monza, quindi insomma alla fine sembra che, certo, che non verrà. E poi Coppa Italia, la delusione Cagliari, così l'abbiamo scritto in grafica, l'eliminazione del Cagliari dalla Coppa Italia ad opera di una formazione in Serie B, il Verona, che tra l'altro non ha neanche demeritato, insomma il primo tempo non c'è stata partita. L'unica nota positiva, il giovanissimo Mendy, ricordiamo classe 2007, ancora a segno ieri, però bisogna archiviare questa delusione e pensare al prossimo confronto di campionato, uno scontro diretto in chiave salvezza lunedì alla Domus, c'è infatti il Lecce.
0: La sensazione insomma che la squadra sia stata un po' risparmiata, no, da Pisacane in questa,
1: sì, non è che il Verona abbia giocato con tantissimi titolari, sì, Pisacane sì, l'aveva risparmiata, ma anche il Verona insomma aveva metà squadra fuori. Tra l'altro mi ha fatto personalmente piacere l'applauso che ha tributato il pubblico della Domus a Zappa, che è tornato, vi ricordate, insomma tanti anni per lui, sì, soprattutto l'assist per il gol di Pavoletti nel famosissimo spareggio di Bari.
0: Tu sei davvero un'enciclopedia,
1: ogni volta mi meraviglio.
0: Va bene. Grazie, molte grazie Andrea Secchi, buon lavoro. Noi abbiamo un altro break musicale, c'è Anna.

0: La strambata su Radiolina.
1: Su Radiolina c'è lo spazio riservato ai consigli per voi. Se siete alla ricerca di un lavoro o volete dare una svolta al vostro percorso professionale, potete segnare queste date, 16 e 17 settembre, perché a Samanifattura arriva la Job Fair Cagliari Lavoro, Sport, Turismo e Ambiente. Sono due giornate che vi permetteranno di incontrare le aziende, sostenere colloqui, partecipare a laboratori di orientamento e soprattutto conoscere le opportunità per avviare un'attività autonoma. Per candidarsi e avere tutte le informazioni basta consultare i siti di Sviluppo Lavoro Italia e Aspal Sardegna.
2: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
3: Sono Gianmarco Tamberi.
4: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
3: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
4: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
2: Scopri di più su tuttincampo.it.
5: Pan, sardi come voi.
6: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
7: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
8: Impianti dentali garantiti a vita da Boero, a una condizione: che tu venga al controllo ogni 6 mesi. Se un impianto va sostituito, lo rimettiamo noi. Chirurgo, sala e materiali a carico nostro. È scritto sul certificato che firmi anche tu. Vieni a leggerlo con calma. Numero verde 800 125 828. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario dottor Gian Nicola Boero. Impianti dentali garantiti a vita da Boero.
9: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

E si sono fatte le 13:20 minuti, io sono ancora Stefano Birocchi dai microfoni di Radiolina. Tra poco ascolteremo assieme il caffè scorretto direttamente dalla prima pagina dell'Unione Sarda in edicola, firma di Celestino Tabasso, ma che inaudito. Ma adesso abbiamo ancora la musica, c'è Madame con Mama non mama.

0: Bentornati all'appuntamento con Caffè Scorretto del 4 settembre 2026. Ma che inaudito, a cura di Celestino Tabasso. Se esistesse un borsino dei tic giornalistici, una lavagna su cui quotare gli stereotipi che usiamo, probabilmente in questi giorni noteremmo un calo di efferato omicidio e una parallela ascesa di inaudita ferocia. Non è un gran problema, però è un po' un peccato che assistiamo a tempi così tragici e li raccontiamo in modo così risaputo, così fiacco. A parte l'aria condizionata aziendale, fra i privilegi di chi lavora in una redazione c'è il rullo delle notizie d'agenzia. Bene, digitando inaudita come chiave di ricerca, ieri venivano fuori 6 lanci in 4 giorni. E non è colpa dei giornalisti dell'ANSA. I lanci riportavano dichiarazioni di politici e attivisti che denunciavano casi di violenza, di insensibilità, di volgarità, tutte invariabilmente inaudite. Eppure, oltre che una banalità, tecnicamente è una scemenza. Inaudito vuol dire roba mai sentita. Ed è dai tempi di Caino che le abbiamo audite più o meno tutte. Dopo la Shoah è rimasto qualcosa di inaudito? Dopo la ferocia del 7 ottobre e dopo i massacri indiscriminati scattati per reazione? Inaudito oggi trascende il suo significato per assumere una dimensione quantitativa. C'è il grande, il grandissimo, l'enorme e l'inaudito. Un significato per sentito, audito, dire, come gli schiamazzi che nel mitico verbale dell'arma avevano raggiunto un'intensità tale da potersi definire notturni. Caffè Scorretto vi aspetta in tutte le edicole con l'Unione Sarda o sui vostri smartphone con l'app L'Unione Digital.
1: Quando ti sto vicino sento

0: senti.
1: La strambata su Radiolina. Sono le 13 e 29 minuti.
2: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
1: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.
3: Istituto di Radiologia de Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto de Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto de Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e Sanluri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
4: Dal 28 agosto al 7 settembre, Cabras vi aspetta per la festa di San Salvatore. 10 giorni di eventi, musica, balli, sapori autentici e spettacoli accompagnano la corsa degli scalzi. Sabato 5 settembre e domenica 6, un rito centenario di fede e devozione attraverserà il Sinis. Scopri tutti gli eventi sul sito e i canali social del Comune di Cabras. Promossa dal Comune di Cabras con il sostegno della Regione Sardegna, assessorato al turismo, della Fondazione Monte Prama e la Fondazione di Sardegna.
5: Nei supermercati Coop di Sardegna è tornato il sottocosto freschi. Fino al 12 settembre potrai acquistare in offerta il tris di mozzarella Sabelli da 3 pezzi per 100 grammi a 1,89 euro, le sottilette classiche da 200 grammi a 1,89 euro e gli yogurt arborea in confezione da 2 pezzi per 125 grammi a 75 centesimi. Acquista i prodotti in sottocosto freschi nei supermercati Coop e ricevi la spesa a domicilio con Jassit, Glovo e Deliveroo. A Cagliari, Quarto e dintorni. La Coop sei tu.
6: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice. È su misura. È Steel Glass.
7: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero. Dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato. Dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias. Scuola paritaria. Liceo sportivo e tecnico informatico. Classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda al futuro. Il suo.
8: Scuole Boccaccio. Al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.

0: Ancora Stefano Birocchi in studio con voi per la strambata. Come anticipato, ci trasferiamo a Villa Simius, dove è in corso Ghost Net Busters, la giornata organizzata dalla Fondazione Med Sea con l'area marina protetta Capo Carbonara, per sostanzialmente sensibilizzare naturalmente alla tutela e al rispetto del nostro mare, ma anche per azioni concrete. In particolare viene rimossa una gigantesca rete abbandonata, una rete da posta che giace sui fondali. Noi siamo in collegamento con Francesca Frau, presidente proprio della Fondazione Med Sea. Ben trovata Francesca, insomma, come stanno andando le operazioni?
1: Buongiorno a tutti e grazie per questo collegamento. Le operazioni stanno andando molto bene, la rete è stata rimossa con successo grazie all'intervento operativo della Capitaneria di Porto e dell'Arma dei Carabinieri con i rispettivi nuclei dei sammozzatori, in collaborazione appunto con i nostri operatori della Fondazione Mezzi e dell'Area Marina Protetta Capo Carbonara.
0: Ecco, diciamo che insomma queste reti fantasma, no, sono purtroppo molto diffuse. Ecco, questa in particolare, che tipo di rete era? Quanto è grande?
1: Allora, la rete era duplice, nel senso che abbiamo trovato due spezzoni molto lunghi di reti differenti, una rete giapponese che poi è una rete illegale all'interno dell'area marina protetta, probabilmente abbandonata di recente, non da tantissimi mesi, mentre l'altro pezzo invece è una rete da posta fondamentalmente molto vecchia, perché parlando appunto con i pescatori ci hanno appunto raccontato che quel tipo di rete si utilizzava addirittura una ventina di anni fa. Quindi diciamo che queste reti, se non ritirate, quindi rimosse dai fondali, possono giacere nei nostri fondali anche per decenni, quindi diversi anni, e continuare appunto a danneggiare i fondali, la fauna, oltre a costituire appunto un rifiuto vero e proprio per il nostro mare.
0: Certo, perché loro continuano la loro azione di intrappolamento di pesci, tartarughe, mammiferi, anche delfini, no?
1: Esatto, il problema più grosso è proprio il continuare a pescare. Infatti la rete giapponese, per esempio, qualche settimana fa al ritrovamento abbiamo trovato delle torpedini attaccate appunto alla rete, che ovviamente erano destinate a morire fondamentalmente, e poi ovviamente c'è il discorso dell'intrappolamento di tartarughe marine, di cetacei, appunto come diceva poco fa, ma ancora di più anche le parti plastiche e anche le stesse cime che compongono la rete possono diventare appunto cibo per questi animali, e quindi dare anche un effetto secondario che è quello proprio del soffocamento.
0: Ecco, questa giornata che avete organizzato prevede anche il coinvolgimento a terra dei cittadini volontari.
1: Esatto, abbiamo voluto appunto fortemente unire questa azione concreta di rimozione della rete a una pulizia appunto del litorale,

0: appunto di ringraziare appunto tutti i volontari e fare un piccolo workshop su, per sensibilizzare appunto sulla tematica e quindi dare appunto due informazioni su quello che è il problema e quello che ognuno di noi può fare appunto per far sì che pian piano si arrivi a evitare questo tipo di problematica, ecco, a limitarla al minimo.
1: E certo, e questo è il senso della giornata, oltre alle azioni esatto. concrete, anche un importante, dicevo, intervento di sensibilizzazione che proseguirà nel pomeriggio. Noi ne parleremo tra pochissimo con la direttrice dell'area marina di Capo Carbonara, anzi Capo Carbonara, mi correggo, Valeria Masala. E intanto ringraziamo molto Francesca Fraula, presidente della Fondazione MedSea. A presto.
0: Grazie a voi, buon proseguimento.
1: Abbiamo la musica, Ennia.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: E allora torniamo a Villa Simius. Oggi nell'area marina protetta Capo Carbonara è stata caccia alle reti fantasma che soffocano il mare. Ne sono state trovate due, poi c'è stato anche tutto un intervento appena terminato di pulizia degli arenili, dei rifiuti che sono arrivati dal mare, in alcuni casi anche abbandonati dagli incivili, ad opera di tanti volontari. La giornata è stata chiamata Ghost Net Busters, la giornata proprio di caccia alle reti fantasma, organizzata da Fondazione MedSea con l'area marina protetta Capo Carbonara. E adesso siamo in collegamento con la direttrice Valeria Masela, ben trovata su Radiolina.
2: Grazie, eccomi.

0: Ecco, ci anticipava la presidente della fondazione MedSì, Francesca Frau, che sono state trovate due rimosse, questo è importante, due reti da pesca sui adagiati sui fondali dell'area marina, addirittura una di tipo illegale. Insomma, questo è molto preoccupante.
1: Sì, è vero, purtroppo è successo questo, ci sono state queste segnalazioni dove c'è appunto... hanno indicato un punto ben preciso a largo dell'isola dei Cavoli, quindi al seguito di sopralluoghi siamo riusciti a individuarle ed è vero, una è di pesca illegale, quindi significa che qualcuno ha approfittato di quello che è il mare di Villasimius, un mare altamente protetto, come sappiamo, per scopi non proprio consoni, ecco.
0: Naturalmente, quindi davvero serve sempre più vigilanza per il rispetto di questo patrimonio enorme che abbiamo, l'area marina straordinaria, Capo Carbonara, la conosciamo, invitiamo chi non la conosce ad andarci perché davvero sono posti meravigliosi. Ecco, è importante una giornata come questa proprio anche per la sensibilizzazione. Adesso la giornata prosegue, ci saranno delle attività divulgative proprio sul ghost fishing, perché queste sono reti fantasma, nel senso che continuano a pescare, lo abbiamo detto, creando dei danni enormi.
1: Sì, purtroppo lasciare queste reti nel sito significa comunque lasciare che la loro attività agisca passivamente o meglio attivamente, nel senso che rimarranno lì nel fondale per chissà quanto tempo, chiaramente andando a catturare tutte quelle che possono essere le specie o anche nella peggiore delle ipotesi, a parte questa che non è un'ipotesi che noi ci auguriamo, però sì. Anche con il rilascio di microplastiche, sì. Perché chiaramente anche il materiale dal quale sono formate che poi chiaramente andrà poi a degradarsi prima o poi e quindi con il rilascio anche nella ambiente di microplastica che chiaramente va a danneggiare in maniera poi indiretta tutto l'ecosistema.
0: Certo, poi sono reti enormi e le abbiamo viste, magari adesso sì. Le rivediamo anche per chi ci sta seguendo in video, davvero è impressionante quanto danno possano arrecare degli strumenti da pesca del genere abbandonati sì. Per tanti anni sul fondale, no?
1: Sì, soltanto oggi abbiamo quella che abbiamo recuperato oggi con questo progetto e ringrazio la collaborazione anche di tutte le istituzioni che si sono rese disponibili. Stiamo parlando di circa un centinaio di metri, accidenti. Forse qualcosa in più anche. Sì, è proprio tanto. E non è la prima e purtroppo pensiamo anche che non sarà l'ultima. Grazie al cielo abbiamo una rete di operatori che sono molto attenti a quello che è il nostro mare e il loro mare, perché effettivamente questo è il loro lavoro, è il loro territorio. Quindi hanno un occhio di riguardo in più rispetto a quello che può avere magari un turista, chiaramente. Quindi le segnalazioni sono pronte e efficaci e quando ci sono queste giornate noi non possiamo che esserne felici perché ci dà la possibilità proprio di andare a recuperare quello che effettivamente non fa parte del mare.
0: Naturalmente, adesso ci sarà proprio un workshop sul ghost fishing, è importante sì. Proprio la sensibilizzazione.
1: Assolutamente, adesso al termine di questa giornata che è stata comunque molto impegnativa, come ricordato c'è stata anche una parte di pulizia a terra, l'idea è quella di l'intento è quello proprio di sensibilizzare tutte le persone che sono intervenute perché comunque la parte che possiamo fare più frequentemente ecco cercare di appunto di portare all'attenzione dei più quello che è il problema delle reti abbandonate e dei rifiuti in generale abbandonati lungo il litorale.
0: Molto bene, allora buon proseguimento di questa giornata.
1: Grazie.
0: Ghost Net Busters, la direttrice dell'area marina protetta Capo Carbonara, Valeria Masala, a presto. E noi abbiamo un altro break e poi proseguiamo con la strambata.
2: La strambata su Radiolina.
3: Potremmo fare le gare sulle slitte, le battaglie di palle di neve o grandi pupazzi. Oppure alzarci la mattina circondati dalla nebbia. Avere come mare la pianura. Ma viviamo in un'isola unica per tanti altri motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche, è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
4: Vuoi studiare interior design, moda o comunicazione senza lasciare la Sardegna? IED Cagliari è l'unica scuola di design riconosciuta nell'isola con diplomi di laurea. 4 corsi triennali, design della comunicazione, media design, fashion design e interior design. Scoprili all'Open Day di giovedì 10 settembre, dalle 9.30 alle 13.30 a Villa Satta, Viale Trento 39, Cagliari. IED Cagliari, il design d'eccellenza nella tua terra. Registrati su IED.it. così dura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
5: Mine Vaganti costruisce cittadinanza attiva coinvolgendo persone, associazioni e istituzioni in un percorso che mette in rete energie, competenze e relazioni per rafforzare appartenenza e responsabilità. Perché essere comunità significa partecipare, contribuire e sentirsi parte di qualcosa di più grande, la cui forza si misura dalle nuove possibilità aperte a tutti. Mine Vaganti, costruire il futuro insieme. Progetto promosso dall'assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
4: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia. Cerchi nuove opportunità di lavoro? Il 16-17 settembre vieni a Sa Manifattura per la Job Fair Cagliari. Lavoro, sport, turismo e ambiente. Due giornate per incontrare aziende, sostenere colloqui, partecipare a laboratori di orientamento e scoprire come avviare un'attività autonoma. Porta il tuo CV e scopri come candidarti sui siti di Sviluppo Lavoro Italia e Aspal. Ti aspettiamo a Sa Manifattura. La Job Fair è promossa dal Ministero del Lavoro e organizzata da Sviluppo Lavoro Italia e Aspal, Agenzia Sarda per le politiche attive del lavoro.
2: Radiolina Meteo.
6: Amici di Radiolina, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attendono un venerdì e un fine settimana ancora all'insegna dell'estate piena in Sardegna, con l'alta pressione nordafricana ben salda sul Mediterraneo e sul nostro paese, insomma cielo sereno, poco nuvoloso e soprattutto anche temperature alte, con punte massime sempre intorno ai 35-36 gradi nelle zone interne e tra l'altro abbastanza alti anche i valori serali notturni. Vi segnalo per finire ventilazione debole e mari in generale poco mossi, ma per dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
7: Il segreto delle estati più belle?

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate. La strambata.
1: Ci avviamo verso la conclusione della strambata anche per quest'oggi. Con voi ancora Stefano Birocchi. Tra un po' mi raggiungerà in studio il nostro social media manager Enzo Asuni per i social trend. Ma adesso abbiamo ancora la musica. C'è Martin Garrix con gli U2, Firefiles.

0: Ultimi minuti per la strambata di quest'oggi, come anticipato in compagnia di Enzo Asuni per i social trend. Enzo, il nostro social media manager, allora di cosa ci parli?
1: Buongiorno Stefano Birocchi, buongiorno a chi ci ascolta. Stiamo un po' sul filone di ieri, durante le mie ferie, come ho accennato, ho letto un sacco di novità per quanto riguarda Sanremo 2027, quindi perché no, in base a tutto quello che è stato anticipato, rumors eccetera, mi sono confrontato con la mia amica ChatGPT per cercare di capire.
0: Ah sì, e ormai siamo... la consideri al femminile, io lo considero al maschile.
1: Ah, dici che è un maschietto?
0: Sì. No, non lo so. Credo che si possa adattare.
1: Bisognerebbe fare un baby shower per capire.
0: Dovremmo... Ah, perché tu la consulti anche oralmente, diciamo, nel senso che la
1: interroghi
0: verbalmente.
1: Io ci litigo, ecco. E le do.
0: In effetti ha la voce da donna. Qualche volta è capitata anche io scrivo qualche volta. Insomma.
1: Sì, poi secondo me questa cosa si può anche gestire, perché secondo me non è neanche giusto, e qualcuno sarà d'accordo con me, che le voci servili per tipo navigatore eccetera eccetera siano sempre femminili, quindi ecco, no, bisogna ecco. Cambiare, bisogna poter scegliere.
0: Bene, la tua amica ChatGPT, chiusa parentesi.
1: Esatto, la mia amica ChatGPT mi ha praticamente stilato una lista di 24 nomi che potrebbero essere presenti al Festival di Sanremo 2027. Ci sarebbe anche un po' di Sardegna, perché il primo nome che ci fornisce è quello di Mahmood. Ci inserisce anche una stellina a fianco a Mahmood, ma anche a fianco ad Elodie ed Emma Marrone, perché sarebbero i nomi più papabili secondo appunto la mia amica. Al quarto posto invece troviamo Blanco, che non vediamo sul palco di Sanremo come concorrente dopo quel delirio che aveva fatto sull'Isola delle Rose. Infatti aveva praticamente lanciato le rose, distrutto il palco, cioè, eccetera. Sì. Al quinto posto posiziona Achille Lauro e seguono Geolier, Anna, Madame, Tananai, ma anche Tedua, Tony F e Venerus. Sarebbe la seconda volta sul palco, secondo ChatGPT, per Alessandra Amoroso, poi il ritorno dei The Colors, che stasera tra l'altro si esibiscono al Capoterra Summerfest, proprio appunto alle 22 mi pare. Poi abbiamo Clara, Gaia, ma anche Sara Toscano, che oltre a essere una cantante, dopo la vittoria di Amici ha fatto anche un film pazzesco che è arrivato secondo su Netflix, non solo a livello italiano, è stato primo in 48 paesi e secondo al mondo, ma anche Fra Quintale, Fred De Palma, Samurai J, che troviamo il 19 settembre a Carbonia, quindi il 21esimo posto è per Tiziano Ferro, che nonostante il suo nome che sia conosciuto a livello internazionale non ha mai preso parte come concorrente al Festival di Sanremo. Anche in questo caso lo posiziona con una stellina, perché lui si è già espresso dicendo che gli piacerebbe partecipare a un Festival di Sanremo. Stellina anche per Salmo, quindi l'altro frangente di Sardegna di cui anticipavamo, perché anche in questo caso Stefano De Martino è stato visto in Costa Smeralda proprio pranzare con Salmo. Adesso non sappiamo se farà parte del cast o se semplicemente Salmo, avendo anche una casa di produzione con cui segue diversi ragazzi, magari gli sta dando una mano a selezionare, non lo so, i giovani per Sanremo Giovani. Questo lo scopriremo più in là. E gli ultimi due posti sono posizionati da Settembre e Niccolò Filippucci, che sono gli ultimi due giovani ad aver vinto rispettivamente nel 26 e nel 25.
0: Insomma, davvero queste previsioni, poi vedremo se saranno confermate o meno. Intanto se ne parla già con largo anticipo.
1: Non si è mai smesso. No,
0: non si è mai smesso, e d'altronde funziona anche sui social. Allora, molte grazie Enzo Asuni. Ti troverai la settimana prossima
1: ci sono.
0: Ruffi e Giulio Zasso, che porteranno avanti la conduzione della strambata, che termina qui per quest'oggi e per questa settimana. Un ringraziamento soprattutto a voi che ci avete seguito. Grazie da Stefano Birocchi e Giuseppe Valdés.
2: Radiolina ha presentato La Strambata. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.

0: Sono le 14 e un minuto.
1: Settembre sa sempre di ripartenza.
2: E quest'anno si riparte risparmiando.
1: Da Cifadda?
2: Esatto. Dal 3 al 20 settembre c'è Riparti e risparmia, con tante offerte fino al 50% in tutti i reparti. Casa, giardino, ferramenta, vernici ed elettroutensili.
1: Così finalmente sistemi quello che hai rimandato per tutta l'estate.
3: Passa nei negozi Cifadda o visita cifadda.com. Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: Voleva denunciarlo, ma aveva troppa paura per farlo. Il racconto della madre di Lorenza Isceri, la 45enne lanciata dal cavalcavia lungo l'autostrada all'altezza di Barberino del Mugello dall'ex fidanzato 36enne Federico Vella. L'uomo l'ha prima chiusa nel bagagliaio di un'auto e poi l'ha portata sul luogo dove si è compiuto il fatto. Successivamente si è tolto la vita con lo stesso gesto. Inutile il tentativo di salvarsi della 45enne che aveva chiamato il numero unico d'emergenza prima di essere uccisa.
4: È stata disposta l'autopsia invece sui corpi di Paola Siri e del figlio Mattia, di 15 anni, uccisi a colpi di pistola dal marito e padre Daniele Baruzzo, che poi si è tolto la vita. Lo ha deciso il magistrato della procura di Savona, che ha in carico l'inchiesta sul caso di omicidio-suicidio avvenuto la notte tra il 2 e il 3 settembre a Finale Ligure, nel Savonese. I corpi sono stati scoperti la mattina all'interno della villetta dove la famiglia abitava.
5: Steve Witkoff e Jared Kushner, gli inviati del presidente Trump, arriveranno a Kiev e poi a Mosca nei prossimi giorni, riferiscono fonti all'agenzia russa TASS. Intanto attacchi ucraini nella notte contro Sochi sul Mar Nero, dove un drone ha provocato un incendio in un deposito di petrolio, secondo le autorità russe della regione di Krasnodar. Kiev ha lanciato diverse ondate di attacchi sulla città, colpendo anche una nave russa con un drone navale.
4: Da oggi il governo Meloni diventa il più longevo nella storia della Repubblica Italiana, con i suoi 1413 giorni. Numeri da record per Meloni, che non è più solo quindi la prima donna a Palazzo Chigi, ma anche il presidente del Consiglio, che vi è rimasto più tempo alla guida dello stesso esecutivo, superando in questa particolare classifica Silvio Berlusconi. Oggi Meloni è attesa a Bari per i festeggiamenti. Nella stessa città è prevista una contromanifestazione. 4 anni buttati, ha commentato dal leader del PD, Elly Schlein.
5: Crescono ancora intanto i prezzi dei carburanti, che raggiungono i massimi degli ultimi 4 anni. Secondo gli ultimi dati rilevati dall'osservatorio sui prezzi del Mimit, oggi il prezzo medio dei carburanti in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,46 euro al litro per la benzina e 2,157 euro al litro per il gasolio. Il taglio di 17 centesimi delle accise sul gasolio sarà prorogato fino a giovedì 10 settembre. Il decreto del Ministero dell'Economia sarebbe già pronto e si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
4: Lo sport, Formula 1. Charles Leclerc ha chiuso davanti a tutti le prime libere del Gran Premio d'Italia. A Monza il monegasco si è piazzato davanti all'altra Ferrari di Lewis Hamilton, subito dietro la Mercedes di Russell. Quinto tempo per Kimi Antonelli. Dalle 16 in programma le FP2.
5: È tutto, al prossimo appuntamento.
0: Radiolina, Radio Notizie.
6: Buon pomeriggio da parte di Andrea Sechi per questa edizione del GR di Radiolina. Tragedia nella notte sul lungomare del Poetto Acquarto. 2 diciottenni, Gabriele Galice e Filippo Corongiu di Cagliari e Monserrato, sono morti in un incidente in scooter. Nelle prime ore della giornata il conducente avrebbe perso il controllo del mezzo. Per entrambi sono stati inutili i soccorsi del 118, sul posto anche i carabinieri. Un'altra tragedia nelle campagne di Orune. Luigi Soma, allevatore di 63 anni, è morto travolto dal suo fuoristrada mentre chiudeva il cancello dell'azienda agricola. Il mezzo, rimasto con il freno a mano disinserito, lo ha schiacciato. Inutili i soccorsi del 118. Aveva nascosto quasi 200 kg di marijuana in un sottotetto adibito a serra nel centro storico di Rotelli. La droga aveva un alto contenuto di THC. I carabinieri hanno così arrestato un 50enne con l'accusa di detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L'uomo si trova ai domiciliari. 4 anni e 8 mesi di reclusione per l'uomo che nel maggio del 2025 appiccò un incendio vicino a San Roque alla raffineria Saras. Le telecamere lo ripresero mentre lanciava un innesco artigianale dall'auto. L'uomo accusato di incendio boschivo e doloso ha patteggiato. A Cagliari dalla prossima settimana cambia la viabilità in Piazza d'Armi. Via i semafori, arriva una rotatoria. L'assessore lavori pubblici Marcialis. Le opere dureranno circa 2 settimane, ma non impatteranno sugli automobilisti. Stretta sugli autovelox in Sardegna. Il ministero ne spegne 6 su 31 perché non rispettano i nuovi requisiti. 4 sono a Sasse, gli altri tra Iglesias e Parteolla Basso Campidano. Restano operativi 25 dispositivi, oltre a quelli utilizzati dalle pattuglie della Polizia Stradale. Sport calcio, il Cagliari saluta la Coppa Italia. Alla Domo il Verona vince 2-1 e conquista gli ottavi. A Rui porta avanti gli ospiti, Mendy pareggia nella ripresa, ma all'87esimo Mulatiri firma il gol decisivo. E lunedì arriva sempre alla Domo il Lecce. È tutto per quanto riguarda questa edizione del GR di Radio Nino. Buona serata da parte di Andrea Secchi.
7: Impianti dentali garantiti a vita da Boero, a una condizione: che tu venga al controllo ogni 6 mesi. Se un impianto va sostituito, lo rimettiamo noi. Chirurgo, sala e materiali a carico nostro. È scritto sul certificato che firmi anche tu. Vieni a leggerlo con calma. Numero verde 800 125 828. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario dottor Gian Nicola Boero. Impianti dentali garantiti a vita da Boero.
8: Torna il Festival dell'Altrove il 5 e 6 settembre a Guasila, la 10ª edizione tra libri, parole e musica, con Sonia Bergamasco, Valerio Lundini, Antonio Padellaro, Vincenzo Mollica e tanti altri. E il 25 ottobre la finale del premio Giulio Angioni. Scopri il programma nei canali social. Promosso dal Comune di Guasila col sostegno di Regione Sardegna e Fondazione di Sardegna e l'organizzazione dell'Associazione Enti Locali.
9: Ben trovati all'appuntamento con l'intervento dell'Unione Sarda del 4 settembre 2026. Le matasse da sbrogliare, a cura di Salvatore Cubeddu. Con questa prima settimana di settembre apriamo il nostro atteso Cabudanne. Cabudù de Sannu, non semplicemente come inizio dell'anno scolastico o agrario, ma quando richiamassimo il termine Cabudù, bandolo in sardo. Quale primo tratto del filo che si vuole estrarre da una matassa? Metaforicamente si può certo intendere come un inizio, ma quel ricominciare che oggi affermiamo perché capace di offrire senso al dopo, di cui andiamo ad individuare

Il 20 settembre 1979 lanciano la proposta di Assemblea Costituente del Popolo Sardo. Il tema istituzionale si arricchisce di formidabili analisi e lungimiranti proposte. Sappiamo tutto del valore di quelle proposte, dei percorsi successivi, delle cadute e delle riprese, fino a qualche mese fa, con il Consiglio regionale che dedica al tema di chi decide per la Sardegna. La seduta solenne del 28 aprile 2026. Siamo vicini. Dopo la legge statutaria, il tema è obbligato. Il popolo sardo ha il diritto di riflettere ed il dovere di decidere cosa ci stia a fare al mondo, visto che ha una terra, una cultura, una lingua ed una storia come tutti i popoli che si rispettino. Noblesse oblige. E poi andare a vedere di che cosa viviamo, nel senso economico del termine. Il turismo è di fronte a noi. Lo volevamo, lo vogliamo, guardiamoci sul serio dentro. Sono tanti a decidere sul turismo in Sardegna, tanto che dovremmo parlare di più turismi, come specifica e differenza all'interno dello stesso fenomeno. Conosciamo i modelli, dobbiamo massimizzare le informazioni. Avere chiara la situazione, con noi ed i nostri interessi e frustrazioni in essa. In Sardegna non sono pochi sos cabudos da rimettere in ordine. L'intervento vi attende tutti i giorni in edicola con l'Unione Sarda o sui vostri smartphone con l'app L'Unione Digital, l'Illiu.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Autunno in Barbagia. Questo fine settimana ti aspettiamo a Bitti. Scarica il programma completo su cuoredellasardegna.it.
2: The Magic is back! Winx Experience! Vivi la magia delle Winx in un weekend magico al centro commerciale Olbia Mare. Ti aspettiamo dal 4 al 6 settembre. Centro commerciale Olbia Mare, strada statale 125, località Samarinedda.
3: Una notizia non si ferma sulla carta. Con i QR code dell'Unione Sarda entri subito nei video di Videolina, negli approfondimenti della redazione e nei podcast di Radiolina. Basta un'inquadratura e l'informazione continua tutto il giorno. L'Unione Sarda. Leggi, guarda, ascolta. L'informazione che prende vita.
4: Radiolina presenta 90 secondi più recupero, a cura di Lele Casini.
5: Per fortuna è finito, dopo un mese e mezzo estenuante. Quasi 40 i giocatori coinvolti tra addii e nuovi arrivi, ma le rivoluzioni non sono apprezzate da tutti.
4: 90 secondi più recupero, il podcast di Radiolina che vi racconta piccole storie rossoblù in un minuto e mezzo.
5: Il calcio è cambiato, lo sappiamo. I nostalgici di giocatori bandiera, di rose limitate, se ne facciano una ragione. Quest'estate, non solo a Cagliari, si sono viste delle piccole rivoluzioni. Dalle nostre parti si è cominciato con la fine della storia con il capitano Pavoletti. Per molti era già abbastanza. Di Palestra si sapeva dall'inizio della scorsa stagione, a fine campionato sarebbe ritornato all'Atalanta. Al 30 giugno non è stato riscattato nessun giocatore di quelli con la formula diritto di riscatto, che è sembrato più di non riscatto. Solo per Esposito c'era l'obbligo. Per come è andata a finire, forse la ricetta giusta sarebbe stata un'altra, e non intendo quella medica. A proposito di medici, per Belotti si era aperto uno spiraglio, ma dopo gli approfondimenti, addio anche al Gallo. Poi nel tempo le partenze di Gaetano, Rati e Zappa hanno tolto altri protagonisti degli ultimi anni rossoblù. Tanti giovani in prestito in giro per l'Italia e all'estero, l'identità che lascia spazio ad un percorso tecnico che si spera possa tramutarsi in progetto. La maggior parte degli arrivati infatti sono sbarcati nell'isola con la solita formula, quella del diritto o obbligo condizionato di riscatto. Da una parte tutela la società da acquisti azzardati e dispendiosi, che magari per un infortunio o uno scarso rendimento metterebbero in ginocchio il bilancio, ma dall'altra è difficile immaginare quanti rimarranno anche nella prossima stagione. E tutto questo piace ai tifosi? A quelli che si affezionano, a quelli che credono ancora nell'attaccamento alla maglia, a quelli che comprano le maglie con il nome del loro beniamino preferito? Molti però sono già entrati nel calcio 2 o 3.0 come in altri sport, con il roster in continuo movimento, come in una giostra. Spazio al calcio giocato, allora diamo un calcio al mercato e allacciamoci la cintura. Altro giro, altra corsa.
4: 90 secondi più recupero.
3: Il podcast di Radiolina torna tra 7 giorni e sul sito radiolina.it.

0: Sono le 14 e 35 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Il miglior buongiorno è su Radiolina. I fatti e le notizie da L'Unione Sarda e i principali quotidiani nazionali. Approfondimenti, interviste e ospiti sui fatti del giorno.
3: Caffè Corretto. Da lunedì alle 8.05 con Matteo Vercelli su Radiolina.
4: Fino al 30 settembre 2026 acquista il tuo nuovo pesante Iveco S-Way e hai inclusi nel prezzo 5 anni di garanzia sulla driveline e il tasso agevolato. Scopri in concessionaria i dettagli.

0: Cerchi nuove opportunità di lavoro? Il 16 e 17 settembre vieni a Sa Manifattura per la Job Fair Cagliari. Lavoro, sport, turismo e ambiente. Due giornate per incontrare aziende, sostenere colloqui, partecipare a laboratori di orientamento e scoprire come avviare un'attività autonoma. Porta il tuo CV e scopri come candidarti sui siti di Sviluppo Lavoro Italia e Aspal. Ti aspettiamo a Sa Manifattura. La Job Fair è promossa dal Ministero del Lavoro e organizzata da Sviluppo Lavoro Italia e Aspal, Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro.
1: Una finestra sull'universo con l'astrofisico Manuel Floris.
2: Bentornati a Una finestra sull'universo per volgere il nostro sguardo all'infinito, osservando il cosmo con telescopi, radiotelescopi, satelliti in orbita attorno alla Terra, sonde interplanetarie che solcano il nostro sistema solare per osservare da vicino gli altri mondi, comete e asteroidi. In queste ultime settimane, su volontà dell'amministrazione americana, il Pentagono ha rilasciato dei file secretati su quei fenomeni che comunemente si chiamano UFO, che così si sono chiamati fino a poco tempo fa, e che adesso vengono classificati come UAP, ovvero fenomeni anomali non identificati. Per parlare del contenuto di questi file che sono stati desecretati, è venuto a trovarci di nuovo l'astrofisico Ettore Perozzi, che è associato all'INAF, Osservatorio Astronomico di Roma, divulgatore scientifico ed è autore del libro Spazzini Spaziali, edito da Edizioni Dedalo. Bentornato, Ettore.
3: Grazie, mi fa molto piacere essere di nuovo con voi.
2: Allora, prima di cercare questi UFO, andiamo, lasciamo spazio alla musica.

C'era un tipo che viveva in un abbaino, per avere il cielo sempre vicino, voleva passare sulla vita come un aeroplano, perché a lui non importa.

ricevuto. In un istante è stato trasportato senza dolore su un pianeta sconosciuto. C'era un po' più viola del normale, un po' più caldo il sole.

extraterrestre di Eugenio Finardi, extraterrestre che si stanno cercando, li cerchiamo con telescopi, radiotelescopi, non li abbiamo mai trovati, però nelle scorse settimane il Pentagono ha rilasciato in varie tranche file secretati che mostrerebbero fenomeni anomali, e per parlare di questi fenomeni anomali che sono sempre chiamati nel passato UFO abbiamo con noi Ettore Peruzzi. Ettore, UFO, UAP, di che cosa stiamo

0: parlando.
1: Allora, anch'io preferisco UFO, devo dire che sono un tradizionalista, perché dava anche un po' l'idea di quello che era la cosa, cioè ci sono dei, chissà, fenomeni, ma anche oggetti, potrebbero anche essere cose extraterrestri, perché negarlo, che però non si riescono a capire, a identificare come era, come dice la parola stessa. Quindi ci sono delle testimonianze, dei filmati, delle cose che sono adesso venuti fuori. Ci tengo a precisare che il fatto che siano classificati non è che necessariamente vuol dire che è una cosa misteriosa e con dietro, no, che cospirazionismi di tutti i tipi. No, è che, guarda caso, molti sono avvistamenti militari, perché è giusto, è compito dei militari pattugliare il cielo e se vedono qualcosa di strano riportarlo. Questo qualcosa di strano non è che può essere divulgato così, supponiamo che sia, ahimè, con le logiche guerriere di questo periodo forse è più facile spiegarlo, un'arma nuova di un paese ostile, non è che tu poi gli dici ti ho trovato, no? E chiaramente deve essere classificato per mantenere una segretezza sulle proprie, sul fatto di avere scoperto qualcosa che teoricamente uno non doveva scoprire, in maniera molto terrena. Quindi sì, questo è un po' il senso di tutto.
0: Tra l'altro, a sostegno di quello che stai raccontando, molti file poi risalgono agli anni, ai primi anni 50, quando eravamo in piena guerra fredda, quindi per forza erano segretati, perché c'era una competizione tale, il rischio di una guerra mondiale, per cui quelle notizie non venivano raccontate, chissà che cos'è che hanno osservato. Però diciamo che tutti questi fenomeni potrebbero essere in parte riconducibili a cose che ben conosciamo, e molti esperti che li hanno esaminati dopo che sono stati pubblicati ritengono che, insomma, non siano così sensazionali, non sembra di avere le grandi novità.
1: Guarda, io ho partecipato, mi ricordo anche negli anni 80 ci fu a un certo punto un'autopsia di un extraterrestre, sì, girò questo filmato, fecero trasmissioni, anche in quel caso poi si dimostrò una bufala, un artefatto, e queste sono cose addirittura a un livello molto inferiore, sono avvistamenti che ne so, quando comincio a vedere avvistamenti di cose che hanno forma oblunga, già io comincio a sospettare che ci sia molto poco di extraterrestre, e comunque sono appunto molti avvistamenti di tipo diverso, ma sostanzialmente nulla di nuovo. Vorrei ricordare che uno degli tra virgolette UFO più famosi è una cosa che si chiamano i fulmoni globulari, che sì, sono dei fenomeni che però fanno effettivamente paura, possono passare attraverso i vetri, hanno un andamento erratico, chissà, questi sono stati poi spiegati, magari ci sono cose nell'atmosfera, dei fenomeni che accadono e che noi appunto non conosciamo ancora,
0: come è accaduto per esempio per gli astronauti che sono andati sulla Luna, che hanno rivelato questa nebbiolina presente sulla superficie lunare che era dovuta a effetti elettrostatici che fanno sollevare la regolite, la polvere lunare. E a proposito di astronauti delle missioni Apollo, ci sono le foto che sono state riportate in questi file, riprese dagli astronauti dell'Apollo, e le loro dichiarazioni.
1: Sì, vorrei dire una cosa, gli astronauti del programma Apollo andarono su con degli strumenti, in effetti il cospirazionismo, non siamo mai andati sulla Luna, aveva una sua ragione d'essere, noi siamo andati sulla Luna con la tecnologia degli anni 60 che manco le lavatrici funzionavano bene, quindi immaginatevi un razzo che parte, poi c'è una separazione, e questo messaggio era subito dopo la separazione con lo stadio, ma chi sapeva esattamente che cosa sarebbe successo dopo, quali pezzi si sarebbero staccati. Diciamo che i detriti spaziali, tanto per far dire una cosa su cui appunto mi sono occupato per tanti anni, nascono proprio in quegli anni, il fatto che non sapendo bene come funzionassero le cose si usavano bulloni esplosivi, quasi tutto era, diciamo, dinamitardo nello spazio, e gli effetti come si faceva a sapere esattamente quali erano.
0: Senti, però fra le tante foto possiamo anche dire che alcune, insomma, se lo guarda un fotografo capisce che sono già foto pubblicate dalla NASA in passato, sono inseriti in questi dossier, ma sono foto dove ci sono riflessi nelle ottiche, ad esempio.
1: Assolutamente, per esempio.
0: Puntini luminosi sopra la luce, sopra nel cielo, sì, lunare. Sì, sì.
1: È un misto di entrambe le cose, sia di una non conoscenza bene di quello che si stava maneggiando e poi di effetti, di riflessioni, appunto illusioni, diciamo illusioni ottiche anche.
0: Comprese anche le dichiarazioni degli astronauti, che dicono poco in fondo di che cosa hanno visto, e c'è una dichiarazione di Buzz Aldrin ad esempio.
1: Sì, ma allora gli astronauti appunto erano tutti piloti militari, facevano questo ogni giorno, cioè andavano e riportavano con la tipica e corretta filosofia militare: io riporto tutto quello che vedo, poi non sono qui per interpretare, io però devo riportare, questo è il mio dovere.
0: Quindi possiamo dire che almeno per quanto riguarda le missioni Apollo, in questi file non c'è niente di sostanzialmente nuovo rispetto a quanto abbiamo visto in questi ultimi 50 e passa anni.
1: Direi no, assolutamente no.
0: E questo ci fa capire che probabilmente tutta questa questi file che sono stati rilasciati avevano uno scopo un po' diverso, forse, perché i dati sono incredibili. Cioè il sito del Pentagono, che è stato aperto apposta per mettere a disposizione queste immagini, ha preso in poche ore più di 1 miliardo di click. Questo ci fa forse capire che questi documenti sugli UFO e sugli UAP forse avevano uno scopo diverso. Ma ne torneremo a parlare dopo lo spazio pubblicitario. Ricordo a tutti i nostri ascoltatori che potete contattarci via WhatsApp e Telegram sul 340 87 15 015, mandateci messaggi, li porremo ai nostri esperti quando sono presenti qui a Radiolina. Ci sentiamo dopo.
2: Una finestra sull'universo. Stanco di vedere il mondo in modo complicato? Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista. Prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.

0: un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
1: Radiolina, estate. Una finestra sull'universo.

0: Katy Perry con Kanye West e ET, perché oggi parliamo di extraterrestri, perché pochi giorni fa, poche settimane fa, sono stati rilasciati in varie tranche documenti da parte del Pentagono su UFO, che chiamano adesso UAP, oggetti non identificati, in questo caso nel termine più nuovo che è stato coniato, fenomeni anomali non identificati. Ma siamo soli nell'universo? Questa è una domanda che ci facciamo da tanto tempo, non abbiamo una risposta, ma questi avvistamenti sono stati fatti da persone comuni, piloti della versione generale militare, oltre dagli astronauti. E allora, per parlare di tutto questo e di questi file rilasciati dal Pentagono che hanno catturato l'attenzione dei curiosi di tutto il mondo, è tornato a trovarci l'astrofisico Ettore Perozzi, associato all'INAF, Osservatorio Astronomico di Roma, che è anche membro del comitato scientifico del planetario dell'Unione Sarda. Senti Ettore, fra i file rilasciati ci sono video di avvistamenti fatti di aerei militari, ne parlavamo anche prima, ma che ne pensi di questi video?
1: Ma guarda, io vorrei un attimo riaccacciarmi a quello che dicevi, cioè la premessa, cioè perché questo rilasciamento di questi file adesso, perché è stato fatto? Beh, diciamo, sotto c'è una domandona che è una domanda seria e importante, cioè la vita dell'universo, come giustamente ricordato, e che ci sia la voglia, il desiderio di trovare qualcosa, di trovare dei famosi segnali di vita, è una cosa sicuramente molto che colpisce anche emotivo, no? E rilasciare dei file segretati su questo è comunque con notizione, un qualcosa di importante. Quanto questo sia importante ve lo faccio vedere, vi ho portato una cosa, allora, questo giornale qui.
0: Lo leggiamo per i nostri ascoltatori, Corriere della Sera, da un'altra galassia hanno raggiunto la Terra.
1: Ecco, questo è un giornale, una copertina che mi ha tratto in inganno, perché era il 16 dicembre del 1978, io ero uno studente alla facoltà di fisica, entro nell'aula e trovo una persona che leggeva un vero Corriere della Sera, ma vi giuro che era uguale a quello vero, è chiaro che è un falso, no? E

0: pure la cosa che era, a quei tempi c'era questo giornale satirico che si chiamava Il Male, che si divertiva a fare queste cose, era evidente, non era una cosa fatta seriamente, era proprio il top dell'ironia, scrivevano gli articoli, qui c'è un articolo di fondo che Quando dire e tacere a firma di un Umberto Eco finto, molto divertente. Però io per un attimo ci sono cascato, quindi io per un secondo, 2 secondi ci ho creduto e ho quindi provato la vera sensazione che avrei provato se fosse stato vero. Quindi io so esattamente perché, e sono stata la sensazione, mi ricordo che fu di una felicità grandissima. In quel periodo c'era la guerra fredda, stavamo sotto le minacce nucleari e ho pensato, ora cambia tutto, no? Quindi pensa che impatto anche su una persona tutto sommato normale che fa una facoltà scientifica poteva avere una notizia del genere. Tutto quello è quello che noi stiamo aspettando sostanzialmente. Quindi io capisco questa attenzione verso gli UFO.
1: Eh
0: E
1: sì.
0: poi un altro paio di maniche è la dimostrazione, ovviamente, come dici tu, quei filmati sono così, sono nulla di particolare. Sono cose che andavano segnalate, mettiamo così, e andavano segnalate e secretate. Questo
1: Allora,
0: era importante perché.
1: Ho letto un punto di vista interessante su questa vicenda degli UAP e sul rilasciamento di questi file. E attraverso questi file si dice si ripercorre la storia recente degli Stati Uniti. Forse c'è anche questo aspetto: gli Stati Uniti sono la potenza dominante del pianeta e sono forse nella loro mentalità gli unici che potrebbero confrontarsi con una civiltà aliena e quindi gli unici che meritano di essere contattati da una civiltà aliena. Tu cosa ne pensi?
0: Ora, questa storia del contatto è una storia abbastanza complicata. È chiaro che sì, però gli Stati Uniti hanno fatto anche una grande ingenuità, mettendoci tutti nei guai, va detto, perché noi che parliamo tanto di civiltà aliene, cioè io sono stato contento, ma chi mi assicurava che invece quell'astronave che era arrivata non era invece per conquistarci? Al di là del contattare, no? C'è anche il lato negativo di tutta questa storia. E gli americani hanno fatto una cosa un po' ingenua, cioè hanno mandato in giro per la galassia la sonda Voyager con le coordinate esatte di dove stiamo noi e come trovarci. Ecco, è come aver, noi che siamo ossessionati dalla privacy, è come aver dato indirizzo e numero di telefono dell'umanità,
1: E
0: così
1: le chiavi di casa.
0: è chiaro, esatto, in giro per la galassia.
1: Senti, dal mondo accademico americano si evidenzia che questi nuovi file non faranno altro che alimentare di fatto però nuove speculazioni.
0: Sì, sicuramente, però sai, le speculazioni, c'è una cosa molto importante da dire, cioè di speculazioni se ne possono fare tante, no? Si può anche dire, trovare una giustificazione complicata a una cosa che magari è un detrito, adesso dico una stupidaggine, un detrito spaziale, fino a poco fa noi adesso abbiamo una rete che guarda lo spazio continuamente, tra le sorveglianze spaziali, i detriti, gli asteroidi, non ci sfugge più niente, però uno può sempre dare una spiegazione alternativa. Qual è adesso per ridere, la spiegazione alternativa della guida galattica autostoppista è che cioè, i popoli diciamo, più avanzati della galassia non contattano la Terra, c'è cioè una sorta di blackout sulla Terra perché bisogna aspettare che scoprano il vuoto interstellare. E quindi gli unici che compaiono sono dei burloni che infrangono questa legge e si fanno vedere nelle situazioni più inaspettate da gente che non verrà mai creduta. Ecco, questo perché è una spiegazione anche questa. C'è una cosa però che si chiama il rasoio di Occam, cioè di tutte le spiegazioni, più sono complicate, più sono improbabili. E uno cerca sempre di dire, forse la soluzione giusta è quella più semplice, cioè non sono nulla che viene extraterrestre. È un modo di ragionare scientifico questo.
1: Tra l'altro, noi che abbiamo i canali social come Planetario Unione Sarda, come Videolina, Radiolina Unione Sarda, riceviamo dei messaggi e ci mandano dei video di persone che hanno magari osservato, non so, il rientro di un satellite in movimento, i pianeti. Vi ricordo che domani in queste sere abbiamo Giove e Venere vicini. Magari qualcuno potrebbe pensare che sia un ricongiungimento di astronavi aliene nello spazio. Senti, Ettore, parliamo un po' di scienza però. Allora, uno studio di un paio di anni fa, basandosi sulle scoperte fatte sugli esopianeti, ne abbiamo scoperto 6.000 più 13.000 in via di conferma, aveva quantificato in almeno tre possibili civiltà intelligenti presenti nella nostra galassia. Che possibilità ci sono, reali, insomma, quelle che comunque abbiamo studiato, che una specie aliena arrivi qui nel nostro sistema solare?
0: È difficile quantificare adesso, questo studio avrà fatto i suoi conti, ma in quella che è stata l'equazione di base con cui si è tentato di dare una prima stima di questa, del numero di civiltà che ci sono in una galassia, no? In cui ci sono dei 100, 1000 miliardi di stelle, a ciascuna probabilmente con i suoi pianeti. Adesso abbiamo un po' più di informazioni perché i pianeti sono abitabili, però originariamente c'era un'equazione che si chiama l'equazione di Drake, in cui venivano moltiplicate una serie di quantità, il numero di stelle in una galassia, il numero di stelle con i pianeti, il numero di stelle con pianeti abitabili, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, diciamo, quella è la base. Questi numeri che uno mette dentro, alcuni si sanno, no? Il numero di stelle della galassia lo sappiamo con una buona precisione, però per esempio il termine che è un po' più complicato di tutti è per esempio quanto dura una società
1: Eh
0: tecnologica,
1: sì.
0: perché quello può ammazzare tutto oppure far avere dei numeri ragionevoli. E su tutto c'è l'anatema, chiamiamolo, di Fermi, il paradosso, cioè dovremmo essere noi i primi, perché ancora non li abbiamo visti? Quindi se metti insieme l'equazione di Drake e il paradosso di Fermi, diciamo non stiamo messi bene.
1: Quindi
0: O la galassia è piena,
1: o aveva ragione
0: sì,
1: la
0: o
1: guida
0: abbiamo.
1: galattica degli autostoppisti, cioè che noi
0: Esatto.
1: siamo ancora, diciamo, troppo acerbi per essere contattati, oppure le civiltà sono così poche a distanze tali che è difficile che si possano contattare. E puoi venire anche qui, tra l'altro.
0: Scusa?
1: È anche venire qui sulla Terra per le distanze che
0: Sì,
1: ci separano.
0: certo, beh, il volo interstellare è l'altro problemone.
1: E non riusciamo ad
0: Infatti
1: andare
0: si
1: su
0: cercano segnali.
1: Marte. Quindi, non riuscendo ad
0: Diciamo
1: andare
0: che prima.
1: noi già qui nel sistema solare oltre la Luna, figuriamoci immaginare anche una civiltà molto più evoluta che riesca a fare un volo interstellare.
0: Poi le onde elettromagnetiche, di fatto un pianeta abitato tecnologicamente avanzato è un emettitore di onde elettromagnetiche, no? Le radio, le televisioni, insomma qualunque cosa. Noi abbiamo anche mandato segnali nello spazio con le antenne del Deep Space Network. Quindi prima ancora che arrivino loro, teoricamente dovrebbero arrivare i loro segnali. Diciamo, quindi
1: Quindi non ci resta che
0: niente.
1: aspettare e
0: Sì.
1: aspettare di vedere qualcosa, semmai qualcosa si vedrà. Di certo da questi file secretati dal Pentagono non sembra di vedere niente di nuovo sui fenomeni non, diciamo, non riconosciuti sulla nostra terra. Ettore, grazie di essere tornato a trovarci qui una finestra
0: A
1: sull'universo. Ti
0: voi.
1: aspetto ancora per parlare di universo, di scienza e di spazio. Ricordo ai nostri ascoltatori che andiamo in onda ogni sabato alle 11:30 qui su Radio Lina e che ci trovate in podcast sia su radiolina.it che su Spotify. Guardate Venere e Giove in queste sere, non confondeteli con oggetti non identificati, sono due pianeti che appaiono come due stelle brillanti. Un saluto dal vostro astrofisico di fiducia Manuel Floris e cieli sereni a tutti voi.
2: Una finestra sull'universo con l'astrofisico Manuel Floris. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.
3: Sono le 15 e 4 minuti.
4: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
3: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
4: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
3: È rapido, ritiri in pochi minuti.
4: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
3: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
4: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: In apertura la cronaca sarebbe riuscita a districarsi dalle fascette elettriche che l'ex Federico Vella le aveva stretto ai polsi prima di gettarla nel bagagliaio della sua macchina e sarebbe rimasta al telefono con la centrale operativa della polizia per circa 20 minuti. Lorena Isceri, la 45enne che giovedì è stata gettata da un viadotto della A1 a Barberino del Mugello proprio dal 36enne che l'aveva sequestrata. Non è chiaro se la donna sia stata colpita a morte prima del volo di decine di metri o se sia deceduta a seguito di un violentissimo impatto. Federico Vella, che sui social aveva già annunciato la sua intenzione di compiere un gesto estremo, si è poi tolto la vita lanciandosi da quello stesso viadotto dopo l'arrivo degli agenti.
5: È stata disposta l'autopsia invece sui corpi di Paola Siri e del figlio Mattia di 15 anni, uccisi a colpi di pistola dal marito e padre Daniele Baruzzo, che poi si è tolto la vita. Lo ha deciso il magistrato della procura di Savona, che ha in carico l'inchiesta sul caso dell'omicidio-suicidio avvenuto la notte tra il 2 e il 3 settembre a Finale Ligure nel Savonese. I corpi sono stati scoperti la mattina all'interno della villetta dove la famiglia abitava.
6: Ora in Nepal, dove le squadre di soccorso sono riuscite ad estrarre vivi due operai rimasti intrappolati in un tunnel nel nord del paese in seguito alla catastrofica inondazione dello scorso 26 agosto. Secondo gli ultimi dati ufficiali, l'ondata di acqua, ghiaccio e detriti che ha devastato diverse valli della regione lungo il confine con la Cina ha causato almeno 1.280 morti, oltre 5.600 dispersi.
5: Questione migranti. In agosto sono sbarcate 2.995 persone, ossia il 37% in più su luglio. Da gennaio gli arrivi sono stati 19.562, in calo rispetto ai 42.693 di gennaio-agosto del 2025. Sono i dati dell'Agenzia ONU per i Rifugiati. Anche nel 2026 la Libia è il primo paese di partenza, segue l'Algeria. A Lampedusa invece il 56% di tutti gli sbarchi a livello nazionale. Sempre nei primi 8 mesi del 2026 i minori arrivati da soli sono il 20% dal 18 dell'anno precedente.
6: Crescono ancora i prezzi dei carburanti che raggiungono i massimi degli ultimi 4 anni. Secondo gli ultimi dati rilevati dall'osservatorio sui prezzi del Nimit, oggi quello medio dei carburanti in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale pari a 2,046 euro al litro per la benzina e 2,157 al litro per il gasolio. Il taglio di 17 centesimi delle accise sul gasolio sarà prorogato fino a giovedì 10 settembre. Il decreto del Ministero dell'Economia sarebbe già pronto e si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
5: Intanto scatta il controesodo di settembre e sulle strade italiane ci si prepara un fine settimana difficile per chi viaggia. ANAS prevede oltre 27 milioni di veicoli in movimento da oggi e per tutto il weekend, con bollino rosso nelle giornate di sabato e domenica. A provocare l'ondata di rientri verso le città è soprattutto l'avvicinarsi della riapertura delle scuole. Per agevolare gli spostamenti, ANAS ha aumentato la presenza del personale e ridotto i cantieri sulla propria rete.
6: E con questo è tutto, a più tardi.
7: Radio Lina, Radio Notizie.
8: Buon pomeriggio da parte di Andrea Secchi per questa edizione del GR di Radio Lina. Tragedia nella notte sul lungomare del Poeta Quarto. Due diciottenni, Gabriele Galice e Filippo Corongiu di Cagliari e Monserrato, sono morti in un incidente in scooter. Nelle prime ore della giornata il conducente avrebbe perso il controllo del mezzo. Per entrambi sono stati inutili i soccorsi del 118, sul posto anche i carabinieri. Un'altra tragedia nelle campagne di Orune. Luigi Soma, allevatore di 63 anni, è morto travolto dal suo fuoristrada mentre chiudeva il cancello dell'azienda agricola. Il mezzo, rimasto con il freno a mano disinserito, lo ha schiacciato. Inutili i soccorsi del 118. Aveva nascosto quasi 200 kg di marijuana in un sottotetto adibito a serra nel centro storico di Orotelli. La droga aveva un alto contenuto di THC. I carabinieri hanno così arrestato un cinquantenne con l'accusa di detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L'uomo si trova ai domiciliari. 4 anni e 8 mesi di reclusione per l'uomo che nel maggio del 2025 appiccò un incendio vicino a San Rocco e alla raffineria Saras. Le telecamere lo ripresero mentre lanciava un innesco artigianale dall'auto. L'uomo accusato di incendio boschivo e doloso ha patteggiato. A Cagliari dalla prossima settimana cambia la viabilità in piazza d'Armi, via i semafori, arriva una rotatoria. L'assessore ai lavori pubblici Marcialis: le opere dureranno circa 2 settimane, ma non impatteranno sugli automobilisti. Stretta sugli autovelox in Sardegna, il ministero ne spegne 6 su 31 perché non rispettano i nuovi requisiti. 4 sono a Sasse, gli altri tra Iglesias e Parteolla Basso Campidano. Restano operativi 25 dispositivi, oltre a quelli utilizzati dalle pattuglie della polizia stradale. Sport calcio, il Cagli saluta la Coppa Italia. Alla Domus il Verona vince 2-1 e conquista gli ottavi. A Rui porta avanti gli ospiti, Mendy pareggia nella ripresa, ma all'87esimo Mulatiri firma il gol decisivo. E lunedì arriva sempre alla Domus il Lecce. È tutto per quanto riguarda questa edizione del GR di Radio Nino. Buona serata da parte di Andrea Secchi.
9: Dal 28 agosto al 7 settembre, Cabras vi aspetta per la festa di San Salvatore. 10 giorni di eventi, musica, balli, sapori autentici e spettacoli accompagnano la corsa degli scalzi. Sabato 5 settembre e domenica 6, un rito centenario di fede e devozione attraverserà il Sinis. Scopri tutti gli eventi sul sito e i canali social del Comune di Cabras. Promossa dal Comune di Cabras con il sostegno della Regione Sardegna, assessorato al turismo, della Fondazione Monte Prama e la Fondazione di Sardegna.
10: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
11: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
12: Bell'outfit, ma non manca qualcosa.
13: Hai ragione, con Roda Globo che ha sempre gli accessori giusti a prezzi imbattibili.
12: Davvero? Anche per me?
13: Certo, trovi borse, zaini, pochette, cinte e portafogli uomo, donna, bambini dei migliori marchi come Rifle, Nardini, Gianmarco Venturi, Solo Soprani, Laura Biagiotti, Nazareno Gabrielli, Enrico Coveri.
12: Globo, tutti gli accessori che vuoi al miglior prezzo per tutta la famiglia.
14: In Sardegna Globo è a Cagliari in via De Valenzani, a Sassari zona Preddanieda, ad Olbia zona Aeroporto, a Carbonia in via Nazionale a fianco Brico Cifadda e ad Orissano in via Bon angolo via del Porto.
15: Benvenuti in Programma US, il racconto delle imprese sarde che hanno scelto di crescere insieme a noi.
16: Parliamo di Salusair, azienda specializzata nella realizzazione di impianti fotovoltaici, opera ad Assemini da 15 anni. È tornato a trovarci quest'oggi il fondatore di Salusair, Pietro Pili. Ben ritrovato su Radiolina.
17: Grazie per l'invito, salve a tutti.
16: Oggi parliamo delle persone che lavorano dentro Salusair. Quanto è importante il ruolo del team, delle persone che lavorano in azienda anche nel raggiungimento dei traguardi, dei successi?
17: È fondamentale. Credo che nessuna azienda possa crescere grazie a una sola persona. Io penso che i risultati che noi raggiungiamo ogni giorno sono frutto proprio del lavoro di una squadra che oltretutto condivide gli stessi valori, professionalità, responsabilità e voglia di fare bene il proprio lavoro. Ognuno ha un proprio ruolo preciso e contribuisce a un risultato finale, dal primo contatto con il cliente fino all'installazione e l'assistenza. Guarda, il mio compito è creare proprio le condizioni affinché ogni persona possa esprimere il meglio del proprio potenziale. Quando le persone crescono, cresce anche l'azienda. E questo è quello che ci sta accadendo ogni giorno e siamo veramente felici.
16: Ecco, immagino che per raggiungere determinati traguardi sia fondamentale anche la formazione. Voi come investite sulla formazione del vostro team?
17: La formazione, guarda, è uno dei pilastri fondamentali della Salusair. Il nostro settore è molto particolare, si evolve continuamente, cambiano tecnologie, normative e le esigenze dei clienti. Per questo investiamo costantemente nella crescita del nostro team, sia dal punto tecnico che organizzativo. Io in prima persona credo tantissimo nella formazione e infatti ho partecipato con voi al programma US che mi ha, diciamo, dato una spinta ulteriore in una visione più ampia di impresa. Una cosa alla quale ci tengo tantissimo è che i nostri collaboratori capiscano il valore umano del cliente e quindi noi costantemente facciamo della formazione sulla crescita personale e poi per forza anche la parte tecnica. E il nostro team è formato su tutti i fronti.
16: Pietro Pili, che tipo di rapporto volete costruire con i vostri clienti?
17: Vogliamo essere un punto di riferimento nel tempo. Il nostro lavoro non finisce con l'installazione, ma accompagniamo famiglie e imprese con consulenza, assistenza e presenza nel tempo.
16: Ricordiamo come possiamo contattare Salusair.
17: Potete trovarci sul web attraverso il nostro sito internet www.salusair.com, dove all'interno trovate tutti i nostri riferimenti, o attraverso i canali social Facebook, Instagram e YouTube.
16: E noi ringraziamo come sempre Pietro Pili, fondatore di Salusair.
17: Grazie a tutti e buona giornata.

0: nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
1: Cerchi nuove opportunità di lavoro? Il 16 e 17 settembre vieni a Sa Manifattura per la Job Fair Cagliari. Lavoro, sport, turismo e ambiente. Due giornate per incontrare aziende, sostenere colloqui, partecipare a laboratori di orientamento e scoprire come avviare un'attività autonoma. Porta il tuo CV e scopri come candidarti sui siti di Sviluppo Lavoro Italia e Aspal. Ti aspettiamo a Sa Manifattura. La Job Fair è promossa dal Ministero del Lavoro e organizzata da Sviluppo Lavoro Italia e Aspal, Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro.
2: Impianti dentali garantiti a vita da Boero. A una condizione: che tu venga al controllo ogni sei mesi. Se un impianto va sostituito, lo rimettiamo noi. Chirurgo, sala e materiali a carico nostro. È scritto sul certificato che firmi anche tu. Vieni a leggerlo con calma. Numero verde 800 125 828. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario dottor Gian Nicola Boero. Impianti dentali garantiti a vita da Boero.
3: Ma che luce che ci avete qui! Non riesco a tenere gli occhi aperti!
4: Aspetta, che metto l'occhiale da sole!
3: Tac!
5: Abbiamo la fortuna di vivere in un'isola unica per tanti motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi.
3: Uè, devo ammettere che sto sole dà una bella energia,
5: Anche a noi! Scopri le soluzioni di pannelli solari su gaxaenergia.it. Gaxa, l'energia per la Sardegna.

0: Sono le 15 e 29 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Il miglior buongiorno è su Radiolina. I fatti e le notizie da L'Unione Sarda e i principali quotidiani nazionali. Approfondimenti, interviste e ospiti sui fatti del giorno.
3: Caffè Corretto. Da lunedì alle 8.05 con Matteo Vercelli. Su Radiolina.
4: Torna il Festival dell'Altrove, il 5 e 6 settembre a Guasila, la decima edizione tra libri, parole e musica, con Sonia Bergamasco, Valerio Lundini, Antonio Padellaro, Vincenzo Mollica e tanti altri. E il 25 ottobre la finale del premio Giulio Angioni. Scopri il programma nei canali social. Promosso dal Comune di Guasila col sostegno di Regione Sardegna e Fondazione di Sardegna e l'organizzazione dell'Associazione Enti Locali.
5: Mine Vaganti promuove il benessere creando una comunità consapevole, inclusiva e attenta alle persone. Un percorso che centra relazioni, ascolto, partecipazione, valorizzando ogni persona in spazi di incontro per crescere insieme. Perché il benessere nasce quando ognuno si sente accolto, riconosciuto, attivo nella comunità. Mine Vaganti, costruire futuro insieme. Progetto promosso dall'Assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
6: Oh no, stanno tornando le zanzare!
7: Tesoro, dovremmo correre ai ripari!
8: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
7: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
8: 070 22 240.
9: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e Sanluri in Via Carlo Felice 63, 070 657 000.

0: Buon pomeriggio e bentrovati in questa nuova edizione del telegiornale di Videoliana. Subito insieme, vediamo, insomma. Tragedia al Poetto di Quarto, due diciottenni muoiono dopo essere finiti su un palo a bordo di uno scooter. Aurone perde la vita a un allevatore travolto dal suo fuoristrada. Nonostante il caldo estivo, dighe al 60% nell'isola, resta critica la situazione, la manutenzione degli invasi. L'assessore Piu dice da 20 anni nessuno intervento, c'è il caso anche del Flumendoso. Importanti attività nell'area industriale di Porto Torres, 10 ettari di siti dismessi verso la demolizione e il recupero, il futuro sarà per l'economia del mare. Tanti ospiti del jet set internazionale per il matrimonio in Costa Smeralda tra un miliardario americano e un olbiese, attesi anche Bezos e Sinner. Cagliari confuso e svogliato, quello che è stato eliminato in Coppa Italia, la Domus passa il Verona, Mendy l'unica nota positiva, ma si pensa subito allo scontro di lunedì alla Domus contro il Lecce. Buon pomeriggio e grazie per aver scelto ancora l'informazione sul telegiornale di Videolina, che in apertura purtroppo ci propone la cronaca con due giovani vittime all'alba nel litorale di Quarto. Egidio di Angela Secchi.
1: Tornare a casa dopo una festa in un locale in riva al mare del litorale di Quartu. Lo scooter è nel parcheggio, caschi e via, filando veloci, forse verso un bar oppure a dormire, chissà, perché l'alba è già arrivata. Per Gabriele Galici e Filippo Corongiu, però, la serata ieri non è finita così. I loro 18 anni si sono fermati su questa strada poco dopo le 5. L'Honda 125 si è schiantata su questo palo della luce. Gabriele è morto sul colpo. Filippo invece poco dopo a bordo dell'ambulanza. I medici hanno fatto di tutto per tenere in vita il suo giovane cuore, ma non è bastato, troppo gravi le ferite. A quell'ora nella zona sono in tanti a prendere servizio. I turni di notte vanno via, arrivano quelli della mattina per le colazioni e i lettini in spiaggia.
2: Il ragazzo che fa le pulizie dopo la serata ha detto che ha visto, loro arrivano e ha visto i due ragazzi, uno con lenzuolo sopra, aveva il braccio viola, era già terra, era già tardi.
3: Ero appena arrivato al lavoro, ho visto solo i ragazzi già con che c'era l'ambulanza, e c'erano tre ambulanze, un gruppo di ragazzi intorno all'incidente.
2: Il collega è dell'ambulanza dei 118 e ha visto la scena, è rimasto un po' ammortito, diciamo, dalla caduta, diciamo.
1: Tra i giovani che fanno la stagione nei localini sul mare incontriamo anche Chiara, che con Filippo Corongiu aveva fatto le medie a Cagliari.
4: Era un ragazzo solare, energico, era molto spiritoso, era un po', diciamo, quello che animava un po' la classe alla fine, sì, era divertente.
1: Stamattina il traffico scorre come sempre, il tragico incidente ormai è apertura nei siti di informazione, qualcuno rallenta all'altezza del palo e c'è chi, su quel punto maledetto, ha lasciato una rosa per Gabriele e Filippo.
4: Mi dispiace molto.
0: Sono 59 le vittime della strada dall'inizio dell'anno, un'altra croce nella notte a Orune. Sentiamo Gianfranco Locci.
5: Stava per chiudere il cancello della sua azienda agricola dopo un'intensa giornata di lavoro trascorsa nelle campagne a pochi chilometri da Orune. Un gesto ripetuto chissà quante volte. Il fuoristrada che aveva lasciato con il motore acceso per compiere questa veloce operazione purtroppo si è mosso perché il freno a mano non avrebbe funzionato e lo ha travolto. È morto così sul colpo l'allevatore orunese Luigi Soma di 63 anni. L'incidente è avvenuto nella serata di ieri. Una tragedia che ha scosso l'intera comunità. Stando i rilievi effettuati dai carabinieri sulla

0: Così arrestato un cinquantenne dopo la convalida del GIP e del Tribunale di Nuoro, l'uomo ora è agli arresti domiciliari. Tranquilla la situazione delle scorte idriche in Sardegna, la media è tra il 60 e il 70%, non va certamente sprecata e vanno fatti gli interventi di manutenzione che latitano, lo dice anche l'assessore ai lavori pubblici, da una ventina d'anni. Maurizio Landi.
1: Le piogge d'inizio anno hanno portato i loro benefici in termini di riempimento degli invasi isolani, ma resta ancora qualche problema sul fronte del sistema Cuga, temo che soffra per mancanza di precipitazioni e per ritardi nella manutenzione del sito. Ma da questo punto di vista, secondo l'assessore regionale ai lavori pubblici Antonio Piu, è l'intero sistema Sardegna a soffrire per anni di mancate manutenzioni.
2: Il sistema Cuga soffre come il sistema della regione Sardegna per una mancanza di manutenzioni straordinarie più che ventennale. Abbiamo avuto la capacità di erogare risorse per fare manutenzioni programmate e non più manutenzioni solo su rotture come avveniva in passato. Il Cuga ne è una dimostrazione rispetto a quello che è avvenuto quest'anno. Per il 2027, quindi prima della stagione irrigua, 400 milioni e 400 litri secondi in più per quanto riguarda il Coghinas 1 e in più un sistema Cuga Temo che riceverà una manutenzione programmata a partire da questo mese.
1: Nonostante tutto, gli invasi regionali fanno segnare una percentuale di riempimento vicina al 70%, non male al termine di un'estate calda e che ha richiesto interventi irrigui straordinari. Considerando anche che negli ultimi due anni, a fine agosto, la percentuale è sempre stata ben al di sotto del 50%.
2: Ma il sistema delle dighe e degli invasi in Sardegna regge e continua a reggere benissimo dopo le piogge invernali. In questo momento abbiamo un riempimento del 69%, abbiamo un avanzamento dei lavori che serve per rafforzare e rendere più resistente il nostro sistema. Siamo sul Maccheronis al 40% per aumentare l'invaso, il 30% su Monterno sempre di avanzamento lavori.
0: E ora la seconda puntata della nostra inchiesta sul disastro ambientale per l'Alto Flumendosa, con ricadute pesanti anche per l'economia di Seulo. Sentiamo.
3: Per noi dell'Ecomuseo dell'Alto Flumendosa è irreale vedere l'assa Stidiosa in queste condizioni. Diciamo che c'è stata una notevole diminuzione dell'afflusso, ecco. E quindi a noi sembra assurdo.
4: Un momento, di crisi, stiamo cercando di sopperire con delle alternative, ma il Flumendosa è sicuramente l'attrattore principale.
5: Noi abbiamo aperto il chiosco a luglio. Abbiamo iniziato molto bene e questa situazione ha fatto calare parecchio il lavoro.
6: La stagione turistica di quest'anno è stata indubbiamente influenzata prima dall'ondata di caldo e secondo dalle condizioni delle piscine del Flumendosa che tolgono un'attrazione turistica a quel flusso proveniente sia dalla Sardegna sia da tutto il resto del mondo che viene a Seulo cercando come attrazione principale proprio le piscine naturali.
3: La biglietteria è sempre operativa, ma noi avvisiamo i visitatori riguardo appunto alla situazione del sito e sconsigliamo la balneazione in attesa dell'analisi dei sedimenti che sono appunto stati rinvenuti qui.
0: Vi aspettiamo per la seconda parte del nostro telegiornale.
7: Il miglior buongiorno è su Radio Lina. I fatti e le notizie da L'Unione Sarda e i principali quotidiani nazionali. Approfondimenti, interviste e ospiti sui fatti del giorno. Caffè Corretto. Dal lunedì alle 8.05 con Matteo Vercelli. Su Radio Lina.
0: Ripartiamo da Porto Torres per parlare con Franco Ferrandu del futuro delle aree industriali dismesse.
8: Da aree industriali abbandonate a spazi recuperati per attività legate alla nautica e all'economia del mare. Per il waterfront di Porto Torres si entra ora in una fase concreta. È stata aggiudicata la progettazione del decommissioning delle aree ex Ferriera Sarda, Nuova Scac e Vianini, 10 ettari su 46 individuati, scelti per la presenza di strutture maggiormente a rischio e per le potenzialità. In alcuni ruderi, dopo decenni, è stata appena effettuata la bonifica dall'amianto.
9: Siamo felici di di poter affidare finalmente la progettazione del decommissioning di

0: questi 10 ettari. Successivamente all'approvazione dei progetti verrà fatta la gara per la demolizione vera e propria. Un grande lavoro necessario per restituire a questo territorio la vocazione industriale che ha sempre avuto, ma in una chiave diversa, in una chiave nuova, con uno sguardo volto all'economia del mare, alla cantieristica nautica e navale. Diciamo che entro i primi mesi del 2028 potremmo avere un nuovo skyline di quest'area industriale.
1: Dalla regione sono stati assegnati 20 milioni di euro.
0: L'intervento è interamente finanziato con i fondi FSC annualità 21-27, 20 milioni di euro che saranno necessari per intraprendere questo percorso importante di decommissioning.
1: Il primo progetto dovrà essere consegnato entro 90 giorni dalla firma del contratto.
2: E passi avanti per la sicurezza a Calangianus, legata al centro migranti per i minori. Ci racconta tutto Silvia Orru.
3: Quanto è stato difficile riportare la tranquillità a Calangianus?
4: È stata dura, è stata difficile. Insomma, abbiamo attraversato dei mesi davvero difficili e complicati.
3: 11 dei 40 ospiti del centro di Via San Martino per minori stranieri non accompagnati hanno seminato il panico a Calangianus per almeno 4 mesi. Ora, grazie all'intervento della neoprefetta di Sassari, Carla Di Quattro, sollecitata dal sindaco Fabio Albieri, sono stati trasferiti nella penisola. Furti, molesti, inseguimenti, una situazione di allarme creata da un gruppo distinto di giovani provenienti dall'Algeria.
4: Tanto non ha funzionato il fatto che in una struttura secondo me non adeguata siano stati trasferite 40 persone. Io poi non conosco chiaramente le dinamiche interne, però è evidente che la struttura che ha accolto questi minori non accompagnati nel centro del paese, eccetera, si è rivelata

0: e poi provvederemo immediatamente a una bitumazione rapida e notturna, e quindi non ci sarà un appesantimento del traffico, sarà un intervento molto rapido nel raggio di poche settimane, parliamo di 2 settimane massimo. Ecco.
1: Vi aspettiamo per la terza parte del telegiornale.
2: Magic is back! Winx Experience! Vivi la magia delle Winx in un weekend magico al centro commerciale Olbia Mare. Ti aspettiamo dal 4 al 6 settembre. Centro commerciale Olbia Mare, strada statale 125, località Samarinedda.
3: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita. A Cagliari, in via Peretti 4.
4: Ho fatto un incubo. Il materasso era bollente e poi glaciale.
5: Tranquilla. Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino a domenica. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
6: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina domenica.
7: Cerchi nuove opportunità di lavoro? Il 16 e 17 settembre vieni a Sa Manifattura per la Job Fair Cagliari. Lavoro, sport, turismo e ambiente. 2 giornate per incontrare aziende, sostenere colloqui, partecipare a laboratori di orientamento e scoprire come avviare un'attività autonoma. Porta il tuo CV e scopri come candidarti sui siti di Sviluppo Lavoro Italia e Aspal. Ti aspettiamo a Sa Manifattura. La Job Fair è promossa dal Ministero del Lavoro e organizzata da Sviluppo Lavoro Italia e Aspal, agenzia sarda per le politiche attive del lavoro.
8: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
9: Radiolina, meteo.
10: Amici di Radiolina, un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore ampi spazi di cielo sereno sulla Sardegna. Nel corso del weekend continuerà a splendere il sole, salvo per delle nubi a tratti compatte lungo le coste occidentali. Temperature massime oltre le medie di riferimento con picchi anche di 34-35 gradi. La ventilazione inoltre sarà debole e con mari che risulteranno poco mossi. Per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località vi invitiamo a restare aggiornati scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo.
11: Il segreto delle estati più belle? Gavin.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Nozze con tanti VIP dalla Costa Smeralda, il servizio di Giampaolo Cuccuru.
2: Brendan Bloomer e Salvatore Spano si sono dichiarati amore eterno davanti ai propri familiari e a una cerchia ristretta di amici nella villa sul mare del Romazzino, vicino Porto Cervo. Comincia così un fine settimana ricco di eventi fra la Costa Smeralda, il Vesper di Capriccioli e San Pantaleo. Il traghetto Agata, noleggiato per l'occasione, sarà il palco galleggiante, ormeggiato davanti allo Yacht Club di Porto Rotondo. Sulle fiancate campeggiano le iniziali degli sposi e qui suoneranno i vari artisti. Si parla di Chris Martin, Rita Ora, Giorgio e Laura Pausini. Intanto nel borgo in comune di Olbia fervono i preparativi per la festa in piazza, che sarà blindata. A tutti i commercianti, compresi nella zona rossa, andrà un congruo indennizzo.
3: Viviamo con entusiasmo questo evento che porterà molta attenzione a livello internazionale, se non mondiale, però con un grande sforzo da parte di tutti sono sicuro che anche questo evento sarà portato a casa con grandi risultati e grande soddisfazione.
4: Questa estate abbiamo visto così tanta gente, proprio tanta gente, da giugno, luglio, agosto io non ho mai visto, da 27 anni che sto qui a San Pantaleo. Questo evento per me sarà una bella esperienza e come prima volta queste due persone hanno donato qualcosa in Sardegna.
2: Notevoli le ricadute economiche sul territorio, ma le nozze dell'anno saranno ricordate anche per la solidarietà. 1.600.000 euro

0: favore del Brozzo di Cagliari, per l'Istituto Rita Levi Montalcini e per la Lida, che realizzerà un ospedale per gli animali.
1: E ora il successo per il concerto dei The Colors a Oristano nel servizio di Mario Tasca.
2: Il concerto dei The Colors inaugura, seppur a fine stagione, la grande area eventi di Torre Grande. La band, dalla vittoria ad Amici nel 2015 con Everytime, ha costruito un successo crescente passando dal pop rock al nuovo corso dance pop, consacrato 3 anni fa da Italo Disco. Per la nuova arena oristanese è stato il primo vero test. Migliaia di persone hanno raggiunto il lungomare per il concerto gratuito, ma la capienza, fissata a 5.000 spettatori, ha lasciato fuori oltre 2.000 persone.
3: Abbiamo riempito l'area grande eventi, purtroppo qualcuno è rimasto fuori, abbiamo mostrato l'importanza di quest'area, le sue potenzialità e speriamo che sia semplicemente l'abbrivio per un grande successo.
2: Sul palco una scaletta trascinante, da Rolling Stones a Karma, Tu con chi fai l'amore e Un ragazzo e una ragazza. Poi il ritorno alle radici rock con l'omaggio ai Pink Floyd nell'assolo di Comfortably Numb, un legame profondo soprattutto per la guida del gruppo, cresciuto ascoltando la band britannica. Da un verso del brano Money nasce anche il suo nome d'arte, Stash. Torre Grande supera così il primo banco di prova e conferma le potenzialità dell'area per i grandi spettacoli. Ora si guarda al Capodanno, che potrebbe trovare nell'arena la sua sede, ma con una capienza autorizzata di almeno 15.000 persone.
1: Questa sera alle 21 la nuova stagione dei 5 sensi dell'arte su Videolina con Ambra Pintore, la regia di Massimo Sulis, un'anticipazione.
4: In questi nudi lei sceglie la sensualità, c'è anche provocazione. Come tratta questi nudi, Liliana?
5: Li tratta da un punto di vista femminile, che è sicuramente una cosa inedita nell'arte, perché noi siamo abituati...
4: Quindi non sono provocanti verso lo sguardo?
5: Non sono provocanti, perché noi siamo abituati al tema della modella nello studio, guardata però dai pittori, dagli uomini, e quindi anche compiacenti lo sguardo maschile. Quello che fa Liliana invece è un'operazione inversa, cioè mette la donna al centro del quadro, in un'esibizione della propria bellezza, in maniera, diciamo, compiuta ma non ostentata.
6: Liliana Cano, Il fuoco dentro.
1: Cagliari Flop in Coppa Italia, ne parliamo tra poco.
7: Zero punti ma tanti applausi per l'esordio in casa dei rossoblù, che si preparano al terzo impegno interno consecutivo in pochi giorni. Lunedì 7 settembre segui con noi la terza giornata del campionato Serie A Eni Live. Dalle 18 il prepartita con Roberto Carta e dalle 18.30 la radiocronaca in esclusiva a cura di Lele Casini di Cagliari Lecce. Solo su Radio Lina, la radio ufficiale del Cagliari Calcio.
1: E il Cagliari esce di scena in Coppa Italia, ne parleremo subito con Alberto Masu.
8: Niente riscatto, anzi. Il Verona vince 2-1 e il Cagliari scende dalla Coppa Italia ai sedicesimi. La Domus chiede una vittoria per dimenticare il KO con l'Inter, ma i quasi 15.000 presenti regalano applausi solo all'ex Zappa, che si prende una piccola rivincita verso chi ha deciso che non ci fosse più spazio per lui. Non sarà turnover, ma gli somiglia tanto, perché Pisacani inserisce nell'11 di partenza Radunovic, Cervo, Kofler, Aurelio, Liteta, Fadera e Felici. Mentre il Cagliari vaga in cerca di una sua identità, il Verona passa con Arruì e non soffre neanche troppo nei pensieri di rimonta cagliaritani. Nella ripresa, una delle poche cose belle della serata si sviluppa a sinistra con Obert, Fadera e la stoccata vincente di Mendy. Dalla panchina, oltre allo slovacco, entrano altri titolari come Maldini, Romano, Adopoe e Iola, ma nel finale un errore di Rodriguez spalanca la strada a Mulattieri, che ringrazia e fa 2-1. Game over per un Cagliari che giochicchia più che giocare e che paga l'approccio totalmente sbagliato nel primo tempo, per il quale il tecnico nel dopogara si prenderà le colpe, e una ripresa che non raggiunge la sufficienza. La Coppa è già finita ed è meglio pensare subito al campionato, perché lunedì sera ancora la Domus arriva in Lecce, concorrente diretta per la salvezza, con Borrelli che sta traslocando in Turchia. Pisacane valuterà le condizioni di Mina in fase di recupero, mentre Sugawara attende ancora il transfer, Zola lavora in gruppo e Carlos è in Spagna per motivi familiari. sperando di trovare presto la chimica giusta per trasformare il gruppo in una squadra. La Serie A non attende.
1: Riparte la stagione del calcio regionale e sentiamo Marco Lai.
9: Numeri alla mano, si tratta di un movimento in salute. Il calcio sardo riparte per una nuova stagione.
10: E le società sono circa 500, per cui animano circa 2.700 squadre, 50.000 tesserati circa.
9: A Sia Maggiore la presentazione dei calendari di eccellenza e promozione al via il 13 settembre, ma si giocherà fino alla terza categoria. Il saldo delle iscrizioni è positivo.
10: 30 nuove affiliate, questo è il messaggio molto importante, che vuol dire che in 30 comunità la palla continua, il pallone continua a rimbalzare, e per noi sapete che è una cosa molto molto importante al di là del fatto sportivo.
9: Fra le note dolenti, i fallimenti di Olbia e Carbonia, società storiche che però ripartiranno.
10: Abbiamo avuto quest'anno 7 defezioni, tutte faticose, ma due molto, molto importanti, Carbone e Olbia, che però ripartono. È vero, in seconda categoria, ma due piazze così importanti in brevissimo tempo potranno sicuramente calcare i campi di altre categorie.
9: L'appello è al pubblico, che negli ultimi anni si è riavvicinato al calcio di periferia nonostante la concorrenza agguerrita della TV.
10: Il pubblico si è riavvicinato, mi fa piacere che si sia riavvicinato non solo il pubblico maschile, ma si sono riavvicinate anche il pubblico femminile, si è avvicinato chiaramente anche i bambini, e i bambini sono il nostro futuro.
1: E approfitto per ricordarvi che i calendari di eccellenza e di promozione, i due gironi A e B, sono all'interno di uno speciale oggi in edicola con l'Unione Sarda, ma anche sull'app l'Unione Digital. Grazie da regia e redazione per aver seguito il telegiornale di Videolina. L'augurio di un pomeriggio sereno. Arrivederci.
7: Benvenuti in Programma US, il racconto delle imprese sarde che hanno scelto di crescere insieme a noi.
11: Bentrovati su Radio Lira, parliamo anche oggi di una vera eccellenza della ristorazione di Oristano, il Craft da Banana. Ci troviamo nel quartiere storico di Oristano, un ristorante che incontra tradizione e innovazione, cucina sarda, quindi con un occhio sempre rivolto però anche al futuro. E noi siamo collegati con Mattia Pipia, tra i fondatori proprio del Craft da Banana. Ben ritrovato su Radio Lira.
12: Grazie mille, buongiorno a tutti, bentrovati.
11: Allora, abbiamo raccontato in queste settimane, in questi mesi, la storia del Craft da Banana. Tra l'altro ricordiamo che tutte le interviste sono disponibili su Spotify e poi su radiolina.it. Però che cosa rappresenta per lei e anche per chi segue il ristorante, quindi insomma per i clienti storici e non solo, perché ricordiamo che il Craft da Banana viene visitato anche da tantissimi turisti.
12: Allora, il Craft da Banana oggi rappresenta la storia viva ed il presente della ristorazione sarda. È un brand che nasce circa 40 anni fa e che in tutto questo tempo ha accompagnato generazioni di persone, di famiglie, di lavoratori, di clienti, restando sempre fedele ad un'idea precisa: raccontare la Sardegna vera, quella fatta di persone, di prodotti, di gesti antichi, di tradizioni, dove l'accoglienza è un'accoglienza sincera. La nostra missione è appunto valorizzare la Sardegna dal punto di vista non gastronomico, partendo sì dalle materie prime, ma anche dai produttori locali, dalle ricette che parlano del territorio, da quello che ci è stato trasmesso dalle generazioni prima di noi, dai nostri genitori in particolare, da tutte le loro conoscenze che hanno preso un po' sia nei posti che hanno lavorato che da ciò che gli è stato trasmesso dalla loro parentela diretta, quindi dagli usi e costumi del nostro territorio di origine, che è quello di Bonarca. Valorizzare la Sardegna significa appunto valorizzare le persone che la vivono ogni giorno e che ogni giorno possono trovare con noi un convivio lieto e anche diciamo dinamico, perché è legato molto alle stagioni.
11: Mattia Pipia, invece, quali sono i sogni, i progetti e la direzione che il Craft da Banana vuole prendere per il futuro?
12: Beh, uno dei nostri obiettivi, la direzione che sto perseguendo, che stiamo perseguendo, è investire sui giovani, quindi formare, dare fiducia, creare posti di lavoro stabili e dignitosi qui nel loro territorio di origine, e che loro possano poi dare un futuro importante all'azienda con il loro comunicare, con il loro saper fare, ecco, con poi la costruzione di una professione, di un'arte che è legata alla ristorazione. Vogliamo appunto che chi lavora con noi possa costruirsi il suo futuro sia professionale che personale, senza dover rinunciare alle proprie radici.
11: Mattia Pipia, ricordiamo dove si trova il Craft da Banana.
12: Siamo in centro storico ad Oristano, in via Decatro 34. Ci trovate tutto l'anno.
11: Grazie, allora ricordiamo che tutte le interviste sono disponibili su Spotify e poi su radiolina.it. Alla prossima.
12: Grazie mille a voi, buona giornata.
13: Sono le 16 e 4 minuti.
14: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
15: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
14: Anche per i mobili della cucina?
15: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
14: Chissà quanto costa, però.
15: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
14: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
15: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
16: Buon pomeriggio dalla redazione.
17: Apriamo con la cronaca svolta nelle indagini sulla morte di una quarantenne argentina ritrovata il 14 agosto in un cortile a Messina. In un primo momento era stata esclusa la morte violenta, ma è poi emerso che la vittima era stata strangolata. La polizia è riuscita a risalire all'ultima persona ad aver avuto contatti con la donna. Si tratta di un 44enne tunisino che nel frattempo era stato arrestato per altri motivi e che avrebbe poi confessato il delitto che sarebbe stato commesso al culmine di una lite tra i due.
16: Voleva denunciarlo ma aveva troppa paura per farlo. È il racconto della madre di Lorenza Isceri, la 45enne lanciata dal cavalcavia lungo l'autostrada all'altezza di Barberino del Mugello dall'ex fidanzato 36enne Federico Vella. L'uomo l'ha prima chiusa nel bagagliaio di un'auto e poi l'ha portata sul luogo dove si è compiuto il fatto. Poi si è tolto la vita con lo stesso gesto. Inutili il tentativo di salvarsi della 45enne che aveva chiamato il numero unico di emergenza prima di essere uccisa.
17: La crisi dell'ex Silva arriva ad un nuovo passaggio critico. Sono partite infatti le lettere relative alla procedura di licenziamento collettivo che interesserà più di 2.500 lavoratori. A trasmettere la documentazione ai sindacati è stata la IGI, ossia l'Associazione Italiana Giuristi di Impresa. Si tratta di un atto estremo e doloroso al quale non avremmo mai voluto fare ricorso, ha spiegato il presidente Nicola Convertino in una lettera. Una scelta che Convertino definisce un atto dovuto e inevitabile e diretta conseguenza dell'improvvisa scadenza fissata per la chiusura dell'area a caldo già nel mese di ottobre.
16: Dall'estero è bufera nel reform di Nigel Farage, dopo che un'inchiesta di Channel 4 mostra due alti funzionari del partito, James Orr, responsabile delle politiche del partito, e Dan Jukes, stretto collaboratore del leader, organizzare il finanziamento di tre sondaggi per il partito da parte di una società statunitense per un costo totale di 32.500 sterline e suggerire a un finto donatore un modo per aggirare le regole inglesi sul finanziamento ai partiti. I due funzionari si sono poi dimessi in attesa dell'indagine interna.
17: Steve Witkoff e Jared Kushner, gli inviati del presidente Trump, arriveranno a Kiev e poi a Mosca nei prossimi giorni, lo riferiscono fonti dell'agenzia russa TASS. Intanto attacchi ucraini nella notte contro Sochi sul Mar Nero, dove un drone ha provocato un incendio in un deposito di petrolio, secondo le autorità russe della regione di Krasnodar. Kiev ha lanciato diverse ondate di attacchi sulla città, colpendo anche una nave russa con un drone navale.
16: Lo sport, il calcio, Genoa-Como apre la terza giornata di Serie A, match in programma alle 20:45. De Rossi verso il 3-5-2 con Sabella ed Ellerson sulle fasce, davanti in coppia con Colombo più Osmaic di Vitigna. I nuovi acquisti e Sharabi e Zibue tra i convocati. Fabregas verso la conferma della formazione che ha vinto a Napoli. Formula 1, Charles Leclerc ha chiuso davanti a tutti le prime libere del Gran Premio d'Italia. A Monza il Monegasco si è piazzato davanti all'altra Ferrari di Lewis Hamilton, subito dietro la Mercedes di Russell. Quinto tempo per Kimi Antonelli, dalle 16 le FP2.
17: Ed è tutto, a più tardi.
18: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
7: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
19: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nuova apertura a Centro Commerciale I Fenicotteri, via San Simone 60 Cagliari o su orofino.it.
20: Fino al 30 settembre 2026 acquista il tuo nuovo pesante Iveco S-Way e hai inclusi nel prezzo 5 anni di garanzia sulla driveline e il tasso agevolato. Scopri in concessionaria i dettagli contrattuali e ricevi un preventivo gratuito. Siamo a Cagliari, Sassari Monos, Olbia. www.acentras.it.
21: I want it to be free!
22: Da Glovo, i migliori marchi per lo sport e il tempo libero. Adidas, Nike, Puma, Vans, Reebok, Lotto, Diadora, Asics, New Balance.
23: Calzature, abbigliamento e accessori sport dei migliori marchi a prezzi scontatissimi.
22: Glovo Sport.
23: E intanto scopri i nuovi arrivi.
22: Glovo, per lo sport e il tempo libero di tutta la famiglia.
24: In Sardegna, Glovo è a Cagliari, in via De Valenzani. A Sassari, zona Preddanietta. Ad Olbia, zona Aeroporto. A Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda. E ad Oristano, in via Bon, angolo via del Porto.
25: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

Un saluto a tutti, ben agattaus a questa edizione di Noa adesso, regionale de Sardegna 1, come ti sempre bieus impari i titoli de su sommario. Tragedia in subito dai quartu, du switchoku su de Dejottanu su morinti a pussi de si accabau su contra un valu con su scooter. In Orune un allevatore verde di sa vida a pussi de si stetiu streccau de sa macchina cosa sua. Mancae si stari bascosa di Gasprena, si insisula, a barra però sa criticità di posta manutenzione dei invasus, s'assessori più narara, debintanus senza interventus. Novità di importu, posta area industriale de Porto Durre, deci etarus dei strutturas abbandonaras antessi, sciusciaras e fatta a torra, su benidori esti, resi cussu des economia de sumari. Un toni de cumbirausu de su gesset internazionali Possa Goia in Costa Smeralda entra un miliardario americano e un ubicciocco da Terra Noa. Intra i ospiti sfinza Jeff Bezos e Yannick Sinner. Unu gasted, un fundio esganiu e si stetti un bogau de sa Coppa Italia. A Sadomus passara su Verona. Mendì su unico che gioca bene, ma in moi tocca pensai a su Lecce. Dunque, se depeu su comenzai de sa cronaca, poi ta du spicciocu su de Dejottanu su funti mortu su ai 5 de Mengianu, Gabriele Galici de Pirri e Filippo Corongiu de Paoli, a pizzu de uno scute Honda 125 si funti stumbausu contra un ubalu in viale Golfo di Quartu a Sartaria de Samarinella. Fiantado rendi a domu, direzioni Casteddu, a Pustis de una festa in un locale. Filippo esti mortu luegus, Gabriele invece a pizzu su dessa ambulanza, is dottori antiprovau in ogni maniera a dussarvai. In questa zona, cussora, sa gente comincerà a passare ribai in slogus e traballu, un'immagine leggia scioccanti, cussa che antibistu is testi mongius, che da gonta tenanta che si stetti uno spettacolo che non si poria rabbiri. Conosciara una des vittimas come ti chiara una bicciocca che fiastetti a scuola senza scuola media con Filippo e narara che fiera un biciocco che brullara a mera, che giocara e che animara sa glassi. Calincuno in cusul logo malaritu poni di una rosa e in moi tocca comprendi i tessuzieri di Areruso e sa polizia arafai scrucculuso. Si depeu su torrai contu de un altro incidenti mortali a pochi chilometri su de Orune. Un omini a pustis de ai traballau in campagna, come ti faiara sempre, viara serrai su cancello de su terreno e ha rilassato su motori de sa macchina, un fuoristrada a lutto, ma ai civariri e su freno a mano o non ha di funzionau o istituto non di apposto. Sa macchina si stimò via Strecchendiddu. Luigi Somma, allevatore orunesu de 63 anni, si stimò morto luegus. Si incidenti essi sul serio a Riserumeri, su corso, su funti a ribaus all'estero, ma somini fiera stroppiamo in maniera troppo crai. I operatori de su 118 non antivozio fai nuda. Un'altra nuova de cronaca, teniara quausu casi 200 kg di marijuana asuta de sa groveddura a prontare momenti una serra in su centro storico de Orteddi. Sa droga teniara una percentuale arta mera di THC, i carabinieri de sa stazioni locali coordinausu de sa compagnia de Ozzana anti arrestau un omini de 50 anni. Appussis de sa convalida de su jeep de su tribunali de Nugoro, somini sa gattere moi ais arrestus in domu. Da su commensu de sano che si una uso de acqua in moi esti bruciu mera e dunque sais digas funti prenas ma is problemas a capiauso a su sistema cuga temo avarranta e no esisteti a fatta manutenzioni po s'assessori regionali ais traballus publicus Antonio Piu
est totu su sistema Sardigna chi non anda bene soffrire poita sa manutenzione non si va de anus e annus. C'è una mancanza di manutenzione straordinaria de plus de bintanus, narra s'assessori, ma non su seus arrennescius a stanziare risorse per fare manutenzioni programmarasa e non scetti in emergenza quando si sega la sarrezza o ci vunti problemasa. Pus 2027 innanti de sa stagione in rigua 400 milioni ci vunti 400 milioni si può fare traballus e 400 litri su secondo in prusu po su coghinas uno è su sistema cuga temo chi arricciri una manutenzione programmara a cominciare de gusto un mese e tutto come ti si sia resi in fase su un tibreno su de acqua su 70% de gusto che ci gappi che è un risultato buono con si sta ribas cosa mera che ha fatto in ultimus dus annus a sa cabo de austu sa percentuale vi era asuta mera de su 50% se us traballendi qua fortiai totu su sistema serra più se us arribaus a su 40% de straballus qua melorai maccheronis e a su 30 po Montelerno. E torraus in seulus Giseus andaus a Riseuru e us bistu is dannus po s'ambienti in sa sidiosa su Lumandosa a pussis de su luru in desti calau de is montis in mes austu quando esti brutti umera ma is dannus vunti finza sa po s'economia de su lugu e no scetti po s'ambienti e ci vunti stetia sa perdidas po is attividadi de su lugu a Virginia Murgia de Seco Museo Alto Flumendo Dosa, contra chi non arrenisce a creghi sul luogo esti a Cisburiu ma narra la mancanza biglietteria e si oberta non s'altro su donarausu quando si zerata chi moi esti melusu a non fai su bagno a su manco finse saccando non arribanta il risultato dei analisi dell'acqua e si un momento di crisi manna poi tassa studiosa narra su sindigu esti una delle attrazioni turistiche plus de importu e usu in su mese Argiolas narra invece Marica Murgia de su chiosco sastidiosa e vi erano dendi bene in mera ma questa situazione ha arrivato galais presenzia e moi non bene di casi nemusu finse sa Martina Murgia de su presunto Seulo Agrifood narra che esistetia un'istari difficile in mera intra sa basca manna e questa situazione puro e noi sa gente bene di bruschetto tutto proprio o piscinas naturalis. In Porto Durre, in Moi, esistete a giudicare sa progettazione de su de commissioning de is areas ex Ferriera Sarda, Nuova Scatch e Vianini, funti 10 etarus de 46 individuos, onde si vuole intivare attività di Zaccapiarasa, a San Nautica e a Seconomia de Summari. Saria estistete a scioverare a voita civunti strutturas a prus a riscu e con una potenzialità di manna in calincunu in isanus esistete ha fatta già essa bonifica de s'amianto a posto de essa approvazione de sprogetto i spiegara Simona Fois sa presidente de su consorzio industriali provinciali de Tattari sarà fa essa gara posta sciusciadura uno traballo mannu po torrai su territorio una faccia industriali noa a intru de is primus mesi de su 2028 e uso a tenio uno skyline aici Zizzeriera, no, in questa zona industriali. Ci vunti 20 milioni di euro da sa regione, sigri FOIS, si intervento in questi finanziau intramenti con su fondo FSC 2021-2027 e su primo progetto de piresi un signau a entro den 90 disi de sa firma de su contratto. In Calanzano si muoi ondi in su centro poi migrantis po viciocus con prospago de 18 anni su che non funti accompagnaus 11 dei 40 ospiti antivatus pramai is abitanti po mesis esistete una situazione critica contra Fabio Albieri su sindigu futi stetius mesis difficilis cesti bofius intervento de sa prefetta de Tattari Carla Di Quattro seriara de su sindigu e dottu
po portai torra sa calma. Sa druma de giovunus algerinus faiera furas, molestias, si moliera finse a sighire sa genti. Si struttura de via San Martino non est adeguara po ospitai 40 personas, narrara Albieri, e cesti finse sa duda chi spicciocus usianta di arerus prospiticus de 18 annus sa prefettura esti vendis accertamentus po comprendis età di giusta de usus spicciocus. Toccara a Naibero che in Calanzanus e totu cesti finse a un'altra struttura de su 2018 che ospitara altrus deji picciocus chi fun di vendi invece su una caminera de integrazioni. Brendan Blumer e Salvatore Spano si funti goiausu in antis es familias in soru e un giru stritu de amigus in sa villa supa de su mari de su romazzino accante Portocervo. E custo però esti fizas su mensu de una cabegira prenu de ventus in tra Costa Smeralda su Vesper de Capriccioli e San Pantaleo. Su traghetto Agata esiste tiu a Logau, aresi un alcu galleggianti virmu in su yacht club de Porto Rotondo con ospitis e spettaculus con Chris Martin, Rita Ora, Giorgia e Laura Pausini in su burgu de su comunu de Terranoa c'eressi una festa in prazza chi però aresti blindara. A tutti i commercianti si chi augusta giornata dei pinti avrà serrausu ci vuntis indennizusu si usuvrejausu po gusto evento internazionali narara Nicola Filia, artista de San Pantaleo, poeta si va riconosci in su mondo con uno sacrificio pitticuo dottus, se uso seguro chi aresi una soddisfazione podottu sa comunità. Seu in noi de 27 anni narra una commerciante Ilaria Testa sempre in San Pantaleo e non apu mai bio genti danta commenti gusti stari e seu bregiara de partecipai a questo evento speciali un evento che ha riportato finse sa solidarietà di manna 1 milioni e 600 mila euro in solidarietà in tutta sa Sardegna 1 milioni e 600 mila euro per ospedali Brozzo da Gasteddu per istituto Rita Levi Moltacini e finzas a possa lida chi aravai un ospedale poi is animalis. Sarà su con su sport, su Gasteddu, a Foras de sa Coppa Italia, a Riseru, a Sadomus, contra su Verona, a Riverdio, d'uso a uno. Stifosus, quasi 15.000, che ci vianta anti a regalau zaccamanus, sce tipo sex, zappa, poi tafunti di spragio, che danti bendio. Non ha resistito un turnover, ma dalle simbilla umera, a Pisacane arrivò su de su primo minuto Radunovic, Ciervo, Kofler, Aurelio, Litet, Fidera e Felici, ma a fare il suo primo gol e si stetiu su Verona con Rui in sa ripresa e si invece a stetiu Mendì a fare il suo gol de su Areggio e funti in trauso finza dal Maldini, Romano a dopo Edeiola, ma po uno sbaglio de Rodriguez Mulattieri e si arrennesciu a fare il suo gol de Dusu a sa cabu de sa partita, senatori se si bigau tutta sa responsabilità di e moi però toccara pensai a Lunis Americandu sempre a sa domus l'ompri su Lecce che sì, una squadra che giocherà proprio un momento su Gasteddu po sa Salvesa. E questa via la settimana nuova per questa edizione di Usidurru, grazie a voi a sciopera questo telegiornale e sto un gattobio a questa edizione che benedì. Un saluto a tutti.

0: rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
1: Il segreto delle estati più belle? Gavin.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
2: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
3: Torna il Festival dell'Altrove, il 5 e 6 settembre a Guasila, la decima edizione tra libri, parole e musica, con Sonia Bergamasco, Valerio Lundini, Antonio Padellaro, Vincenzo Mollica e tanti altri. E il 25 ottobre la finale del premio Giulio Angioni. Scopri il programma nei canali social. Promosso dal Comune di Guasila col sostegno di Regione Sardegna e Fondazione di Sardegna e l'organizzazione dell'Associazione Enti Locali.
2: Cerchi nuove opportunità di lavoro? Il 16 e 17 settembre vieni a Sa Manifattura per la Job Fair Cagliari. Lavoro, sport, turismo e ambiente. Due giornate per incontrare aziende, sostenere colloqui, partecipare a laboratori di orientamento e scoprire come avviare un'attività autonoma. Porta il tuo CV e scopri come candidarti sui siti di Sviluppo Lavoro Italia e Aspal. Ti aspettiamo a Sa Manifattura. La Job Fair è promossa dal Ministero del Lavoro e organizzata da Sviluppo Lavoro Italia e Aspal, Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro.
4: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
0: Il segreto delle estati più belle?

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
2: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
3: Torna il Festival dell'Altrove, il 5 e 6 settembre a Guasila, la decima edizione tra libri, parole e musica, con Sonia Bergamasco, Valerio Lundini, Antonio Padellaro, Vincenzo Mollica e tanti altri. E il 25 ottobre la finale del premio Giulio Angioni. Scopri il programma nei canali social. Promosso dal Comune di Guasila col sostegno di Regione Sardegna e Fondazione di Sardegna e l'organizzazione dell'Associazione Enti Locali.
4: Cerchi nuove opportunità di lavoro? Il 16-17 settembre vieni a Sa Manifattura per la Job Fair Cagliari. Lavoro, sport, turismo e ambiente. Due giornate per incontrare aziende, sostenere colloqui, partecipare a laboratori di orientamento e scoprire come avviare un'attività autonoma. Porta il tuo CV e scopri come candidarti sui siti di Sviluppo Lavoro Italia e Aspal. Ti aspettiamo a Sa Manifattura. La Job Fair è promossa dal Ministero del Lavoro e organizzata da Sviluppo Lavoro Italia e Aspal, agenzia sarda per le politiche attive del lavoro.
5: Sa Radiolina. Il sonus de sa terra nostra.
6: Il cantante Luca Tirocca, originario di Puti Figari, ha ripreso il brano Remember When di Alan Jackson, adattandovi un nuovo testo scritto da Michele Pio Ledda. È così nata La tua storia è la mia, che celebra un amore che cresce dalla dolcezza dell'infanzia all'intimità della vecchiaia.

0: senza te.
1: C'erano anche Davide Guiso e Francesca Lai, che hanno suonato, arrangiato e cantato insieme a Luca Tilocca in questo Che vuoi che sia, tra le più recenti produzioni del cantante nato a Genova, ma con origini di Putifigari.
2: San Radiolina, i sonus de sa terra nostra.
3: Sono le 16 e 33 minuti.
4: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da ITER di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
5: Saluto a tutti da Elena Ledda, sa radiolina, il sonus de sa terra nostra. Dogna di ai 6:15 di Amengiano, ai 4:15 di Apostibrangio e ai 10:15 di Assunotti. E su domenico a mezzodì puro, in sa radiolina.
6: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
7: Scialla, c'è Skoda.
6: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
6: Ah, e allora scialla.
8: Scialla, scialla.
6: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000 cami che Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Vieni a scoprirla da Autobahn. Via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
10: Nei supermercati Coop di Sardegna ci sono gli sconti di fine estate. Fino al 12 settembre potrai acquistare in offerta la birra Becks in tris da 33 cl a 1,99 euro. Il prosciutto crudo Gennargento a 2,29 euro letto e la pasta Barilla da 500 grammi a 69 centesimi. Acquista i prodotti con gli sconti di fine estate nei supermercati Coop e ricevi la spesa a domicilio con Just Eat, Glovo e Deliveroo a Cagliari, Quarto e dintorni. La Coop sei tu.
11: Autunno in Barbagia. Questo fine settimana ti aspettiamo a Bitti. Scarica il programma completo su cuoredellasardegna.it.
12: Ho fatto un incubo. Il materasso era bollente e poi glaciale.
13: Tranquilla. Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino a domenica. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
14: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina domenica.
15: Impianti dentali garantiti a vita da Boero. A una condizione, che tu venga al controllo ogni 6 mesi. Se un impianto va sostituito, lo rimettiamo noi. Chirurgo, sala e materiali a carico nostro. È scritto sul certificato che firmi anche tu. Vieni a leggerlo con calma. Numero verde 800-125-828. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario, dottor Gian Nicola Boero. Impianti dentali garantiti a vita da Boero.
2: Sara Diolina, il sonus de sa terra nostra.
16: Tra le produzioni del tempiese Sandro Fresi figura un album del 2003, Zibula, dal termine corso gallurese che indica il vento, la brezza, e incentrato sulla vocalità e sugli strumenti a ventu di Corsica e Sardegna. Si può ascoltare anche questa dedicata a Nanna Corsa dalla voce di Paola Giua.

0: La dolce Ninna Nanna, di origine corsa, cantata da Paola Giua con il gruppo di Sandro Fresi, accadeva nel 1997 sul palco di Icnos a Sedilo.
1: Motivi estremamente ballabili caratterizzano alcune delle produzioni più recenti della cantante Cecilia Concas. Questa Ispantos è un inno alle bellezze della Sardegna.

c'erano anche le coreografie del gruppo di ballo con Alessandro Secchi, Sabrina Merlo, Lucia Asole e Giada ad arricchire questo brano di Cecilia Concas che si intitola Ispantos.

0: 7. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
1: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
2: Radiolina, meteo.
3: Amici di Radiolina, un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore ampi spazi di cielo sereno sulla Sardegna. Nel corso del weekend continuerà a splendere il sole, salvo per delle nubi a tratti compatte lungo le coste occidentali. Temperature massime oltre le medie di riferimento con picchi anche di 34-35 gradi. La ventilazione inoltre sarà debole e con mari che risulteranno poco mossi. Per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località vi invitiamo a restare aggiornati scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo.
4: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
5: Sara Diolina. Il sonus de sa terra nostra.
6: Il sassarese Enzo Mugoni ha vissuto anche una profonda esperienza di carattere spirituale e religioso. Si riflette nel brano che ascoltiamo, Tabbaido Signore, su testo di Gian Mario Virdis.

0: Era la travolgente versione di Abba Abula che i Cordas e Cannas resero sul palco di Ichnos a Sedilo nel 1997.
1: San Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
2: Sono le 17:00.

0: settembre sa sempre di ripartenza.
1: E quest'anno si riparte risparmiando.
0: Da Cifadda?
1: Esatto. Dal 3 al 20 settembre c'è Riparti e risparmia, con tante offerte fino al 50% in tutti i reparti. Casa, giardino, ferramenta, vernici ed elettroutensili.
0: Così finalmente sistemi quello che hai rimandato per tutta l'estate.
2: Passa nei negozi Cifadda o visita cifadda.com. Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
3: Buon pomeriggio, bentrovati dalla redazione.
4: Apriamo con la cronaca. Ieri sera nelle campagne di Orune, in provincia di Nuoro, un allevatore di 63 anni, Luigi Soma, è morto schiacciato dal suo fuoristrada mentre chiudeva il cancello dell'azienda agricola. Secondo quanto appurato dai carabinieri e dai soccorritori arrivati sul posto, l'uomo sarebbe sceso dal mezzo e non avrebbe tirato il freno a mano. Mentre chiudeva il cancello dell'azienda agricola, il pick-up Toyota si è messo in movimento e lo ha travolto, schiacciandolo e provocandogli traumi fatali che non hanno permesso agli operatori sanitari di salvargli la vita.
3: A Pozzuoli, in provincia di Napoli, una 33enne e il suo compagno di 37 anni sono stati travolti da un'auto mentre camminavano sul marciapiede. Alla guida del veicolo c'era un uomo di 43 anni, arrestato dagli agenti della polizia municipale con l'accusa di tentato duplice omicidio. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il 43enne, che avrebbe manifestato da tempo un interesse nei confronti della donna, avrebbe notato quest'ultima mentre passeggiava mano nella mano con il compagno.
4: I carabinieri hanno arrestato un quarantenne per violenza sessuale commessa in ambito familiare nei confronti di un bambino che all'epoca dei fatti aveva 8 anni. Si tratta dello zio del piccolo, nei cui confronti è stata eseguita un'ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari con l'obbligo dell'uso del braccialetto elettronico emessa dal GIP di Termini Imerese su richiesta della procura. Il provvedimento scaturisce da indagini avviate dopo la denuncia presentata dalla dirigente dell'istituto scolastico frequentato dal minorenne, che aveva parlato degli abusi subiti ad una sua maestra.
3: Lutto nel mondo dell'imprenditoria italiana. È morto a 92 anni Giuseppe Crippa, ragioniere brianzolo, noto per aver fondato l'azienda Brianza Plastica, diventata leader mondiale nel settore e rappresentativa del comparto produttivo monzese. Si è spento ieri. A dare l'annuncio alla famiglia, che ha pubblicato un post sulla pagina Facebook dell'azienda.
4: Passiamo alla politica. Da oggi il governo Meloni diventa il più longevo nella storia della Repubblica italiana, con i suoi 1413 giorni. Numeri da record per Meloni, che non è più solo quindi la prima donna a Palazzo Chigi, ma anche il presidente del Consiglio che vi è rimasto più tempo alla guida dello stesso esecutivo, superando in questa particolare classifica Silvio Berlusconi. Intanto arriva il commento della leader del PD, Elly Schlein, che afferma 4 anni buttati.
3: Il calcio. Inizia oggi la terza giornata della Serie A e ad aprirla Genoa-Como alle 20:45. Si gioca domani alle 18 invece il big match a San Siro tra Inter e Napoli. Il match è stato presentato in conferenza stampa da Massimiliano Allegri, anche in relazione alla sconfitta che hanno subito i partenopei nella seconda giornata.
5: Io credo che alla fine siamo solamente alla terza giornata, siamo dispiaciuti per aver perso in casa col Como, ma deve comunque regnare l'equilibrio perché ci sono ancora tante partite da giocare, siamo all'inizio della stagione come ho detto prima, abbiamo la Champions da iniziare, siamo in una fase sicuramente dove la squadra c'è da migliorare sotto l'aspetto fisico e domani affrontiamo una bellissima partita perché comunque è uno scontro diretto tra la prima e la seconda del campionato scorso. Bisogna andare con molta fiducia e poi, fatta la partita di domani, penseremo a quella che è la partita con l'Arsenal mercoledì.
3: Sempre domani, ma alle 15, Fiorentina-Torino, alle 20:45 sarà la volta di Roma-Atalanta.
4: E con questo è tutto, a più tardi.
6: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 settembre ci sono le grandi marche.

0: Aeroporto, a Carbonia in via Nazionale a fianco Brico Cifadda e ad Orisano in via Bon, angolo via del Porto.
1: Ho fatto un incubo, il materasso era bollente e poi glaciale.
2: Tranquilla, con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno e con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino a domenica, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, il letto perfetto esiste.
3: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina domenica.
4: Stanco di vedere il mondo in modo complicato? Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista. Prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.

Buon venerdì sera, cari amici, le 17:09. Siamo in diretta al centro commerciale Olbia Mare. Io sono Cristian Asara, live fino alle 18:30. Come sempre, con tante notizie, tante storie da raccontarvi. La nostra migliore musica. Partiamo da Parlar d'amore, la nuova di Saif. E buon weekend con Radiolina.

0: Radio Smeralda.
1: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli i codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
2: Sono Gianmarco Tamberi.
3: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
2: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
3: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
1: Scopri di più su tuttincampo.it.
4: PAN, sardi come voi.
5: Torna il Festival dell'Altrove, il 5 e 6 settembre a Guasila, la decima edizione tra libri, parole e musica, con Sonia Bergamasco, Valerio Lundini, Antonio Padellaro, Vincenzo Mollica e tanti altri. E il 25 ottobre la finale del premio Giulio Angioni. Scopri il programma nei canali social. Promosso dal Comune di Guasila, col sostegno di Regione Sardegna e Fondazione di Sardegna e l'organizzazione dell'Associazione Enti Locali.
6: Vuoi studiare interior design, moda o comunicazione senza lasciare la Sardegna? IED Cagliari è l'unica scuola di design riconosciuta nell'isola con diplomi di laurea. Quattro corsi triennali, design della comunicazione, media design, fashion design e interior design. Scoprili all'Open Day di giovedì 10 settembre, dalle 9.30 alle 13.30 a Villa Satta, Viale Trento 39, Cagliari. IED Cagliari, il design d'eccellenza nella tua terra. Registrati su IED.it.
7: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nuova apertura al centro commerciale I Fenicotteri, via San Simone 60 Cagliari o su orofino.it.
8: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia. Cerchi nuove opportunità di lavoro? Il 16 e 17 settembre vieni a Sa Manifattura per la Job Fair Cagliari. Lavoro, sport, turismo e ambiente. Due giornate per incontrare aziende, sostenere colloqui, partecipare a laboratori di orientamento e scoprire come avviare un'attività autonoma. Porta il tuo CV e scopri come candidarti sui siti di Sviluppo Lavoro Italia e Aspal. Ti aspettiamo a Sa Manifattura. La Job Fair è promossa dal Ministero del Lavoro e organizzata da Sviluppo Lavoro Italia e Aspal, Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro.

0: Mars on my soul su Radio Lina nel nostro venerdì sera. Ancora ben ritrovati cari amici, siamo sempre in diretta dal centro commerciale Olbiamare e adesso aggiorniamo l'attualità con le ultime notizie dalla redazione di unionesarda.it con Angelica D'Enrico. Ciao Angelica, ti ascoltiamo.
1: Ciao Christian, buonasera a te, buonasera a tutti. Allora eccoci con le notizie in primo piano su unionesarda.it. La Sardegna si conferma tra le regioni maggiormente interessate dai fenomeni di illegalità ambientale che colpiscono mare e coste. Secondo i dati contenuti nel rapporto Mare Monstrum 2026 di Legambiente, nel 2025 nell'isola sono stati accertati ben 1.356 reati. Non solo, a questi si aggiungono 4.556 illeciti amministrativi accertati lungo il litorale. L'isola occupa così il settimo posto nella classifica nazionale dei reati e il terzo posto per sanzioni amministrative contro mare e coste. A guidare la classifica regionale è ancora una volta l'inquinamento, con 539 reati accertati che collocano la Sardegna al quinto posto nazionale appunto per questa tipologia di illecito, tra gestione illegale dei rifiuti, scarichi non autorizzati e criticità dei sistemi di depurazione. Continuamente viene messa a rischio la qualità ambientale delle coste e delle acque marine. Andiamo adesso in cronaca. Entro fine ottobre i due pubblici ministeri che coordinano l'inchiesta sull'omicidio di Leonardo Mocci, il 24enne di Villa Cidro ucciso a Monserrato la notte tra il 22 e il 23 aprile, potrebbero chiudere le indagini e formalizzare al GIP la richiesta di giudizio immediato. Dopo l'arresto dei quattro presunti rapinatori che avrebbero ideato la trappola nei confronti del giovane e di un amico con la scusa di vendergli 3 kg di hashish a basso costo, la procura ha assegnato ai RIS dei carabinieri il compito di esaminare le cicche di sigaretta recuperate sulla scena del delitto, ma anche di completare l'esame sui telefonini degli indagati. Una volta finito, i PM Enrico Lussi e Diana Lecca potrebbero chiedere l'immediato rito che consente di andare direttamente a dibattimento saltando l'udienza preliminare e che si può fare quando la pubblica accusa ritiene di aver raggiunto l'evidenza della prova. Adesso allarme Coldiretti, a oltre 500 ettari di coltivazioni colpite per un valore di diverse centinaia di migliaia di euro. Di cosa stiamo parlando? Siamo nel Sulcis e torna a farsi sentire con forza l'emergenza legata alla presenza incontrollata dei cinghiali, mentre le aziende agricole sono chiamate ancora una volta a fare i conti con un problema che si somma a una stagione già durissima. E per il momento Cristian è tutto, tutti gli aggiornamenti e le altre notizie come sempre unionesarda.it.
0: E allora grazie mille ad Angelica D'Enrico, ti auguro una buona serata e un buon weekend, ci sentiamo presto.

0: Back to Friends su Radio Lina nel nostro venerdì sera. Ancora ben ritrovati, siamo sempre in diretta dal centro commerciale Olbia Mare. Sono Cristian Asara, state con noi perché come ogni venerdì tra poco ritorna il mondo oltre la terra con l'astrofisico Manuel Floris.
1: Radio Smeralda.
2: Sono le 17 e 30 minuti.
3: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
1: La Strambata, cronaca, cultura e attualità negli approfondimenti con interviste e ospiti. La Strambata, dal lunedì alle 12.30 con Giulio Zasso e Michele Ruffi, su Radio Lina.
4: Oh no, stanno tornando le zanzare!
5: Tesoro, dovremmo correre ai ripari!
6: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
5: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
6: 070 22 240.
7: Passa a Coop Voce nei supermercati Coop di Sardegna. Dal 3 al 30 settembre potrai attivare l'offerta Smart 30. Con 4,90 euro al mese avrai 30 giga, minuti illimitati e 200 sms. L'attivazione è gratis. Chiedi informazioni al tuo punto vendita Coop di fiducia. Non dimenticare che Coop Voce si appoggia alla rete Vodafone. Coop Voce. Comunicare è semplice.
8: 65esima Fiera dell'Artigianato Artistico della Sardegna, a Mogoro, dal 18 luglio al 13 settembre, aperta ogni giorno dalle 10 alle 21. Visita www.fierartigianatosardegna.it per pianificare la tua visita.
9: Fino al 30 settembre 2026, acquista il tuo nuovo pesante Iveco S-Way e hai inclusi nel prezzo 5 anni di garanzia sulla driveline e il tasso agevolato. Scopri in concessionaria i dettagli contrattuali e ricevi un preventivo gratuito. Siamo a Cagliari, Sassari-Monos, Olbia. www.acentras.it.
10: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
11: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
12: The Magic is back! Winx Experience! Vivi la magia delle Winx in un weekend magico al centro commerciale Olbia Mare. Ti aspettiamo dal 4 al 6 settembre. Centro commerciale Olbia Mare, strada statale 125, località Samarinedda.

0: Peggy Goo su Radiolina Woman, ancora ben ritrovati, buon venerdì sera. Come ogni venerdì ritorna l'astrofisico Manuel Flores con Il Mondo Oltre la Terra. Ciao Manuel, ben ritrovato.
1: Ciao Cristian, un saluto ai nostri ascoltatori.
0: Allora, oggi ci parli di questa sonda, la Baby Colombo, che è in viaggio verso Mercurio.
1: Eh sì, è in viaggio verso Mercurio dal 2018, doveva entrare in orbita attorno a Mercurio nel 2025, ma per problemi legati ai motori è stato ritardato tutto quanto di un anno. E cos'è accaduto? Che praticamente pochi giorni fa Baby Colombo finalmente sta entrando nella fase finale di missione verso Mercurio. Cosa è accaduto? È una sonda che è fatta da una collaborazione fra l'Agenzia Spaziale Europea e l'Agenzia Spaziale Giapponese IAXA, che hanno costruito il modulo di trasferimento, che ha i motori ionici che hanno portato verso Mercurio due sonde differenti che ora stanno legate e che si sono appena separate da quel modulo che li ha portate lì. Ora, andare su Mercurio non è facile, uno direbbe, qual è la difficoltà rispetto agli altri pianeti?
0: C'è una temperatura un pochino più alta.
1: Sì, e quel problema è questo, infatti queste sonde hanno dovranno fare delle manovre particolari, ruotare su se stesse per evitare di riscaldarsi eccessivamente, ma inoltre avvicinandosi al Sole vengono attratte dalla gravità del Sole. Mentre Mercurio ha una gravità molto più bassa e quindi in questi anni si sono effettuate diverse manovre di avvicinamento a Mercurio per rallentare la sonda e permettergli poi nel prossimo mese di novembre di entrare, le due sonde, di entrare in orbita attorno a Mercurio. E finalmente la missione avrà il suo inizio scientifico, perché si stima che i primi strumenti opereranno nel 2027. E Mercurio è un mondo molto particolare perché non è solo vicino al Sole, è il più piccolo tra i pianeti del Sistema Solare, ma è molto massiccio, ha un grande cuore metallico e ha un mantello che potrebbe essere addirittura

0: sta sempre Venere, che pur essendo più distante ha un'atmosfera che cattura l'energia del Sole e quindi lo rende molto molto più caldo come temperatura superficiale. Si arriva lì addirittura ai 420 gradi di temperatura.
1: Addirittura. Senti, ma questa sonda farà anche delle foto?
0: Sicuramente, ora le due sonde che si sono separate e che poi si disaccoppieranno definitivamente a novembre hanno strumenti differenti. La sonda europea serve proprio a studiare la superficie planetaria, mentre l'altra sonda studiando il campo magnetico che svelerà l'interno di Mercurio. Quindi ci saranno delle riprese che insomma daranno anche un aspetto interessante a chi vorrà vedere Mercurio per come appare, diciamo, visto con strumenti che riproducono la vista dell'occhio umano.
1: Ecco, che attualmente non ci sono fino all'arrivo di queste sonde. Caro Manuel, ovviamente cioè, il weekend è alle porte, quindi ci saranno tanti impegni nel planetario.
0: Eh sì, perché allora noi domani sera saremo alle cantine Mesa vicino a Portopino per far vedere le stelle in quel luogo, mentre invece domenica ci troveremo con un nostro appuntamento alla tomba giganti di Sconcia a Quartucciu per vedere le stelle, ammirare l'universo in diretta. E poi dalla settimana prossima riprendiamo, diciamo, col programma tradizionale, ormai si avvicina l'autunno e avremo ogni sabato, ogni domenica due spettacoli. E sono anche appuntamenti per i bambini, quindi basta guardare nel sito planetario.it per vedere il nostro calendario di settembre e fine ottobre, con tanti appuntamenti anche dedicati a musiche e a gruppi musicali come i Pink Floyd, oppure avremo anche un'esibizione dal vivo qui al Planetario il 23 settembre.
1: Tutto da scoprire, grazie mille ovviamente all'astrofisico Manuel Floris, direttore del Planetario Unione Sarda. Con te ci sentiamo venerdì prossimo.
0: Cieli sereni a tutti.

0: Le All Sands su Radiolina Never Ever dal 97, ancora ben ritrovati, le 17:45 minuti, siamo sempre in diretta dal centro commerciale Olbiamare, io sono Cristian Asara, state con noi perché tra poco avremo ospite collegato con noi, Piotta.
1: Radio Smeralda. Potremmo fare le gare sulle slitte, le battaglie di palle di neve o grandi pupazzi, oppure alzarci la mattina circondati dalla nebbia. Avere come mare la pianura. Ma viviamo in un'isola unica per tanti altri motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche, è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
2: Dal 28 agosto al 7 settembre, Cabras vi aspetta per la festa di San Salvatore. 10 giorni di eventi, musica, balli, sapori autentici e spettacoli accompagnano la corsa degli scalzi. Sabato 5 settembre e domenica 6, un rito centenario di fede e devozione attraverserà il Sinis. Scopri tutti gli eventi sul sito e i canali social del Comune di Cabras. Promossa dal Comune di Cabras con il sostegno della Regione Sardegna, assessorato al turismo, della Fondazione Monte Prama e la Fondazione di Sardegna.
3: Nei supermercati Coop di Sardegna è tornato il sottocosto freschi. Fino al 12 settembre potrai acquistare in offerta il tris di mozzarella e Sabelli da 3 pezzi per 100 grammi a 1,89 euro. Le sottilette classiche da 200 grammi a 1,89 euro. E gli yogurt Arborea in confezione da 2 pezzi per 125 grammi a 75 centesimi. Acquista i prodotti in sottocosto freschi nei supermercati Coop e ricevi la spesa a domicilio con Giassette, Glovo e Deliveroo. A Cagliari, Quarto e dintorni. La Coop sei tu.
4: Mille Vaganti promuove il benessere creando una comunità consapevole, inclusiva, attenta. Un percorso che usa arte, musica, natura e sport per crescere e relazionarsi, dando spazio a talenti ed emozioni. Perché il benessere nasce dall'incontro, dalla condivisione, dal sentirsi parte di una comunità. Con Mille Vaganti nascono nuove possibilità. Progetto promosso dall'Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
5: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
6: Radiolina, meteo.
7: Amici di Radiolina, un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore ampi spazi di cielo sereno sulla Sardegna. Nel corso del weekend continuerà a splendere il sole, salvo per delle nubi a tratti compatte lungo le coste occidentali. Temperature massime oltre le medie di riferimento con picchi anche di 34-35 gradi. La ventilazione inoltre sarà debole e con mari che risulteranno poco mossi. Per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località vi invitiamo a restare aggiornati scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo.
8: Il segreto delle estati più belle? Gavì.

0: Ancora ben ritrovati, cari amici. Siamo sempre in diretta dal centro commerciale Olbiamare. Io sono Cristian Asara. Il parco di Balaia Porto Torres ospita la prima edizione del festival Non al denaro, non all'amore né al cielo. In programma da oggi fino a domenica. Una rassegna che mette al centro l'eredità artistica di Fabrizio De Andrea attraverso una serie di appuntamenti dal vivo che uniscono linguaggi differenti con un programma pensato per coinvolgere il pubblico di tutta l'isola lungo tutto il fine settimana. È uno dei momenti centrali di questo bel cartellone, vede protagonista domani alle 21.30 Piotta, che è collegato con noi al telefono. Ciao Piotta, ben ritrovato.
1: Grazie, ciao a te, ciao a tutti quanti.
0: Ci puoi svelare in anteprima cosa potremo ascoltare sabato?
1: Ma guarda, sono molto contento di arrivare anche in Sardegna con il tour estivo di Si riparano ricordi. È un album, questo come il precedente, che molti che scrivono di musica hanno definito i miei più intimi e cantautorali, quindi vista la premessa che tu hai fatto legata al gigante De André, sono contento di poterlo portare in quel contesto lì, per la Sardegna, ma anche perché ha una dimensione questo festival che proprio pone molta attenzione alla musica, ai testi in particolare, e anche insomma alcuni argomenti che ricorrono anche poi nel mio disco e in alcune canzoni.
0: A proposito di André, c'è una canzone a cui sei più legato?
1: Ma guarda, sinceramente tante, con mia mamma elenco. Quando ero piccolo, sì, la canzone di Marinella era sempre cantata in macchina, poi da piccolo a volte non capisci bene
0: i testi,
1: esatto, però sì, c'era quell'aspetto musicale che ti penetrava, ti prendeva, poi gente crescendo coglie anche tutto lo spessore insomma letterario dei testi.
0: Certo. Senti, il rap di oggi e la canzone d'autore del passato hanno qualcosa in comune?
1: Un certo rap di oggi sì, un certo rap di oggi nulla, nel senso che il rap è molto largo e contiene un po' tutto il suo contrario, le cose molto profonde, emotive, culturali e cose veramente molto discutibili e becere. Io, complice anche l'età, insomma, i tanti anni che lo faccio, ho virato verso una formula che mette insieme una scrittura più ritmica vicina al rap, la melodia insomma più italiana, ma anche tante citazioni in mondi letterari che mi porto dietro, in particolare negli ultimi lavori.
0: Si riparano ricordi, il titolo del tuo ultimo disco uscito a fine marzo. La musica può aiutare davvero a curare una ferita e andare avanti?
1: Assolutamente, per me è sempre stata terapia, da quando ero piccolo in forma così inconscia, istintiva, poi invece crescendo ho capito la fortuna che ho avuto nel fare quella scelta, forse nemmeno l'ho fatto, cioè proprio era per me naturale andare in quella direzione, perché mi ha permesso nei momenti più bui del mio percorso come essere umano di resistere appunto rispetto a tante avversità, rispetto a anche riuscire a trasformare dei momenti bui in qualcosa invece di luminoso e magari quelli personali in qualcosa di collettivo. Così Te ne vai è un brano che parla di mio fratello che di colpo non c'è più, però visto insomma che il festival si lega anche alla scomparsa di una persona importante rispetto a chi organizza, è un Così te ne vai dove poi ognuno mette il suo nome, della persona cara, il suo vissuto, però poi la musica riesce a essere, no, un linguaggio universale.
0: A proposito di tuo fratello Fabio, è presente in tutto il disco, quanto è stato importante farlo vivere ancora attraverso le tue canzoni?
1: È quel tentativo di riparare i ricordi, chiaramente quando una persona non c'è più, almeno in questa dimensione, la riparazione totale è impossibile, però è doveroso, oltre che necessario proprio a livello appunto terapeutico, portare avanti il ricordo di tutte le esperienze comuni, tutto il grande amore che c'è stato, portare anche avanti il percorso, come nel suo caso che è stato scrittore, anche poeta, citando magari delle sue rime, come se questo testo, anche se dimensioni diverse, comunque l'abbiamo scritto assieme, Così te ne vai, come magari Ercole, quel coso lì.
0: Senti, un sacco di ospiti nel tuo ultimo disco, da Tormento, Frankie Hi Energy, Simone Cristicchi, c'è qualcuno con cui magari vorresti collaborare però non hai avuto magari la fortuna, non vi siete incastrati in qualche modo per collaborare, scrivere insieme, fare musica insieme?
1: No, ma sono tanti, c'è un gruppo che mi piace da sempre, che siamo amici di Subsonica, mi piace tantissimo. Poi forse tu mi chiedi nomi italiani, no? Poi se vai sull'estero, insomma, vediamo anche nella realtà. Anche se quest'estate ho visto Fantastic Negrito, che è un artista americano pazzesco, che fa un mix tra blues, funk, anche rock, chitarrista, cantante, lui è anche molto molto molto figo.
0: Ovviamente sarai a Porto Torres, però non solo a Porto Torres, perché tu comunque vieni spesso nella nostra isola, sarai il 20 settembre anche a Trattalias. Senti, che rapporto hai col pubblico della nostra isola, e come ti trovi?
1: Sono un fortunato, perché in Sardegna è una fortuna. Devo dire che a me, ora non voglio generalizzare, no, perché come farlo poi sui romani o altre città, però mi trovo bene con i sardi, nel senso che non ti regalano, non regalate nulla, e mi piace questa cosa. Però una volta che riesci un po' a fare breccia nella persona, nel suo cuore, quello che ti dice, o magari anche un gesto, no, un abbraccio, una stretta di mano sentita, e sai che è davvero così, che è sincera, non è tanto per, non è formale, è, come diciamo la romana, decore. Questa cosa mi piace, insomma, ci metti di più, però se riesci poi crei un rapporto sinceramente profondo e duraturo.
0: Assolutamente. Non vediamo l'ora quindi di vederti a Porto Torres domani alle 21.30. Grazie mille a Piotta per essere stato qua su Radiolina.
1: A te, a voi, a tutti quanti. Ciao.

0: L'amore non mi basta, Emma su Radiolina nel nostro venerdì sera. Ancora ben ritrovati, cari amici. State con noi perché tra poco aggiorniamo l'attualità con le ultime notizie dall'Italia, dal mondo e dalla nostra isola.
1: Radio Smeralda. Sono le 18 e un minuto.
2: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
3: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
2: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
3: È rapido, ritiri in pochi minuti.
2: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
3: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
2: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
4: Buonasera, ben trovati dalla redazione.
5: Apriamo con gli esteri. Steve Witkoff e Jared Kushner, gli inviati del presidente degli Stati Uniti Trump, arriveranno a Mosca e poi a Kiev nei prossimi giorni. Lo riferiscono fonti all'agenzia russa TASS. Proprio ieri il presidente ucraino Zelensky aveva annunciato in un videomessaggio ripreso da Ukrainska Pravda che i negoziatori statunitensi impegnati a mediare una possibile soluzione alla guerra contro Kiev avrebbero visitato presto sia l'Ucraina che la Russia. Intanto attacchi ucraini nella notte contro Sochi sul Mar Nero, dove un drone ha provocato un incendio in un deposito di petrolio. Kiev ha lanciato diverse ondate di attacchi sulla città, colpendo anche una nave russa con un drone navale.
4: Intanto il vicepremier e ministro degli esteri Antonio Tajani, durante il suo intervento al forum TEA di Cernobbio in merito ad una guerra ibrida che dice sia in corso da anni, ha dichiarato:
6: non c'è riunione internazionale, riunione europea, dove non si parli di guerra ibrida, di attacchi che possano condizionare la vita democratica in Occidente. Noi abbiamo il dovere di difendere la libertà del voto, abbiamo il dovere di garantire la democrazia senza allarmismi ma con grandissima determinazione.
5: Ora negli Stati Uniti per circa un'ora gli agenti hanno cercato di convincere un uomo ad arrendersi e a scendere dai cavi del ponte di Brooklyn. La situazione è precipitata quando l'uomo, armato di coltello, si è avvicinato rapidamente ai poliziotti e si è scagliato contro uno di loro. A quel punto un agente ha aperto il fuoco, ferendolo gravemente. L'uomo è deceduto poco dopo in ospedale. L'allarme è scattato nella notte, quando l'uomo era stato avvistato mentre camminava sui cavi dell'iconico ponte.
4: La cronaca: un uomo di 63 anni, sua moglie di 57 e la figlia di 19, tutti di origine siriana e regolari in Italia, sono stati accoltellati oggi nella loro abitazione alla Dispoli. È successo intorno alle 13:20. Soccorsi dai sanitari del 118 sono stati trasportati tutti in codice giallo all'ospedale di Bracciano. La posizione dell'altro figlio della coppia, un trentenne, è al vaglio con l'ipotesi di tentato omicidio.
5: Ieri sera nelle campagne di Orune, in provincia di Nuoro, un allevatore di 63 anni, Luigi Soma, è morto schiacciato dal suo fuoristrada mentre chiudeva il cancello dell'azienda agricola. Secondo quanto appurato dai carabinieri e dai soccorritori arrivati sul posto, l'uomo sarebbe sceso dal mezzo e non avrebbe tirato il freno a mano. Mentre chiudeva il cancello dell'azienda agricola, il pick-up Toyota si è messo in movimento e lo ha travolto, schiacciandolo e provocandogli traumi fatali che non hanno permesso agli operatori di salvargli la vita.
4: I motori e Formula 1. È di George Russell il miglior tempo nella seconda sessione di prove libere nel venerdì a Monza. Il britannico della Mercedes ha chiuso in 1:22.599, secondo la Ferrari di Charles Leclerc e terzo Antonelli. Domani ultime prove e poi sarà caccia alla pole position.
5: Ed è tutto, a più tardi.
1: Radio Lina, Radio Notizie.
7: Ben ritrovati da Mariangela Lampis. La tragedia nella notte sul lungomare del Poeto a Quartu: due diciottenni, Gabriele Galicio e Filippo Corongio di Cagliari e Monserrato, hanno perso la vita in un incidente in scooter. Il conducente avrebbe perso il controllo del mezzo, per entrambi inutili i soccorsi del 118 sul posto i carabinieri. Un'altra tragedia nelle campagne di Orune: Luigi Soma, allevatore di 63 anni, è morto travolto da suo fuoristrada mentre chiudeva il cancello dell'azienda agricola. Il mezzo, rimasto con il freno a mano disinserito, lo ha schiacciato, inutili i soccorsi del 118. Aveva nascosto quasi 200 kg di marijuana in un sottotetto adibito a serra nel centro storico di Oroteli. La droga aveva un alto contenuto di THC. I carabinieri hanno così arrestato un cinquantenne con l'accusa di detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L'uomo si trova ai domiciliari. 4 anni e 8 mesi di reclusione per l'uomo che nel maggio del 2025 appiccò un incendio vicino a San Rocchio alla raffineria Saras. Le telecamere lo avevano ripreso mentre lanciava un innesco artigianale dall'auto. L'uomo, accusato di incendio boschivo doloso, ha patteggiato. A Cagliari dalla prossima settimana cambia la viabilità in Piazza d'Armi, via semafori, arriva una rotatoria. L'assessore ai lavori pubblici Marcialis: le opere dureranno circa 2 settimane ma non impatteranno sugli automobilisti. Stretta sugli autovelox in Sardegna, il ministero ne spegne 6 su 31 perché non rispettano i nuovi requisiti. 4 sono a Sassari, gli altri fra Iglesias e Parteolla, Basso Campidano. Restano operativi 25 dispositivi oltre a quelli utilizzati dalle pattuglie della polizia stradale. Lo sport, il calcio infine, Cagliari saluta la Coppa Italia, alla Domus il Verona vince 2-1 e conquista gli ottavi, non paga il turnover del rossoblù con 7 cambi rispetto alla partita contro l'Inter. È tutto, un buon proseguimento di pomeriggio da Mariangela Lampis.
8: Dal 31 agosto all'8 settembre, da Iperpan e Superpan, ci sono le offerte al costo. Alcuni esempi: pasta trafilata al bronzo Barilla, 500 grammi, 65 centesimi. Passata di pomodoro tomata Casar, 700 grammi, 99 centesimi. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
9: Torna il Festival dell'Altrove, il 5 e 6 settembre a Guasila, la 10ª edizione tra libri, parole e musica, con Sonia Bergamasco, Valerio Lundini, Antonio Padellaro, Vincenzo Mollica e tanti altri. E il 25 ottobre la finale del premio Giulio Angioni. Scopri il programma nei canali social. Promosso dal Comune di Guasila, col sostegno di Regione Sardegna e Fondazione di Sardegna e l'organizzazione dell'Associazione Enti Locali.
10: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda al futuro, il suo.

Senso vuoto che c'è, Laura Pausini su Radio Lina, il nostro venerdì sera, ancora ben ritrovati. Siamo sempre in diretta al centro commerciale Olbiamare, 18 e 12 minuti in questo istante. E in questi due giorni, sia oggi che domani, in Gallura ci sono i casting per un weekend da Bamboccioni 3. Sì, lo gireranno qua, sapete, Adam Sandler and Company saranno in Gallura, ovviamente. A breve, per girare ovviamente il ritorno di questo weekend da Bamboccioni nei dintorni di Golfaranci, la Costa Smeralda e un po' tutta la Gallura, e quindi si cercano delle comparse. Siete ancora ovviamente in tempo per in qualche modo lanciarvi nel mondo del cinema, mica male, no? Effettivamente, anche perché si cercano donne e uomini tra i 25 e i 70 anni, quindi c'è spazio per chi lavora già nell'accoglienza, come baristi, come camerieri, come bagni da spiaggia. Servono anche figure più curiosa, ovvero maestri di gelato, un mago e quant'altro, e anche bambini molto piccoli, ecco, insomma.

0: Eurythmics Street Dreams su Radio Lina nel nostro venerdì sera 18 e 17 in questo istante, live dal centro commerciale del Mare. State con noi perché tra poco ritornano le anticipazioni dell'Unione Sarda.
1: Radio Smeralda.
2: Nei supermercati Coop di Sardegna ci sono gli sconti di fine estate. Fino al 12 settembre potrai acquistare in offerta la birra Becks in tris da 33 cl a 1,99 euro. Il prosciutto crudo Gennargento a 2,29 euro letto e la pasta Barilla da 500 grammi a 69 centesimi. Acquista i prodotti con gli sconti di fine estate nei supermercati Coop e ricevi la spesa a domicilio con Just It, Glovo e Deliveroo a Cagliari, Quarto e dintorni. La Coop sei tu.
3: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
4: Autunno in Barbagia. Questo fine settimana ti aspettiamo a Bitti. Scarica il programma completo su cuoredellasardegna.it.
5: Cerchi nuove opportunità di lavoro? Il 16 e 17 settembre vieni a Sa Manifattura per la Job Fair Cagliari. Lavoro, sport, turismo e ambiente. Due giornate per incontrare aziende, sostenere colloqui, partecipare a laboratori di orientamento e scoprire come avviare un'attività autonoma. Porta il tuo CV e scopri come candidarti sui siti di Sviluppo Lavoro Italia e Aspal. Ti aspettiamo a Sa Manifattura. La Job Fair è promossa dal Ministero del Lavoro e organizzata da Sviluppo Lavoro Italia e Aspal, Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro.
6: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: che trovano una location esclusiva. Tanto che ormai sono tantissimi i matrimoni di questo tipo. In ogni caso saranno presenti Jeff Bezos, George Clooney e anche Laura Pausini, la nostra Laura Pausini si esibirà a questo matrimonio. E poi andiamo al calcio, dove il Cagliari si reca ancora alle ferite per l'inattesa sconfitta casalinga in Coppa Italia contro il Verona, ecco, quindi l'eliminazione. E adesso c'è già da guardare una partita importantissima che si giocherà lunedì alle 18:30 contro il Lecce, dove servono punti a tutti i costi per tenere la classifica al sicuro. Tutto questo sull'Unione Sarda e sull'App Unione
1: E
0: Digital.
1: come sempre vi leggeremo domani, grazie mille al vice direttore dell'Unione Sarda Giulio Zasso e buon lavoro a te e a tutta la redazione.
0: A presto.
1: Radio Smeralda termina qua, io sono Cristian Asara, ritorno ovviamente da lunedì, domani ci sarà Giuseppe Valdés e vi auguro un buon weekend con Radiolina. Ciao!
2: Radio Smeralda. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.

0: Sono le 18 e 30 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te.

0: Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
1: La Strambata, cronaca, cultura e attualità negli approfondimenti con interviste e ospiti. La Strambata, da lunedì alle 12.30 con Giulio Zasso e Michele Ruffi, su Radio Lina.
2: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
3: Sono Gianmarco Tamberi.
4: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
3: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
4: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
2: Scopri di più su tuttincampo.it.
5: PAN, sardi come voi.
6: Impianti dentali garantiti a vita da Boero. A una condizione: che tu venga al controllo ogni 6 mesi. Se un impianto va sostituito, lo rimettiamo noi. Chirurgo, sala e materiali a carico nostro. È scritto sul certificato che firmi anche tu. Vieni a leggerlo con calma. Numero verde 800 125 828. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario dottor Gian Nicola Boero. Impianti dentali garantiti a vita da Boero.
7: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
8: Una notizia non si ferma sulla carta. Con i QR code dell'Unione Sarda entri subito nei video di Videolina, negli approfondimenti della redazione e nei podcast di Radiolina. Basta un'inquadratura e l'informazione continua tutto il giorno. L'Unione Sarda. Leggi, guarda, ascolta. L'informazione che prende vita.

0: fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radiolina. Let me tell you.

0: Dal 28 agosto al 7 settembre, Cabras vi aspetta per la festa di San Salvatore. 10 giorni di eventi, musica, balli, sapori autentici e spettacoli accompagnano la corsa degli scalzi. Sabato 5 settembre e domenica 6, un rito centenario di fede e devozione attraverserà il Sinis. Scopri tutti gli eventi sul sito e i canali social del Comune di Cabras. Promossa dal Comune di Cabras con il sostegno della Regione Sardegna, assessorato al turismo, della Fondazione Monte Prama e la Fondazione di Sardegna.
1: Cerchi nuove opportunità di lavoro? Il 16-17 settembre vieni a

0: Sa Manifattura per la Job Fair Cagliari. Lavoro, sport, turismo e ambiente. Due giornate per incontrare aziende, sostenere colloqui, partecipare a laboratori di orientamento e scoprire come avviare un'attività autonoma. Porta il tuo CV e scopri come candidarti sui siti di Sviluppo Lavoro Italia e Aspal. Ti aspettiamo a Sa Manifattura. La Job Fair è promossa dal Ministero del Lavoro e organizzata da Sviluppo Lavoro Italia e Aspal, Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro.
1: Entra nel programma fedeltà riservato agli abbonati dell'Unione Sarda. Registrati su Risparmio Sardegna, mostra la tua card e risparmia grazie a sconti e promozioni uniche offerte dai brand partner più affermati nel territorio. Cinema, benessere, viaggi, ristoranti e tanto altro ancora. Tutti informi, noi ti premiamo. www.risparmiosardegna.it.
2: Radiolina Meteo.
3: Amici di Radiolina, un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore ampi spazi di cielo sereno sulla Sardegna. Nel corso del weekend continuerà a splendere il sole, salvo per delle nubi a tratti compatte lungo le coste occidentali. Temperature massime oltre le medie di riferimento con picchi anche di 34-35 gradi. La ventilazione inoltre sarà debole e con mari che risulteranno poco mossi. Per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località vi invitiamo a restare aggiornati scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo.
4: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora. Languria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Sono le 19:00.
1: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
2: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
1: Anche per i mobili della cucina?
2: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
1: Chissà quanto costa, però.
2: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
1: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
2: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
3: Buonasera dalla redazione.
4: Apriamo con gli esteri. Un drone russo ha colpito la sede centrale dei servizi di intelligence ucraini nel centro di Kiev e ha preso di mira direttamente lo studio del capo dell'organizzazione. Lo ha scritto il presidente Volodymyr Zelensky sul suo canale Telegram, aggiungendo che ci sono dei feriti e affermando di avere dato ordine al capo dei servizi di intelligence di rispondere in modo adeguato, significativo e, se possibile, proporzionale all'attacco russo. Le nostre forze armate, afferma il leader ucraino, sosterranno questa risposta.
3: Ci spostiamo negli Stati Uniti. Per circa un'ora gli agenti hanno cercato di convincere un uomo ad arrendersi e a scendere dai cavi del ponte di Brooklyn. La situazione è precipitata quando l'uomo, armato di coltello, si è avvicinato rapidamente ai poliziotti e si è scagliato contro uno di loro. A quel punto un agente ha aperto il fuoco ferendolo gravemente. L'uomo è deceduto poco dopo in ospedale. L'allarme era scattato nella notte tra giovedì 3 e venerdì 4 settembre, quando l'uomo era stato avvistato mentre camminava sui cavi dell'iconico ponte.
4: La politica, la festa del governo Meloni a Bari per celebrare la longevità dell'esecutivo. Il record è scattato oggi con 1413 giorni in carica, uno in più del Berlusconi II. Quello di Meloni diventa così il più duraturo nella storia della Repubblica Italiana sui 67 succedutisi dal 1948 a oggi. Fratelli d'Italia celebra quindi il traguardo con un evento al porto di Bari, nell'area del terminal crociere alla Darsena di Ponente. I cancelli sono stati aperti dalle 16 e l'intervento conclusivo della Premier è previsto dalle 19. Nella stessa città una contromanifestazione è stata organizzata da associazioni, sindacati e collettivi di sinistra.
3: La cronaca, svolta nelle indagini sulla morte di una quarantenne argentina ritrovata il 14 agosto in un cortile a Messina. In un primo momento era stata esclusa la morte violenta, ma poi è emerso che la vittima era stata strangolata. La polizia è riuscita a risalire all'ultima persona ad aver avuto contatti con la donna, un 44enne tunisino che nel frattempo era stato arrestato per altri motivi e che avrebbe poi confessato il delitto che sarebbe stato commesso al culmine di una lite tra i due.
4: La crisi dell'ex Ilva arriva a un nuovo passaggio storico. Sono partite le lettere relative alla procedura di licenziamento collettivo che interesseranno più di 2.500 lavoratori. A trasmettere la documentazione ai sindacati è stata l'Associazione Italiana Giuristi d'Impresa. Si tratta di un atto estremo e doloroso al quale non avremmo mai voluto fare ricorso, ha spiegato il presidente dell'AIG Nicola Convertino in una lettera. Una scelta che Convertino definisce un atto dovuto e inevitabile, diretta conseguenza dell'improvvisa scadenza fissata per la chiusura dell'area a caldo già nel mese di ottobre.
3: Formula 1. Mercedes replica con il miglior tempo di George Russell nelle FP2 monzesi all'1-2 ferrarista dell'ora di pranzo. Il pilota inglese chiude in 1 minuto 22 secondi e 559 millesimi il suo time attack decisivo. La rossa non perde però la scia del leader grazie al secondo tempo staccato da Charles Leclerc a 120 millesimi da Russell, mentre Kimi Antonelli, con l'altra freccia d'argento, è terzo, a sua volta incollato alla SF26 del Monegasco a 21 millesimi. Domani ultime prove, poi sarà caccia alla pole position. Per il calcio, l'anticipo della terza di Serie A alle 20:45, in campo Genoa-Como.
4: E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
0: Radio Lina, Radio Notizie.
5: Ben ritrovati da Mariangela Lampis. La tragedia nella notte sul lungomare del Poeto a Quarto. Due diciottenni, Gabriele Galicio e Filippo Corongio di Cagliari e Monserrato, hanno perso la vita in un incidente in scooter. Il conducente avrebbe perso il controllo del mezzo. Per entrambi inutili i soccorsi del 118 sul posto i carabinieri. Un'altra tragedia nelle campagne di Urune. Luigi Soma, allevatore di 63 anni, è morto travolto da suo fuoristrada mentre chiudeva il cancello dell'azienda agricola. Il mezzo, rimasto con il freno a mano disinserito, lo ha schiacciato. Inutili i soccorsi del 118. Aveva nascosto quasi 200 kg di marijuana in un sottotetto adibito a serra nel centro storico di Orotelli. La droga aveva un alto contenuto di THC. I carabinieri hanno così arrestato un cinquantenne con l'accusa di detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L'uomo si trova ai domiciliari. 4 anni e 8 mesi di reclusione per l'uomo che nel maggio del 2025 appiccò un incendio vicino a San Rocchi alla raffineria Saras. Le telecamere

0: Lo avevano ripreso mentre lanciava un innesco artigianale dall'auto. L'uomo, accusato di incendio boschivo doloso, ha patteggiato. A Cagliari dalla prossima settimana cambia la viabilità in Piazza d'Armi, via semafori, arriva una rotatoria. L'assessore ai lavori pubblici Marcialis: le opere dureranno circa 2 settimane ma non impatteranno sugli automobilisti. Stretta sugli autovelox in Sardegna, il ministero ne spegne 6 su 31 perché non rispettano i nuovi requisiti. 4 sono a Sassari, gli altri fra Iglesias e Parteolla, Basso Campidano. Restano operativi 25 dispositivi oltre a quelli utilizzati dalle pattuglie della polizia stradale. Lo sport, il calcio infine. Cagliari saluta la Coppa Italia, alla Domus il Verona vince 2-1 e conquista gli ottavi. Non paga il turnover del rossoblù con 7 cambi rispetto alla partita contro l'Inter. È tutto, un buon proseguimento di pomeriggio da Mariangela Lampis.
1: Dal 31 agosto all'8 settembre, da Iperpan e Superpan, ci sono le offerte al costo. Alcuni esempi? Pasta trafilata al bronzo Barilla, 500 grammi, 65 centesimi. Passata di pomodoro tomata Casar, 700 grammi, 99 centesimi. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
2: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
3: The Magic is back! Winx Experience! Vivi la magia delle Winx in un weekend magico al centro commerciale Olbia Mare. Ti aspettiamo dal 4 al 6 settembre. Centro commerciale Olbia Mare, strada statale 125, località Samarinedda.

0: fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
1: Sono Gianmarco Tamberi.
2: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
1: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
2: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
0: Scopri di più su tuttincampo.it.
3: Pan, sardi come voi.
4: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, centro commerciale I Fenicotteri, via San Simone 60, Cagliari. O su orofino.it.
5: Torna il Festival dell'Altrove, il 5 e 6 settembre a Guasila, la decima edizione tra libri, parole e musica, con Sonia Bergamasco, Valerio Lundini, Antonio Padellaro, Vincenzo Mollica e tanti altri. E il 25 ottobre la finale del premio Giulio Angioni. Scopri il programma nei canali social. Promosso dal Comune di Guasila, col sostegno di Regione Sardegna e Fondazione di Sardegna e l'organizzazione dell'Associazione Enti Locali.
6: Cerchi nuove opportunità di lavoro? Il 16-17 settembre vieni a Sa Manifattura per la Job Fair Cagliari. Lavoro, sport, turismo e ambiente. Due giornate per incontrare aziende, sostenere colloqui, partecipare a laboratori di orientamento e scoprire come avviare un'attività autonoma. Porta il tuo CV e scopri come candidarti sui siti di Sviluppo Lavoro Italia e Aspal. Ti aspettiamo a Sa Manifattura. La Job Fair è promossa dal Ministero del Lavoro e organizzata da Sviluppo Lavoro Italia e Aspal, Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro.

0: Sono le 19:31.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: La Strambata, cronaca, cultura e attualità negli approfondimenti con interviste e ospiti. La Strambata, dal lunedì alle 12:30 con Giulio Zasso e Michele Ruffi, su Radio Lina.
3: Nei supermercati Coop di Sardegna fare la spesa non è mai stato così conveniente. Scopri subito gli spesotti Coop, la linea di prodotti con la qualità Coop a prezzi super convenienti, come il prosciutto crudo gli spesotti da 100 grammi a 2,10 euro, la birra doppio malto gli spesotti da 500 ml a 99 centesimi e la pizza margherita gli spesotti in confezione da 3 pezzi a 3,99 euro. Supermercati Coop di Sardegna, la spesa conveniente nella tua isola di qualità. La Coop sei tu.
4: Dal 28 agosto al 7 settembre Cabras vi aspetta per la festa di San Salvatore. 10 giorni di eventi, musica, balli, sapori autentici e spettacoli accompagnano la corsa degli scalzi. Sabato 5 settembre e domenica 6, un rito centenario di fede e devozione attraverserà il Sinis. Scopri tutti gli eventi sul sito e i canali social del Comune di Cabras. Promossa dal Comune di Cabras con il sostegno della Regione Sardegna, assessorato al turismo, della Fondazione Monte Prama e la Fondazione di Sardegna.
5: Se dura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia. Vuoi studiare interior design, moda o comunicazione senza lasciare la Sardegna? IED Cagliari è l'unica scuola di design riconosciuta nell'isola con diplomi di laurea. 4 corsi triennali, design della comunicazione, media design, fashion design e interior design. Scoprili all'Open Day di giovedì 10 settembre, dalle 9.30 alle 13.30 a Villa Satta, Viale Trento 39, Cagliari. IED Cagliari, il design d'eccellenza nella tua terra. Registrati su IED.it.
6: Fino al 30 settembre 2026 acquista il tuo nuovo pesante Iveco S-Way e hai inclusi nel prezzo 5 anni di garanzia sulla driveline e il tasso agevolato. Scopri in concessionaria i dettagli contrattuali e ricevi un preventivo gratuito. Siamo a Cagliari, Sassari Monos, Olbia. www.acentras.it.

0: Ma che luce che c'avete qui! Non riesco a tenere gli occhi aperti!
1: Aspetta, che metto l'occhiale da sole!
0: Tac!
2: Abbiamo la fortuna di vivere in un'isola unica per tanti motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi.
3: Uè, devo ammettere che sto sole dà una bella energia,
2: Anche a noi! Scopri le soluzioni di pannelli solari su gaxaenergia.it. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
4: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
5: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita. A Cagliari, in via Peretti 4.
6: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
7: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
8: Cerchi nuove opportunità di lavoro? Il 16 e 17 settembre vieni a Sa Manifattura per la Job Fair Cagliari. Lavoro, sport, turismo e ambiente. Due giornate per incontrare aziende, sostenere colloqui, partecipare a laboratori di orientamento e scoprire come avviare un'attività autonoma. Porta il tuo CV e scopri come candidarti sui siti di Sviluppo Lavoro Italia e Aspal. Ti aspettiamo a Sa Manifattura. La Job Fair è promossa dal Ministero del Lavoro e organizzata da Sviluppo Lavoro Italia e Aspal, agenzia sarda per le politiche attive del lavoro.
9: Radio Lina, meteo.
10: Amici di Radio Lina, un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore ampi spazi di cielo sereno sulla Sardegna. Nel corso del weekend continuerà a splendere il sole, salvo per delle nubi a tratti compatte lungo le coste occidentali. Temperature massime oltre le medie di riferimento con picchi anche di 34-35 gradi. La ventilazione inoltre sarà debole e con mari che risulteranno poco mossi. Per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località vi invitiamo a restare aggiornati scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo.
11: Il segreto delle estati più belle? Gavi

0: Sono le 19:59.
1: Settembre sa sempre di ripartenza.
2: E quest'anno si riparte risparmiando.
1: Da Cifadda?
2: Esatto. Dal 3 al 20 settembre c'è Riparti e risparmia, con tante offerte fino al 50% in tutti i reparti. Casa, giardino, ferramenta, vernici ed elettroutensili.
1: Così finalmente sistemi quello che hai rimandato per tutta l'estate.
3: Passa nei negozi Cifadda o visita cifadda.com. Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
4: Il Cagliari in diretta ritorna in FM con me Valentina Caruso insieme a Fabiano Gaggini e Alberto Masu ogni giovedì alle 18:30 su Radiolina e potrete seguirci anche su Videolina TV e in streaming sulle pagine social del gruppo, live con tanti ospiti del panorama calcistico regionale e nazionale.
5: Il Cagliari in diretta ogni giovedì alle 18:30 su Radiolina.
6: Il Cagliari in diretta.
7: Radiolina. Radio Notizie.
8: Ritrovati da Mariangela Lampis, la tragedia nella notte sul lungomare del Poeto a Quartu, due diciottenni, Gabriele Galicio e Filippo Corongio di Cagliari e Monserrato, hanno perso la vita in un incidente in scooter. Il conducente avrebbe perso il controllo del mezzo, per entrambi inutili i soccorsi del 118 sul posto i carabinieri. Un'altra tragedia nelle campagne di Urune, Luigi Soma, allevatore di 63 anni, è morto travolto da suo fuoristrada mentre chiudeva il cancello dell'azienda agricola. Il mezzo rimasto con il freno a mano disinserito lo ha schiacciato, inutili i soccorsi del 118. Aveva nascosto quasi 200 kg di marijuana in un sottotetto adibito a serra nel centro storico di Orotelli. La droga aveva un alto contenuto di THC. I carabinieri hanno così arrestato un cinquantenne con l'accusa di detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L'uomo si trova ai domiciliari. 4 anni e 8 mesi di reclusione per l'uomo che nel maggio del 2025 appiccò un incendio vicino a San Rocchi alla raffineria Saras. Le telecamere lo avevano ripreso mentre lanciava un innesco artigianale dall'auto. L'uomo, accusato di incendio boschivo doloso, ha patteggiato. A Cagliari dalla prossima settimana cambia la viabilità in piazza d'Armi, via semafori, arriva una rotatoria. L'assessore ai lavori pubblici Marcialis: le opere dureranno circa 2 settimane ma non impatteranno sugli automobilisti. Stretta sugli autovelox in Sardegna, il ministero ne spegne 6 su 31 perché non rispettano i nuovi requisiti. 4 sono a Sassari, gli altri fra Iglesias e Parteolla, Basso Campidano. Restano operativi 25 dispositivi oltre a quelli utilizzati dalle pattuglie della polizia stradale. Lo sport, il calcio infine. Cagliari saluta la Coppa Italia, alla Domus il Verona vince 2-1 e conquista gli ottavi, non paga il turnover del rossoblù con 7 cambi rispetto alla partita contro l'Inter. È tutto, un buon proseguimento di pomeriggio da Mariangela Lampis.
9: Ho fatto un incubo, il materasso era bollente e poi glaciale.
10: Tranquilla. Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino a domenica. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
11: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina domenica.
12: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
13: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia. Prendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Autunno in Barbagia. Questo fine settimana ti aspettiamo a Bitti. Scarica il programma completo su cuoredellasardegna.it.
2: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
3: Torna il Festival dell'Altrove, il 5 e 6 settembre a Guasila, la decima edizione tra libri, parole e musica, con Sonia Bergamasco, Valerio Lundini, Antonio Padellaro, Vincenzo Mollica e tanti altri. E il 25 ottobre la finale del premio Giulio Angioni. Scoppia il programma nei canali social. Promosso dal Comune di Guasila col sostegno di Regione Sardegna e Fondazione di Sardegna e l'organizzazione dell'Associazione Enti Locali.
4: Cerchi nuove opportunità di lavoro? Il 16 e 17 settembre vieni a Sa Manifattura per la Job Fair Cagliari. Lavoro, sport, turismo e ambiente. Due giornate per incontrare aziende, sostenere colloqui, partecipare a laboratori di orientamento e scoprire come avviare un'attività autonoma. Porta il tuo CV e scopri come candidarti sui siti di Sviluppo Lavoro Italia e Aspal. Ti aspettiamo a Sa Manifattura. La Job Fair è promossa dal Ministero del Lavoro e organizzata da Sviluppo Lavoro Italia e Aspal, Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro.

0: Sono le 20 e 28 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
3: The Magic is back! Winx Experience! Vivi la magia delle Winx in un weekend magico al centro commerciale Olbia Mare. Ti aspettiamo dal 4 al 6 settembre. Centro commerciale Olbia Mare, strada statale 125, località Samarinedda.
4: Ho fatto un incubo. Il materasso era bollente e poi glaciale.
5: Tranquilla. Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino a domenica. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
6: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina domenica.
7: Impianti dentali garantiti a vita da Boero. A una condizione: che tu venga al controllo ogni 6 mesi. Se un impianto va sostituito, lo rimettiamo noi. Chirurgo, sala e materiali a carico nostro. È scritto sul certificato che firmi anche tu. Vieni a leggerlo con calma. Numero verde 800 125 828. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario dottor Gian Nicola Boero. Impianti dentali garantiti a vita da Boero.
8: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: Nei supermercati Coop di Sardegna è tornato il sottocosto freschi. Fino al 12 settembre potrai acquistare in offerta il tris di mozzarella Sabelli da 3 pezzi per 100 grammi a 1,89 euro. Le sottilette classiche da 200 grammi a 1,89 euro. E gli yogurt Arborea in confezione da 2 pezzi per 125 grammi a 75 centesimi. Acquista i prodotti in sottocosto freschi nei supermercati Coop e ricevi la spesa a domicilio con Jassit, Glovo e Deliveroo. A Cagliari, Quarto e dintorni. La Coop sei tu.
1: Cerchi nuove opportunità di lavoro? Il 16 e 17 settembre vieni a Sa Manifattura per la Job Fair Cagliari. Lavoro, sport, turismo e ambiente. Due giornate per incontrare aziende, sostenere colloqui, partecipare a laboratori di orientamento e scoprire come avviare un'attività autonoma. Porta il tuo CV e scopri come candidarti sui siti di Sviluppo Lavoro Italia e Aspal. Ti aspettiamo a Sa Manifattura. La Job Fair è promossa dal Ministero del Lavoro e organizzata da Sviluppo Lavoro Italia e Aspal, Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro.
2: Una notizia non si ferma sulla carta. Con i QR code dell'Unione Sarda entri subito nei video di Videolina, negli approfondimenti della redazione e nei podcast di Radiolina.

0: lavori di casa e il fai da te.
1: Servizio noleggio attrezzi Cipadda. Scopri di più in negozio su cipadda.com o sulla nuova app.
2: Radiolina presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
4: Mi sento fortunata.
5: Il premio Oscar Angelina Jolie?
6: Ho il risultato della sua biopsia.
5: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
4: Non so come dirlo a mia figlia.
7: Metta la sua vita in pausa per un po'.
5: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
8: Non gliela daremo vinta.
5: Couture dal 26 agosto al cinema. Quest'estate.
9: È un dinosauro quello.
10: Oh mio Dio, correte!
5: Dal regista di It Follows.
11: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
12: Siamo nel passato.
13: Ora che facciamo?
14: Dobbiamo sopravvivere.
5: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
15: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
5: La fine di Oak Street. Al cinema.
16: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
17: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
18: Penso che non sia semplicemente una macchina.
16: Può un vuoto essere colmato?
19: Rimandalo indietro.
20: Te lo fa ricordare ogni giorno.
16: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
18: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
16: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
21: Siete le sorelle Owens?
22: Sì, se amiamo qualcuno muore.
21: Ma dai.
5: A settembre
22: siamo streghe.
5: Ritorna la magia.
22: E siamo maledette.
5: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
23: Aspetto questo momento da un'eternità.
22: Sì, è vero.
5: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
24: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
25: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
26: Odio questa notte.
25: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen. One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
27: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua.
28: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
29: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
27: A me importa.
30: Coyote versus Acme.
31: Idiota!
30: Al cinema dal 2 settembre.
32: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Radiolina ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
33: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.

0: Incendio di grosse proporzioni che ha minacciato alcune case alle porte della città. Il rogo, spinto dal forte vento, è stato domato con il supporto di 3 mezzi aerei. Importanti novità per l'area industriale di Porto Torres, 10 ettari di siti dismessi verso la demolizione e il recupero. Il futuro sarà per l'economia del mare. Antivigilia di Grosseto Torres, Sassaresi ancora ai ranghi ridotti, fiducioso il tecnico greco, abbiamo ampi margini di miglioramento. E lo dicevamo in apertura, abbiamo la cronaca perché sono ancora 2 le croci sulle strade dell'isola. Le ultime vittime sono 2 diciottenni che si sono schiantati su un palo mentre viaggiavano a bordo di uno scooter sul lungomare del Poetto di Quartu. Sentiamo il servizio di Egidio Angela Secchi.
1: Sono Filippo Corongiu di Monserrato e Gabriele Galici di Pirri, entrambi diciottenni, le ultime vittime della strada in Sardegna. Il numero sale così a 59, grande, enorme, inaccettabile, soprattutto quando a perdere la vita sono 2 ragazzi solo all'inizio del loro cammino. La tragedia all'alba lungo il litorale di Quartu. I giovani avevano trascorso la serata ad una festa in un locale della zona. Intorno alle 5 hanno preso lo scooter, un Honda 125 bianco, per tornare a casa. Poco prima della rotonda che collega la spiaggia all'istmo di Quartu, la moto si sposta sulla corsia di sorpasso e finisce sul palo della luce. L'impatto è violento. Filippo Corongiu muore sul colpo, constatano i medici che arrivano a bordo dell'ambulanza. Gabriele Galici respira ancora. I soccorritori fanno di tutto per tenere in vita il suo giovane cuore, ma non serve, troppo gravi le ferite. Ai piedi del palo, sulla strada che di lì a poco tornerà trafficatissima, resta una rosa, lasciata forse da un automobilista di passaggio. Le indagini sono condotte dai carabinieri di Quartu, che attendono di acquisire filmati della telecamera posizionata nei paraggi per capire chi dei 2 ragazzi fosse alla guida. Intanto i lavoratori dei tanti locali sul lungomare prendono servizio. Tra questi c'è anche Chiara. Quando la incontriamo ha appena saputo la notizia. Filippo, ci racconta, era stato suo compagno alle medie.
2: Era un ragazzo solare, energico, era molto spiritoso, era un po', diciamo, quello che animava un po' la classe alla fine, sì, era divertente. Mi dispiace molto.
0: È tragico incidente a Orune nella serata di ieri, un allevatore è morto travolto dal suo fuoristrada. Sentiamo il servizio di Gianfranco Locci.
3: Stava per chiudere il cancello della sua azienda agricola dopo un'intensa giornata di lavoro trascorsa nelle campagne a pochi chilometri da Orune. Un gesto ripetuto chissà quante volte. Il fuoristrada che aveva lasciato con il motore acceso per compiere questa veloce operazione purtroppo si è mosso perché il freno a mano non avrebbe funzionato e lo ha travolto. È morto così sul colpo l'allevatore orunese Luigi Soma di 63 anni. L'incidente è avvenuto giovedì notte, una tragedia che ha scosso l'intera comunità. Stando ai rilievi effettuati dei carabinieri, sulla dinamica ci sarebbero pochi dubbi. Il pick-up era stato lasciato con il motore acceso mentre Luigi Sommer era intento a chiudere il cancello. È stato un attimo. Il pesante mezzo si è mosso, improvvisamente lo ha investito senza lasciargli scampo. Il freno a mano avrebbe avuto un malfunzionamento o sarebbe rimasto disinserito. I soccorsi sono stati tempestivi ma inutili, troppo gravi le ferite riportate nel tremendo impatto. Gli operatori del 118 non hanno potuto fare nulla per salvare la vita all'allevatore.
0: E ora ci spostiamo a Olbia, dove un incendio

0: di pioggia come quella dello scorso anno non è detto che arrivi quest'anno, e quindi il bene acqua va tutelato e soprattutto preservato.
1: Piogge a parte, il sistema degli invasi nell'isola mostra i segni del tempo e l'assessore Pio è chiaro, sono oltre 20 gli anni di mancata manutenzione.
0: Il sistema Cuga soffre come il sistema della regione Sardegna per una mancanza di manutenzioni straordinarie più che ventennale. Abbiamo avuto la capacità di erogare risorse per fare manutenzioni programmate e non più manutenzioni solo su rotture come avveniva in passato. Il Cuga ne è una dimostrazione rispetto a quello che è avvenuto quest'anno. Per il 2027, quindi prima della stagione irrigo, a 400 milioni e 400 litri secondi in più per quanto riguarda il Coghinas 1 e in più un sistema Cuga Temo che riceverà una manutenzione programmata a partire da questo mese.
2: E ora la seconda puntata della nostra inchiesta sul disastro ambientale nell'Alto Flumendosa, con ricadute pesanti per l'economia di Seulo. Sentiamo il direttore Emanuele De Sia.
3: Per noi dell'Ecomuseo dell'Alto Flumendosa è irreale vedere l'assa Stidiosa in queste condizioni. Diciamo che c'è stata una notevole diminuzione dell'afflusso, ecco. E quindi a noi sembra assurdo.
4: Un momento, di crisi, stiamo cercando di sopperire con delle alternative, ma il Flumendosa è sicuramente l'attrattore principale.
5: Noi abbiamo aperto il chiosco a luglio. Abbiamo iniziato molto bene e questa situazione ha fatto calare parecchio il lavoro.
6: La stagione turistica di quest'anno è stata indubbiamente influenzata prima dall'ondata di caldo e secondo dalle condizioni delle piscine del Flumendosa che tolgono un'attrazione turistica a quel flusso proveniente sia dalla Sardegna sia da tutto il resto del mondo che viene a Seulo cercando come attrazione principale proprio le piscine naturali.
3: La biglietteria è sempre operativa, ma noi avvisiamo i visitatori riguardo appunto alla situazione del sito e sconsigliamo la balneazione in attesa dell'analisi dei sedimenti che sono appunto stati rinvenuti qui.
2: E ora la pubblicità, a tra poco.
7: Radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it

0: Successivamente all'approvazione dei progetti verrà fatta la gara per la demolizione vera e propria. Un grande lavoro necessario per restituire a questo territorio la vocazione industriale che ha sempre avuto, ma in una chiave diversa, in una chiave nuova, con uno sguardo volto all'economia del mare, alla cantieristica nautica e navale. Diciamo che entro i primi mesi del 2028 potremmo avere un nuovo skyline di quest'area industriale.
1: Dalla regione sono stati assegnati 20 milioni di euro.
0: L'intervento è interamente finanziato con i fondi FSC annualità 21-27, 20 milioni di euro che saranno necessari per intraprendere questo percorso importante di decommissioning.
1: Il primo progetto dovrà essere consegnato entro 90 giorni dalla firma del contratto.
2: E a Cagliari dalla prossima settimana i lavori in Piazza d'Armi, via i semafori, arriva una nuova rotatoria sperimentale. Vediamo. È un punto strategico della viabilità cittadina dove si incontrano via Smirrionis, via Marengo, viale Merello, viale Buoncammino e viale San Vincenzo. Piazza d'Armi a Cagliari si prepara così a cambiare dalla prossima settimana via i semafori, al loro posto una rotatoria sperimentale e il nuovo asfalto.
3: Un lavoro che era atteso a lungo perché è un punto nevralgico della città, un punto di ingresso alla zona universitaria, alle zone lavorative con più alto flusso di lavoratrici e di lavoratori. È importante perché aiuterà il traffico, aumenterà la sicurezza dell'area e consentirà una scorrevolezza maggiore e meno tempo in auto.
2: L'intervento non riguarda però soltanto la viabilità, in Piazza d'Armi c'è anche una cavità sotterranea che rende particolarmente delicata la gestione dell'area.
3: È una rotatoria sperimentale, quindi ci sarà una fase di assestamento, di controllo, che poi potrà essere modificata in seguito, magari anche con curve differenti. Naturalmente abbiamo coinvolto l'università, abbiamo una tranquillità dal punto di vista della sicurezza. La durata sarà rapida perché abbiamo una prima fase di piccole demolizioni delle aiuole spartitraffico fondamentalmente e poi provvederemo immediatamente a una bitumazione rapida in notturna e quindi non ci sarà un appesantimento del traffico, sarà un intervento molto rapido nel raggio di poche settimane, parliamo di 2 settimane massimo. Ecco.
2: E c'è l'Unione Sarda domani in edicola, sentiamo le anticipazioni della redazione con Francesca Figus.
4: Buonasera a tutti, la tragedia, l'ennesima tragedia della strada che si è consumata all'alba, al Poetto di Quartu, domani in primo piano sul nostro quotidiano a perdere la vita, 2 giovanissimi. E ancora il caso West Nile, c'è la terza vittima a San Gavino e poi una buona notizia dal fronte eolico, il ministro dell'ambiente ha bloccato il parco a Villa Peruccio. Ancora andiamo in Costa Smeralda per raccontarvi tutte le ultime novità del matrimonio dell'anno e chiudiamo con lo sport, il calcio, perché Cagliari si rituffa nel campionato, intanto Gennaro Borrelli va in Turchia. Questo e molto altro come sempre sulle pagine del primo quotidiano della Sardegna, ci vediamo domani in edicolo, se preferite sul vostro smartphone attraverso l'app Unione Digital e da leggere c'è un nuovo numero dell'Inserto Estate.
2: Grazie Francesca, per noi ancora la pubblicità, a tra poco.
5: La mezz'ora di terapia a disposizione di tutti i tifosi rossoblù. A voi la linea, commenti, interviste, tutte le news che riguardano il Cagliari.
6: A voi la linea, ogni lunedì alle 14.30 con Lele Casini, su Radio Lina.
2: E Bugerru torna a ricordare l'eccidio dei minatori del 1904 e tra salute e sicurezza le battaglie di ieri diventano quelle di oggi. Valentina Orgiu.
7: 122 anni dopo l'eccidio dei minatori, Bugerru torna a parlare di sicurezza e occupazione. Le morti bianche, il patto firmato 2 anni fa con la regione che ora CGL e CISL e UIL chiedono di rendere operativo. E poi il caldo torrido di quest'estate con l'ordinanza che ha vietato il lavoro all'aperto nelle ore più a rischio, scaduta però il 31 agosto.
8: Chiediamo alla regione intanto di prorogarla e in più di riconvocare le organizzazioni sindacali per definire anche i perimetri di applicazione. Ci sono molti lavoratori esclusi che lavorano in condizioni estreme.
9: E oggi a pesare sono anche i numeri: 8 vittime sul lavoro in Sardegna nei primi 6 mesi dell'anno.
10: Dobbiamo fare in modo che chi lavora abbia tutta la sicurezza possibile e che venga garantita la sua tutela.
11: Giornate come queste

0: Ci devono far riflettere, ricordare quello che è stato il passato. La memoria è importante per la comunità, è importante per le nuove generazioni.
1: Due anni fa proprio qui Regione, CGL e CISL e UIL firmavano il patto di Bugervo per rafforzare prevenzione, controlli, formazione e sicurezza.
2: Occorre che adesso questi organismi inizino a lavorare in maniera puntuale, perché 8 morti nel primo semestre non sono accettabili. Sulla salute e sicurezza occorre che ci sia davvero quell'attenzione che il patto di Bugervo prefigurava.
3: Ed è cominciato il fine settimana con le nozze dell'anno tra il miliardario americano Brendan Bloomer e l'olbiese Salvatore Spano. Il servizio di Giampaolo Cuccuru.
4: Brendan Bloomer e Salvatore Spano si sono dichiarati amore eterno davanti ai propri familiari e a una cerchia ristretta di amici nella villa sul mare del Romazzino, vicino Porto Cervo. Comincia così un fine settimana ricco di eventi fra la Costa Smeralda, il Vesper di Capriccioli e San Pantaleo. Il traghetto Agata, noleggiato per l'occasione, sarà il palco galleggiante, ormeggiato davanti allo Yacht Club di Porto Rotondo. Sulle fiancate campeggiano le iniziali degli sposi e qui suoneranno i vari artisti. Si parla di Chris Martin, Rita Ora, Giorgia e Laura Pausini. Intanto nel borgo in comune di Olbia fervono i preparativi per la festa in piazza, che sarà blindata. A tutti i commercianti, compresi nella zona rossa, andrà un congruo indennizzo.
5: Viviamo con entusiasmo questo evento che porterà molta attenzione a livello internazionale, se non mondiale, però con un grande sforzo da parte di tutti sono sicuro che anche questo evento sarà portato a casa con grandi risultati e grande soddisfazione.
6: Quest'estate abbiamo visto così tanta gente, proprio tanta gente, da giugno, luglio, agosto io non ho mai visto, da 27 anni che sto qui a San Pantaleo. Questo evento per me sarà una bella esperienza e come prima volta queste due persone hanno donato qualcosa in Sardegna.
4: Notevoli le ricadute economiche sul territorio, ma le nozze dell'anno saranno ricordate anche per la solidarietà. Il 1.600.000 euro a favore del Brozzo di Cagliari, per l'Istituto Rita Levi Montalcini e per la Lida, che realizzerà un ospedale per gli animali.
3: E ora la pubblicità, poi a seguire la nostra pagina sportiva.
7: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.
3: E al Cagliari non basta un gol di Mendy, il Verona vince 2-1 e va avanti in Coppa Italia. Ora Pisacane aspetta di avere tutti a disposizione e pensa allo scontro di lunedì sera alla Domus contro il Lecce. Sentiamo Alberto Masu.
8: Niente riscatto, anzi. Il Verona vince 2-1 e il Cagliari scende dalla Coppa Italia ai sedicesimi. La Domus chiede una vittoria per dimenticare il KO con l'Inter, ma i quasi 15.000 presenti regalano applausi solo all'ex Zappa, che si prende una piccola rivincita verso chi ha deciso che non ci fosse più spazio per lui. Non sarà turnover, ma gli somiglia tanto, perché Pisacani inserisce nell'undici di partenza Radunovic, Cervo, Kofler, Aurelio, Liteta, Fadera e Felici. Mentre il Cagliari vaga in cerca di una sua identità, il Verona passa con Arrui e non soffre neanche troppo nei pensieri di rimonta cagliaritani. Nella ripresa, una delle poche cose belle della serata si sviluppa a sinistra con Obert, Fadera e la stoccata vincente di Mendy. Dalla panchina, oltre allo slovacco, entrano altri titolari come Maldini, Romano, Adopò e De Iola, ma nel finale un errore di Rodriguez spalanca la strada a Mulattieri, che ringrazia e fa 2-1. Game over per un Cagliari che giochicchia più che giocare e che paga l'approccio totalmente sbagliato nel primo tempo, per il quale il tecnico nel dopogara si prenderà le colpe, e una ripresa che non raggiunge la sufficienza. La Coppa è già finita ed è meglio pensare subito al campionato, perché lunedì sera ancora la Domus arriva in Lecce, concorrente diretta per la salvezza, con Borrelli che sta traslocando in Turchia. Pisacane valuterà le condizioni di Mina in fase di recupero, mentre Sugawara attende ancora il transfer, Zola lavora in gruppo e Carlos è in Spagna per motivi familiari, sperando di trovare presto la chimica giusta per trasformare il gruppo in una squadra. La Serie A non attende.
3: E la Torres affronterà domenica il Grosseto nel terzo match della Serie C, una trasferta in cui i rossoblù si presenteranno ancora a ranghi ridotti. Sentiamo Emanuele Floris.
9: Corsa verso la maturità. La Torres cerca conferme alla vittoria di sabato scorso contro la San Benedettese, affrontando il Grosseto domenica pomeriggio in trasferta. I toscani neopromossi hanno avuto una partenza sprint e viaggiano sull'onda dell'entusiasmo.
10: Squadra giovane, frizzante, una squadra che corre tantissimo, che viene da risultati importanti, un pareggio contro una squadra forte con lo Spezia, una vittoria fuori casa.
9: Insidie biancorosse a parte, i sassaresi devono trovare la quadra tra le proprie fila, consapevoli di poter migliorare tanto.
10: Partendo sempre dalle prestazioni, perché secondo me le prestazioni poi ti danno i risultati. Quindi questa è una squadra che deve ancora lavorare e deve migliorare, perché ci sono ampi margini.
9: Ancora alcuni indisponibili tra i rossoblù che dovranno serrare i ranghi per superare l'emergenza. E potrebbe esserci spazio anche per l'ultimo arrivato, l'attaccante Cristian Bunino.
10: È a disposizione, quindi credo che farà parte della partita. Adesso vediamo se dall'inizio o partita in corso.
3: E riparte oggi alle 21 la nuova stagione dei Cinque Sensi dell'Arte, il programma ideato e condotto da Ambra Pintore con la regia di Massimo Sulis. Vediamo un'anticipazione.
11: In questi nudi lei sceglie la sensualità, c'è anche provocazione. Come tratta questi nudi, Liliana?
12: Li tratta da un punto di vista femminile, che è sicuramente una cosa inedita nell'arte, perché noi siamo abituati...
11: Quindi non sono provocanti verso lo sguardo.
12: Non sono provocanti, perché noi siamo abituati al tema della modella nello studio, guardata però dai pittori, dagli uomini, e quindi anche compiacenti lo sguardo maschile. Quello che fa Liliana invece è un'operazione inversa, cioè mette la donna al centro del quadro, in un'esibizione della propria bellezza, in maniera, diciamo, compiuta ma non ostentata.
13: Liliana Cano, Il fuoco dentro.
3: E per questa edizione del telegiornale è tutto. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci.

0: e sa terra nostra.
1: Uno dei primi successi degli olbiesi Cordas et Cannas è stato certamente Su Falchittu, brano travolgente che invita al ballo. Ha raggiunto l'obiettivo anche tra il pubblico cubano, quando lo proposero dal palco di Ignos, allestito a L'Avana il 31 ottobre del 1998.

Viva Cuba Sardegna! Dove sono i cubani?

0: Muchas gracias.
1: Sono le 22 e 3 minuti.
2: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
3: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
2: Anche per i mobili della cucina?
3: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
2: Chissà quanto costa, però.
3: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
2: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
3: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
4: Radiolina presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
7: Ti fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
8: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
9: A me importa.
10: Coyote vs Acme!
11: Iniziata!
10: Al cinema dal 2 settembre!
12: Siete le sorelle Owens?
13: Sì, se amiamo qualcuno muore.
12: Ma dai,
9: a settembre
13: siamo streghe.
9: Ritorna la magia.
13: E siamo maledette.
9: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
13: Aspetto questo momento da un'eternità.
14: Sì, è vero.
9: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
4: Radiolina ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: Il miglior buongiorno è su Radiolina. I fatti e le notizie da L'Unione Sarda e i principali quotidiani nazionali. Approfondimenti, interviste e ospiti sui fatti del giorno.
16: Caffè Corretto. Dal lunedì alle 8.05 con Matteo Vercelli. Su Radiolina.

Un saluto a tutti, ben agattaus a questa edizione noa de su regionale de Sardegna 1, come ti sempre bieus impari i titoli de su sommario. Tragedia in subito del quarto, due suicciocos de 18 anni sono morti a pussi desi a cabauso contro un valo con su scooter. In Orune, un allevatore verde di Savida a pussi desi stetio streccau de sa macchina cosa sua. Mancae si stari bascosa, diga sprena, sin sisula, a barra davvero sa criticità di posta manutenzione dei invasus, sa sessori più narara, debintanus senza interventus. Novidadi de importu posta area industriale de Porto Durre, 10 etarus dei strutturas abbandonaras antesi, sciusciaras e fatta a torra, su benidori esti, aresi cussu des economia de sumari. Un montone del cumbirausu del su G7 internazionale Possa Goia in Costa Smeralda entra un miliardario americano e un ubiciocco da Terra Noa. Intra i ospiti sfinza Jeff Bezos e Yannick Sinner. Un gasted, un fundio a sganiu e si stetiu bogau de sa Coppa Italia. A sa domus passara su Verona. Mendì su unico che giocau bene, ma in moi toccara pensai a su Lecce. Dunque, se peusu comenzai de sa cronaca, boita du spicciocus de 18 anni su, affunti mortus ai 5 de Mengianu, Gabriele Galici de Pirri e Filippo Corongiu de Pauli, a pizzu de uno scooter Honda 125 si funti stumbaus contra un ubalu in viale Golfo di Quartu, a Sartaria de Samarinella, fiantado rendi a domu, direzioni Casteddu, a pustis de una festa in un locale. Filippo esti mortu luegus, Gabriele invece a pizzu su de s'ambulanza, is dottori antiprovau in ogni maniera a du sarvai. In questa zona, cussora, sa gente comincerà a passare ribai in slogus e traballu, una immagine leggia scioccanti, cussa che antibistu is testi mongiusu che da gonta tenanta che esiste uno spettacolo che non si poria rabbiri. Calincunu conoscia era una dei vittime, come ti chiara, una bicciocca che fia stetia a scuola, senza scuola media, con Filippo, e narara che fiera un biciocco che brullara a mera, che giocara e che animara sa classi. Calincunu in cusu logu, malaritu poniri una rosa e in moi toccara comprendi i tessuzieri di Areruso e sa pulizia a Rafai Scrucculuso. Si depeusu torrai contu de un altro incidenti mortali a poco chilometro su de Orune. Un omini a pustis de ai traballau in campagna, come ti faiera sempre, viera osserrai su cancello de su terreno e a rilassau su motori de sa macchina, un fuoristrada a luttu, ma ai civariri e su frenu a mano o no ha di funzionau o istituto no di apposto. Sa macchina si stimò via strecchendidu. Luigi Somma, allevatore orunesu de 63 anni, si stimò morto luegus. Si incidenti essi su serio a Riserumeri, su corso, su funti a ribauso all'estero, ma somini fiera stroppiamo in maniera troppo crai. I operatori de su 118 non antivozio fai nudda. Un'altra nuova de cronaca, teniara quausu casi 200 kg di marijuana asuta de sa grovedura a prontare argomenti una serra in su centro storico di Orteddi. Sa droga teniara una percentuale arta mera di THC. I carabinieri de sa stazioni locali coordinausu de sa compagnia de Ozzana anti arrestau un uomini de 50 anni a pussi de sa convalida de su jeep de su tribunali de Nugoro somini sa gattere moi ai arrestus in domu. Da su commensu de sano che si hanno usato de acqua in moi esti bruciu mera e dunque is digas funti prenas, ma is problemas a capiauso a su sistema cuga temo avarranta e no esisteti a fatta manutenzioni. Po s'assessori regionali ai traballus pubblici
Antonio Pio, essi tutto su sistema Sardigna chi non anda bene soffri di poeta sa manutenzione non si va di de anus e annus c'è una mancanza di manutenzione straordinaria de plus de bintanus narra assessori ma non su se usa renesciuso a stanziare risorse può fare manutenzione programmarasa e non scetti in emergenza quando si segue la sarrezza o ci vunti problemas su 2027 innanti di questa stagione in rigua 400 milioni ci vunti 400 milioni si può fare traballo e 400 litri su secondo in prusu po su coghinas uno è su sistema cuga temo chi arricciri una manutenzione programmara a come sai de gusto un mesi e tutto come ti si sia resi in fase su un tibreno su de acqua su 70 poi 100 de gusto che ci gappi che è un risultato buono con si sta di bascosa mera che ha fatto in is ultimus dus annus a sa cabu de austu sa percentuale vi era asuta mera de su 50% se us traballendi qua fortiai tutto su sistema serrara più se us arribausa su 40% de straballus qua melorai maccheronis e a su 30 po Montelerno e torraus in seu Giseus andaus a Riseuru e us bistu is dannus po s'ambienti in sa sidiosa su Lumandosa a pussis de su luru in desti calau de is montisi in mesa austu quando esti brutiu mera ma is dannus vunti finzas po s'economia de su luogo e no sce tipo s'ambienti e ci vunti stetias perdidas po is attividadi de su luogo Virginia Murgia de Seco Museo Alto Flumen Dosa, contra chi non arrenisce a creghi e sul luogo esti a Cisburiu ma narra manca questa billetteria e si oberta non s'altro su donarausu quando si zerata chi moi esti melusu a non fai su bagno a su manco si finisce saccando non arribanta il risultato dei analisi dell'acqua e si in un momento di crisi manna poi tassa stidiosa narra su sindigu esti una delle attrazioni turistiche prus de importu e usu Alberto in su mese Argiolas, narra invece sa Marica Murgia de su chiosco sassidiosa e vi erano andendi bene in mera, ma questa situazione arriva.

Di quattro seriale de su sindigo e tottu po portai torra sa calma. Sa druma de giovunus algerinus faiera furas, molestias e si moriera finza da sighi di sa genti. Si struttura de via San Martino non esti adeguara po ospitai 40 personas, narara Albieri e cesti finza sa duda chi spicciocus si anta di arerus prospiticus de 18 annus sa prefettura e sti vendis accertamentus po comprendi se tali giusta de usu spicciocus. Toccara a Naibero che in Calanzanus e tutto c'è sti finza un'altra struttura de su 2018 che ospiterà altrus deji picciocus che fun divendi invece su una caminera de integrazioni. Brendan Blumer e Salvatore Spano si funti goiausu in antis e famiglias in soru e un giro stritu de amigus in sa villa supa de su mari de su romazzino accante Portocervo e custo però esti fizzas su mensu de una cabegira prenu de ventus intra Costa Smeralda su Vesper de Capriccioli e San Pantaleo su traghetto Agata esiste tu a Logau aresi un palcu galleggianti virmo in su yacht club de Porto Rotondo con ospitis e spettaculus con Chris Martin, Rita Ora, Giorgia e Laura Pausini in su mentri in suburgu de su comune de Terranoa ci aresti una festa in prazza chi però aresti blindara a tutti i commercianti si chi gusta giornata dei pinti avrà serrausu ci funtis indennizusu si usubrejausu po gusto evento internazionali narara Nicola Filia, artista de San Pantaleo, poeta si fa riconosci in su mondo con uno sacrificio pittico dottus, se uso sicuro che aresti una soddisfazione podottu sa comunità. Seu in noi de 27 anni narra una commerciante Ilaria Testa sempre in San Pantaleo e non apu mai bio genti d'anta commenti gusti stari e seu bregiara de partecipai a questo evento speciali un evento che ha riportato finza sa solidarietà di manna 1 milioni e 600 mila euro in solidarietà in tutta sa Sardegna 1 milioni e 600 mila euro posto ospedali Brozzo da Gasteddu posto istituto Rita Levi Moltacini e finza da possa lida chi aravai un ospedale poi is animalis. Sarà su con su sport, su Gasteddu, a Foras de sa Coppa Italia, a Riserva, a Sadomus, contra su Verona, a Riverdio, d'uso a uno. Stifosus, quasi 15.000, che ci vianta anti a regala uzza camanusu, sce tipo sex, zappa, poi tafunti di spragio, che danti bendio. Non ha resistito un turnover, ma da le simbilla umera, a Pisacane arrivò su del suo primo minuto.

0: Era stato realizzato nel 2017 il video di questo brano, Due, con Maria Giovanna Cherchi e Nicola Nite. La storia di due innamorati che si guardano, di due amici che si incontrano.
1: Una preghiera. Così suona questo Babbu Nostru, un brano scritto da Giovanni Puggioni e cantato dalla sorella Anna Maria, il duo Puggioni.

0: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti, perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
1: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
2: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina. San Radiolina, i sonus tessa terra nostra.
3: Dal mondo del canto a chitarra, Emanuele Grau elabora questo brano, Pianalza, inserito nel suo album Biddas del 2013, suo il testo con arrangiamento di Antonello Carta.

0: Era ispirato ai moduli musicali tradizionali Si bemolle, Fa diesis, Mi e La, questo brano che abbiamo ascoltato da Emanuele Garau.
1: Per 25 anni compente del coro del suo paese, Usini, Gianmario Virdis nel 2006 ha inciso un suo disco dal quale tratta questa Cando.

0: bene Isaiana. Chi sotto rende.
1: Era firmata da Soleandro, questa Cando, ascoltata dalla voce di Gianmario Virdis.
2: Sara Diolina. Il sonus de sa terra nostra.
3: Uno dei più attenti indagatori della tradizione musicale gallurese della vicina Corsica è senz'altro il tempiese Sandro Fresi, lavoro di ricerca documentato in una considerevole produzione discografica, il suo album d'esordio, Ischeliu, del 1997, conteneva anche questa ariosa Moresca, in cui suona la ghironda.

0: Arie tipicamente mediterranee, quelle che si sono ascoltate in questa moresca, proposta da Sandro Fresi ed il suo gruppo sul palco di Ichnos a Sedilo nel 1997.
1: Uno dei motivi di maggiore successo dei Tazenda del primo periodo è senz'altro Carra Secare. Lo ascoltiamo da Andrea Parodi, Gino Marielli e Gigi Camedda.

0: Abbiamo ascoltato Carra Secare, brano che figurava nel primo disco dei Tazenda, inciso nel 1989.
1: Sara Diolina, i sonus de sa terra nostra.
2: Già componente dei Zenia, l'ittirese Vanni Chessa debutta nel 1997 con un suo album solista dal sapore autarchico che fa leva sulle sonorità più profonde del patrimonio sardo. Si intitola Camineras e questo è il brano omonimo, eseguito anche con l'innesto di un gruppo a tenore di ittiri.

0: La storia scritta dai vincitori non può mai raccontare cose giuste. Così cantavano gli Stentales nel brano Amsicora appena ascoltato.
1: Sono le 22:58 minuti.
2: Settembre sa sempre di ripartenza.
3: E quest'anno si riparte risparmiando.
2: Da Cifadda?
3: Esatto. Dal 3 al 20 settembre c'è Riparti e risparmia, con tante offerte fino al 50% in tutti i reparti. Casa, giardino, ferramenta, vernici ed elettroutensili.
2: Così finalmente sistemi quello che hai rimandato per tutta l'estate.
4: Passa nei negozi Cifadda o visita cifadda.com. Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
5: La Strambata, cronaca, cultura e attualità negli approfondimenti con interviste e ospiti. La Strambata, dal lunedì alle 12:30 con Giulio Zasso e Michele Ruffi, su Radio Lina. Classicamente.

0: Sono le 23 e 28 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Zero punti, ma tanti applausi per l'esordio in casa dei rossoblù che si preparano al terzo impegno interno consecutivo in pochi giorni. Lunedì 7 settembre segui con noi la terza giornata del campionato Serie A Eni Live. Dalle 18 il prepartita con Roberto Carta e dalle 18.30 la radiocronaca in esclusiva a cura di Lele Casini di Cagliari Lecce. Solo su Radio Lina, la radio ufficiale del Cagliari Calcio.
3: Classicamente.

0: Classicamente Radiolina.
1: È mezzanotte e 0 minuti.
2: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
3: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
2: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
3: È rapido, ritiri in pochi minuti.
2: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
3: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
2: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
4: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
5: Una finestra sull'universo, oggi alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.

Sara De Luina, so sonno da sa terra nostra. Tutti i giorni dalle 6.15, 16.15 e 22.15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radio Luina.

0: È mezzanotte e 29 minuti.
1: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Il Cagliari in diretta ritorna in FM con me Valentina Caruso insieme a Fabiano Gaggini e Alberto Masu ogni giovedì alle 18.30 su Radiolina e potrete seguirci anche su Videolina TV e in streaming sulle pagine social del gruppo, live con tanti ospiti del panorama calcistico regionale e nazionale.
3: Il Cagliari in diretta ogni giovedì alle 18.30 su Radiolina.
4: Il Cagliari in diretta.
5: Subito.

0: A tutti benvenuti, edizione della notte del TG di Vidolina. Partiamo dando insieme uno sguardo ai titoli del nostro sommario. Sono due diciottenni le nuove vittime della strada nell'isola. L'incidente al Poetto di Quartu, erano a bordo di uno scooter finito contro un palo. Sale a 59 il numero di morti dall'inizio del 2026. Paura Obbia per un incendio di grosse proporzioni che ha minacciato alcune case alle porte della città. Il rogo spinto dal forte vento domato con il supporto di 3 mezzi aerei. Nonostante il caldo estivo, dighe al 60% nell'isola, resta critica alla manutenzione degli invasi. L'assessore Piu da 20 anni senza interventi. Antivigilia di Grosseto Torres, Sassarese ancora i ranghi ridotti. Fiducioso il tecnico greco, abbiamo ampi margini di miglioramento. Ancora due croci nelle strade dell'isola, questa è la nostra notizia di apertura. Le ultime vittime sono due diciottenni finiti contro un palo mentre viaggiavano a bordo di uno scooter lungo la litoranea del Poetto a Quartu. Sono 59 le vittime della strada dall'inizio dell'anno. Sentiamoci di Angela Secchi.
1: Sono Filippo Corongiu di Monserrato e Gabriele Galici di Pirri, entrambi diciottenni, le ultime vittime della strada in Sardegna. Il numero sale così a 59, grande, enorme, inaccettabile, soprattutto quando a perdere la vita sono due ragazzi solo all'inizio del loro cammino. La tragedia all'alba lungo il litorale di Quartu. I giovani avevano trascorso la serata ad una festa in un locale della zona. Intorno alle 5 hanno preso lo scooter, un Honda 125 bianco, per tornare a casa. Poco prima della rotonda che collega la spiaggia all'istmo di Quartu, la moto si sposta sulla corsia di sorpasso e finisce sul palo della luce. L'impatto è violento. Filippo Corongiu muore sul colpo, constatano i medici che arrivano a bordo dell'ambulanza. Gabriele Galici respira ancora. I soccorritori fanno di tutto per tenere in vita il suo giovane cuore, ma non serve, troppo gravi le ferite. Ai piedi del palo, sulla strada che di lì a poco tornerà trafficatissima, resta una rosa, lasciata forse da un automobilista di passaggio. Le indagini sono condotte dai carabinieri di Quartu, che attendono di acquisire filmati della telecamera posizionata nei paraggi per capire chi dei due ragazzi fosse alla guida. Intanto i lavoratori dei tanti locali sul lungomare prendono servizio. Tra questi c'è anche Chiara. Quando la incontriamo ha appena saputo la notizia. Filippo ci racconta, era stato suo compagno alle medie.
2: Era un ragazzo solare, energico, era molto spiritoso, era un po', diciamo, quello che animava un po' la classe alla fine, sì, era divertente. Mi dispiace molto.
0: E siamo all'incidente di Orune. Nella serata di ieri un allevatore è morto travolto dal suo fuoristrada, e sentiamo Gianfranco Locci.
3: Stava per chiudere il cancello della sua azienda agricola dopo un'intensa giornata di lavoro trascorsa nelle campagne a pochi chilometri da Orune. Un gesto ripetuto chissà quante volte. Il fuoristrada che aveva lasciato con il motore acceso per compiere questa veloce operazione purtroppo si è mosso perché il freno a mano non avrebbe funzionato e lo ha travolto. È morto così sul colpo l'allevatore orunese Luigi Soma di 63 anni. L'incidente è avvenuto giovedì notte, una tragedia che ha scosso l'intera comunità. Stando ai rilievi effettuati dai carabinieri, sulla dinamica ci sarebbero pochi dubbi. Il pick-up era stato lasciato con il motore acceso mentre Luigi Soma era intento a chiudere il cancello. È stato un attimo. Il pesante mezzo si è mosso, improvvisamente lo ha investito senza lasciargli scampo. Il freno a mano avrebbe avuto un malfunzionamento o sarebbe rimasto disinserito. I soccorsi sono stati tempestivi ma inutili, troppo gravi le ferite riportate nel tremendo impatto. Gli operatori del 118 non hanno potuto fare nulla per salvare la vita all'allevatore.
0: Paura a Olbia per un incendio che ha minacciato alcune abitazioni. Sono intervenuti 3 mezzi aerei. Sentiamo il servizio di Silvia Orrù.
4: Inferno di fuoco alle porte di Olbia, un vasto incendio scoppiato in località Cabo Abbas ha raggiunto la circonvallazione interna minacciando le case della parte alta di Viale Aldomoro. Spinte dal vento, le fiamme hanno attraversato ampie zone di macchia mediterranea, superando la circonvallazione che conduce verso la Costa Smeralda. Massiccio il dispiegamento della macchina antincendio. Sul campo, vigili del fuoco, corpo forestale, forestas e protezione civile. Sul posto, anche un Canadair, un Super Puma e un secondo elicottero. Le fiamme sono arrivate a ridosso della strada e la circolazione veicolare è stata interrotta. Per garantire la sicurezza degli automobilisti è stata bloccata anche la rampa di immissione sulla sopraelevata e macchine e moto sono state fatte tornare indietro. L'incendio si è mostrato particolarmente difficile da domare perché la zona interessata dalle fiamme era sbarrata dai guardrail. Per questo motivo si è reso decisamente efficace l'intervento dei mezzi aerei. Per almeno 3 ore Olbia è rimasta bloccata sia in entrata che in uscita in direzione Arzachena e Costa Smeralda. La situazione è stata progressivamente riportata alla normalità dopo le operazioni di bonifica.
0: Nonostante il grande caldo estivo, dighe al 60% di riempimento nell'isola, resta critica la manutenzione degli invasi, l'assessore ai lavori pubblici da 20 anni senza interventi. Sentiamo Maurizio Landi.
5: Manutenzione straordinaria degli invasi, gestione attenta della risorsa idrica e finanziamenti per intervenire sui bacini idrografici in maggiore sofferenza, come il Cuga. Il livello di riempimento dei bacini isolani sfiora il 70%, un dato positivo se si considera che a fine agosto degli ultimi 2 anni non ha mai superato la quota del 50%. Ma non è una garanzia, per questo motivo bisogna attendere la stagione delle piogge per guardare al futuro con maggiore ottimismo. Insomma, i finanziamenti non bastano a riempire le dighe.
6: Abbiamo finanziato 4,4 milioni, di cui 2,2 milioni sono già stati utilizzati sul Cuga. Questo ci consentirà appunto di rendere in forte il sistema Cuga Temo, che in questa stagione irrigua ha avuto delle gravissime difficoltà che siamo riusciti a sopperire, ma dobbiamo prestare massima attenzione perché la stagione delle piogge come quella dello scorso anno non è detto che arrivi quest'anno, e quindi il bene acqua va tutelato e soprattutto preservato.
5: Piogge a parte, il sistema degli invasi nell'isola mostra i segni del tempo e l'assessore Pio è chiaro, sono oltre 20 gli anni di mancata manutenzione.
6: Il sistema Cuga soffre come il sistema della regione Sardegna per una mancanza di manutenzioni straordinarie più che ventennale. Abbiamo avuto la capacità di erogare risorse per fare manutenzioni programmate e non più manutenzioni solo su rotture come avveniva in passato. Il Cuga ne è una dimostrazione rispetto a quello che è avvenuto quest'anno. Per il 2027, quindi prima della stagione irrigua, 400 milioni e 400 litri secondo in più per quanto riguarda il Cuginas 1 e in più un sistema Cuga Temo che riceverà una manutenzione programmata a partire da questo mese.
0: Era la seconda puntata della nostra inchiesta sul disastro ambientale nell'Alto Flumendosa con ricadute pesanti sull'economia di Seulo. Le interviste del nostro direttore Emanuele Dessì.
7: Per noi dell'Ecomuseo dell'Alto Flumendosa è irreale vedere l'assa stidiosa in queste condizioni. Diciamo che c'è stato una notevole diminuzione dell'afflusso, ecco. E quindi a noi sembra assurdo.
8: Un momento, di crisi. Stiamo cercando di sopperire con delle alternative, ma il Flumendosa è sicuramente l'attrattore principale.
9: Noi abbiamo aperto il chiosco a luglio. Abbiamo iniziato molto bene e questa situazione ha fatto calare parecchio il lavoro.
10: La stagione turistica di quest'anno è stata indubbiamente influenzata prima dall'ondata di caldo e secondo dalle condizioni delle piscine del Flumendosa che tolgono un'attrazione turistica a quel flusso proveniente sia dalla Sardegna sia da tutto il resto del mondo che viene a Seulo cercando come attrazione principale proprio le piscine naturali.
7: La biglietteria è sempre operativa, ma noi avvisiamo i visitatori riguardo appunto alla situazione del sito e sconsigliamo la balneazione in attesa dell'analisi dei sedimenti che sono appunto stati rinvenuti qui.
0: Ora facciamo una pausa, torniamo fra poco.
11: Radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online, la tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
0: Dieci ettari di aree dismesse verso la demolizione e il recupero a Porto Torres. Il servizio è firmato da Franco Ferrando.
12: da aree industriali abbandonate a spazi recuperati per attività legate alla nautica e all'economia del mare. Per il waterfront di Porto Torres si entra ora in una fase concreta. È stata aggiudicata la progettazione del decommissioning delle aree ex Ferriera Sarda, Nuova Scac e Vianini, 10 ettari su 46 individuati, scelti per la presenza di strutture maggiormente a rischio e per le potenzialità. In alcuni ruderi, dopo decenni, è stata appena effettuata la bonifica dall'amianto.
13: Siamo felici di poter affidare finalmente la progettazione del decommissioning di questi 10 ettari. Successivamente all'approvazione dei progetti verrà fatta la gara per la demolizione vera e propria. Un grande lavoro necessario per restituire a questo territorio la vocazione industriale che ha sempre avuto, ma in una chiave diversa, in una chiave nuova, con uno sguardo volto all'economia del mare, alla cantieristica nautica e navale. Diciamo che entro i primi mesi del 2028 potremmo avere un nuovo skyline di quest'area industriale.
12: Dalla regione sono stati assegnati 20 milioni di euro.
13: L'intervento è interamente finanziato con i fondi FSC annualità 21-27, 20 milioni di euro che saranno necessari per intraprendere questo percorso importante di decommissioning.
12: Il primo progetto dovrà essere consegnato entro 90 giorni dalla firma del contratto.
0: A Cagliari la prossima settimana cambierà la viabilità in Piazza d'Armi via i semafori, arriverà una rotatoria. Sentiamo il servizio di Veronica Fadda.
14: È un punto strategico della viabilità cittadina dove si incontrano via Smirrionis, via Marengo, viale Merello, viale Buoncammino e viale San Vincenzo. Piazza d'Armi a Cagliari si prepara così a cambiare dalla prossima settimana via i semafori, al loro posto una rotatoria sperimentale e il nuovo asfalto.
15: Un lavoro che era atteso a lungo perché è un punto nevralgico della città, un punto di ingresso alla zona universitaria, alle zone lavorative con più alto flusso di lavoratrici e lavoratori. È importante perché aiuterà il traffico, aumenterà la sicurezza dell'area e consentirà una scorrevolezza maggiore e meno tempo in auto.
14: L'intervento non riguarda però soltanto la viabilità, in Piazza d'Armi c'è anche una cavità sotterranea che rende particolarmente delicata la gestione dell'area.
15: È una rotatoria sperimentale, quindi ci sarà una fase di assestamento, di controllo, che poi potrà essere modificata in seguito, magari anche con curve differenti. Naturalmente abbiamo coinvolto l'università, abbiamo una tranquillità dal punto di vista della sicurezza. La durata sarà rapida perché abbiamo una prima fase di piccole demolizioni delle aiuole spartitraffico fondamentalmente e poi provvederemo immediatamente a una bitumazione rapida in notturna e quindi non ci sarà un appesantimento del traffico, sarà un intervento molto rapido nel raggio di poche settimane, parliamo di 2 settimane massimo.
0: L'Unione Sarda domani in edicola, diamo spazio alle anticipazioni con Francesca Figus.
16: Buonasera a tutti, la tragedia, l'ennesima tragedia della strada che si è consumata all'alba, al Poetto di Quartu, domani in primo piano sul nostro quotidiano a perdere la vita, 2 giovanissimi. E ancora il caso West Nile, c'è la terza vittima a San Gavino e poi una buona notizia dal fronte eolico, il ministro dell'ambiente ha bloccato il parco a Villa Peruccio. Ancora andiamo in Costa Smeralda per raccontarvi tutte le ultime novità del matrimonio dell'anno e chiudiamo con lo sport, il calcio, perché Cagliari si rituffa nel campionato, intanto Gennaro Borrelli va in Turchia. Questo è molto altro come sempre sulle pagine del primo quotidiano della Sardegna, ci vediamo domani in edicolo, se preferite sul vostro smartphone attraverso l'app Unione Digital è da leggere, c'è un nuovo numero dell'Inserto Estate.
0: E ora facciamo una pausa, torniamo fra poco.

0: agosto. Sentiamo Valentina Orgiu.
1: 122 anni dopo l'eccidio dei minatori, Bugerru torna a parlare di sicurezza e occupazione. Le morti bianche, il patto firmato 2 anni fa con la regione, che ora CGL e CISL

con Obert, Fadera e la stoccata vincente di Mendy. Dalla panchina, oltre allo slovacco, entrano altri titolari come Maldini, Romano, Adopoe e De Jola, ma nel finale un errore di Rodriguez spalanca la strada a Mulattieri che ringrazia e fa 2-1. Game over per un Cagliari che giochicchia più che giocare e che paga l'approccio totalmente sbagliato nel primo tempo, per il quale il tecnico nel dopogara si prenderà le colpe, e una ripresa che non raggiunge la sufficienza. La Coppa è già finita ed è meglio pensare subito al campionato, perché lunedì sera ancora la Domus arriva in Lecce, concorrente diretta per la salvezza, con Borrelli che sta traslocando in Turchia. Pisacane valuterà le condizioni di Mina in fase di recupero, mentre Sugawara attende ancora il transfer, Zola lavora in gruppo e Carlos è in Spagna per motivi familiari, sperando di trovare presto la chimica giusta per trasformare il gruppo in una squadra

Rap e cori sardi uniti in questa produzione di Lord J, che abbraccia idealmente Campidano e Barbagia. Nel video abbiamo visto i ragazzi che svolgono lavori classici della Sardegna per poi andare nel sito romanzesu di Bitti per cantare.

0: È mezzanotte e 59 minuti.
1: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
2: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
1: Anche per i mobili della cucina?
2: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
1: Chissà quanto costa, però.
2: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
1: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
2: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
0: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it

Un saluto a tutti, ben agattaus a questa edizione in oa de su regionale de Sardegna 1, come ti sempre bieus in pari i titoli de su sommario. Tragedia in subito dai quartu, du suicioco su de Dejottano, su mori, in tiapusi de si accabau su contra un valu con su scooter. In Orune, un allevatore verde di sa vida, appusi de si stetiu strecau de sa macchina cosa sua. Mancae si stari bascosa, di gasprena, si insisula, a barra però criticità di posta manutenzione dei invasus, s'assessori più narara, debintanus senza interventus. Novità di importu, posta area industriale de Porto Durre, deci etarus dei strutturas abbandonaras antesi, sciusciaras e fatta a torra, su benidori esti, resi cussu des economia de sumari. Un toni de cumbirausu de su gesset internazionali Possa Goia in Costa Smeralda entra un miliardario americano e un ubiciocu da Terra Noa. Intra i ospiti sfinza Jeff Bezos e Yannick Sinner. Unu gasted, un fundio esganiu e si stetti un bogau de sa Coppa Italia. A Sadomus passara su Verona. Mendì su unico che giocau bene, ma in moi toccara pensai a su Lecce. Dunque, se depeu su comenzai de sa cronaca, poi ta du spicciocu su de Dejottanu su funti mortu su ai 5 de Mengianu, Gabriele Galici de Pirri e Filippo Corongiu de Paoli, a pizzu de uno scute Honda 125 si funti stumbausu contra un ubalu in viale Golfo di Quartu a Sartaria de Samarinella, fiantado rendi a domu, direzioni Casteddu, a pustis de una festa in un locale.

Centro Istorico de Orteddi, sa droga teniera una percentuale arta mera de THC. Is carabineris de sa stazioni locali, coordinaus de sa compangia de Ozzana, anti arrestau un omini de 50 annus. Appussis de sa convalida de su jeep de su tribunale de Nugoro, somini s'agattare moi a is arrestus in domu. Da su commensu de s'anu chi si è usato de acqua in moi esti bruciu mera e dunque is digas funti prenas, ma is problemas a capiausu a su sistema cuga temo avarranta e no esistetia fatta manutenzioni. Pos assessori regionali a is traballus publicus Antonio Piu e si dotu su sistema Sardigna chi non anda bene soffri di voita sa manutenzione non si va di de anus e annus. C'è una mancanza di manutenzione straordinaria de plus de bintanus narra assessori, ma non su se usa renesciusu a stanziare risorse può fare manutenzioni programmarasa e non scetti in emergenza quando si sega la sarrezza o ci vunti problemasa. Pus 2027 innanti de sa stagione irrigua 400 milioni ci vunti 400 milioni spove trabalusu e 400 litri su secondo in prusu po su coghinas unu e su sistema cuga temo chi arricciri una manutenzione programmara a cominciare de gustu un mesi e tottu come ti si sia resi in fase su punti prenu su de acqua su 70 poggento de gusta chi ci gappiri che è un risultato buono con si sta di bascosa mera che ha fatto in is ultimus dus annus a sa cabu de austu sa percentuali viera asuta mera de su 50%. Se us traballendi ua fortiai totu su sistema serrara piu se us arribaus a su 40% de straballus ua melorai maccheronis e a su 30 po Montelerno. E torraus in seus andaus a Riseuru e us bistu is dannus po s'ambienti in sa sidiosa su Lumendosa a pussis de su luru in desti calau de is montisi in mesa austu quando esti brutiu mera, ma is dannus vunti finza sa po s'economia de su lugu e non scetti po s'ambienti e ci vunti stetia sa perdidas po is attividadi de su lugu. Virginia Murgia de Seco Museo Alto Flumendosa contra chi non rinisce a creighi e sul luogo esti a Cisburiu ma narra manca sa billetteria e si oberta non s'altro su donarausu quando si zerata chi moi esti melusu a non fai su bagno a su manco finse saccando non arribanta is risultausu de is analisi de s'acqua e si un momento de crisi manna poi ta sa stidiosa narra su sindigu esti una des attrazioni turistica prus de importu e usu aperto in su mese Argiolas, narra invece sa Marica Murgia de su chiosco sassidiosa e vi erano dendi bene in mera, ma questa situazione ha rifatto galais presenze e moi non bene di casi nemusu. Finse sa Martina Murgia de su presunto Seulo Agrifood narra che esistetia un'istari difficile in mera intra sa basca manna e questa situazione puro e noi sa gente bene di bruschettotto proprio o piscinas naturalis. In Porto Durre, in moi, esistete a giudicare sa progettazione de su commissioning de is areas ex Ferriera Sarda, Nuova Scatch e Vianini. Funti 10 etarus de 46 individuaus a un disibolo intivai attività di Zaccapiaras a San Nautica e a Seconomia de Summari. S'area esistete a scioverare a voita ci funti strutturas a prus a riscu con una potenzialità di manna in calincunu in isanus esistetia fatta già essa bonifica de s'amianto a pusse de s'approvazioni de s'progetto ispiegara Simona Fois sa presidente de su consorzio industriali provinciali de Tattari sarà fai sa gara posta sciusciadura unu traballu mannu po torrai su territorio una faccia industriali noa a intru de is primus mesi de su 2028 e usu a tenu uno skyline aici Zizzerriera, no, in questa zona industriali. Ci funti 20 milioni di euro da sa regione, Sigri Fois, si interventu esti finanziau intramenti con su fondo FSC 2021-2027 e su primo progetto depiresi consignau a entro den 90 disi de sa firma de su contratto.

In Calanzano, Simmoi, ondi in su centru, pois migrantis, po' picciocus, cun prus pagu de 18 annos, che non funti accumpangiaus 11 dei 40 ospitis, antivatus pramai is abitanti po' mesis. Esistette una situazione critica, contra Fabio Albieri, su sindigu, futistetius mesis difficilis. Cesti Bofius, intervento de sa prefetta de Tattari, Carla Di Quattro, seriala de su sindigu e tottu, può portai torra sa calma. Sa druma de giovunus algerinus faiera furas, molestias, si moriera finzas a sighi di sa genti. Si struttura de via San Martino nuesti adeguara po' ospitai 40 personas, narara Albieri, e cesti finzas sa duda chi spicciocus usianta di arerus prospiticus de 18 annus, sa prefettura esti vendis accertamentus comprendi se tali giusta de usus spicciocus. Toccara a nai però che in Calanzano se totu cesti finzas a un'altra struttura de su 2018 che ospitara atrus deji picciocus chi fun divendi invece su una caminera de integrazioni. Brendan Blumer e Salvatore Spano si funti goiausu in antis e famiglias in soru e un giru strintu de amigus in sa villa supa de su mari de su romazzino accante Porto Cervo e custo però esti fizzas su mensu de una cabegira prenu de ventus intra Costa Smeralda su Vesper de Capriccioli e San Pantaleo su traghetto Agata esiste tiu allogau aresi un palcu galleggianti virmo in su yacht club de Porto Rotondo con ospiti e spettacolo con Chris Martin, Rita Ora, Giorgia e Laura Pausini in su mentri in su burgu de su comune de Terranoa ci aressi una festa in prazza chi però aressi blindara a tutti i commercianti si chi gusta giornata dei pinti avrà serrausu ci funti si indennizzu se usu pregiausu po gusto evento internazionali narara Nicola Filia, artista de San Pantaleo, poeta si va riconosci in su mondo con uno sacrificio pittico odottuso, se uso sicuro che aressi una soddisfazione podottu sa comunità. Seu in noi de 27 anni, narra un'altra una commerciante, Ilaria Testa, sempre in San Pantaleo, e non ha mai bio genti d'anta commenti gusti stari, e seu pregiara de partecipare a questo evento speciali. Un evento che ha riportato fin sa solidarietà di manna, 1.600.000 euro in solidarietà in tutta sa Sardegna, 1.600.000 euro per ospedali Brozzo da Gasteddu, pos istituto Rita Levi Moltacini e finzas a possa lida chi aravai un ospedale poi is animalis. Sarà su con su sport, su Gasteddu, a Foras de sa Coppa Italia, a Riseru, a Sadomus, contra su Verona, a Riverdio, d'uso a uno. Stifosus, quasi 15.000, che ci vianta anti a regalau zaccamamus, sceti, po' sex, zappa, poi tafunti di spragio, che danti bendio. Non ha resistito un turnover, ma dalle simbilla umera, a Pisacane arrivò su, de su primo minuto, Radunovic, Ciervo, Kofler, Aurelio, Litet, Fidera e Felici, ma a fare il suo primo gol e si è stato su Verona con Rui in sa ripresa e si invece è stato un Mendì a fare il suo gol de su Areggio e funti in trauso fin sa Maldini, Romano a dopo Edeiola, ma po' uno sbaglio de Rodriguez Mulattieri e si arrennesciu a fare il suo gol de Dusu a sa cabo de sa partita, senatori se si piega tutta sa responsabilità di e moi però tocca a pensare all'Unis Americandu, sempre a Sadomus l'ompri su Lecce che sì, una squadra che giocherà proprio un momento su Gasteddu po' sa Sarvesa. E questa via la sua nuova per questa edizione di Ossidurru, grazie a voi, sciopera, a questo telegiornale, e sto un gattobio a questa edizione che benedì. Un saluto a tutti.

0: La mezz'ora di terapia a disposizione di tutti i tifosi rossoblù. A voi la linea, commenti, interviste, tutte le news che riguardano il Cagliari.
1: A voi la linea, ogni lunedì alle 14.30 con Lele Casini, su Radio Lina. Sa Radio Lina, il sonus de sa terra nostra.
2: Durusia è uno dei motivi più popolari legati all'inizio della carriera solista di Piero Marras. Fu scelto come sigla di Sardegna Canta nell'edizione del 1985.

0: Era Durusia, compreso nell'album Abbardente, inciso da Piero Marras nel 1985.
1: Ascoltiamo Emanuele Grau in un serratissimo ballo. Il brano si intitola Toccos.

0: Nell'ampio ventaglio di studi e ricerche di Emanuele Garau figura anche il ballo, e questo brano ne è una ulteriore testimonianza.
1: La voce di Elena Ledda in Nora, brano tratto dal suo disco Lantias del 2017, vincitore del premio Città di Loano.

0: Abbiamo ascoltato Elena Ledda in Nora, inserito nel disco Lantias, miglior album del 2018 per la rivista Blog Folk.
1: È 1:29.
2: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.

0: Radiolina presenta Caffè Corretto.
1: 4 settembre 2026, buongiorno a tutti, io sono Francesca Figus, insieme a me in regia ancora una volta Giuseppe Valdés. È la poesia che deve curare l'anima dei luoghi, Mahmoud Darwish, per una sorpresa che vi sveleremo tra poco in questa nuova puntata. E allora il caffè già nella moca, per alcuni di voi sarà il secondo, il terzo della giornata, ma qui a Radiolina ormai lo sapete, lo correggiamo con l'informazione, l'attualità e speriamo un sorriso che ci manca, perché una mattina dove devo raccontarvi in questo consueto giro del mondo tanta cronaca nera. La cronaca nera, quella che riguarda le cosiddette persone normali, figli, genitori, amici, vicini di casa. Partiamo da Firenze. Ferma l'auto sul cavalcavia della 1, vede arrivare i poliziotti e spinge nel vuoto l'ex fidanzata, poi si getta anche lui. Lei poco prima aveva chiesto aiuto. E allora lei si chiamava Lorena, aveva 47 anni. Lui Federico, 36, entrambi fiorentini. Due cadaveri sono stati ritrovati vicino alla cavalcavia di Barberino del Mugello. Pare che avessero litigato, stando alle prime parziali informazioni e ricostruzioni, che ci fossero alcuni screzi tra i due. Lui impiegato in un autonoleggio e lei lavorava nel marketing di una società di veterinari. Verso le 14 del 3 settembre Lorena ha fatto in tempo a fare due telefonate al 112 a un amico, ha chiesto aiuto, poi il telefono è rimasto muto nonostante la polizia abbia tentato di richiamare. Gli agenti hanno tracciato il GPS e hanno visto che quel telefonino era in movimento, stava viaggiando sull'autostrada e all'altezza del cavalcavia. Sono riusciti a localizzare la coppia, erano fuori dall'auto. Appena si sono avvicinati, lui ha afferrato la donna e l'ha scaraventata nel vuoto, poi si è gettato anche lui a nulla. Sono valsi i tentativi rianimarli. E ancora siamo a finale ligure, spara moglie e figlio nel sonno e si uccide giovedì mattina. Daniele Boruzzo non si è presentato in ufficio, non era da lui, chi lo conosceva lo descrive come un uomo tranquillo e rispettoso delle regole. Quando vigili del fuoco, carabinieri e polizia sono andati nell'abitazione sulle colline di fronte al mare, hanno trovato l'auto parcheggiata, ma quando sono entrati forzando la porta, la strage, tre corpi senza vita, quello di Boruzzo, quello di sua moglie nella camera da letto e poi il piccolo Mattia nella sua stanza. E ancora a Roma siamo a Pietralata, perché proseguono le indagini sull'omicidio suicidio in cui ha perso la vita anche una bambina di 5 anni affetta da una grave disabilità sino alla nascita. Bene, sono stati esplosi tre colpi di arma da fuoco, tutti e tre sono morti per un colpo alla testa. Le indagini ovviamente vanno avanti. Cambiamo tono qua a Caffè Corretto. Il caso Report è Claudia Di Pasquale, la nuova conduttrice, fumata bianca sul futuro del programma dopo gli incontri tra il direttore dell'approfondimento Paolo Corsini e membri della redazione. Dopo la decisione di Giulia Presutti, osteggiata dai colleghi, di fare un passo indietro, la scelta è ricaduta allora sulla storica inviata del programma che guiderà la conduzione insieme a Daniele Piervincenzi. E intanto ci sono due notizie che fanno discutere, rimaniamo sempre in ambito televisivo, perché prima della presentazione di Ore 14, il nuovo programma che ha ereditato da Milo Infante, Salvo Sottile è stato insultato e aggredito dagli inviati di Report nel cortile della sede Rai di Via Teulada. Sei un venduto, le accuse che gli hanno mosso. E fa discutere anche la notizia data da Geppi Cucciari sull'addio alla trasmissione di Radio 1 Un giorno da pecora. A settembre, dopo 11 anni, non tornerò ai microfoni della trasmissione come avrei desiderato. Gli impegni di lavoro mi portano a Milano, però da Milano non mi fanno più registrare. La conduttrice ha aggiunto: quest'anno, nonostante la mia rinnovata disponibilità, questa soluzione mi è stato detto no, e il post sta già facendo tanto discutere. E allora noi andiamo con la musica qui a Radiolina, Samurai J, Flamenco Paranoia.

0: Radiolina Caffè Corretto. Il miglior buongiorno è su Radiolina. I fatti e le notizie da L'Unione Sarda e i principali quotidiani nazionali. Approfondimenti, interviste e ospiti sui fatti del giorno. Caffè Corretto. Da lunedì alle 8.05 con Matteo Vercelli. Su Radiolina. Caffè Corretto.
1: Ancora insieme qui in diretta sino alle 9:30 dagli studi di Piazza L'Unione Sarda a Cagliari. Allora, ve ne abbiamo già parlato ieri ed è una dichiarazione quella che Giorgio Clooney ha fatto a Venezia prima di ritirare il leone d'oro alla carriera, che sta facendo discutere. L'attore ha detto: ho rinunciato alla regia per stare con i miei figli. Siamo andati a vederci un pochino di dati. In Italia 61.000 donne all'anno lasciano il lavoro per la difficoltà di conciliare l'occupazione con la maternità e la cura della famiglia. Una su cinque, secondo Save the Children, abbandona il mercato del lavoro dopo essere diventata madre. Oltre il 34% delle donne inattive non lavora per occuparsi dei figli o dei parenti anziani, contro appena il 2,8% degli uomini. Quindi la scelta di George Clooney, che ovviamente è una scelta di lusso, questo non possiamo dimenticarlo. Stiamo parlando di uno degli attori non solo più famosi ma più pagati di Hollywood, quindi questa scelta comunque contro tendenza. E allora oggi proviamo a lanciarvi la domanda del giorno: e voi a che cosa avete dovuto rinunciare sul lavoro, nella vostra vita privata, per amore, per passione o per una difficoltà improvvisa? 340 87 15 015 e io e Giuseppe Valdés siamo pronti a leggere in diretta i vostri messaggi. Giuseppe, andiamo ancora un po' con la musica, così aspettiamo le risposte, i commenti e gli analisi. È Alex Warren qui a Radiolina.

0: Alex Warren, Passenger, ecco i vostri primi messaggi. Federica da Cagliari: anche io ho dovuto rinunciare al lavoro che pure adoravo, ho tre figli. Lucrezia da Carbonia: mettere insieme lavoro, cura della casa, figli, marito e genitori anziani è impossibile. E hai ragione, cara Lucrezia. E ancora: mio marito guadagna di più, inutile girarci intorno e io sono rimasta a casa. Michela ancora da Cagliari: 340 87 15 015. La domanda del giorno: e voi a che cosa avete dovuto rinunciare? E adesso apriamo le porte del nostro bar dello sport. Valentina Caruso insieme a me questa mattina, buongiorno.
1: Buongiorno, ciao Franci, buongiorno.
0: Ma allora Valentina, io lo chiamo bar dello sport perché io non sono esperta come voi, e quindi ogni giorno è un piacere avere da Fabiano Gaggini a Carlo Alberto Melis a Riccardo Spignesi, e oggi chi meglio di te per analizzare questa Coppa Italia andata in scena ieri.
1: Grazie, intanto è sempre un piacere. È andata male, c'è molto un rammarico insomma per l'eliminazione del Cagliari in Coppa Italia, ma a vedere che tra 4 giorni ci sarà una partita fondamentale per il campionato, uno scontro salvezza con il Lecce, bisogna subito metterla da parte e sicuramente analizzare cosa non ha funzionato. È stato anche un esperimento per Pisacane, che ha provato comunque dei giocatori che doveva ancora provare, capire come inserire piano piano, gradualmente nel Cagliari.
0: Senti, è proprio Pisacane, sulle pagine del nostro quotidiano oggi in edicola, siamo a pagina 42-43, anche oggi un eccellente lavoro della redazione sportiva. Ecco, Pisacane fa autocritica: la responsabilità è mia.
1: Ma sì, la responsabilità è sua, perché ha schierato 7 giocatori nuovi nel Cagliari, cioè rispetto alla partita con l'Inter, la partita col Parma aveva trovato diciamo una sorta di stabilità, di continuità, poi ha cambiato, ma ci sta, perché comunque la Coppa Italia

0: la sconfitta in coppa devono ritrovare la giusta via.
1: Senti, 2-1 che ci lascia un grande amaro in bocca, il pareggio è arrivato con Mendy. Che ne pensi?
0: Allora, è un giocatore su cui Pisacane sta puntando tanto, prima ancora che con 3P, che prima ancora che stesse male, insomma, che avesse avuto quel gravissimo problema in
1: In
0: piscina di
1: piscina,
0: quasi
1: sì.
0: annegamento, esatto. E diciamo che è un giocatore
1: È
0: che
1: giovanissimo,
0: segna,
1: ha
0: che
1: 19
0: fa bene, è un
1: anni.
0: 2007, sì, esatto, sì, è proprio lo spirito e la mentalità della squadra formato Pisacane. Diciamo, valorizzare tanto i giovani e dargli spazio, tra l'altro innescato il gol innescato da un bellissimo gol di Fadera, scusami,
1: Di un
0: assist di
1: assist di
0: Fadera,
1: Fadera.
0: esatto, insomma, sicuramente è un giocatore su cui sta puntando, che può far tanto bene nel Cagliari, ma secondo me non deve essere lasciato troppo solo. Sicuramente ha bisogno anche di un altro attaccante accanto, per poter produrre più gol e produrre più occasioni da gol in area avversaria.
1: E allora, con la testa già a Lecce, oggi ci lecchiamo le ferite e
0: Sì.
1: siamo pronti ad andare avanti. Valentina Caruso, grazie. Naturalmente poi l'appuntamento con te e con la grande squadra di Radiolina, Alberto Maso e Fabiano Gaggini, è per giovedì e io non vedo l'ora di ascoltarvi. Grazie Valentina Caruso, a te la buona giornata e poi ovviamente il 340 87 15 015, oltre che per la domandona del giorno, è aperto anche per tutti i vostri commenti sportivi. E adesso qui a Radiolina abbiamo il segnale orario e poi torniamo subito in diretta.
2: Radiolina Caffè Corretto. La strambata, cronaca, cultura e attualità negli approfondimenti con interviste e ospiti. La strambata, dal lunedì alle 12.30 con Giulio Zasso e Michele Ruffi, su Radiolina. Caffè Corretto.
1: Era il 1991 quando Raf conquistò le classifiche con un singolo diventato poi iconico. Lo cantavamo tutti, siamo soli nell'immenso vuoto che c'è. E adesso, riarrangiato dal marito, dal chitarrista Paolo Carta, a riproporlo è Laura Pausini. Sarà un successo.

0: c'è. Che c'è, Laura Pausini, non sbaglia un colpo come sempre. Allora, in apertura di trasmissione vi ho citato Mahmoud Darwish, stato d'assedio e uno dei suoi testi più forti e appassionati a portarlo in scena domani alle 19.30 in piazza del Carmine a Cagliari. Sarà Lino Musella, attore grandissimo da Gomorra, dalla serie Gomorra, dove vestiva i panni di Onano, a Portobello di Marco Bellocchio, ma passando anche per decine e decine di film con registri clamorosi come Paolo Sorrentino, Mario Martone e Roberto Andò. Allora, io l'ho intercettato durante le prove e state a sentire che cosa mi ha raccontato.
1: Lo stato d'assedio nei versi del poeta va al di là della condizione di vita nella quale si trovano le moltitudini concrete di cui il poeta è portavoce, di questa esprimendo sentimenti e pensieri. È la poesia ad avere il compito di curare le ferite del luogo.
0: È la poesia. Oltre.
1: È la poesia a dover essere più forte dell'assedio, a portare speranza di vita. È la poesia a essere votata alla resistenza.
0: È la poesia che cura i luoghi e cura le anime. E allora, con grandissima generosità, Lino Musella ce ne regala una questa mattina per noi a Radiolina.
1: Mentre prepari la tua colazione, pensa agli altri. Non dimenticare il cibo per le colombe. Mentre fai le tue guerre, pensa agli altri. Non dimenticare coloro che chiedono la pace. Mentre paghi la bolletta dell'acqua, pensa agli altri. Non dimenticare coloro che mungono le nuvole. Mentre stai per tornare a casa tua, pensa agli altri. Non dimenticare i popoli delle tende. Mentre dormi, contando i pianeti, pensa agli altri. Coloro che non trovano un posto dove dormire. Mentre liberi te stesso con le metafore, pensa agli altri. Coloro che hanno perduto il diritto di esprimersi. Mentre pensi agli altri, quelli lontani, pensa a te stesso e di... Magari fossi una candela in mezzo al buio.
0: Lino Musella, grande, grandissimo, domani sera alle 19.30 in piazza del Carmine a Cagliari. Grazie per questo regalo strepitoso per Radiolina e per il...

0: caffè, corretto. E ancora, invece ci state scrivendo in tantissimi a che cosa avete dovuto rinunciare, è la domanda del giorno. E allora, Maria Danuro, ho rinunciato a viaggiare per dedicarmi alla famiglia. Franco da Alghero, alle vacanze lunghe il lavoro non me lo permette più. Lucia Oristano, ho rinunciato a vivere in città, sono tornata al mio paese però non me ne sono pentita. Gigi da Cagliari invece dice, ho rinunciato alla famiglia, tra lavoro alla palestra, tra lavoro e famiglia non ho più tempo. Anna da Sassari ha una storia d'amore per inseguire il mio lavoro. E Paolo da Bosa che ci fa sorridere, ho rinunciato a dormire fino a tardi da quando ho 3 figli è finita. Ah, tra poco qui a Radiolina, state con noi, ma poi Giuseppe Valdés, dove vogliono andare?
1: Radiolina Caffè Corretto. Sono le 2:00.
2: Settembre sa sempre di ripartenza.
3: E quest'anno si riparte risparmiando.
2: Da Cifadda?
3: Esatto. Dal 3 al 20 settembre c'è Riparti e risparmia, con tante offerte fino al 50% in tutti i reparti. Casa, giardino, ferramenta, vernici ed elettroutensili.
2: Così finalmente sistemi quello che hai rimandato per tutta l'estate.
4: Passa nei negozi Cifadda o visita cifadda.com. Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
5: 0 punti, ma tanti applausi per l'esordio in casa dei rossoblù che si preparano al terzo impegno interno consecutivo in pochi giorni. Lunedì 7 settembre segui con noi la terza giornata del campionato Serie A Eni Live. Dalle 18 il prepartita con Roberto Carta e dalle 18:30 la radiocronaca in esclusiva a cura di Lele Casini di Cagliari Lecce. Solo su Radio Lina, la radio ufficiale del Cagliari Calcio.
1: Caffè Corretto.
0: Ancora qui in diretta e ancora un aggiornamento di cronaca. Torniamo a Pietralata, alla strage c'è un'ipotesi shock. La pistola sarebbe stata impugnata insieme dai genitori per colpire la piccola Bianca, la bambina affetta da una grave disabilità dalla nascita. C'è orrore, ma c'è anche tantissima disperazione in queste prime ricostruzioni degli inquirenti. E allora torniamo invece a parlare nella nostra trasmissione, parliamo di società, parliamo di noi, perché allora quante volte vi è capitato di dire lo faremo a settembre, ci vedremo a settembre, ne parleremo a settembre? A me personalmente tantissime volte. Circa il 15-20% degli adulti soffre di procrastinazione cronica, tra i più giovani la quota sale fino al 75%. Rimandare continuamente impegni e decisioni è un fenomeno molto molto diffuso, più di quello che pensate, ma può avere un impatto serio sul benessere quotidiano. Allora insieme a me questa mattina l'adorata Francesca Basile, psicologa studiosa del nostro animo, della nostra mente. Buongiorno.
6: Buongiorno Francesca, ciao, un caro saluto a tutti gli ascoltatori.
0: E allora Francesca, io sono una che procrastina.
6: Ma non sentirti in colpa è normale, lo dice la scienza, per cui quando la scienza ci dà delle informazioni scientifiche possiamo, come dire, trarre un sospiro di sollievo. Partiamo dalla frase ormai un evergreen che hai citato tu, ci aggiorniamo a settembre.
0: Settembre ormai è arrivato,
6: Settembre è arrivato, però sai cos'è? Che noi a luglio, giugno, luglio la usiamo come, potremmo dire, una scialuppa di salvataggio, sì. Potremmo definirla quasi un meccanismo di difesa collettivo, come dicevi tu, ci hai anche illustrato le percentuali, cioè è una frase molto diffusa, ecco perché potremmo chiamarla davvero un meccanismo di difesa collettivo. E che cosa succede? Succede che in particolare appunto a giugno, luglio la mente ormai è stanca da tutte le scadenze che abbiamo rispettato, appuntamenti, guarda la lista delle cose da fare, è come se dicesse adesso non ho l'energia.